0: Avete ascoltato di Carl Maria von Weber Il Franco Cacciatore, ouverture dall'opera. Orchestra New York Philharmonic, diretta da George Zell. Registrazione dell'8 gennaio 1952.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. 7 variazioni in re maggiore sul lied tradizionale olandese Willem van Nassouwe, K25. Ronald Brautigam, fortepiano.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato? 7 variazioni in re maggiore sul lied tradizionale olandese Willem van Assouwe, K25. Ronald Brautigam, fortepiano. Giovanni Maria Trabaci. Cantus firmus del secondo tono. Interpolazione strumentale per la messa a quattro voci detta la Spagna. Organista Liuve Tamminga.

Di Giovanni Maria Trabaci avete ascoltato Cantus Firmus del secondo tono, interpolazione strumentale per la messa a quattro voci detta la Spagna. Organista Liuve Tamminga. Ludwig van Beethoven, Rondò in Do maggiore per pianoforte, opera 51, numero 1. Pianista Alfred Brendel.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Rondò in Do maggiore per pianoforte, opera 51, numero 1. Pianista Alfred Brendel. Erki Sven Thür, Aditus, per orchestra, composizione del 2000. Sito Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Paavo Järvi.

0: Di Erkis Ventur avete ascoltato Aditus per orchestra, composizione del 2000. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Paavo Jarvi.
1: Johann Christian Bach, sinfonia prima in mi bemolle maggiore per strumenti a fiato, da 6 sinfonie per 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti, pubblicate nel 1782. Allegro, andante, marche, marcia, allegro assai. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyeyes, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.

Di Johann Christian Bach avete ascoltato Sinfonia prima e Mi bemolle maggiore per strumenti a fiato. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyelles, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti. Arcangelo Corelli. Sonata in La maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 9. Preludio, largo, giga, allegro, adagio, tempo di gavotta, allegro. Violinista Riccardo Minasi. Complesso strumentale, musica antiqua Roma.

Di Arcangelo Corelli avete ascoltato Sonata in La maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 9. Violinista Riccardo Minasi. Complesso strumentale Musica Antiqua Roma.

Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 99, Mi bemolle maggiore. Adagio, allegro vivace, adagio, minuetto allegretto, finale vivace. Orchestra of the 18th Century. Franz Bruggen, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 99, Mi bemolle maggiore, Orchestra of the 18th Century, Franz Briggen, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 40 in Sol minore K550. Molto allegro, andante, minuetto, allegretto e trio, allegro assai. Concertus Musicus Wien, diretto da Nikolaus Harnoncourt.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 40 in Sol minore K550, Concentus Musicus Wien, diretto da Nikolaus Harnoncourt.
1: Camille Saint-Saëns, Concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in fa maggiore, opera 103, egiziano. Allegro animato, andante, allegretto, tranquillo, quasi andantino, andante, molto allegro. Stephen Hogue, pianoforte, City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in Fa maggiore, opera 103, egiziano. Stephen Hogue, pianoforte, City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, quintetto per archi numero 1 in La maggiore, opera 18. Allegro con moto. Intermezzo, andante sostenuto. Scherzo, allegro di molto. Allegro vivace. Elementi del complesso strumentale House Music. Monica Haggett e Pavlo Besnosiuk, violini. Roger Chase e Simon Whistler, viole. Anthony Plyth, violoncello.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Quintetto per archi numero 1 in La maggiore, opera 18. Elementi del complesso strumentale House Music. Monica Haggett e Pavlo Beznosiuk, violini. Roger Chase e Simon Whistler, viole. Anthony Plyth, violoncello. Anton Bruckner. Sinfonia numero 1 in Do minore. Seconda versione, 1890-91. Allegro, adagio, scherzo, Le Baft e trio, Schnell. Finale, Bewegt Feurig. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.

Dovete sapere che Totocamen era figlio illegittimo del dio Ammone e aveva una forza erculea, forse pari a quella di Ercole. Buongiorno a tutti, la forza qui non è importante, è importante riuscire a interessarvi anche oggi, a Qui comincia alle 6 un minuto e 35 secondi, dunque buongiorno a tutti da Arturo Stalteri con Federico Capitoni, oggi con noi in regia alle scelte musicali, con Mauro Tonini alla console, con Federico Vizzaccaro che cura il programma, che vi tiene compagnia per circa 45 minuti, parlando oggi proprio di Ercole. Telefono a 355634296. Siamo infatti con un libro che esce per Il Mulino, Le vie di Ercole, di Giovanni Brizzi, il quale è professore emerito dell'Alma Mater Studiorum all'Università di Bologna, officier nell'Ordine delle Palme Académiques dello Stato francese, socio dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, presidente della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna e direttore della rivista storica dell'antichità. Ha scritto molti libri, l'ultimo è proprio questo, Le vie di Ercole, che ci racconta il mito di Ercole. Ercole con i suoi collegamenti, quindi l'Eracle greco, il Melkart fenicio e il suo viaggio che parte da Tiro toccando Cartagine, le mitiche colonne d'Ercole, termine del mondo, mercante, esploratore, poi colonizzatore, portatore di civiltà. Eracle Melkart giungerà in Spagna, a Cadice, e di qui, come leggiamo, compiendo l'intero periplo del mare d'Occidente, passerà i Pirenei, alle Alpi, fino all'Italia, all'Aventino e a Crotone. Sui suoi passi si spingerà Annibale, compiendo nel segno di un simbolo condiviso da tutta la cultura antica il sanguinoso pellegrinaggio della guerra con Roma. Eccolo Ercole, simbolo del coraggio, della forza, del poter superare ostacoli immani per proteggere l'ordine e la civiltà. E Brizzi parte da molto indietro, parte da Erodoto, poiché è il padre della storia a realizzare in Egitto, in una sbalordiva agnizione, il miracoloso incontro tra Eracle e una sorta di alter ego, in cui il sommo eroe greco finirà per riflettersi anche nell'immagine corporea, pur senza mai veramente assimilarsi del tutto a lui. Erodoto andrà anche oltre fino a una fondamentale presa di coscienza, dalla conclusione che i nomi di quasi tutti gli dei vengono dalla Grecia, anzi alla Grecia, dall'Egitto, passa all'ancor più risolutiva consapevolezza che sovente stessi dei sono identificati con nomi diversi. Dunque ecco Eracle e il suo doppio, che Erodoto ci fa conoscere, spinto dalla sua inesausta curiosità. E allora ecco un Ercole invece, Ercole amante. Qui siamo con Francesco Cavalli, grande nome dell'opera della fine del Seicento, allievo di Monteverdi, al quale venne commissionata per i festeggiamenti tra Luigi XIV di Francia e la Maria Teresa d'Asburgo, appunto il loro matrimonio, questa opera dedicata a Ercole. Fu il cardinale Mazzarino a proporgliela. Lui era un po' incerto, poi accettò perché pensò che fosse una buona pubblicità, anche lo pagarono molto bene. Cercò un po' di forzare la sua natura, creando una trama complessa, delle musiche un po' altisonanti, ma tutto questo non piacque, però non ebbe un grande successo, tanto che l'opera venne presto dimenticata. Noi ne ascoltiamo la Sinfonia, Thomas Dunford, con lo Jupiter Ensemble.

Francesco Cavalli, Ercole Amante, questa è la sinfonia che ne apre il primo atto. Thomas Dunford, la Jupiter Ensemble di Ercole, parliamo oggi grazie al libro di Giovanni Brizzi, Le vie di Ercole. E dunque Erodoto, e partiamo appunto da Tiro, la divinità incontrata qui da Erodoto era il Melkart fenicio, e lo storico poté visitarne il santuario, come leggiamo e come scriveva, riccamente adorno di mille offerte votive, tra le quali spiccavano due colonne, una di puro oro, l'altra di smeraldo, che di notte brillava di grande splendore. Alla sua richiesta di conoscere l'età di quel luogo sacro, lo storico greco si sentì rispondere che era stato costruito all'epoca della fondazione di Tiro e che Tiro era abitata da 2300 anni. 2750 anni prima dell'era nostra, dunque, ed è vero che anche se il sito pare essere rimasto abbandonato tra il 2000 e il 1600 avanti Cristo, il primo insediamento umano permanente, anche se non era ancora una città vera e propria, risale al bronzo antico. Non alla sola Tiro, comunque, Erodoto limitò la sua verifica. Spintosi fino a Taso, fondazione dei Fenici, poté constatare che Eracle, l'Eracle appunto, quello di Tiro, vi era venerato da cinque generazioni prima che nascesse il figlio di Alcmena, ed espresse la sua approvazione per quanti tra i greci rendevano culto a due diverse figure sovrumane. Poi Brizzi ci racconta di come la evoluzione plurisecolare del personaggio Melkart sia stata già ripercorsa in modo egregio da Corinne Bonnet, e si limita dunque, come scrive ad apertura del libro, a ricordare brevemente alcuni capitoli significativi. Esempio, il rapporto con Eracle. Malgrado ciò che i sacerdoti avevano riferito Erodoto, esagerando alquanto l'antichità di Tiro, almeno come città vera e propria, la prima apparizione ufficiale del dio andrebbe riferita all'età di Hiram I, il re Tirio vissuto durante il X secolo avanti Cristo. Durante il suo regno sarebbe stato costruito sulla più settentrionale delle isole che formavano la città il tempio più importante, ma poi si sarebbe messa in atto una sorta di riforma religiosa, celebrando per la prima volta la resurrezione del dio e il suo risveglio attraverso una cerimonia che veniva poi compiuta annualmente nel mese quarto al successivo da marzo. A quel punto il dio Melkart vedeva la morte nel fuoco e poi eccolo che risorgeva, e qui si accosta la fine di Eracle e l'episodio dell'arsione sul monte Oeta. Insomma, ci sono tutti questi riferimenti che Brizzi ha raccolto ovviamente attraverso gli studi molto antichi per queste figure che poi portano all'Ercole che noi tutti conosciamo. E noi rimaniamo ancora con un Ercole, in questo caso un Ercole però di qualche secolo più in là rispetto a quello di Cavalli, perché siamo nel 1800, con questo Ercole in Lidia. Johann Simon Mayr era un musicista tedesco di grandissimo talento e di grande, potremmo dire, disciplina. Lui si recò in Italia, Venezia, Bergamo, Milano, e lì studiò veramente tantissimo le musiche dei contemporanei e quelle del passato, e divenne imbattibile prima nella musica sacra, poi anche dal punto di vista operistico. Noi lo visitiamo adesso con un'opera proprio dedicata a Ercole, Ercole in Lidia, che venne rappresentata nel 1803, molto innovativa rispetto a quella che era un po' la tradizione italiana, venne anche rappresentata a Vienna. Lui si fece anche molto catturare, così irretire dai gusti più francesizzanti, che in fondo nella corte austriaca, dove poi appunto l'opera venne rappresentata, erano di moda. Quindi, esempio, ridimensiona l'elemento virtuosistico, diminuisce il recitativo accompagnato, dà più importanza al coro, dà un largo uso, esempio, degli strumenti a fiato, fa vibrare le arpe. Questo stile un po' grandioso, marziale, diventa la caratteristica di quest'opera, ma non diventa una conquista definitiva di Simon Mayr. È una delle tante opzioni stilistiche che lui adotta grazie alla grandissima competenza. Ascoltiamo la Ouverture con il concerto de Bassus diretto da Frank Hauck.

L'ouverture dall'Ercole in Lidia di Johann Simon Mayr con il concerto de Bassus e Franz Hauck alla direzione, mentre sono le 6:19 minuti e 45 secondi, e questo è Qui comincia, e vi teniamo compagnia a Radio 3 tutti i giorni dalle 6 del mattino, iniziando proprio con questi libri che poi commentiamo anche dal punto di vista musicale. Il libro di oggi è quello di Giovanni Brizzi, Le vie di Ercole. Insomma, da Tiro ora spostiamoci a Cipro. Come scrive Brizzi, Cipro ci interessa soprattutto perché sembra esservisi prodotto un altro fenomeno di segno in fondo opposto ai passati. La trasformazione dell'immagine di Melkart, quindi in questa sede, che comincia a assumere i tratti a noi familiari dell'eroe Eracle, armato di clava, con il capo coperto dalla pelle di leone. L'immagine di questo eroe era già familiare per Erodoto nel corso del V secolo, ma non è ignota al mondo siro-palestinese fino almeno dal VI secolo. Addirittura vi sono raffigurazioni precedenti. Esistono, come dice Brizzi, però esistono archetipi precedenti che si sono verosimilmente a loro volta contaminati, saldandosi insieme. Eccolo il signore dei leoni, presente dal terzo millennio almeno in area mesopotamica e siro-ittita, che tiene un leone per la coda o è accompagnato da due leoncelli. La metamorfosi ultima prende corpo proprio in Cipro, dove compare, diffusa in tutta l'isola, una particolare figura divina, barbato o imberbe, rivestito da questa leontè o accompagnato da uno o due piccoli leoni, il dio in posizione eretta alza la clava in atto di colpire. Cipro fu, come leggiamo, più di ogni altra regione il teatro di una fusione tradotta dall'iconografia tra Melkart ed Eracle. Fusione che la moda Eraclide, nata sotto Alessandro, esportò e rese valida in tutto il mondo mediterraneo. Ma Eracle è quello che rappresenta perfettamente il suo omologo fenicio. L'immagine del dio con l'ascia scompare ed arriva il dio con la clava e con i leoni. Ed è questa, come dice Brizzi, la sorte che incombe su qualunque realtà sulla quale si allunghi l'ombra prepotente del grande Macedone. Dunque Cipro sarà la prossima tappa, racconta, anche se la sfioreremo soltanto transitando i diretti verso ovest, e da qui l'avventura prosegue e poi si arriverà ovviamente alle colonne d'Ercole. Ne parliamo tra poco. Intanto continuiamo ancora a parlare di Ercole visitato in questo caso da Vivaldi, quindi siamo tra Cavalli e Mayr. C'è questo Ercole sul Termodonte, questo dramma per musica in tre atti composto da Vivaldi sul libretto di Antonio Salvi, che è stato ricostruito nel tempo, anzi proprio grazie a Fabio Biondi che tra poco lo proporrà, e c'è stata la prima esecuzione moderna e fu per la prima volta rappresentato nel 723 al Teatro Capranica di Roma, e racconta quella che è la nona fatica di Ercole, cioè la conquista della cintura di Ippolita, regina delle Amazzoni. Quindi siamo lungo il fiume Termodonte e la scena vede scontrarsi gli eroi greci, quindi Ercole, Teseo, Talamone e Alceste, e le Amazzoni, Ippolita, Antiope, Orizia e Martesia. Alla fine interviene la dea Diana, decreta la pace e le nozze fra i protagonisti. E tra l'altro nella prima rappresentazione che venne appunto proposta a Roma, per le leggi del tempo, tutti i protagonisti, tutti i ruoli furono interpretati da cantanti uomini. Noi ne ascoltiamo un momento, qui siamo nel primo atto, il coro O figlia di Giove, come dicevo Fabio Biondi, e con Europa Galanti. Antonio Vivaldi ne è l'autore.

tratto dall'Ercole sul Termodonte, il coro dall'atto primo O figlia di Giove, Fabio Biondi, Europa Galante, la musica di Antonio Vivaldi, anche in questo caso Ercole tra i protagonisti della storia, Ercole che invece è assoluto protagonista del libro di Giovanni Brizzi che esce per il Mulino, Le vie di Ercole, insomma siamo giunti alle colonne d'Ercole. Siamo giunti, come dice Brizzi, al termine del mondo conosciuto. Siamo alle colonne d'Ercole. Per compiere la sua decima fatica, l'eroe deve impadronirsi della mandria di magnifiche vacche fulve che appartiene a Gerione. E alla base di questa impresa, forse solo in seguito elevata a livello di Atlon canonico, potrebbe, come si è detto in passato, collocarsi il ricordo della prima incursione in Occidente dell'eroe mercante, mandriano, ma ancora predone. Solo in un secondo tempo, forse quando già la Spagna, termine del mondo, viene dipinta come sede di potenze avverse all'uomo, Eracle si riveste della già ricordata egida del civilizzatore che deve liberare l'umanità dal male. E qui c'è l'influenza di Alessandro. Alessandro, proprio diciamo, il filone di quest'eroe che supera i Pirenei e le Alpi per venire in Italia, è quello che poi Brizzi segue quasi integralmente nella seconda parte del libro fino ad arrivare al cartaginese Annibale, è in qualche modo uno dei protagonisti, il modello che diventa un po' il punto di riferimento anche delle avventure successive. Ecco dunque la Spagna, l'Italia e poi Eracle che diventa il civilizzatore. Poi si parla delle 12 fatiche di Ercole, appunto il catalogo canonico delle fatiche, il Dodecatlos, che ha trovato la sua forma definitiva in epoca ellenistica, sicché rimangono discussi e problematici non solo gli elenchi, ma l'ordine stesso delle varie imprese. Quindi molti dubbi, come ci dice Brizzi, venne prima il ratto dei buoi o il viaggio delle Esperidi? E se il mitico giardino svanisce alla vista man mano che ci si avvicina a esso, gli autori antichi lasciano trapelare dubbi e esitazioni di ogni genere anche sulla collocazione e persino sulla natura delle mitiche colonie. Sono le montagne che inquadrano lo stretto di Gibilterra o sono isole situate nella stessa area? Certo, c'è un'interpretazione più accreditata da quella che siano i monti Calpe e Abila, i quali dominano lo stretto verso l'oceano e lo delimitano in qualche modo e hanno sempre annunciato da lontano la presenza ai naviganti. E qui ci si avventura ovviamente anche in altre riflessioni e in altre supposizioni. Noi rimaniamo con una musica legata in questo caso non alla forza ma anzi alla debolezza che sembra vincere sulla forza, almeno così accade in questo poema sinfonico di Camille Saint-Saëns, questo Le Roue d'Omphale, l'arcolaio di Omphale, che parla di seduzione femminile. Questo è il soggetto, come lo stesso Saint-Saëns racconta, ed è la lotta tra la debolezza apparente e la forza. Quindi questo arcolaio che gira, che anche musicalmente viene espresso, diventa un po' il pretesto per mettere a contatto la debolezza che diventa forza e la forza che invece si scioglie in debolezza. Quello che è il più bel effetto di questa opera è proprio questo effetto di rotazione, motivo che è quasi una sorta di ostinato, e poi c'è un ambiente orchestrale molto ricco, che traduce praticamente quella che è l'impotenza di un Ercole che non riesce a vincere con questo tema che si slancia in momenti sempre tipicamente diversi. Dunque ascoltiamo questo poema sinfonico di Camille Saint-Saëns, l'opera 31, Le Roue d'Omphale, con Charles Dutoit e la Filarmonia Orchestra.

Camille Saint-Saëns, il suo Les Rouets d'Enfant, l'opera 31, Filarmonia Orchestra Charles Dutoit alla direzione. Vi ricordo il libro di cui abbiamo parlato oggi, A cui comincia, Giovanni Brizzi, Le vie di Ercole, che esce per il Mulino. Insomma, queste due figure, un dio l'uno, Melkart, che muore nel fuoco e rinasce alla primavera successiva, protettore di sovrani e tramite di continuità dinastica, eroe l'altro che conosce il fuoco anch'egli, per consumare però la sua parte umana e poter ascendere all'Olimpo, e anche due opposte concezioni del potere che hanno condizionato il mondo non solo antico, di cui sono l'uno e l'altro i simboli. Noi ci salutiamo con un Ercole raccontato da Elton John, un disco di grande successo del 72, questo Honky Chateau, in cui proprio in Ercole lui racconta di un ragazzo che è un po' seccato perché la donna che ha, la ragazza che lui ama, è sedotta da un di questi bei ragazzotti muscolosi, dice: ma nessuno rovinerà i miei piani. E Elton John, poi scherzando, disse: potrebbe essere anche un gatto che si comporta da uomo, o addirittura un rinoceronte. Dunque, con Hercules di Elton John noi vi lasciamo, ricordandovi che tra poco c'è il GR3, poi Radio 3 Mondo, che Arturo Saltieri è stato a questi microfoni con Federico Capitoni oggi in regia e alle scelte musicali, con Mauro Tonini alla console e Federico Vizzaccaro che cura Qui comincia, che ci troviamo di nuovo domattina con un'altra avventura letteraria e ovviamente anche musicale. Ma intanto restate con noi su Radio 3, intanto perché c'è una bella canzone e poi perché c'è Radio 3 Mondo. Ma intanto la voce di Elton John, questo oramai classico del 72, di grande successo che lui ama molto, si chiama Hercules ed è un pezzo che in qualche modo raffigura anche una sorta di simbolo in cui la forza bruta alla fine non vince sempre sull'astuzia.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno. Donald Trump minaccia l'Oman, che tratta con l'Iran una possibile gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto, ha detto il presidente americano. Intanto il genero di Trump, Jared Kushner, ha avuto un colloquio di 4 ore con il premier israeliano Netanyahu nel tentativo di rilanciare il piano di pace statunitense per Gaza, bocciato giorni fa dallo stesso leader dello Stato ebraico.
3: Colloqui positivi è la formula diplomatica scelta dall'inviato di Trump Kushner per descrivere l'incontro con il quale si è cercato di imprimere una svolta al piano del Board of Peace per Gaza, di fatto in stallo dallo scorso ottobre. Ma la strada resta in salita. Il premier israeliano Netanyahu, impegnato in queste ore nelle primarie del suo partito in vista delle cruciali elezioni di ottobre, ha ribadito che non ci sarà alcun ritiro delle truppe da Gaza fino al disarmo completo di Hamas. È proprio questo uno dei temi discussi da Kushner alla vigilia del suo viaggio in Israele con il leader del movimento palestinese Khalil al-Hayy al Cairo. Secondo fonti arabe, Hamas sarebbe davanti a un bivio: continuare la guerra contro Israele oppure negoziare, anche con gli americani, per tornare nell'arena politica come partito e non più come gruppo armato, in vista delle elezioni palestinesi di novembre, dalle quali oggi Hamas è nei fatti esclusa. Intanto, Netanyahu ha ribadito anche il suo no a qualsiasi ipotesi di Stato palestinese in Cisgiordania. E proprio qui, nella notte, coloni israeliani hanno piccato il fuoco nel villaggio di Turmusaya, a nord di Ramallah. Azzurra Meringolo, GR3.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, intercettati nella notte molti degli oltre 600 droni lanciati verso Mosca. Secondo il quotidiano britannico Telegraph, la Russia avrebbe costruito 10 basi segrete ai confini della NATO per lanciare droni a lungo raggio. E sempre a Mosca, la Corte Suprema ha confermato l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, respinto il ricorso presentato dalla formazione politica. La cronaca italiana: Walter Lavitola avvisò Sigfrido Ranucci di un possibile attentato, ma la scelta di organizzarne uno dimostrativo fu solo sua. Così il suo legale all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove ha incontrato l'ex giornalista e imprenditore.
4: Parla di nuovo Walter Lavitola, stavolta per voce del suo avvocato Arturo Cola, dopo 3 ore di colloquio in carcere.
5: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
4: Il legale ribadisce che l'iniziativa dell'attentato è soltanto dell'indagato.
5: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
4: L'avvocato Cola ha ribadito che Lavitola avvisò il conduttore di reparto del pericolo che correva.
5: C'è stato un incontro del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima.
4: Il penalista ha poi aggiunto che l'imprenditore intende rendere dichiarazioni spontanee per precisare alcune circostanze. Intanto i difensori dei 4 esecutori materiali hanno depositato la richiesta di interrogatorio dei loro assistiti, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Claudio Vigolo, GR3.
2: Le indagini sul clamoroso furto d'arte a Ferragosto: rintracciato un furgone che potrebbe essere stato usato dai ladri per trasportare le tavole di Antonello da Messina dalla sede regionale. Gianluca Mavaro.
6: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via 4 capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al museo regionale a Cascina. Le 3 tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpa, l'allarme si sarebbe attivato.
7: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
6: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei 4 custodi all'eventuale presenza di un basista. Da chiarire anche perché 2 delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante. Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato a una gamba a un 22enne che stava cercando di dileguarsi dall'ospedale di Prato, dove era stato portato per le lesioni subite cadendo nel tentativo di sottrarsi all'arresto. Era stato fermato mentre, insieme a un altro uomo, lanciava dosi di droga e telefoni cellulari all'interno del carcere locale. La procura contesta il fatto che il giovane fosse ammanettato e dunque non rappresentasse un reale pericolo. Il sindacato Sappe invece difende il poliziotto, sottolineando come l'arrestato avesse già ferito due agenti scagliandogli contro un estintore. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:51 minuti. Partiamo dalla statale Padana Inferiore, dove questa mattina si viaggia con qualche rallentamento per lavori di manutenzione tra Stradella e il tratto successivo all'uscita del casello di Mantova Nord in direzione di Torino. In A4 Venezia Trieste segnaliamo invece un incidente tra Cessalto, il tratto precedente allo svincolo di San Stino di Livenza, in direzione di Trieste. Rallentamenti anche in A14 Bologna Ancona tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'Autosole. Andiamo proprio in Autosole, al momento si procede a rilento nel tratto tra Incisareggello e Arezzo in direzione della capitale. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, code tra via Fiorentini e la tangenziale est per lavori in corso. Infine andiamo in A3, Napoli-Salerno, permangono code tra la barriera di Nocera inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto, da Rai Mobilità, prossimo aggiornamento alle 9:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi è martedì 18 agosto, sono le 6:53 minuti e 30 secondi e i titoli di questa mattina. Partiamo dal Financial Times. Ring leader Kim's respect disarms US, titolo appunto Financial Times. Il rispetto di Kim disarma gli Stati Uniti, e Kim Jong-un e Trump questa mattina fanno i titoli delle prime pagine dei giornali internazionali. Il Wall Street Journal titola Trump romances Kim Jong-un again, Trump torna a corteggiare Kim Jong-un. E ancora, apertura del New York Times, di fronte al pantano iraniano Trump torna a un volto familiare, Kim Jong-un della Corea del Nord. E poi sempre Trump nelle prime pagine, BBC, Trump minaccia di bombardare l'Oman, e su Al Jazeera Trump respinge la proroga del protocollo di intesa con l'Iran e gli Stati Uniti rivendicano il controllo di Hormuz. Sull'Iran il Wall Street Journal titola il piano segreto dell'Iran per inasprire il conflitto, e in tema di segretezza questa mattina il Telegraph dà una esclusiva su un altro conflitto. Russia builds secret drone bases in striking distance of NATO, cioè la Russia costruisce basi segrete per droni a breve distanza dalla NATO. Infine, nella carrellata di titoli chiudiamo con Libération, che titola questa mattina la Cisgiordanie livrée à la terreur des colons, la Cisgiordania in balia al terrore dei coloni. Libération scrive che la Cisgiordania va in pezzi sotto gli occhi di una comunità internazionale inerte. Questi i titoli di questa mattina della stampa internazionale, e passiamo agli approfondimenti con l'aiuto in regia di Antonio Santaniello, in redazione Giulia De Luca, alla console Mauro Tonini. Ricordo che la cura del programma è di Anna Maria Giordano. Dicevamo, l'apertura del New York Times è su Trump, Kim Jong-un e la Corea del Nord, e il New York Times dice che di fronte al pantano iraniano Trump si rivolge a Kim. Il New York Times si fa però una domanda, cioè 7 anni fa Trump non è riuscito a disarmare la Corea del Nord e ha dovuto abbandonare i negoziati. Potrebbe accadere lo stesso con l'Iran? Dunque, l'ultima volta che Trump si è impegnato a cercare di fermare il programma nucleare di un paese ha incontrato faccia a faccia per ben 3 volte Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, e ha dichiarato che tra i due si era sviluppata una grande relazione. Però poi alla fine, scrive il New York Times, Trump è tornato a casa a mani vuote. Questo era durante il suo primo mandato. Era stato un tentativo diplomatico che non solo è fallito, ma all'epoca Kim aveva accelerato in maniera immediata il proprio programma nucleare, e oggi, secondo alcune stime riportate dal New York Times, possiede circa 60 testate nucleari, oltre a missili che sono apparentemente in grado di raggiungere gli Stati Uniti, esattamente la combinazione che Trump aveva in teoria promesso di smantellare. Dunque, da mesi gli esperti di proliferazione nucleare si chiedono se Trump possa finire per abbandonare allo stesso modo anche gli sforzi per fermare il programma nucleare iraniano. E il dubbio è particolarmente forte ora che Trump sembra più concentrato sul tentativo di riaprire Hormuz che sulla questione delle scorte di uranio iraniane che sono sepolte sotto le macerie dopo i bombardamenti degli Stati Uniti a giugno del 2025. E di fronte alle difficoltà in Iran, Trump torna sempre di più a guardare alla Corea del Nord, nonostante gli analisti vedano poche possibilità di uno smantellamento rapido di questo crescente arsenale nucleare di Pyongyang. Il New York Times ha intervistato Robert Litwack, che è uno studioso della George Washington University, che ha scritto sui programmi nucleari sia di Corea del Nord che dell'Iran, e Litwack definisce il contrasto tra l'approccio di Trump ai due paesi come un incredibile racconto di due stati canaglia. Dice Litwack: siamo in guerra con l'Iran, uno stato sulla soglia del nucleare, ma con la Corea del Nord stiamo assecondando un dittatore che può colpire il territorio americano con armi nucleari. In realtà poi il New York Times ribadisce che Trump, con le sue dichiarazioni di apertura verso Kim Jong-un, in realtà aveva come obiettivo anche quello di punire la Corea del Nord, che si è rifiutata di partecipare alla guerra contro Teheran. Trump è irritato per la lentezza di Seoul nel rispettare quello che Washington considera un impegno da 350 miliardi di dollari anche in nuovi investimenti proprio negli Stati Uniti, compresi quelli nel settore della cantieristica navale che Seoul ha messo in stop. A pesare sulle tensioni con Seoul c'è anche l'incapacità di Trump, scrive il Times questa mattina, di uscire dalla guerra con l'Iran, e dunque negli ultimi mesi Trump ha lasciato intendere più volte di voler chiudere questo capitolo iraniano e tornare a occuparsi di Kim, che durante il suo primo mandato aveva assecondato il desiderio del presidente americano di instaurare un rapporto diretto tra i leader attraverso una serie di vertici, una diplomazia però che è sempre fallita dal primo test nucleare di Pyongyang, che ricordiamo è stato nel 2006. Trump ha poi incontrato Kim Jong-un nel 2018 e 2019, però appunto i vertici non hanno portato a uno smantellamento del programma, anzi Kim Jong-un lo ha fortificato. Dunque, conclude il Times, alcuni analisti temono che la storia possa ripetersi. Al Jazeera questa mattina parla sempre di nucleare, parla del rifiuto di Trump di prorogare il memorandum d'intesa con l'Iran, che è scaduto, ricordiamo, ieri, e Trump chiede a Teheran di alzare la bandiera bianca della resa. Trump dice anche che gli Stati Uniti hanno sotto controllo lo stretto di Hormuz, e intanto sempre Trump, riporta BBC in prima pagina questa mattina, Trump minaccia di bombardare l'Oman, che è un alleato degli Stati Uniti, se il paese, cioè se Muscat, dovesse ostacolare i negoziati statunitensi con l'Iran. Trump avrebbe detto: "If Oman gets in the way, we'll bomb the shit out of them", cioè se l'Oman ci mette i bastoni tra le ruote, li bombarderemo a morte. Dunque l'Oman si dichiara neutrale nel conflitto, sta facendo negoziati con Teheran proprio per riaprire lo stretto di Hormuz, e l'Iran aveva annunciato di aver raggiunto un'intesa con l'Oman, un'intesa di massima sulle rotte di transito delle navi. I dettagli ancora devono essere definiti, però Trump sostiene di avere un canale di comunicazione diretto con i guardiani della rivoluzione iraniani, però appunto Teheran smentisce in maniera categorica, mentre appunto il presidente statunitense minaccia i suoi alleati. Sempre Al Jazeera stamattina riporta che l'Iran sta assumendo una posizione più offensiva nei confronti di Washington. C'è il generale Yadollah Javani, che è responsabile politico dei Guardiani della Rivoluzione, che ha fatto sapere che la strategia iraniana potrebbe passare dalla difesa a sorprese strategiche offensive. E quello che Teheran teme, scrive Al Jazeera stamattina, è soprattutto un'eventuale operazione di terra statunitense, e secondo esponenti iraniani Washington potrebbe aver preparato il terreno proprio per un'operazione terrestre, e colpendo infrastrutture, strade, ponti, radar e anche installazioni costiere nel sud dell'Iran. Quindi Teheran sta rafforzando le difese delle isole e delle aree strategiche intorno a Hormuz, compresa anche l'isola di Karg, che è un'isola fondamentale per le esportazioni petrolifere. Su questo il Wall Street Journal stamattina pubblica un'esclusiva, ovvero il piano segreto dell'Iran per inasprire il conflitto. Il Wall Street Journal parla di comunicazioni intercettate e informazioni di intelligence che indicherebbero un cambiamento di strategia da parte del leader della linea dura, che sarebbe volto ad aumentare i costi per gli Stati Uniti e i loro alleati regionali. E secondo un'inchiesta del Wall Street Journal, i vertici iraniani più radicali appunto starebbero preparando un'escalation del conflitto con gli Stati Uniti, e l'Iran avrebbe rafforzato non solo le proprie capacità militari, ma ha intensificato anche i rapporti con le milizie alleate in Iraq, nello Yemen e in Libano, preparando attacchi contro interessi statunitensi e anche alleati regionali degli Stati Uniti. Tra gli obiettivi ci sono infrastrutture energetiche, porti e reti internet del Golfo. Nel frattempo gli Houthi nello Yemen avrebbero ricevuto armi, intelligence e anche liste di obiettivi sauditi da colpire. Intanto Ahmad Vahidi, che è stato formalizzato come capo, come comandante delle guardie rivoluzionarie, ha il mandato esplicito di preparare potenti operazioni offensive, il tutto mentre i veterani delle guardie rivoluzionarie, quindi le parti anche più radicali della politica dell'esercito iraniano, sono stati collocati nei principali apparati militari e di sicurezza. Tra i vari scenari discussi, che riprende il Wall Street Journal, ci sarebbero anche azioni sul territorio dei paesi del Golfo, compresa una possibile operazione terrestri anche in Kuwait, e dunque Teheran si prepara a una possibile guerra lunga e a un'economia di sopravvivenza, così conclude il Wall Street Journal questa mattina. Ci spostiamo adesso verso un'altra guerra, ci spostiamo verso la Russia e l'Ucraina. Prima però facciamo un passaggio proprio dentro la Russia, andiamo sul sito indipendente Medusa, che riporta che Lev Schlossberg dovrà scontare una pena detentiva di oltre 11 anni. Si tratta di un politico dell'opposizione che è rimasto in Russia e ha continuato a ribadire che la guerra in Ucraina doveva finire. È uno dei pochi politici russi che si è espresso pubblicamente contro la guerra, pur restando nel paese. Dal 2022 la sua posizione è stata soprattutto pacifista e ha costantemente insistito sul fatto che la priorità assoluta fosse quella di porre fine ai combattimenti. Questa mattina ne parla anche BBC, ne parla Steve Rosenberg, inviato storico di BBC, corrispondente anzi in Russia, e fa un ritratto di Schlossberg, politico di 63 anni, esponente di spicco dell'opposizione e anche del Partito Liberale Yabloko, ed è stato condannato a 11 anni e un mese in una colonia penale per aver screditato le forze armate russe e diffuso presunte informazioni false sulla guerra, accuse che Schlossberg ha respinto e ha definito il processo un modo per punire una persona per la sua posizione politica, pubblica e civile. Ha poi ribadito Schlossberg la richiesta di un cessate il fuoco e l'apertura di un dialogo politico. Questa sentenza contro di lui è arrivata pochi minuti prima che la Corte Suprema poi escludesse il suo partito, cioè Yabloko, dalle elezioni parlamentari previste per settembre. E dunque anche il suo partito è stato escluso, un partito che era stato cancellato già dalle liste con l'accusa di sostenere il movimento LGBT internazionale, un movimento che in Russia è stato dichiarato estremista. Restiamo in Russia, andiamo sul Telegraph, che ha pubblicato questa esclusiva, cioè il fatto che la Russia avrebbe costruito almeno 10 nuove basi segrete per droni lungo i confini con la Bielorussia e l'Ucraina. Questa inchiesta del Telegraph è basata su immagini satellitari e anche documenti. Almeno 59 rampe di lancio sarebbero state individuate. Alcune sono abbastanza lunghe da consentire il decollo dei droni d'attacco russi a più lunga gittata. Già 7 di queste 10 basi sarebbero state già utilizzate nei più recenti attacchi contro Kiev. E il Telegraph ribadisce che i nuovi droni russi, che sono un'evoluzione degli Shahid iraniani, sono più veloci e possono raggiungere obiettivi a circa 1000 chilometri di distanza, e questo mette Varsavia, dunque la capitale della Polonia, e altri territori della NATO a loro portata. E una di queste basi sarebbe in grado di ospitare anche oltre più di 1000 droni in contemporanea. Dunque Mosca starebbe aumentando sia il numero di droni disponibili sia la loro capacità anche di eludere le difese aeree, non di deluderle. Però non ci sono indicazioni in realtà che la Russia stia preparando un attacco contro la NATO, però questa espansione della rete di basi è interpretata un po' come una capacità che potrebbe essere utilizzata in un futuro eventuale conflitto oppure per provocazioni contro paesi alleati, in particolare ad esempio la Polonia. Andiamo in Ucraina, andiamo su Kyiv Independent, che riporta questa mattina che un missile da crociera russo S-8000 Banderol ha violato lo spazio aereo della Moldova, questo durante un attacco russo contro Odessa. Anche Le Monde riprende la notizia, riporta le accuse che Maia Sandu ha fatto, dicendo che Mosca ha inviato deliberatamente alcuni droni nello spazio aereo moldavo. In tutto questo il Kyiv Independent, in un'analisi di apertura stamattina nella homepage del giornale indipendente, riporta che la Russia starebbe raddoppiando la posta in gioco, preparando il terreno per una nuova fase di guerra totale, e in un momento in cui Russia e Ucraina stanno intensificando gli attacchi reciproci, almeno 9 morti, 23 feriti in Russia nelle ultime 24 ore. E questa analisi del Kyiv Independent sostiene che la guerra tra Russia e Ucraina stia entrando in una fase sempre più simile a quella di una guerra totale, in cui non vengono colpiti solo gli obiettivi militari, ma anche l'economia, le infrastrutture, i porti e soprattutto la capacità produttiva del nemico. In particolar modo gli obiettivi sono raffinerie, infrastrutture energetiche, porti e magazzini. E in questa analisi del Kyiv Independent viene riportata anche la possibilità di un nuovo salto di qualità nei combattimenti russi, ovvero quella di una nuova mobilitazione di massa basata su un sistema di reclutamento, per così dire, volontario, basato su salari e bonus elevati, che però non sembra più compensare le perdite al fronte. Dunque Putin potrebbe essere costretto a mobilitare nuovi soldati, soprattutto dopo le elezioni di settembre. Ricordiamo, sono previste tra il 18 e il 20 settembre le elezioni parlamentari della Russia. Ci spostiamo ora verso un altro teatro di guerra e di conflitto. Su Le Monde questa mattina leggiamo che Israele e gli Stati Uniti hanno concordato che ci sarà un generale statunitense a supervisionare il disarmo di Hamas a Gaza. Kushner, l'inviato di Trump in Medio Oriente, ha definito positivi i colloqui tra lui e il premier israeliano Netanyahu, però Netanyahu ha fatto sapere che Israele non procederà ad alcun ritiro dalla striscia né alla ricostruzione finché Hamas non verrà completamente disarmato. Questo piano americano prevederebbe questo National Committee for the Administration of Gaza, cioè il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che dovrà essere messo in piedi, mentre Hamas in linea di principio dovrebbe accettare questo piano, rinunciando di voler di fatto evitare di amministrare civilmente Gaza, cosa che però in realtà non è assolutamente confermata, e dunque Hamas non dovrebbe avere alcun ruolo nella futura governance di Gaza. In realtà pare che Khalil al-Haya al Cairo abbia parlato con l'intelligence egiziana, e invece che sia in discussione una possibilità di coinvolgimento. In ogni caso, quello che è chiaro è che il piano degli Stati Uniti resta fortemente contestato e bloccato. Questo mentre il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir continua a chiedere operazioni militari a Gaza e invoca l'uccisione quotidiana di decine di persone, così conclude il suo pezzo Le Monde. Sul Times of Israel, andando quindi sulla stampa israeliana, leggiamo che ci sono state le primarie del Likud nel frattempo, che si sono chiuse con un'affluenza del 53%, dunque relativamente bassa. Gli Haredim, gli ultraortodossi, avrebbero votato in massa. Questo voto serve a definire la lista del Likud per le elezioni legislative del 27 ottobre, Likud, partito di Netanyahu, e un partito che di fatto garantisce ancora, anche con queste elezioni, un forte controllo di Netanyahu sulla composizione della lista. 8 posti riservati ai suoi candidati, tra questi Gideon Saar, ministro degli esteri, Israel Katz, ministro della difesa, e Haim Katz, ministro della salute. Un voto che conferma anche il profilo sempre più a destra del Likud. Tra i candidati scelti di Netanyahu c'è anche Oren Dobrovsky, un imprenditore ex militare che si occupa di intelligenza artificiale, che aveva definito Trump un uomo moralmente corrotto e aveva scritto che dopo il 7 ottobre Gaza doveva essere rasa al suolo. Intanto Haaretz questa mattina, in un pezzo di Dalia Schellin, parla nel villaggio palestinese di Kusra sotto attacco da parte dei coloni, e Libération, dicevamo in prima pagina, titola Occupation illégale, la Cisgiordania va in pezzi sotto gli occhi di una comunità internazionale sempre più inerte, e circa 3 milioni di palestinesi vivono in un territorio sempre più isolato, con città circondate da checkpoint e sottoposte agli attacchi dei coloni. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. L'appuntamento con noi è alle 11 con le nostre guide di Lovely Planet, che ci accompagneranno tutta questa settimana, e ora la linea passa a prima pagina.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda con voi.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Cinzia Asciuto, direttrice della rivista Micromega.
3: Care ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio 3, bentrovati a Prima Pagina. Oggi partiamo subito con la rassegna dei titoli per capire la gerarchia delle notizie che danno i giornali, perché abbiamo una quantità enorme sia di notizie che di giornali sulla nostra scrivania. Vi leggo come primo titolo quello che mi sembra il titolo più pregnante oggi, che è quello di Avvenire, che titola così: Gaza può attendere. Cosa può attendere Gaza? Sostanzialmente le elezioni in Israele e anche quelle del midterm negli Stati Uniti. Il tour di Kushner non sblocca lo stallo in Medio Oriente, ostaggio del voto in Israele e negli Stati Uniti. Pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu. Prima le elezioni. Altre migliaia di adesioni all'appello per il Nobel ai bambini rilanciato da Avvenire, come sapete un'iniziativa appunto del giornale Avvenire, tra l'altro su cui, se avrete voglia nel filo diretto, magari potremmo anche parlare. Mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate voi. La Repubblica: nel villaggio di Kusra assediato dai coloni, apre con il reportage di cui leggeremo alcuni brani di Francesca Mannocchi da Kusra in Cisgiordania. Viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner via da Gaza, solo con il disarmo di Hamas. Il Corriere della Sera: ora Trump minaccia l'Oman, perché questo è l'altro fronte, l'altra notizia. Oggi troverete sui giornali, sostanzialmente non c'è uno che abbia un titolo uguale all'altro, ciascuno ha fatto la propria scelta di priorità. Il Corriere punta sulle nuove minacce di Trump all'Oman, l'Oman che, come sapete, sta in qualche maniera discutendo, trattando con l'Iran per la gestione dello stretto di Hormuz. Sulla prima pagina del Corriere c'è spazio per il vertice tra Roma e Berlino per una mediazione sulla questione dei cosiddetti dublinanti. Si riporta poi uno studio in base al quale Milano e Roma sarebbero tra le metropoli più sicure in Europa. E sul taglio basso del Corriere della Sera una notizia di cronaca che però è emblema di un fenomeno molto grave nel nostro paese, che è il femminicidio, perché c'è stato appunto l'ennesimo femminicidio. Tania Terrin, uccisa dall'ex che aveva già denunciato. Ne parleremo dopo. Il Fatto Quotidiano dedica invece la sua apertura a tutt'altro argomento. Il boss Graviano: voglio parlare su B e dell'Utri. Di cosa si tratta? È una dichiarazione dell'avvocato di Graviano, che è in carcere, il quale avvocato scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni. E quindi contro questa archiviazione il boss Graviano annuncia di avere delle dichiarazioni, di avere delle informazioni. Staremo a vedere, fino ad oggi non abbiamo queste informazioni. Il Domani: Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare, perché sì, come forse avete ascoltato già dai GR, ieri ci sono stati dei salvataggi da parte della nave di Emergency, che ha recuperato e salvato decine di persone, ma ha recuperato anche 7 persone morte in mare. Sul Domani c'è un editoriale di Nadia Urbinati che ci spiega la posizione della leader dei socialdemocratici danesi, Frederiksen, che come sapete crea un po' di sconcerto nell'ambito socialista socialdemocratico, perché ha delle posizioni in particolare sulle migrazioni molto simili a quelle di Meloni, non solo molto simili, hanno anche firmato insieme un comunicato qualche giorno fa che ha destabilizzato i socialisti in tutta Europa. Il manifesto, come al solito, un titolo molto efficace, c'è una foto molto grande di Trump in una landa desolata e il titolo è "Tutto da solo". Finiti i 60 giorni, il negoziato non è mai partito, i 60 giorni sono i 60 giorni previsti dall'accordo con l'Iran per arrivare ad una pace più duratura. La guerra degli USA all'Iran continua e si allarga. Droni colpiscono il Kurdistan iracheno. Trump minaccia l'Oman. Va male anche con Netanyahu, che non segue i consigli, tra virgolette, su Gaza. E Washington ora litiga anche con la Corea del Sud, perché ha sostanzialmente ridotto le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, e questo da molti viene letto come un segnale di apertura verso la Corea del Nord, che come sappiamo è alleata di Putin nella guerra contro l'Ucraina. Sempre sul manifesto, spazio per la strage di migranti in mare, ostacoli alle ONG, altri morti in mare. Perché si parla di ostacoli alle ONG? Perché alla nave è stato assegnato un porto che non era il porto più vicino, e quindi c'è la solita polemica sull'assegnazione di porti molto lontani a persone che hanno già subito un naufragio e hanno visto anche morire dei loro compagni di viaggio. La Stampa torna sull'inchiesta che aveva invece ieri, commissari conto da 100 milioni, commissari sulle grandi opere, sulle infrastrutture, la denuncia di Confcontribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, compensi, staff e consulenze, un caso, la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri. Il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere e l'esecutivo ha fallito. Riporta in prima pagina poi un'analisi di Elsa Fornero, che parte dai successi recenti dello sport atletica e nuoto italiano, sostenendo che lo sport può dare una lezione all'economia. Anche sulla Stampa, e devo dire mi pare di averlo trovato solo sul Corriere e la Stampa in prima pagina, è richiamato il femminicidio di Tania Terrin. Ci sono poi una serie di giornali che tornano sulla vicenda La Vitola Ranucci, un po' come ieri non ci sono grandi novità, se non diciamo le polemiche che sono seguite alla pubblicazione ieri da parte del Tempo dei compensi dei giornalisti di Report, che tra l'altro c'entra molto poco con l'affare La Vitola e la bomba davanti alla casa del giornalista Ranucci, ma insomma le due cose vengono spesso e volentieri associate, specie dai giornali vicini alla destra e di proprietà del senatore Andreucci. Ecco, quindi si torna su questa vicenda. Il giornale per esempio apre con una notizia che non è una notizia, nel senso che il titolo è "La telefonata che inguaia Ranucci", ma la telefonata è sempre la stessa, cioè quella di cui parlavamo già ieri, ed è la telefonata fatta tra Ranucci e La Vitola la notte dopo la perquisizione a casa di La Vitola. Queste due ore di cui parla La Vitola nell'ordinanza ne sono riferite una ventina di minuti, quindi è sempre la medesima telefonata, non è una telefonata nuova, quindi non c'è nessuna notizia. Il giornale riporta un titolo che suona così: "Il fango di Travaglio su Falcone". Di questo parleremo un attimo molto velocemente negli approfondimenti, ma giusto per spiegarvi di cosa si tratta, perché è anche il tema che dà il titolo al dubbio. Era sodale di Andreotti, è un virgolettato questo, ripreso non proprio letteralmente, questa è una, io penso, cattiva abitudine dei giornali italiani di virgolettare frasi che non sono proprio letteralmente state scritte o dette in quel modo. In ogni caso, il Dubbio titola su questo tema: Travaglio ammette l'odio dei manettari per Falcone, questo è il titolo. Poi vi dicevo, negli approfondimenti entrerò molto velocemente nel merito, giusto anche solo per capire di che si tratta. Rimanendo sul che non sono proprio letteralmente state scritte o dette in quel modo. In ogni caso, il Dubbio titola su questo tema: Travaglio ammette l'odio dei manettari per Falcone, questo è il titolo. Poi vi dicevo, negli approfondimenti entrerò molto velocemente nel merito, giusto anche solo per capire di che si tratta. Rimanendo sul Dubbio, viene riferita la direttiva Ben-Gvir,

0: rispetto alla necessità appunto di continuare le operazioni su Gaza, e andrebbero uccisi 30-40 persone al giorno. Questa era la prima pagina del Dubbio. Torno un attimo sul giornale perché c'è un piccolo aggiornamento sulla vicenda, sulla polemica all'interno della Lega. Ieri c'era la intervista al presidente della Regione Lombardia, che sostanzialmente diceva Salvini potrebbe anche fare un passo indietro. Oggi c'è l'intervista al presidente della Camera, Luciano Fontana, che invece si schiera con il governatore, con il leader della Lega. Anche il Riformista dedica la sua pagina alla questione La Vitola, con una foto ormai nota, che ritrae La Vitola al tavolo nel suo ristorante insieme a Ranucci e ad altre persone che non sono riconoscibili, almeno io non le riconosco. Il titolo è Circoletto vizioso, e poi riporta un virgolettato di La Vitola, anche qui non è chiarissimo in che sede abbia detto La Vitola queste parole: nel mio bistrò si riunivano i 5 Stelle, il ristoratore chiede di parlare, Gomez rientrerà in Italia, Gomez è il tuttofare, diciamo, di La Vitola, che avrebbe, secondo la ricostruzione della procura, avrebbe sostanzialmente reso concreto e materializzato l'indicazione di La Vitola di fare un attentato a Ranucci. Continua il sommario del Riformista. L'ex Rai Sandro Ruotolo sapeva del sondaggio su Ranucci? È una domanda e non sappiamo quale sia la risposta. Siccome rimane col punto interrogativo sul titolo, vuol dire che non hanno la risposta neanche i colleghi del Riformista. Anche Libero rimane sul caso Ranucci, anche Il Tempo, quindi non vi sto tanto a tediare con i titoli di questi giornali, mentre volevo segnalarvi il titolo del Sole 24 Ore su una vicenda economica molto interessante, e cioè sull'allarme della BCE sul rischio della bolla dell'intelligenza artificiale. Sapete che alcune grandi aziende dell'intelligenza artificiale sono sbarcate recentemente in borsa, e l'ipotesi della BCE, e devo dire di molti economisti, è che si stia creando una enorme bolla di speculazione finanziaria che, se e quando scoppierà, potrebbe portare con sé parecchi guai all'economia reale. Infine vi segnalo oggi il titolo di Italia Oggi, che è il seguente: sulla sicurezza non si scherza, si sta riferendo alla sicurezza sul lavoro, ai doveri delle aziende di garantire la sicurezza sul lavoro. Il sottotitolo spiega: il risparmio dei costi in violazione delle regole per la sicurezza sul lavoro fa scattare la responsabilità della società. Ok ai modelli organizzativi conformi alle norme UNI. Sempre da Italia Oggi segnalo un editoriale di Pierluigi Magnaschi che si intitola Chi difende la democrazia israeliana deve opporsi ai terroristi ebraici, con evidente riferimento ai coloni, in particolare in Cisgiordania. Con questo titolo abbiamo concluso la rassegna dei titoli della stampa italiana. Ci sentiamo tra un istante per gli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: E rieccoci qui con i nostri approfondimenti. Adesso devo farvi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, devo farvi una confessione. Stamattina, come i colleghi della redazione hanno potuto vedere, ero in grosse difficoltà perché i giornali sono strapieni di notizie molto molto interessanti, e quindi ho fatto fatica a selezionare le cose e i temi di cui volevo parlare con voi e che vorrei proporre alla vostra riflessione. Ne ho selezionati diversi, vediamo un attimo il tempo che cosa ci consentirà, però ci tenevo sicuramente ad aprire e a dedicare l'apertura di questa parte degli approfondimenti a Tania Terrin.

0: l'ennesimo femminicidio in Italia. Vi leggo brevemente quello che è accaduto dal Corriere a pagina 14. Strangolata a mani nude, come aveva già tentato di fare in primavera quando lei lo aveva denunciato. Dino Keber, meccanico di 43 anni, avrebbe ucciso così la ex fidanzata Tania Terrin, 39 anni, lasciandola senza vita nel salotto. Poi lui si è diretto nella sua officina, uno stabile che sorge di fronte a casa, e si è impiccato. La procura di Venezia indaga per omicidio-suicidio per quanto accaduto tra la sera di Ferragosto e domenica scorsa nell'abitazione dove è stato commesso il delitto e nella casa dell'uomo. Salto la ricostruzione, diciamo, degli spostamenti e vado alla parte che credo ci interessi di più. Nelle prossime ore verrà eseguita l'articolo che vi sto leggendo, è di Rebecca Luisetto e Antonella Gasparini. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sulla donna, che aiuterà gli inquirenti a definire il quadro di quanto accaduto. Non sembrano però esserci dubbi su chi sia stato il colpevole, e il dito punta contro l'ex fidanzato, già gravato da diverse denunce sporte dalla stessa vittima. Vedrete nel corso della lettura di questo articolo che in questo caso si mettono insieme sostanzialmente tutti i tasselli che compongono un quadro di violenza di genere che poi culmina nel femminicidio. Già aggravato appunto il fidanzato da diverse denunce sporte dalla stessa vittima, che dopo l'aggressione subita il 19 aprile si era presentata in pronto soccorso con delle ecchimosi al collo. In quell'occasione il meccanico era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Poi il questore aveva fatto scattare per lui l'ammonimento, che è un provvedimento che avvisa il responsabile di cambiare condotta, che insomma dopo un tentativo di strangolamento sembra un po' pochino, ma io non voglio anticipare giudizi su decisioni della magistratura perché chiaramente non abbiamo tutti gli elementi su cui le decisioni dei magistrati si fondano, in questo caso il questore. La donna non aveva mai ritirato la denuncia, ma dopo l'insistenza di lui, che minacciava continuamente di togliersi la vita, questo è un altro tratto tipico della violenza psicologica che viene esercitata sulle donne, si erano rivisti alcune volte, l'ultima qualche giorno fa per una pizza, quando Keber sembrava che finalmente si fosse messo l'anima in pace. Secondo quanto raccontato dalla madre della donna, la coppia si era incontrata circa 2 anni fa per motivi di lavoro. Questo perché lei era impiegata in una ditta con cui aveva contatti il meccanico. Una relazione, e qui l'elemento, diciamo, della escalation, o se preferite dell'iceberg, l'immagine che spesso viene usata per descrivere le varie fasi della violenza di genere, il femminicidio è solo la punta dell'iceberg a cui si arriva, per fortuna, rari casi, però sempre troppi, ma sotto quella punta ci sono tanti altri strati. E qui sostanzialmente ci sono tutti. La madre racconta una relazione scandita da rotture continue, violenze fisiche e una gelosia soffocante. Un'escalation iniziata con, virgolette sono le parole della madre, un pugno al volto che le aveva causato la lesione di un timpano, fino all'episodio di Pasqua scorsa, quando lui le aveva stretto le mani attorno al collo, facendole perdere i sensi. Chiuse le virgolette. Continuano le colleghe Luisetto e Gasparini. Nonostante la gravità dell'episodio e la reiterazione delle condotte dell'uomo, che aveva già aggredito almeno 4 ex compagne che lo avevano denunciato, non era scattato alcun braccialetto elettronico. All'aggressività fisica si affiancava una sottile manipolazione psicologica, anche questo tipico delle vicende di violenza contro le donne. Da anni Keber conservava un cappio pronto in casa, mostrandolo a Tania per minacciare il suicidio ogni volta che veniva lasciato. Chiaramente il fatto è appena accaduto, quindi l'ipotesi di reato femminicidio dovrà ancora essere verificata. Sapete che è un reato introdotto nella nostra, una fattispecie introdotta nel nostro ordinamento da poco tempo e che è legata al movente, per questo che non viene immediatamente indicato come ipotesi di reato, perché bisogna prima stabilire se il movente coincide con quello previsto per la fattispecie del reato di femminicidio. Staremo anche a vedere, ma per questo ci vorranno degli anni, se l'introduzione del reato di femminicidio avrà anche degli effetti sul numero di femminicidi nel nostro paese. Questo è uno dei timori di molte donne, espresso da molte donne, cioè che l'introduzione di questo reato, che per molti versi è positiva perché introduce anche un cambio culturale e di lessico, però non è detto che abbia quel valore e quell'effetto deterrente che ci si augurerebbe. Vi avevo promesso di leggervi il reportage di Francesca Mannocchi da Cusra e lo faremo. Prima però volevo farvi due segnalazioni brevissime per spiegare due cose che sono state citate nella lettura dei titoli, ma che spesso nella velocità e stringatezza dei titoli non sono affatto chiare. Una riguarda una precisazione, secondo me doverosa, sulla vicenda della pubblicazione degli stipendi dei colleghi di Report ieri dal Tempo. La precisazione la affido alle parole dei colleghi stessi di Report, che hanno scritto un comunicato. Leggo il comunicato, ma lo trovate ovunque. Dal Fatto, pagina 2, i colleghi specificano: le somme indicate sono scorrette e artatamente aumentate e non indicano affatto la retribuzione individuale dei singoli inviati, ma comprendono il totale delle spese sostenute per la realizzazione dei singoli servizi. Spiegano appunto i giornalisti e le giornaliste di Report, che hanno con la RAI per la maggior parte contratti di lavoro autonomo a partita IVA e, in base al modello produttivo della trasmissione, autoproducono i propri servizi, pagando di tasca propria i costi di trasferta, di montaggio e tutte le altre spese vive necessarie a condurre per mesi un'inchiesta. Anche questo era un virgolettato dal comunicato dei colleghi di Report. Secondo un tariffario codificato, questo avviene secondo un tariffario codificato che, a quanto si apprende, qui invece è il Fatto, Lucia D'Arieti nel suo articolo sul Fatto che spiega che, a quanto si apprende, risale all'epoca di Milena Gabanelli e che è continuamente monitorato da Viale Mazzini in modo da non sforare il budget previsto, un conto a puntata pari a 150.000 euro. Questo vi dovevo per quanto riguarda la vicenda degli stipendi dei colleghi di Report. L'altra precisazione veloce ma doverosa è legata alle parole di Travaglio su Falcone, che sono state citate in alcuni titoli che vi ho letto prima. Il Dubbio ne faceva addirittura il titolo di apertura. Io vi leggo da Il Giornale a pagina 2 la ricostruzione dei fatti, ma soprattutto la replica della sorella di Falcone, Maria Falcone. Allora, innanzitutto, di cosa si tratta? Ieri sul Fatto Marco Travaglio, il direttore del Fatto, nella sua consueta rubrica del lunedì, che si intitola Ma mi faccia il piacere, che è una rubrica in cui riprende le dichiarazioni a suo dire scorrette che sono state fatte da politici, giornalisti in altri giornali, rispondendo in modo pungente, ha commentato un passaggio riportato dal Foglio. Due punti, aperte virgolette. Questo scrive Travaglio. Parlano Violante, Grasso e Ayala. Due punti, virgolette, Falcone non avrebbe cenato con la Vitola. E poi aggiunge appunto il commento pungente di Travaglio. Qui c'era un punto e il commento è: lavorava solo nel governo con Giulio Andreotti. Svilendo questo, il commento dell'articolo, svilendo totalmente la genialità e l'importanza del giudice Falcone. Ma quello che mi premeva era leggervi la replica della sorella di Falcone, che scrive sdegnata un commento in cui definisce, virgolette, indegno Travaglio su mio fratello, e spiega: quando nel 1991 Giovanni accettò l'incarico di direttore generale degli affari penali al Ministero della Giustizia, non lasciò Palermo per avvicinarsi alla politica, fu Palermo in qualche modo a costringerlo ad andare via. E ricorda le difficoltà che Falcone ha avuto costantemente ad affrontare e subire, ha costantemente dovuto, scusatemi, affrontare e subire durante la sua brillante carriera. di nuovo le parole testuali di Maria Falcone, era stato progressivamente isolato, delegittimato e ostacolato, oltre che per motivi delle loro più diverse amicizie e connivenze, anche per una certa ampia invidia, proprio mentre conduceva la battaglia più difficile contro Cosa Nostra. A delegittimarlo contribuirono una certa politica, un cattivo giornalismo che anche allora, come ora, preferiva il sospetto alla verità dei fatti, e dolorosamente anche una parte della stessa magistratura e diversi suoi colleghi. Non sono riportate interamente le parole di Maria Falcone, che a un certo punto sottolinea che questo incarico assunto da Falcone, chiamato da Andreotti, in realtà, lei spiega, non lavorava per il governo, lavorava per lo Stato, per le istituzioni. Ecco, questo era quello che vi dovevo quanto a precisazioni rispetto ad alcuni titoli che altrimenti rimangono un po' sibillini. Mentre adesso ci dedichiamo con un po' di calma alla lettura della sempre bellissima penna di Francesca Mannocchi, pagina 3 di Repubblica, che scrive un reportage da Kusra in Cisgiordania. Da 9 giorni Abdelkarim Hassam dorme in macchina sulla collina che guarda Ras Al Ain. Davanti a lui sul crinale ci sono 3 case e in una ci sono le sue figlie. Le sorveglia perché nessuno ci arrivi senza che lui l'abbia visto per primo. Se i coloni si muovono, il telefono squilla prima che attacchino di nuovo. Ieri mattina ha chiamato sua figlia Aisha. Dice che a Kusra il cibo c'è. Una delegazione dell'UNICEF è riuscita a farlo arrivare. I soldati li hanno fatti passare e hanno lasciato alla famiglia una sola disposizione: non affacciarsi alle finestre per nessun motivo. Aisha è chiusa in casa dal 9 agosto, da quando, 9 giorni fa, i coloni sono scesi da Tel Talpiot, l'avamposto sul versante ovest del villaggio, illegale anche per la legge israeliana. Lo hanno fondato 6 mesi fa, occupando 5 case palestinesi incompiute, portandoci tende, cisterne e greggi. Da dicembre hanno ripetutamente tagliato l'acqua e la luce alle case di Kusra e ogni volta il comune le ha ripristinate. Poi il 9 agosto sono tornati, hanno piantato una tenda, sbarrato i cancelli e la strada, hanno reciso di nuovo le linee di acqua e di luce e da quel momento le 15 persone delle famiglie Hassan e Abu Rida non hanno potuto lasciare il villaggio. 2 sono bambine molto piccole. Salto alcuni passaggi e andiamo alla ricostruzione dei fatti. Il 9 agosto, all'inizio dell'assedio, le famiglie hanno chiesto protezione all'esercito. Le telecamere di sicurezza mostrano i soldati arrivare, salutare con familiarità i coloni e unirsi alla loro preghiera. Nei giorni successivi, però, l'esercito è tornato insieme alla polizia di frontiera e ha smontato la tenda che i coloni avevano piantato. A quel punto, dagli avamposti circostanti, ne sono arrivati altri a decine. Hanno trascinato massi sulla strada e lanciato pietre fino a costringere i militari a ritirarsi. La risposta è arrivata la mattina seguente, quando Ras Al Ain è stata dichiarata zona militare chiusa. Da allora nessuno può raggiungere le 3 case da Kusra e nessuno può lasciarle. L'assedio imposto per 9 giorni dai coloni è finito così dentro un altro isolamento, questa volta stabilito dall'esercito. Anche Washington è intervenuta. L'ambasciatore statunitense, che per anni ha difeso gli insediamenti e rifiutato perfino la parola occupazione per definire la presenza israeliana in Cisgiordania, parola occupazione che è, questo mio inciso, definita e stabilita da moltissimi documenti di istituzioni internazionali, ha chiesto pubblicamente che l'assedio finisse. È un intervento che pesa proprio per chi lo pronuncia. Se a denunciare ciò che accade a Kusra è uno dei più solidi alleati politici del movimento dei coloni negli Stati Uniti, significa che quella vicenda ha oltrepassato anche i margini molto larghi entro cui Washington ha finora tollerato l'espansione degli insediamenti e la violenza che l'accompagna. L'assedio però continua. E continua mentre Israele, qui arriva l'analisi politica di Mannocchi, continua mentre Israele entra nella campagna elettorale. e qui anche il riferimento al titolo di Avvenire, no? Gaza può attendere e Gaza deve attendere in qualche maniera, perché il suo destino è legato alle elezioni, in particolare in Israele, e continua mentre Israele entra nella campagna elettorale per il voto del 27 ottobre, il primo dopo il 7 ottobre del 23. E quasi 3 anni di guerra in un paese nel quale nel frattempo è cambiato profondamente anche il posto che la questione palestinese occupa dentro la destra. Questo è un punto di analisi a mio parere fondamentale. In questi anni, dopo il 7 ottobre e dopo 3 anni di guerra, c'è stata una metamorfosi, un cambiamento profondo su come non soltanto i partiti di più estrema destra in Israele, ma anche quelli più, virgolette, moderati, hanno cominciato a assorbire le istanze dell'estrema destra. Spiega Mannocchi, alcune delle idee che rendevano marginali questi partiti, i partiti di Smotrich e Ben-Gvir, alcune delle idee che li rendevano marginali 10 anni fa, sono diventate patrimonio di una destra molto più larga, di una parte molto più larga della destra. La nascita di uno Stato palestinese, questo per dire che al netto, diciamo, dei risultati elettorali di queste due formazioni, le idee di cui si sono fatte portatrici in questi anni si sono radicate in maniera più ampia dentro la società israeliana. In particolare la nascita di uno Stato palestinese, che per decenni aveva costituito almeno formalmente uno degli esiti possibili del conflitto, è oggi respinta dalla quasi totalità della coalizione di governo. L'annessione della Cisgiordania viene discussa apertamente, l'espansione degli insediamenti non viene più presentata soltanto come una realtà da amministrare, ma viene rivendicata come uno strumento per impedire una futura sovranità palestinese. Il reportage di reportage barra analisi di Francesca Mannocchi continua a pagina 3 di Repubblica. Questo era secondo me il passaggio fondamentale, perché in questi 3 anni di guerra, oltre ad aver assistito allo sterminio del popolo palestinese, abbiamo anche assistito alla progressiva sparizione dal dibattito pubblico della questione politica che è legata a quelle terre, cioè la questione palestinese, la questione dello Stato che non c'è, lo Stato palestinese. Lo Stato che non c'è è lo Stato che è sempre più difficile che ci sia, perché appunto le condizioni sul campo create dal governo Netanyahu, da ultimo naturalmente condizioni che risalgono a moltissimi decenni fa, non anni ma decenni, quindi che si accumulano da decenni, ma certamente che hanno avuto una accelerazione enorme negli ultimi anni, questa prospettiva di uno Stato palestinese diventa sempre più complicata anche soltanto pensarla, in particolare per un problema di continuità territoriale che a causa dell'espansione, della esplosione direi delle colonie in Cisgiordania è diventata sostanzialmente inesistente. Da Gaza vorrei spostarmi in Europa, perché non so voi, ma io mi sono chiesta negli ultimi giorni, soprattutto dopo la pubblicazione di quel post congiunto tra Frederiksen e Meloni a proposito della gestione dell'immigrazione in Europa, cosa ci azzeccassero, cosa c'entrasse Frederiksen con Meloni. Perché se da un lato io capisco, posso anche capire che anche da parte socialdemocratica ci possa essere un approccio rigido, duro, chiuso all'immigrazione, quello che non mi sfuggiva leggendo quel post pubblicato congiuntamente erano le motivazioni. C'erano dei riferimenti per esempio alla difesa dell'identità cristiana, che non mi sembrano valori tipici, diciamo, del socialismo. Allora oggi Nadia Ordinati sul Domani, in un editoriale a pagina 3 che è richiamato in prima, prova a chiarire questa circostanza. E leggo alcuni passaggi. Il caso del governo danese di Mette Frederiksen, socialdemocratica e alleata di ferro del nostro governo di destra sulle politiche antimigratorie, è stato accolto con osanna da destra e con fastidio da sinistra. Riporta in superficie la storia ideologica delle socialdemocrazie nordiche, per intenderci quelle fiorite nei paesi protestanti, che ha camminato sullo stretto crinale del nazionalismo, adottando politiche di giustizia sociale per i connazionali, ma non necessariamente per i lavoratori in generale. I paesi nordici non hanno emigrazione, mentre sono stati per decenni, e lo sono ancora oggi, una meta per i lavoratori poveri e disoccupati dei paesi del sud, Italia, Grecia, Turchia in testa. Come si colloca allora l'europeismo in questo contesto? Scrive Urbinati. La congiuntura della globalizzazione finanziaria impone scelte di cooperazione europea che, però, esacerbano, anziché attenuare, gli aspetti nazionalistici. Il caso danese merita di essere studiato come esempio delle contraddizioni interne alla cultura e alla pratica delle socialdemocrazie, rese ancora più dirompenti da due accadimenti che hanno cambiato la faccia del mondo: il Covid e la guerra in Ucraina. Questi due fatti eccezionali hanno da un lato confermato l'utilità della cooperazione internazionale e quindi dell'Unione Europea, dall'altro intensificato l'attenzione all'interesse nazionale e incrementato le narrazioni antieuropee e il nazionalismo. Il fatto che ci sia bisogno dell'Europa non significhi che la si ami. Ricordiamo che nel 92 la Danimarca respinse con un referendum il trattato di Maastricht, aprendo la strada allo stop di Francia e Olanda al trattato costituzionale europeo nel 2005. Un assaggio del mix di nazionalismo e cooperativismo obtorto collo lo si è avuto anche con l'aggressività statunitense contro la Groenlandia, che ha avuto l'effetto di riscaldare i muscoli al nazionalismo e all'europeismo, branditi come due facce della stessa medaglia. Contemporaneamente però la Danimarca ignora le direttive europee in materia ambientale. Il governo di Frederiksen non solo ha stipulato un accordo con un produttore di cemento denunciato dagli ecologisti come responsabile del 4% delle emissioni nazionali di carbonio, ma ha anche concesso all'azienda di non essere tenuta a ridurre le proprie emissioni annuali in base alle convenzioni europee. L'economia nazionale e i posti di lavoro sono stati gli argomenti esposti a sua difesa nell'interrogazione parlamentare. Chi ha il coraggio di obiettare, soprattutto se questi argomenti provengono dal Partito Socialdemocratico? Il rapporto, continua Urbinati, ne leggo ancora brevissimo stralcio, il rapporto della socialdemocrazia europea con l'internazionalismo dei lavoratori è stato complicato fin dalla nascita degli stati nazionali, per poi incrinarsi con la Prima Guerra Mondiale e la sconfitta del socialismo rivoluzionario, facendo del lavoro la ricchezza nazionale e dei lavoratori i destinatari dei benefici delle politiche di benessere. La difesa dello Stato sociale è passata e passa ancora anche attraverso quella delle politiche antimigratorie. L'analisi di Nadia Urbinati sul Domani continua, non abbiamo il tempo di leggerla tutta, ma mi sembrava utile dare qualche indicazione e forse varrebbe la pena approfondire, andandosi a studiare un po' la storia della socialdemocrazia danese, per capire come è possibile che si possa firmare insieme a un governo di destra come quello italiano un documento, un breve comunicato come quello uscito qualche giorno fa. Direi di dedicare quest'ultima parte dei nostri approfondimenti ad un anniversario che cade proprio oggi. È l'anniversario della strage di Pola. Allora, io vi leggo la ricostruzione dei fatti da Avvenire, poi un commento dal Manifesto. Domenica 18 agosto 1946, oggi 80 anni fa, sulla spiaggia di Pola, in Istria, furono fatti esplodere 28 grandi ordigni bellici da tempo disattivati, ma che nottetempo erano stati ricollegati ad inneschi al fine di compiere una strage. Nella terribile esplosione persero la vita molte decine di persone, un terzo minori. Di 64 vittime fu riconosciuta l'identità, ma molti altri corpi disintegrati furono raccolti in bare collettive. In quell'epoca Pola era ancora Italia. Dunque Vergarolla è il primo attentato della storia della Repubblica Italiana e il più sanguinoso. Le stime parlano di un centinaio di morti. Questa è la ricostruzione breve, ma che era necessaria, dei fatti. E invece volevo leggervi alcune osservazioni dello storico Eric Gobetti a proposito dei moventi di questa strage. Mandanti, scrive Gobetti, mandanti, dopo aver naturalmente anche lui ricostruito molto brevemente i fatti, mandanti, responsabili e movente rimangono ignoti ancora adesso, perché c'era stata, scriveva prima, una breve inchiesta condotta dalle autorità britanniche che governano la città nel dopoguerra, non aveva portato a nessun risultato, quindi non si sa ancora che cosa il movente, i mandanti, i responsabili. Ciò nonostante, osserva Gobetti, la destra italiana continua ancora oggi a strumentalizzare la tragedia, attribuendo la strage con certezza assoluta ai comunisti jugoslavi e mettendola in relazione diretta con un'altra vicenda storica altrettanto deformata, quella delle foibe. Secondo questa versione, i titini, ovvero i partigiani jugoslavi, usciti vincitori dal conflitto appena concluso, avrebbero provocato la strage per indurre gli abitanti di Pola a lasciare la città, secondo un piano prestabilito di pulizia etnica contro gli italiani. Dalle foibe all'esodo, dunque, passando per la strage di Vergarolla. Ora salto un pezzo. Come sappiamo da moltissime altre fonti e come accertato da tutti gli storici non direttamente asserviti alla politica memoriale del nostro governo, le foibe non furono un tentativo di sterminio della popolazione italiana dell'area di confine, ma il frutto della resa dei conti contro avversari politici e militari alla fine di una lunga stagione di violenza fascista contro le comunità slovene e croate maggioritarie nella regione. Il punto cruciale del ragionamento di Gobetti è il seguente. Gli uomini di Tito non avevano alcun interesse a uccidere italiani in generale, né a costringerli in massa all'esilio. Perché allora li avrebbero massacrati a Vergarolla? Intendiamoci, qui il punto fondamentale. Data la mancanza di fonti, questa pista non si può escludere del tutto, ma darla per scontata è semplicemente assurdo. Solo pochissimi specialisti si sono dedicati alla ricostruzione dell'evento e hanno provato a proporre altre ipotesi interpretative. Tra queste, la più credibile è la pista nera. In quei mesi dell'immediato dopoguerra, l'Istria pullulava di agenti e spie fasciste, tra cui la nota Maria Pasquinelli, una fanatica che poche settimane dopo, alla firma del trattato di pace il 10 febbraio del 47, uccise il governatore inglese di Pola. Nei giorni della strage, nell'estate dell'anno precedente, si era appena aperta a Parigi la conferenza internazionale che avrebbe dovuto, tra le altre cose, stabilire il nuovo confine tra Italia e Jugoslavia e decretare il destino della città. Una strage di quelle dimensioni ai danni degli abitanti italiani di Pola avrebbe potuto far pendere la bilancia a favore dell'attribuzione della località all'Italia, o in caso di fallimento avrebbe favorito quel plebiscito di italianità di cui già parlavano i fascisti in relazione alla scelta dell'esodo. Insomma, qualcuno aveva un movente più che solido per volere questa strage. L'analisi di Gobetti continua, ma il punto centrale è che sostanzialmente non sappiamo cosa sia accaduto davvero, soprattutto chi sono i mandanti e quale fosse il movente per questa strage di cui comunque oggi ricorrono gli 80 anni e che il nostro pensiero va alle vittime. Ci fermiamo qui con i nostri approfondimenti. Dopo una breve pausa pubblicitaria vi aspetto per il filo diretto.
1: Cinzia Asciuto, direttrice della rivista Micromega, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.

0: Questo è un podcast Rai Radio 3.
1: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul, li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Sulla carta la guerra è finita. Ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io. Sono Costanza Spocci e questo è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo.
2: Un podcast originale di Radio 3. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.
3: Per intervenire e porre domande a Cinzia Sciuto, direttrice della rivista Micromega, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
4: Ed eccoci di nuovo in diretta dagli studi di Via Asiago a Roma per il nostro filo diretto, che apriamo con un messaggio che ci è arrivato da una donna che per motivi di sicurezza preferisce rimanere anonima, che però ci racconta e condivide con noi la sua storia. 17 anni fa, scrive, mi sono salvata da uno strangolamento da parte del mio ex marito. Ancora oggi subisco l'isolamento, lo stigma e il chiacchiericcio, principalmente da parte di donne, le stesse donne che crescono ed educano figli maschi. In tutti questi anni mi è continuamente stato chiesto che cosa avevi fatto a tuo marito per esasperarlo così tanto da indurlo a metterti le mani al collo. E conclude con una frase, secondo me, di una straordinaria efficacia. Qualunque cosa una donna faccia o dica, l'uomo è libero di lasciarla, non di ammazzarla. Iniziamo con la prima telefonata. Pronto?
5: Buongiorno, sono Livio, chiamo da Belluno.
4: Buongiorno.
5: Mi riferisco al femminicidio e vorrei fare una domanda telegrafica. Non le sembra che anche lei, leggendo quello che hanno scritto altri giornali, ci sia stata c'è sempre un'esagerazione nel riportare i particolari? Stamattina, ad esempio, è agghiacciante aver sentito che c'era il cappio. Ecco, vorrei proprio porre questa domanda. Perché continuare a dire dei particolari che poi qualcuno può emulare e dire delle cose che non servono assolutamente alla notizia? E questo lo dice anche il codice deontologico dei giornalisti: dare l'essenziale della notizia. Non so cosa ne pensa lei. Io sono colpito stamattina.
4: Grazie Livio. È un tema delicatissimo, quello dell'equilibrio tra il fornire la completezza della notizia e l'entrare in dettagli inutili e magari scabrosi. È un equilibrio difficilissimo, sta naturalmente a noi operatori delle informazioni, giornalisti e giornaliste, trovarlo di volta in volta. Non c'è una ricetta unica. Faccio un altro esempio. Il codice deontologico dei giornalisti prevede che l'identità dei minori non possa essere rivelata quasi mai. Però appunto in quel quasi a volte c'è lo spazio dell'interesse del minore stesso, a volte è nell'interesse dei minori invece mostrarne la foto. Le foto dei minori in generale non si possono mostrare, ma quando devi raccontare, non so, una strage di bambini, non puoi non mostrare anche quei bambini che la strage la subiscono. Nel caso specifico dell'articolo che ho citato stamattina, io devo dire l'ho trovato corretto nella esposizione, e ho notato anche, non so se voi ascoltatori e ascoltatrici che siete anche lettori e lettrici molto attenti dei giornali, avete notato come a me pare un cambiamento negli ultimi tempi nel modo in cui i giornali parlano e trattano questi temi. Nell'articolo che ho letto, per esempio, stamattina non ho trovato particolari intimi e scabrosi che solleticano la curiosità e la morbosità, ma alcuni particolari, alcuni dettagli che sono utili a ricostruire anche la personalità di questo dell'ex fidanzato di Tania Terrin. Lei citava l'elemento del cappio, che però mostra la fortissima pressione psicologica che quest'uomo esercitava, evocando continuamente il suicidio che quest'uomo evocava sulla sua ex fidanzata. Sono scelte, naturalmente si poteva scegliere di non citare quel particolare dettaglio, ma a volte quando si toglie troppo rimane poco, rimane niente e non si capisce bene il contesto nel quale questi episodi avvengono. Riprendo quello che ci scriveva la donna che appunto il cui messaggio vi ho letto prima: c'è un problema culturale enorme in questo paese, perché sono spesso le donne a subire lo stigma. Il messaggio che ho letto prima mostra come ancora nella società questo stigma sulle donne, che è un paradosso assurdo, lo stigma sulla vittima, è ancora diffuso. Era diffuso moltissimo anche sui media. Devo dire, negli ultimi tempi qualcosa mi pare stia cambiando. C'è un'altra telefonata? Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Eugenio, chiamo da Roma.
4: Buongiorno Eugenio.
6: Buongiorno, senta, io vorrei fare una domanda. Ho sentito che lei ha trattato en passant il problema di questa possibile bolla speculativa sull'intelligenza artificiale, però proprio da uomo del comune io non riesco neanche a formulare bene la domanda, quindi evidentemente è evidente che non ho capito bene anche quale potrebbe essere un futuro problema. Ma in cosa potrebbe consistere questa esplosione, questa bolla che riguarda l'intelligenza artificiale? Soprattutto quali dovrebbero essere le ricadute sul mercato, sulla gente comune? Che cosa si intende per intelligenza artificiale? Cioè, tutto quello che noi vediamo ormai intorno a noi è condizionato da questa intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale e internet, la domotica, che cos'è l'intelligenza artificiale e che cosa dovrebbe essere la possibile esplosione di questa bolla?
4: Eugenio, lei mi fa delle domande complicatissime. Adesso io non sono un'esperta, quindi sulla questione della bolla le leggerò alcuni pezzi dell'articolo dal Sole 24 Ore dei colleghi molto più esperti di me sul tema. Sulla questione di cosa sia l'intelligenza artificiale e cosa la distingua dagli altri, diciamo, aspetti della rivoluzione digitale e tecnologica di questi ultimi anni, beh, l'intelligenza artificiale è sono tutto l'insieme di quei sistemi, i modelli linguistici larghi si chiamano, sono addestrati, tra virgolette, ad auto imparare. Anche qui una definizione di intelligenza artificiale molto complicata, ci sono moltissimi modelli, ma diciamo è l'ultima frontiera di questa rivoluzione digitale. Quanto alla bolla, scrive Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore, pagina 5, e se l'intelligenza artificiale fosse appunto una bolla, la domanda arriva da un post pubblicato sul blog della Banca Centrale. Il punto è il seguente: sul mercato statunitense gli indicatori sono oggi vicino al massimo storico, cioè queste aziende sono entrate in borsa e hanno fatto subito dei numeri spaventosi, cioè moltissime persone, soggetti, investitori, che sono sia grandi investitori ma anche piccoli investitori, persone normali, hanno investito su queste aziende, che però sono tutte aziende sostanzialmente in perdita. Permetto di ricordare il numero di Micromega attualmente in edicola, che è dedicato esattamente a questi temi, si intitola I nuovi padroni del mondo, in cui c'è un saggio appunto che spiega come questa azienda sono tutte in perdita, ma promettono un'innovazione tecnologica tale nei prossimi anni che i famosi mercati, che poi non sono altro che gli investitori, scommettono, decidono: ci sta, questa azienda magari adesso è in perdita, ma fra X anni mi farà guadagnare un sacco di soldi. E quindi è una scommessa. Il punto è, questa promessa di grandi guadagni sarà mantenuta? Se non sarà mantenuta, scoppierà appunto questa famosa bolla. Le valutazioni dell'area euro sono cresciute, ma in misura minore, scrive Simonetta sul Sole 24 Ore. Su entrambe le sponde dell'Atlantico i prezzi riflettono l'entusiasmo degli investitori per l'intelligenza artificiale, quello che vi dicevo, come forza capace di rimodellare l'economia e trainare i profitti. La domanda che gli autori di questo testo pubblicato sul blog della BCE si pongono è se si tratti di una scommessa razionale su una tecnologia trasformativa o della replica della bolla e di altre bolle che ci sono state nel passato, come quella delle cosiddette dot-com. La loro risposta è che la ricerca economica sulle passate rivoluzioni tecnologiche porta a una conclusione preoccupante. Una correzione di questo entusiasmo, diciamo, è probabile. Fra i precedenti storici, gli autori citano il boom ferroviario dell'Ottocento, la diffusione dell'elettricità e della radio negli anni 20, l'ondata di internet negli anni 90. In ogni caso, una tecnologia realmente trasformativa ha attirato investimenti e le valutazioni delle imprese che l'hanno adottata sono salite con forza prima di crollare. Questo è la dinamica di questa ipotesi di bolla relativa alle aziende dell'intelligenza artificiale. Pronto?
7: Pronto? Sì. Chiamo da Treviso, mi chiamo Letizia. Ecco, io penso sia utile un chiarimento, una riflessione sul tema del reato di femminicidio. Perché a me pare che non fosse stato introdotto o non possa avere diciamo lo scopo di essere preventivo o deterrente rispetto al fenomeno in sé, ma che servisse ad aprire dei percorsi legali specifici, quindi dalla denuncia, le possibili implicazioni del processo, l'investigazione, la pena, l'appoggio alla potenziale vittima, eccetera, percorsi che non erano possibili con fattispecie di reato più generiche, no? Come minaccia, come omicidio. Ora, se questo meccanismo non funziona, come vediamo nel caso terribile di cui si parla oggi, io penso che bisogna rivedere l'intero meccanismo, capire dove si inceppa, aggiustare il tiro, non diciamo, speculare sul concetto di femminicidio in sé, ecco, come a volte si fa. Perché poi i cambiamenti culturali, sociali, di cui naturalmente tutti noi auspichiamo, si possono e si debbono fare attraverso altri canali. Quindi ecco, mi piacerebbe sapere il suo parere e se si può chiarire meglio appunto gli scopi di questa introduzione di questo reato. Grazie.
4: La ringrazio molto, Letizia. Provo a fare un po' di chiarezza alla luce delle conoscenze che ho, però se c'è in ascolto qualche esperto o esperta in materia può eventualmente correggere le imprecisioni che dovessi dire. Lei mi pare che abbia messo insieme due cose che non sono necessariamente legate, cioè il reato di femminicidio e il codice rosso, che invece era stato introdotto già prima, cioè quel, diciamo, chiamiamola così, canale preferenziale nel quale venivano estradate le denunce di violenza di genere. Prima dell'introduzione del codice rosso, che risale a qualche anno fa, una volta che il carabiniere, il poliziotto riceveva la denuncia, questa denuncia andava nel calderone generico di tutte le denunce. Invece con il codice rosso si innescava quel meccanismo che ha lei accennato, cioè un canale privilegiato nel quale per esempio venivano allertati i centri antiviolenza della zona e venivano messi in atto una serie di procedure diverse, più diciamo disegnate attorno alla particolarità e peculiarità della violenza contro le donne. Il reato di femminicidio invece è stato introdotto molto di recente diciamo ci sono molti pareri e opinioni diversi attorno a questo reato anche all'interno del femminismo e anche all'interno delle donne tra coloro che si occupano di questi temi perché appunto diciamo il femminicidio cristallizza il movente in particolare, quindi non tutti gli omicidi di donne, non tutte le uccisioni di donne ovviamente sono femminicidi. Se un fratello uccide la sorella per l'eredità non è un femminicidio, è femminicidio allorché il movente sia legato al desiderio della donna di condurre una vita libera e alla volontà invece di chi l'ha uccisa di impedirle di condurre questa vita libera. E questa volontà di oppressione e di controllo è legata al fatto che questa è una donna, quindi in quanto donna non può permettersi di compiere scelte libere. L'introduzione del reato ha anche introdotto una serie di automatismi rispetto alle condanne, e rendendo ancora più severo l'approccio e riducendo la discrezionalità dei giudici di fronte al femminicidio. Questo ha provocato una serie di critiche anche appunto nell'ambito di chi si occupa di violenza di genere, da un lato di chi sostiene che non è diciamo con fattispecie di reato in più che affrontiamo il tema, però su questo sono d'accordo con Letizia, si può dire certo, però insomma questo è uno strumento, ne dobbiamo naturalmente mettere in piedi molti altri per affrontare il problema in particolare culturale. E poi appunto c'è chi ritiene che restringere la discrezionalità dei giudici non è mai una buona idea. Il dibattito è aperto, c'è chi invece sostiene che l'introduzione di questo reato, e qui vengo, scusatemi se mi dilungo un attimo su questa risposta, ma gli aspetti sono tanti, vengo alla domanda di Letizia, va bene, ma dove si inceppa il meccanismo? Uno degli argomenti a favore del femminicidio, per esempio dell'autorevole giudice Paola Di Nicola Travaglini, che di questo si è molto occupata e che sostiene l'introduzione di questo, di questa fattispecie, è che l'introduzione del reato di femminicidio aiuta il sistema penale nel suo complesso, tutti i soggetti che sono coinvolti, a modificare il loro approccio. Perché uno dei problemi di dove si inceppa il meccanismo è la mancanza di formazione specifica di poliziotti, carabinieri, giudici, PM, tutta la filiera, diciamo, della giustizia che si occupa di questi casi, che non hanno la sensibilità, ma non una sensibilità, diciamo, personale, quella ce l'avranno, non hanno, ecco, mettiamola così, non hanno gli strumenti per esempio cogliere i segnali di rischio reali, che invece per esempio i centri antiviolenza hanno. Ecco, questo è un po' il quadro. Il dibattito è aperto, sicuramente secondo me anche soltanto il fatto che l'introduzione del reato di femminicidio consenta a noi oggi di fare questo dibattito è un contributo importante alla battaglia culturale che dobbiamo portare avanti. Leggo un messaggio perché mi faccio ambasciatrice, come voi sapete, ambasciator non porta pena, di Enzo Ventimiglia, che mi chiede: gentilissima, potrebbe per cortesia ricordare alla destra che si straccia le vesti per la sanatoria di Sanchez che la Bossi Fini ha regolarizzato in Italia più di 650.000 stranieri, la maggiore sanatoria della nostra storia? Caro Enzo, mi faccio portavoce di questo suo messaggio. Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, la sento.
8: Pronto? Ecco, buongiorno, sono Andrea, chiamo da Genova. Io volevo cambiare argomento e riferirmi alle parole terribili che sono state riportate da tutti gli organi del ministro Ben-Gvir, che chiede di uccidere dai 30 ai 40 palestinesi al giorno, a prescindere dal fatto se siano terroristi, non terroristi, eccetera, eccetera. Questo è un ministro di quello che viene definito l'unico Stato democratico del Medio Oriente. Io non ho sentito nessuno esponente degli Stati democratici, quelli teoricamente veri, che abbia chiesto la rimozione di questo ministro. Non solo, il primo ministro di questo Stato ha dichiarato che non ci sarà mai uno Stato palestinese. Il nostro vicepresidente del Consiglio ha appena organizzato internazionale per promuovere la soluzione a due Stati. Io non ho sentito nessun esponente del nostro governo criticare questa posizione di Netanyahu. Vorrei capire, cioè, se siamo effettivamente legati mani e piedi a Israele per tutto quello che riguarda gli aspetti della informatica, della gestione dei dati, eccetera, eccetera, per cui non possiamo permetterci di criticare in nessun modo il governo israeliano, tanto che addirittura in Europa siamo gli unici, insieme con la Germania, che non vogliamo interrompere gli accordi privilegiati tra Unione Europea e Israele. La ringrazio per sentire il suo parere.
4: Grazie Andrea. Lei ha ricordato, come è doveroso fare, che non c'è stata in questi anni una presa di posizione netta da parte dei nostri governi contro i crimini di guerra e contro l'umanità che sono perpetrati a Gaza, che sono stati perpetrati a Gaza in questi anni. Ricordiamo che su Netanyahu e sul suo ex ministro della difesa Gallant pende un mandato di cattura internazionale del Tribunale Penale dell'Aia. Però, nonostante questo, molti governi avevano pubblicamente sostenuto che non avrebbero dato seguito al mandato di cattura se, per esempio, Netanyahu fosse andato nei loro paesi, e Orbán lo ha fatto davvero, perché Netanyahu era andato in visita in Ungheria e non ha proceduto a consegnarlo all'AIA, nonostante l'Ungheria fosse all'epoca firmataria del trattato, dello statuto che istituisce la Corte Penale Internazionale. Poi appunto Orbán ne voleva uscire. Riporto a completezza della chiamata di Andrea le parole testuali di Ben-Gvir. Lei ha ragione, nessuno ne chiede le dimissioni, e sono state chieste dei provvedimenti, sono state chieste delle sanzioni individuali contro Ben-Gvir dal nostro governo solo dopo la vicenda degli attivisti della Sumud Flottiglia che sono stati trattenuti illegalmente e torturati sostanzialmente nelle mani delle forze di sicurezza israeliane, e all'epoca appunto Ben-Gvir diffuse quel video in cui li scherniva. Le parole precise di Ben-Gvir sono le seguenti, le leggo da Il Giornale, pagina 12. Non è un segreto che io sia in disaccordo con il primo ministro, ha spiegato riferendosi alla riduzione delle operazioni dell'IDF a Gaza. Penso che nella striscia debbano essere effettuate uccisioni mirate, eliminandone 30-40 ogni notte. Qui è il punto secondo me più controverso. Non soltanto coloro che rappresentano una minaccia immediata. Lì ci sono persone che non sono esseri umani, non meritano di vivere. Non sono nemmeno persone, faccio loro un complimento definendole persone. Era di pochi giorni dopo il 7 ottobre l'espressione animali umani che era stata usata per definire diciamo in maniera confusa i miliziani di Hamas, che però vengono associati alla popolazione palestinese in generale, cioè non si fa differenza da questo punto di vista. Pronto?
9: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
9: Buongiorno, sono Edoardo da Sesto Fiorentino. Telefono in relazione a quell'articolo che è stato letto sulla strage di Vergarolla di Pola di 80 anni fa. Io sono figlio di esuli dalmati e per noi non c'è mai stato dubbio su chi fossero i mandanti, gli esecutori della strage, tant'è che 30.000 su 32.000 abitanti di Pola andarono subito via. Ma secondo me l'importanza di ricordare, di fare memoria di questa strage ha molteplice importanze. Prima di tutto l'omaggio ai morti, però c'è anche da ricordare che è stata proprio la strage di Vergarolla quella che poi ha ispirato le stragi neofasciste che ci sono state negli anni successivi. E poi però, da un punto di vista più positivo, io vorrei ricordare la resilienza degli italiani, degli esuli che sono andati via a seguito della pulizia etnica perpetrata lì in Dalmazia e hanno saputo ricostruirsi una vita in Italia e all'estero. Per cui io vorrei ricordarla questa strage terribile anche da un punto di vista positivo, come l'Italia tutta la resilienza degli italiani, degli esuli che sono andati via a seguito della pulizia etnica perpetrata lì in Dalmazia e hanno saputo ricostruirsi una vita in Italia e all'estero. Per cui io vorrei ricordarla questa strage terribile anche da un punto di vista positivo, come

0: i miei genitori ebbero la casa dal governo, per cui voglio dire ci fu anche un'accoglienza, non dappertutto, non sempre la stessa, però diciamo che ci fu anche un'attenzione verso questa tragedia che secondo me potrebbe essere presa anche d'esempio per le vicende storiche attuali. E volevo sapere se qualche giornale tratta anche di questi argomenti, non solo dal punto di vista polemico, destra-sinistra, che mi sembra veramente una propaganda fuorviante. Grazie.
1: La ringrazio, mi era sfuggito il suo nome, non so se ancora...
0: Edoardo,
1: grazie Edoardo. Guardi, io oggi sui giornali ho rintracciato, però naturalmente magari qualcosa mi è sfuggito, due contributi. Uno era quello di Enrico Betti dal Manifesto che vi ho letto e l'altro era appunto quello da Avvenire che oltre ad avere la breve ricostruzione che vi avevo letto ha la testimonianza di un esule da Pola a Firenze, Claudio Bronzin, di 91 anni. Quindi da questo punto di vista forse va più incontro alla richiesta, all'esigenza che lei poneva di ricordare anche proprio le storie personali di chi ha vissuto quella vicenda, e su Avvenire a pagina 9, se volete, trovate appunto la testimonianza di Claudio Bronzin. Pronto?
2: Pronto? Sono io.
1: Sì, è lei.
2: Sono io in linea?
1: Sì.
2: Ok, allora sono Maria, sono di Napoli, ma in questo momento mi trovo a provincia di Massa-Carrara, in Lunigiana. Io volevo portare la sua attenzione su una cosa che mi colpisce ormai da 4 anni, cioè da quando abbiamo questo governo di estrema destra, cioè l'abitudine di assegnare alle navi delle ONG che salvano migranti dei porti di destinazione lontanissimi dal punto in cui sono stati recuperati i migranti. Li mandano qui a Carrara, a Ravenna, non si capisce il criterio e non si capiscono soprattutto le motivazioni, se non una forma patologica a questo punto, psichiatrica, di sadismo che parte dal Ministero degli Interni e poi arriva fino all'ultimo burocrate locale. Per cui questa gente che già ha affrontato giorni e giorni di navigazione in condizioni estreme, su barchini improbabili, a queste persone, dicevo, vengono assegnati ulteriori giorni di navigazione, giorni, settimane a volte di navigazione, sulle navi delle ONG che verosimilmente non sono degli yacht dotati di tutti i comfort, quindi anche dal punto di vista igienico, magari persone che hanno convissuto per giorni con altri loro compagni di sventura morti. Ora qui non si tratta di gestire il problema della immigrazione, che è un problema enorme, complesso, non puoi fare il blocco navale, non puoi costruire muri, è ben altra roba, non è questo il concetto, siamo ben oltre. Siamo alla volontà, alla capacità soprattutto disumana da parte evidentemente di persone molto mediocri, di cialtroni, di infierire su altri esseri umani imponendo una sofferenza inutile. Ora io mi rendo conto che non puoi sovraccaricare la Sicilia, la Calabria, che sono i punti in cui vengono recuperate questi barchini di persone, però farli scendere, rifocillarli una doccia e poi in condizioni normali di tranquillità eventualmente portarli in altre regioni italiane ci sta, insomma non puoi sovraccaricare soltanto chi geograficamente si trova più esposto a questo problema. Ma questa cosa di non far sbarcare le navi delle ONG, di non far attraccare le navi delle ONG, di non far sbarcare i migranti ed imporre loro altri giorni di poi con questo caldo atroce di navigazione, è una cosa che mi indigna moltissimo. E non vedo, purtroppo, magari un limite mio, magari c'è stato e mi è sfuggito, non vedo altrettanta indignazione. Non siamo mai scesi in piazza per dire non possiamo essere così malvagi, non possiamo essere così sadici. È una cosa che veramente fa orrore, perché soprattutto è senza alcun, non c'è scopo, non c'è motivazione. Quella di far consumare il carburante alle ONG, vabbè, chiama la motivazione, ma intanto per far consumare il carburante alle ONG si impongono a persone come noi, assolutamente, che hanno avuto la sventura di nascere in altre parti del mondo meno fortunate, di questo noi non abbiamo né merito né demerito, imporre soltanto a queste persone giorni

0: giorni e giorni di ulteriore sofferenza, e molti sono bambini. Maria, cioè, io volevo il suo parere.
1: Maria, la ringrazio, è stata di una chiarezza e di una lucidità nette che non posso che condividere. Non voglio aggiungere molto a quello che lei ha già detto, perché mi pare che abbia detto sostanzialmente tutto. Forse voglio sottolineare uno degli aspetti che lei ha citato, e cioè che tutto questo con la gestione del fenomeno migratorio non c'entra assolutamente nulla. Non c'entra assolutamente nulla, ha invece a che fare con il cinismo di chi vuole mettere i bastoni fra le ruote al lavoro delle ONG, rendendolo più complicato, perché queste navi, quando vengono assegnate a un porto così lontano, oltre a dover avere giorni di navigazione in più e quindi ad avere tutte le conseguenze sulle persone a bordo che Maria ha così ben descritto, naturalmente più lontane le mandi, più tempo ci mettono a ritornare eventualmente nelle acque dove intendono operare. Quindi è proprio un meccanismo, diciamo, quasi scientificamente pensato per ostacolare il lavoro delle ONG. Lavoro che, ricordiamolo, è necessario perché non lo fanno gli stati, questo lavoro di salvataggio, di presidio delle acque, e quindi è un lavoro di supplenza. Magari non ci fosse bisogno delle ONG, ne saremmo tutti felici. Ribadisco che appunto tutto questo con la gestione del fenomeno migratorio, che come Maria stessa ha sottolineato è un fenomeno complesso, dalle radici le più diverse, perché le migrazioni sono diverse fra loro, le persone che arrivano sono diverse fra loro. Noi tendiamo a pensare ai migranti come un blocco unico, omogeneo. Sono diverse per origini, ma anche per motivazioni che li hanno indotti a partire. Quindi è un fenomeno molto complicato, tipico della nostra epoca, che andrebbe affrontato con buon senso, con calma, con serenità, senza allarmismi e soprattutto senza infierire su persone che magari poi non hanno diritto a rimanere. Lo vedremo dopo. Dovranno essere rimpatriate, ma intanto sono dei naufraghi innanzitutto. Leggo un messaggio di Roberto da Cagliari, che non è molto d'accordo con me quando dicevo che mi pare che sui giornali si cominci a trattare il tema dei femminicidi e della violenza di genere in generale con un po' più di attenzione. Roberto invece da Cagliari pensa che a me sembra evidente che le notizie sui femminicidi sono date sui giornali con troppa enfasi, con inutili particolari, con servizi televisivi, con inviati speciali che inseguono parenti vicini per inutili interviste. Questo insomma è un altro capitolo, quello delle trasmissioni TV, io mi riferivo ai giornali cartacei. E tutto questo ha come conseguenza una eccessiva e malsana attenzione. Molte persone coinvolte in relazioni conflittuali perdono completamente l'autocontrollo, la capacità di ragionare, ma soprattutto sentendo l'epilogo tragico e violento di questi fatti, emulano condotte perché nelle loro menti malate sono comunque l'unica soluzione. Allora, questa idea dell'emulazione c'era anche nella telefonata precedente di Livio, nella prima telefonata che abbiamo preso. Non so, però, ci vorrebbe uno studio, perché queste affermazioni sono basate su cosa? Il fatto che io dia dei particolari su un femminicidio, in che senso potrebbe fornire spunti a menti malate? A parte che le menti malate gli spunti li trovano a prescindere. Bisognerebbe capire se questo fenomeno dell'emulazione sia reale. Naturalmente molto è legato a come si danno le notizie, però non so se il timore dell'emulazione sia una buona ragione per non parlarne in maniera diffusa. Pronto?
2: Pronto, sono Norbert, ti chiamo da Pisa.
1: Norbert?
2: Norbert, sì.
1: Prego.
2: Purtroppo il problema dei femminicidi non è solo italiano, in tutti i paesi mondiali praticamente ci sono dei numeri di equivalenti in rapporto alla popolazione. Il paese che ha fatto di più in questo momento sembra che sia la Spagna, che ha messo su un sistema che si chiama VIOGEN, da violenza di genere, che è una da una parte è una piattaforma informatica che mette a disposizione le informazioni per tutte le istituzioni che possono essere coinvolte in un secondo, in un caso, quando una donna ha un secondo attentato o fastidio o stalking o qualche cosa, e quindi sono subito immediatamente disponibili tutte le informazioni. In più c'è un programma di formazione di poliziotti, di infermieri, medici e anche tutti i centri di antiviolenza, che hanno formato un sistema che pare che funziona molto bene. Si trova date informazioni anche su internet, basta fare ricerca con Biogen, e pare che in Spagna effettivamente il numero di femminicidi e anche di violenza senza conseguente morte sia diminuito. Potrebbe essere un sistema che è da applicare anche in altri paesi.
1: Grazie Norbert. Non conosco così approfonditamente il modello spagnolo per poter aggiungere qualcosa a quello che lei ci ha detto. Sembrerebbe un modello interessante. Di sicuro il fenomeno dei femminicidi, su questo lei ha pienamente ragione, è diffuso in tutto il mondo, è trasversale a tutte le culture, a tutti i sistemi economici, a tutte le classi sociali. Non per questo è meno grave, anzi, e certamente dobbiamo andare in giro a cercare le migliori pratiche per affrontarlo. Penso che abbiamo il tempo per un'ultima telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, io mi chiamo Luciano e telefono da Torino. E sono rimasto commosso dagli neri, chiamiamoli così, gli immigrati che hanno fatto fortuna nello sport e che ci hanno portato tante medaglie e che cantano, ecco importante, che cantano l'inno d'Italia. Quindi con la bandiera eccetera, è una cosa che mi rende orgoglioso. Adesso io sono vecchio e quindi buonanotte, ma comunque orgoglioso, perché ho visto questa gente molto ben integrata ed è stata aiutata anche da noi, perché a un certo punto hanno loro meriti, perché certo io non vinco l'Olimpiade o qualcosa del genere, però il discorso è che sono stati aiutati anche da loro e anche da quest'ultimo governo, che probabilmente qualcosa col ministro eccetera ha fatto. Sono 4 anni che sono qui, quindi ci sono, facciamole queste belle cose. L'inno tricolore cantato da queste persone, viva e viva, mi ha fatto molto, mi ha commosso, diciamo, cosa un po' così esagerata, ma comunque così, evviva e viva, quindi si può fare. Nient'altro, grazie signora.
1: grazie Luciano. Chiudiamo con questo tono di entusiasmo, sul quale aggiungo però che innanzitutto le storie di questi atleti sono storie individuali, quindi ciascuno ha la propria storia, storie che andrebbero raccontate, ma molti di loro sono nati e cresciuti qui, sono italianissimi, e il fatto di avere un tono di pelle un tantinello più scuro, io da siciliana tra l'altro non ho mai capito se sono interamente bianca o no, questo è un tema che mi ha sempre interrogato, non ne fa meno italiani, quindi io diciamo non sottolineerei neanche troppo questo aspetto. È la normalità di una società complessa in cui si sono intrecciati nei decenni i DNA di tantissime etnie e che oggi mostra questo suo volto, mentre quello che i risultati degli europei, i risultati sportivi hanno mostrato è come invece il sistema sportivo italiano, a parte il calcio, che invece ha mostrato moltissimi limiti negli ultimi anni, per usare un eufemismo, il sistema sportivo italiano funziona, funzionano le federazioni, funziona il meccanismo. Oggi non ho fatto in tempo, ma dedica a questo tema il Messaggero parecchio spazio. Diciamo che può emozionare l'inno d'Italia cantato da persone molto diverse fra di loro, che però sono italiani e ci hanno sicuramente reso orgogliose, ma soprattutto per i loro risultati sportivi in questi giorni. Mi sembra che non abbiamo il tempo di un'altra telefonata, quindi direi che non abbiamo il tempo di un'altra telefonata e quindi andiamo a chiudere. Io ringrazio Mirko Buonomo per la parte tecnica, in redazione Marco Pompi, Arianna Scarnecchia e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Davide Lerner conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e, come sapete, tutte le puntate di Prima Pagina sono riascoltabili su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. A domani.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 €. Scopri di più su conad.it.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Questo piatto va è sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Festival delle Nazioni, omaggio alla Germania. Tra gli ospiti della 59esima edizione, i pianisti Ramin Barami e Tamas Erdi. Elio con lo spettacolo La rivalutazione della tristezza. La compagnia Zappa la danza in Bach Dance Concert Indoor. Il trio d'archi di Salisburgo. La Wiener Kammer Symphony. Il trio Jablonski. Il quartetto di Venezia. L'ensemble Suono Giallo. I solisti Robert Lerbaumer, Luigi Piovano e molti altri artisti vi aspettano a Città di Castello dal 27 agosto all'11 settembre. Info su festivalnazioni.com.
9: No, è mio! È papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Netanyahu Kushner, lungo colloquio su Gaza. Non ci ritireremo fino al disarmo completo di Hamas, dice il premier israeliano che guarda alle prossime elezioni politiche. Trump chiede di frenare gli attacchi contro i palestinesi e minaccia l'Oman, che tratta con Teheran il controllo dello stretto di Hormuz. Non si metta in mezzo o lo bombarderemo senza pietà. Guerra di droni, l'Ucraina ne lancia oltre 600 contro il territorio russo. Mosca colpisce Zaporizhia e Izium, il partito Yabloko, contrario al conflitto, escluso dalle elezioni in Russia, condannato il suo presidente. L'attentato fu una mia idea, Ranucci non ne sapeva nulla, dal carcere la Vitola parla attraverso il proprio avvocato e i quattro esecutori materiali vogliono dare ai magistrati la loro versione dei fatti. Buongiorno da Andrea Donato. Non decolla il piano di pace americano per Gaza. Nessun passo in avanti dopo l'incontro ieri a Gerusalemme tra l'inviato di Trump Kushner e il premier israeliano Netanyahu, la corrispondente.
3: Un lungo incontro, durato almeno 4 ore, che un componente del Board of Peace ha definito approfondito e molto produttivo. A porte chiuse però non sono mancati momenti di disaccordo tra il premier israeliano Netanyahu e l'inviato egenero del presidente americano Trump, Jared Kushner. Concordi sul fatto che non potrà esserci un ritiro militare israeliano da Gaza fino a quando Hamas non avrà deposto le armi, Kushner ha però chiesto a Netanyahu di interrompere qualsiasi attacco su Gaza, in quanto questi compromettono il percorso indicato dal piano di pace del presidente americano. Ma la risposta del premier israeliano è stata ferma: non possiamo, anche perché si avvicinano le elezioni e per noi sarebbe una sconfitta. E così il rischio che la striscia di Gaza resti nel limbo resta alto. Resta poi alta la tensione in Cisgiordania, dove anche questa notte dei coloni hanno attaccato dei palestinesi. Netanyahu, ieri preso anche dalle primarie del Likud, deve evitare che il suo partito viri troppo verso la destra estrema a fronte di un calo nei consensi emerso negli ultimi sondaggi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Intanto è ancora stallo tra Stati Uniti e Iran. Ieri è scaduta la tregua di 2 mesi. Nello stretto di Hormuz una nave colpita da un proiettile che ha provocato un ferito tra i membri dell'equipaggio. Trump torna a usare toni duri e minaccia l'Oman. Il corrispondente.
4: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
5: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica nelle ore in cui scade la tregua, firmata 2 mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman, lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, dossier mediorientali che sono cartina di tornasole per le alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Un'altra notte di attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, tra le vittime anche bambini, su entrambi i fronti. I droni si confermano potenziale elemento di destabilizzazione anche al di fuori del conflitto. La corrispondente.
6: Dopo l'abbattimento da parte delle forze NATO di un drone sconfinato nello spazio aereo della Romania, in Moldavia la presidente Maia Sandu accusa le forze di Mosca di lanciare deliberatamente droni contro il territorio moldavo. In Ucraina droni russi colpiscono a Zaporizhia, ci sono 2 vittime, e nella città di Izium, nella regione di Kharkiv. E continua il martellamento ucraino contro la Russia, un nuovo attacco massiccio, 620 droni colpiti magazzini e abitazioni, ci sono 3 feriti. E droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. Intanto, ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni Lev Schlossberg, il vicepresidente del partito di opposizione russo Yabloko, per i suoi interventi contro l'operazione militare in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione del del partito, unico partito russo dichiaratamente pacifista dalle elezioni parlamentari di settembre. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: In Italia adesso, per le notizie di cronaca e di politica, Walter Lavitola avvisò Sigfrido Ranucci di un possibile attentato, ma la scelta di organizzarne uno dimostrativo fu solo sua. Così illegale all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove ha incontrato l'ex giornalista e imprenditore. Le sue parole nel servizio.
0: Vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
7: A riferirlo è il suo avvocato Arturo Cola al termine del colloquio nel carcere di Rebibbia, durato quasi 3 ore.
0: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
7: La settimana prossima verrà fissata l'udienza al Tribunale del Riesame, in cui Lavitola renderà dichiarazioni spontanee, provando a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo, senza coinvolgere Ranucci.
0: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
7: La sua difesa contesta la sussistenza del cosiddetto metodo mafioso e proverà di nuovo a chiedere i domiciliari. Secondo Lavitola, sarebbe stato il suo braccio destro, Tavares, riparato in Camerun, ad aver preso l'iniziativa di usare l'esplosivo messa poi in atto dai 4 esecutori materiali, che ora sono pronti a dare la loro versione, dopo essersi avvalse della facoltà di non rispondere nel primo interrogatorio. Claudio Vigolo, GR3.
2: Nel dibattito politico il caso Lavitola continua a tenere banco, alimentato anche dalla pubblicazione sul quotidiano Il Tempo dei compensi dei giornalisti di Report. Dalla trasmissione annunciano querele e spiegano quelli diffusi non sono gli stipendi percepiti dai nostri redattori, ma i costi totali di produzione.
8: Una giusta operazione trasparenza per la maggioranza, la pubblicazione dei compensi. Incredibile che a lamentarsi sia chi ha sempre fatto uso di materiale riservato, commentano da Fratelli d'Italia annunciando una interrogazione sul tema. Verdi Sinistra e 5 Stelle parlano invece di una grave violazione della riservatezza, un'operazione della destra per delegittimare il giornalismo d'inchiesta. C'è poi il capitolo immigrazione. L'obiettivo, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, rimane garantire la sicurezza e contrastare gli arrivi irregolari. Per questo aggiunge: monitoriamo la situazione a Ceuta per la riapertura di Schengen, una strategia che, dicono da FDI, mostra i suoi risultati. Elisabetta Gardini.
9: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
8: Per le opposizioni l'esecutivo vuole solo distrarre da bassi stipendi e caro carburanti. Arturo Scotto, PD.
10: Anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare libri di scuola.
8: Dal governo strategia fallimentare, aggiunge, più Europa ha aperto crisi diplomatiche con i nostri alleati. Lucio Bondi, GR3.
2: E a proposito di immigrazione, resta aperta con la Germania la questione dei cosiddetti dublinanti. Il governo tedesco è pronto a rimandare una giovane somala nel nostro paese, che è stato quello di primo approdo. La corrispondente.
11: Per ora non abbiamo ricevuto nessuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco che qualcosa sia cambiato. Secondo l'ultima comunicazione, Faduma deve farsi trovare pronta mercoledì per procedere all'espulsione. Stefan Reichel è il presidente dell'associazione Matteo, che si prende cura di una giovane somala, il cui caso ha riacceso i riflettori sui possibili respingimenti dalla Germania. La 22enne ha attraversato il Mediterraneo per approdare in Italia e raggiungere poi i familiari dall'altra parte delle Alpi. Interpellato, il Ministero degli Interni tedesco ribadisce di non volersi esprimere sui singoli casi, ma, aggiunge una portavoce, Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. Berlino sembra quindi voler gettare acqua sul fuoco dopo che il Viminale ha fatto sapere di voler stoppare i respingimenti di migranti da parte della Repubblica federale e chiedendo compensazioni per quelli arrivati in Italia con le imbarcazioni delle ONG tedesche. In questi giorni la Germania aveva programmato 3 espulsioni verso l'Italia, compresa la ragazza somala. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
2: E a proposito di Germania, si apre uno spiraglio per quanto riguarda la vendita a Unicredit della quota di Commerzbank detenuta dal governo tedesco. Uno sviluppo che porterebbe il gruppo italiano guidato da Orsel al 60% del capitale del colosso bancario. Ascoltiamo l'analista finanziario Davide Biocchi.
12: Il governo tedesco sembra essere diventato più morbido. La Germania sta attraversando un momento difficile per la sua produzione industriale e un nuovo gigante bancario potrebbe aiutare a finanziare e far ripartire le industrie nazionali.
2: A Campo Nogara, provincia di Venezia, il femminicidio di Tania Terrin, la donna 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva sporto denuncia per precedenti aggressioni e l'uomo a giugno aveva ricevuto un ammonimento da parte del questore. Il clamoroso furto di Ferragosto al Museo regionale di Messina ha individuato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina trafugate. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza e caccia al basista, al setaccio l'attività dei custodi e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Verifiche in corso anche sul sistema d'allarme del museo. I cambiamenti climatici esplorati da un bestseller, Nero come il mare, il thriller letterario dell'australiana Charlotte McConaghy, è uno dei fenomeni editoriali internazionali del momento.
13: L'isola è il mondo, mondo minacciato da acqua, aria, fuoco, universo circoscritto e che per questo fa più paura. Nero come il mare è l'eco-thriller che dall'Australia conquista il pianeta di lettori e librai, una pagina dietro l'altra. È una riflessione sul nostro futuro, sull'amore, la perdita, la resilienza, insieme mystery romantico e dramma familiare.
14: The story of a father and his three children.
13: Un padre e tre figli, una donna e tutti i loro segreti. È la storia di ciò che siamo disposti a fare per proteggere persone e luoghi che amiamo, racconta McConaghy.
14: How far we go for the people we love.
13: Un libro di storie d'amore. La selvaggia Shearwater, ispirata a un'isola reale tra Tasmania e Antartide e visitata dall'autrice in un viaggio di ricerca, è di una bellezza evocativa e struggente. Pinguini, foche, scogliere, tempeste, emozioni e colori profondi come l'oceano legano passato a futuro. Quale futuro? Francesca Cosentino, GR3.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Fernando Conti e Massimo Vasciaveo. Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Chi è?
15: La duchessa!
2: La duchessa?
15: Sì.
16: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
17: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
16: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
17: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
18: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
19: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
20: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 18 agosto. Inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi, nelle ore calde, alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord, tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente, scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
15: Pagina 3.
21: Buongiorno, buongiorno da Davide Lerner, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9 in punto di martedì 18 agosto e vi prometto che verremo alla cronaca molto presente sui giornali italiani del furto delle opere di Antonello da Messina, in particolare con un pezzo a pagina 4 del Foglio che cerca di contestualizzare l'episodio. Il pezzo si intitola "I numeri sui furti non sono allarmanti", ma prima ci tenevo a proporvi una lettura più particolare che traggo dalle pagine dell'edizione corrente di Alias, l'inserto culturale del Manifesto, un inserto dedicato alle interviste con artisti, cantanti, autori, ma noi ci caliamo nel mondo del teatro con un articolo di Lucrezia Ercolani che intervista Ali Sharour, coreografo e danzatore nato a Beirut. Il titolo è "Ali Sharour, Kefala in scena, il coreografo con When I Saw the Sea, quando ho visto il mare, porta in scena una pratica di sfruttamento e rinascita". Partiamo da una nota biografica su Sharour, che appunto è libanese. Il suo lavoro si sviluppa a partire dal contesto in cui vive con l'obiettivo di liberarsi dai modelli occidentali. Le sue performance sono state presentate al Festival di Avignone, quello Transamérique di Montréal e vari altri festival internazionali. Nato nel 1989, ha da poco presentato la sua opera, appunto, When I Saw the Sea. La guerra in Libano è entrata a far parte della drammaturgia nell'apertura dello spettacolo. Il centro di When I Saw the Sea però è un altro, il sistema della kafala. Che cos'è? È la terribile pratica con cui donne di paesi africani vengono portate in Libano, private dei loro documenti e dei loro diritti, per lavorare nelle case come governanti. Si tratta in sostanza di un moderno schiavismo. Sharour ha deciso di realizzare il suo spettacolo insieme a loro, quindi portando proprio in scena Zena Moussa, Tenei Ahmad, Rania Jamal, che sono lavoratrici del settore domestico provenienti dall'Etiopia, che raccontano le loro storie sul palco in amarico, la lingua cioè etiope. È capitato anche a me in passato di lavorare su questo tema nel contesto libanese. Pensate che il sistema kafala, che è venuto a regolare l'ammissione in Libano di migranti stranieri dopo la guerra civile, prevede che queste persone ricevano il permesso di soggiorno a condizione di ricevere una sponsorship dei datori di lavoro, che quindi nel momento in cui decidessero di revocarla costringerebbero i propri dipendenti anche a lasciare il paese. Questa situazione appunto dipendenza provoca frequenti abusi. Io avevo intervistato una signora etiope di nome Ayant che mi aveva raccontato che dormiva sotto un tavolo nella casa in cui lavorava. A un certo punto era stata malmenata e al momento in cui ha cercato di dimettersi chiedendo indietro il suo passaporto gli era stato risposto di no. Tornando a When I Saw the Sea sulle pagine di Alias, leggiamo che la musica composta e eseguita da Lin Adib e Abed Kobei si mescola a strumenti tradizionali libanesi con elettronica, mentre i movimenti delle tre donne evocano con intensità il dolore della perdita. La guerra in Libano e il fenomeno della kafala non sono apparentemente legati, eppure Sharour ha scelto di convocarli entrambi nel suo spettacolo. Dice nell'intervista: "Voglio innanzitutto specificare che la kafala, proprio perché è così terribile, prevede salari da fame, è accessibile praticamente a tutti in Libano, non solo alle famiglie ricche o di classe media. Nella maggior parte delle case ci sono lavoratrici domestiche immigrate che dormono magari in bagno o sotto un tavolo in condizioni orribili. Dall'esplosione del porto di Beirut, dal Covid, dall'inflazione e poi dalla guerra, le più a rischio sono loro". Ricordo che il Libano non ha un quadro giuridico che tuteli queste lavoratrici straniere, che le morti di lavoratrici o lavoratori domestici spesso vengono classificate come suicidi, non sono oggetto di indagini adeguate. La kafala esiste anche in altre zone del Medio Oriente, in particolare nel Golfo. Si stima però che in Libano siano centinaia di migliaia i lavoratori intrappolati in questo sistema. Ali Sharour, il coreografo e danzatore nato a Beirut, intervistato da Alias, dice: io vivo nella capitale ma la mia famiglia è del sud, ci sono stati momenti di paura durante la guerra, si allude chiaramente ai bombardamenti israeliani. Le lavoratrici immigrate sono state lasciate per strada senza soldi né passaporti, senza poter chiamare le loro famiglie. Così, mentre molti libanesi andavano in Francia o Dubai per sfuggire alla guerra, loro venivano abbandonate come oggetti, alcune persino chiuse dentro le case vuote che sono state bombardate. È una situazione che mi ha disturbato profondamente, dice il coreografo. C'è stato un caso di una di queste lavoratrici abbandonata sulla cornice in lungomare di Beirut. Era molto felice, rideva, ha spiegato che era la prima volta che vedeva il mare, da qui il titolo dell'opera When I Saw the Sea. Questa contraddizione fra l'estrema paura e l'estrema gioia di vedere un orizzonte di libertà ha aperto le porte alla ricerca sulla kafala, il razzismo in Libano, che è diventato appunto questa pièce teatrale presentata anche a dei festival in Italia. Ricordo che sebbene sia difficile trovare statistiche affidabili, chi ha consuetudine col Libano sa che anche il problema del razzismo contro le persone di colore è molto radicato, una parola usata per lo più dalle generazioni più anziane, che è abd, letteralmente significa schiavo, ma viene spesso usata appunto per indicare le persone nere, tanto che uno dei cioccolatini più popolari nel paese si chiamava fino a non molto tempo fa Ras El Abd, testa di schiavo. Quindi razzismo molto diffuso. Tornando a Alias, chiede Lucrezia Ercolani del Manifesto: una delle scelte principali è stata portare sul palco le lavoratrici domestiche invece di performer professioniste. Come è entrato in contatto con loro? Sono anni che mi interessa di più lavorare con le persone reali, risponde Sharour. Non sento il bisogno di scegliere un attore professionista che parli di qualcun altro se il soggetto in questione è ancora vivo e se desidera condividere il suo vissuto. Tutto ciò che si ascolta in When I Saw the Sea sono le storie delle donne coinvolte. Ho preferito non fare riferimento a vicende per sentito dire né lette sulla stampa. Ho iniziato la ricerca rivolgendosi alle ONG che lavorano con le donne vittime della kafala. Sono felicissimo di averle portato sul palco. Libano, che un tempo era conosciuto come Svizzera del Medio Oriente, poi la guerra civile ha dato un brutto colpo a questo status, e la guerra civile è anche un momento decisivo per l'introduzione di questo sistema. L'ho scoperto anche nelle mie ricerche quando Karim Nofal, un rappresentante di una di queste ONG, mi ha raccontato come prima della guerra civile i lavoratori domestici fossero per lo più appunto libanesi, ma poi tanto sospettosi sono diventati libanesi delle reciproche gruppi confessionali che hanno cominciato a importare lavoratori piuttosto che esporsi al rischio di tenersi in casa una persona potenzialmente ostile. È la magia del teatro della danza, dice sempre il coreografo libanese, si possono aprire i sensi, il cuore, la mente. Tutto è attivato per vedere e testimoniare. Questo era Ali Sharour, Kafala in scena, l'articolo integrale sul coreografo e danzatore libanese lo trovate su Alias del Manifesto a firma Lucrezia Ercolani.

0: Stiamo ascoltando I'm Confessing That I Love You nell'interpretazione di Thelonious Monk, pianista e compositore statunitense conosciuto per il suo singolare stile di improvvisazione e per il consistente contributo al repertorio del jazz. Nel frattempo è pronto Pietro Del Soldà per raccontarci, come ogni giorno, di che cosa si occupi oggi la sua puntata di Tutta la città ne parla. Ciao Pietro.
1: Ciao Davide, buongiorno. Un nuovo femminicidio, questa volta in provincia di Venezia, Campo Nogara. Una donna di 39 anni trovata morta in casa, quasi certamente, dicono le ricostruzioni giornalistiche, uccisa da quell'ex che non accettava di lasciarla andare e sul quale pendevano già delle denunce sporte dalla stessa vittima. Aveva subito un'aggressione nello scorso mese di aprile, si era presentata in pronto soccorso, era stato sottoposto l'ex compagno a un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, il questore aveva fatto scattare un ammonimento. Sono tutte cose previste dalla normativa italiana, che è molto avanzata. Però si chiedeva un ascoltatore questa mattina: abbiamo queste norme, queste regole, c'è il codice rosso, l'introduzione del reato di femminicidio, ma servono se poi una persona che è chiaramente pericolosa anche agli occhi di un magistrato può incontrare la sua vittima ingannandola, facendole credere che ormai si è calmato e fare quello che ha fatto? A che punto siamo dunque, che distanza c'è tra normativa e realtà, capacità di interpretare i segnali d'allarme da parte di tutti, forze dell'ordine, magistratura, ma anche cittadini comuni, perché contiamo anche noi singoli, no? L'umertà dei vicini di casa, gli amici, i parenti, i colleghi. Com'è possibile che accadano ancora casi di questo genere? Di tutto questo parliamo ponendoci anche un'altra domanda emersa a prima pagina: come ne dobbiamo parlare? È giusto entrare nei dettagli e raccontare che quest'uomo, è il caso, aveva un capo più in casa che esibiva da tempo, con il quale si è poi impiccato dopo aver ucciso la sua ex partner? I giornalisti devono fare anche questo? È una bella domanda difficile che ci ha posto un ascoltatore a prima pagina stamani. Siamo in diretta dalle 10 come sempre, grazie.
0: Grazie mille Pietro. Quindi tema del femminicidio anche in continuità con la nostra prima lettura di oggi a pagina 3. Noi ci spostiamo invece a pagina 11 del quotidiano Domani. Il filone è sempre quello di cultura e discriminazioni, perché c'è un pezzo di Gianfranco Pellegrino, professore ordinario di filosofia politica alla LUISS di Roma, che si occupa di storia dell'etica e filosofia politica contemporanea. Scrive di Jason Hardy, noto accademico inglese recentemente scomparso al centro del dibattito culturale nel Regno Unito. Il titolo è Cambridge, la morte di Hardy è un'università che non è, da professori a simboli isolati. Andiamolo a leggere. Jason Hardy era diventato famoso come il più giovane professore nero di Cambridge. Autistico, proveniente da una famiglia popolare, era arrivato a una delle cattedre più prestigiose del mondo. Poi sono arrivate le accuse di plagio e di aver inventato parti della propria biografia. Hardy si è dimesso ed è morto pochi giorni dopo. La polizia ha definito la morte inattesa ma non sospetta. Non sappiamo se sia stato un suicidio. Inutile specificarlo, Oxford è uno degli atenei più prestigiosi del Regno Unito e del mondo. La vicenda è diventata subito una guerra sul merito, continua l'articolo di Domani. Per i critici delle politiche di diversità, Hardy era la prova che il merito era stato sostituito dall'identità, un accademico mediocre promosso perché nero e utile alla propaganda woke. Per i suoi difensori era una persona eccezionale, vittima di una campagna razzista volta a restaurare i vecchi privilegi. Questo, insomma, il dibattito che sta dominando i giornali e i media inglesi, ma per Gianfranco Pellegrino è un dibattito che non va al punto. Sembrano visioni opposte, ma condividono una premessa: l'università è una macchina per individuare persone eccezionali, premiarle con cattedre e prestigio ed esibirle come prova della bontà del sistema. Woke e anti-woke divergono solo su che cosa renda eccezionali. Per i primi contano anche identità, riscatto, impatto pubblico, per i secondi pubblicazioni, citazioni, pedigree accademico. Gli uni hanno costruito la star della diversità, gli altri la star negativa dell'impostura. Ma per tutti la cattedra è un'incoronazione, una medaglia al valore, la promozione ai ranghi di un'elite privilegiata. Il problema è che questo non dovrebbe essere l'università. Si è celebrato un processo pubblico, un'ingiustizia strutturale è stata combattuta producendone un'altra, scrive Pellegrino. Per correggere l'esclusione dei neri dall'Accademia, Hardy ha ricevuto il compito di incarnarne il superamento. Per denunciare le politiche di inclusione è stato poi chiamato a incarnarne il fallimento. Una persona è diventata una categoria e ha dovuto rispondere non solo dei propri errori, ma di un intero sistema. Invece, qui veniamo alla conclusione, la domanda non dovrebbe essere se ogni professore sia una star, ma se una comunità scientifica produca conoscenze affidabili, corregga i propri errori e renda possibile una discussione libera. Questo articolo dunque è una condanna dell'aziendalizzazione che sostituisce la ricerca della verità con indicatori e beni reputazionali. Questo era Cambridge, la morte di Hardy e un'università che non è, da professori a simboli isolati, di Gianfranco Pellegrino. La versione integrale la trovate sull'edizione di oggi del quotidiano Domani.

Come promesso in apertura, è il momento di spostarci sulla attualità italiana, spostandoci su Il Foglio. Il titolo a pagina 4 è: i numeri sui furti d'arte non sono allarmanti nonostante Messina. L'autore Enrico Cicchetti parte da un coinciso riassunto della vicenda per chi si fosse perso le puntate precedenti. Lo leggiamo. A Ferragosto in Italia non succede nulla di solito, scrive. Gli uffici chiudono, la politica si riposa, persino la cronaca va in pausa. E forse anche chi dovrebbe tenere gli occhi aperti li socchiude un po'. La sera del 15 agosto, mentre a Messina sfila la vara, 3 o 4 ladri entrano nel MUME, il più grande museo del sud Italia, raggiungono le sale dove sono custodite le opere di Antonello da Messina. In pochi minuti smontano 3 tavole del Polittico di San Gregorio, firmato e datato 1473. Delle 5 tavole i ladri ne smontano 3 e da una teca blindata sottraggono anche la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, non firmata ma attribuita ad Antonello, quando la regione la acquistò da Christie's. Nella fuga abbandonano 2 delle 3 tavole del Polittico, ritrovate la notte stessa su un muretto fuori dal museo. A oggi restano dispersi una tavola del Polittico e la tavoletta bifronte. E qui l'articolo del Foglio di Enrico Cicchetti arriva a fare un'osservazione che anche altri analisti hanno fatto, cioè quella che riguarda l'invendibilità della rifurtiva. Sui giornali si parla di colpo grosso e il paragone più gettonato è con il Louvre, dove quasi un anno fa sono stati trafugati 8 gioielli della corona francese. A bocce ferme il parallelo suona però sbilanciato. Se il valore economico dei 2 colpi è comparabile, i casi nascondono 2 economie criminali diverse. Le pietre si possono sempre smontare, tagliare per renderle irriconoscibile, i metalli fondere e rivendere, anche se così la rifurtiva perde identità storica e buona parte del valore. Le tavole invece sono un bottino invendibile, le piste restano quelle di sempre, il riscatto assicurativo, il ricatto alle istituzioni, la merce di scambio in ambito criminale. Un'opera troppo nota per essere piazzata, però è alla lunga anche difficile da tenere nascosta. E poi arriviamo al punto del pezzo, che si dà l'obiettivo di inserire l'episodio all'interno di una cornice più ampia. Si legge: quello di Messina appare un caso isolato dentro una statistica che va nella direzione opposta. Secondo il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nel 2025 i furti di beni culturali denunciati sono stati 307, in risalita rispetto ai 274 del 2024, ma ben lontani dai 474 del 2018, dai circa 800 di 15 anni fa. La crescita è concentrata nei luoghi di culto e nelle collezioni private, insieme valgono oltre il 70% dei furti totali. I musei sono la fetta più piccola, appena 17 casi l'anno scorso, poco più del 5%. Restano statisticamente il luogo più protetto per un'opera d'arte, con le dovute eccezioni come il colpo di Ferragosto. Un altro dato attenua poi il quadro: nel 2025 il numero di oggetti sottratti è calato quasi del 40% rispetto al 2024. Quindi più furti ma più piccoli, colpi mordi e fuggi non sistematici su larga scala. Questa la notazione, la contestualizzazione che propone il Foglio. Il titolo dell'articolo è: i numeri sui furti d'arte non sono allarmanti nonostante Messina, di Enrico Cicchetti. Lo trovate, come dicevo, sulle pagine del Foglio.

riprendiamo le nostre letture e il nostro filone legato a discriminazioni e anche mondo dell'accademia, andando sulle pagine di Avvenire di oggi, nello specifico a pagina 19 nella sezione denominata Agorà, che segue per l'appunto i temi culturali. L'articolo a firma Damiano Palano si intitola Voto alle donne, Harriet Taylor Mill, una battaglia lunga tutto un secolo. È un articolo che riscopre la collaboratrice e moglie di John Stuart Mill, uno dei padri fondatori del pensiero liberale, e ci dice che sostanzialmente il suo contributo è stato sottostimato e andrebbe rivalutato. Ecco l'attacco. Circa un anno dopo essere stato eletto alla Camera dei Comuni, John Stuart Mill presentò al Parlamento una petizione che richiedeva l'estensione del diritto di voto alle donne. Solamente poi però nel 1918 le donne britanniche sopra i 30 anni e a precise condizioni patrimoniali avrebbero ottenuto il diritto di voto. Solo 10 anni dopo, nel 28, il suffragio sarebbe stato esteso a tutte le maggiorenni. Quella battaglia parlamentare aveva però radici più profonde. Era anche il lascito intellettuale di Harriet Taylor Mill, morta ad Avignone nel 1858 dopo aver collaborato per molti anni col filosofo, con cui aveva stabilito anche un intenso rapporto intellettuale oltre che una relazione sentimentale. Proprio questa figura, a lungo rimossa e deformata, attira l'attenzione del volume di Maria Laura Lanzillo, Harriet Taylor Mill, Carocci, 128 pagine, che esce con la collana Donne e pensiero politico. Restituisce densità teorica e spessore biografico a questa figura troppo spesso confinata al ruolo di comprimaria di Mill. Non soltanto influenzò il suo pensiero, partecipò concretamente alla costruzione di alcune delle sue opere fondamentali. Una parte della letteratura critica recente concorda nel ritenere che On Liberty del 1859, forse l'opera più importante di John Stuart Mill, sia stato un lavoro condiviso nato da qualcosa di simile a un dialogo socratico permanente fra i due. La marginalizzazione di Harriet non fu casuale, dipese dal contesto vittoriano poco disposto a riconoscere le donne. Fu un'autrice a pieno titolo, capace di elaborare una riflessione politica originale concentrata sulla questione della subordinazione femminile. In uno dei suoi testi affronta un nodo fondamentale della condizione femminile moderna, ossia la costruzione culturale dell'inferiorità femminile. Uno degli ostacoli principali all'emancipazione risiedeva, a suo avviso, nell'interiorizzazione della subordinazione. Le donne finivano spesso per non percepire pienamente la loro condizione di inferiorità, perché questa era di discriminazione, perché questa era favorita da educazione, costumi, aspettative sociali. Quindi il libro di Lanzillo ci offre il ritratto di una protagonista dimenticata del pensiero politico moderno. Questo approfondimento su Harriet Taylor Mill lo trovate sulle pagine culturali di Avvenire di oggi.

umanista dimenticata del pensiero politico moderno. Questo approfondimento su Harriet Taylor Mill lo trovate sulle pagine culturali di Avvenire di Oggi.

0: Abbiamo ascoltato I'm Confessing That I Love You nell'interpretazione di Thelonious Monk. Andiamo all'ultima brevissima lettura che ci porta in Etiopia, paese che fra l'altro, trovate un articolo su questo sulle pagine del Fatto, ha espulso l'ambasciatore italiano, apparentemente colpevole di non soddisfare sufficientemente le richieste del regime. Comunque su Confronti, rivista italiana di dialogo interreligioso, c'è un articolo dal titolo Il mandarino entra nei programmi scolastici nazionali etiope, proprio sull'espansione dell'influenza cinese, anche culturale, in Africa. L'Etiopia punta sul cinese come nuova lingua strategica. Addis Abeba e Pechino hanno infatti firmato un accordo quinquennale che prevede l'introduzione dell'insegnamento del mandarino nel curriculum scolastico nazionale, rafforzando ulteriormente i rapporti tra i due paesi sul piano educativo e culturale. L'intesa comprende programmi di formazione per insegnanti, sviluppo di materiali didattici, borse di studio. Rappresenta un ulteriore passo nell'espansione della sfera di influenza di Pechino nel Corno d'Africa. La Cina è da anni uno dei principali partner economici dell'Etiopia, si legge su Confronti, con ingenti investimenti nelle infrastrutture, nei trasporti, nell'industria manifatturiera e nelle telecomunicazioni. L'inserimento del cinese nel sistema educativo si inserisce quindi in un rapporto bilaterale già molto stretto, che ha assunto anche una dimensione culturale e formativa. La diffusione del mandarino dovrebbe favorire nuove opportunità sia nel paese che appunto in Cina, secondo il governo. Questo era Il mandarino entra nei programmi scolastici nazionali sulla rivista Confronti, nel numero appunto estivo di luglio e agosto. Tra pochissimo passeremo la linea a Onda Verde e poi a Primo Movimento con Luca Damiani. Un saluto vi arriva da me, Davide Lerner, ma anche dal tecnico Mauro Tonini, da Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, Piero Pugliese in regia. Vi auguro un buon proseguimento con l'ascolto dei programmi di Radio 3.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda con voi.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 9.30, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in ingresso in Italia. Ci spostiamo in A6, in Liguria, nei pressi di Millesimo, in direzione Savona, si registra invece un incidente. Andiamo in Lombardia in A21, tra Broni e Voghera, sono presenti code a tratti per 2 km in direzione Torino. In Friuli in A23, all'altezza della barriera di Ugovizza, un incidente provoca rallentamenti in entrambe le direzioni. Andiamo in Emilia-Romagna in A15 Parma La Spezia, tra Berceto e Pontremoli il traffico è rallentato in direzione La Spezia. Ora in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Incisa, presente un incidente in direzione Roma con i mezzi coinvolti in piazzola di sosta. In A14 sul tratto Pescara-Bari, tra Pescara Nord e l'allacciamento con la A25 in direzione Bari, segnalato un veicolo in fiamme. Chiudiamo infine in Sicilia sulla statale 115 sud-occidentale nei pressi di Sciacca, si rallenta per traffico intenso in direzione Siracusa. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

Ben trovati da Luca Damiani al microfono. Ricordo, con noi oggi è Mauro Tonini in console, Gianluca Diana in regia. Il programma è a cura di Giorgia Franceschi, è Primo Movimento, dedicato dunque alle novità discografiche. E vi ricordo come sempre anche il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, che è 335-5634-296. Tre novità discografiche, iniziamo con la prima della Naxos, e che è dedicata alla musica di Förster, Josef Boleslav Förster, Sinfonia numero 2, opera 29, e Cyrano de Bergerac, opera 55. Radek Kralove Filarmonica Orchestra, diretta da Marek Stilets. Si tratta di un compositore di una certa importanza e anche, diciamo, che si colloca in un momento particolare della storia della musica del secolo scorso, e in particolare dell'Europa centrale. È un musicista molto legato a Gustav Mahler, e peraltro figlio di un musicista a sua volta, un musicista Josef, che è stato il maestro di Franz Lehár. Quindi si costruisce una rete, diciamo, di interessi musicali che va oltre anche la musica classica, fino ad arrivare appunto alla musica di Franz Lehár. In questo caso, nato a Praga, ha studiato organo nella sua città e poi ha insegnato al Conservatorio di Amburgo, dove si è trasferito con la moglie, per terminare poi a Vienna. La Sinfonia numero 2, con cui inizieremo in fa maggiore, fu composta tra il 1892 e il 1893 da Josef Boleslav Förster, dedicato alla memoria della sorella Marie. È, come sentirete, una musica decisamente tarda romantica, e i rimandi appunto a musicisti che abbiamo già citato sono abbastanza evidenti. L'esecuzione di questa composizione, l'abbiamo detto, è affidata alla Radek Kralove Philharmonic Orchestra, diretta da Marek Stilets, e dunque da questa sinfonia numero 2 in fa maggiore, opera 29, ascolteremo il terzo movimento allegro di Josef Förster.

Joseph Förster, Sinfonia numero 2 in Fa maggiore opera 29, terzo movimento allegro, ed è la prima novità discografica contenuta in un CD Naxos che vede protagonista la Radek Kralov Philharmonic Orchestra diretta da Mark Stilets. Si tratta di una formazione nata nel 1993, ovviamente specializzata nella musica di questa parte d'Europa e diretta da un bravo direttore che ha collaborato con la New World Symphony Orchestra, l'Ulster Orchestra, la Slovak Chamber Orchestra, e che ha all'attivo ben 40 album. Da questo stesso CD e quindi dello stesso autore, perché ricordiamo il titolo è Sinfonia numero 2 opera 29 Cyrano de Bergerac opera 55, ascolteremo appunto il secondo titolo dedicato alla celebre commedia Cyrano de Bergerac, commedia del 1897 di Edmond Rostand, tra l'altro ispirata al noto Savinien Cyrano de Bergerac. Si tratta di una serie di quadri, in realtà è stata definita 5 immagini sinfoniche dallo stesso autore, pubblicata eseguita per la prima volta nel 1903, è l'opera 55 di questo compositore che adesso ascolteremo appunto nell'esecuzione della Radek Kralov Philharmonic Orchestra diretta da Marek Stilets, ed è il secondo movimento di Cyrano de Bergerac opera 55 andante sostenuto.

Joseph Förster, Cyrano de Bergerac, opera 55, andante sostenuto, e grazie all'ascolto di queste due composizioni è abbastanza evidente non solo la collocazione storica di questo compositore, ma anche, diciamo, le passioni, le condivisioni. Adorava Smetana, Dvorak, che era amico, appunto, come abbiamo detto, di Mahler, e tutto è tratto da un CD che si intitola Symphony No. 2, Cyrano de Bergerac, Rade Kralove Philharmonic Orchestra, diretta da Marek Stilec, ed è un disco Naxos, prima novità discografica di oggi. E passiamo alla seconda, questa volta una pubblicazione Tactus. Il titolo è Il fior della Cecilia e raccoglie una serie di autori molto varie. Sottotitolo Immagini femminili tra Medioevo e Rinascimento, anonima Frottolisti. Iniziamo dall'anonima Frottolisti, che nasce nel 2008 ad Assisi. È l'incontro di musicisti provenienti da diverse esperienze musicali e si occupa soprattutto di un repertorio molto vasto, Medioevo e Rinascimento, ma non soltanto, si arriva anche più tardi. Si sono esibiti in tutto il mondo e in questo caso, forse è interessante ricordare, una dedica del CD. Dedichiamo questo lavoro al nostro carissimo Paolo Benvenu, un amico, un artista, un poeta, un'anima speciale. Con lui ci confrontavamo, parlavamo di musica e di passione. La sua sensibilità, i suoi abbracci, le sue canzoni saranno sempre con noi. E ricordiamo che, appunto, Paolo Benvenu è stato un musicista, cantautore italiano, nato nel 65 e purtroppo scomparso nel 2024. Questo per capire dunque anche un certo atteggiamento verso la musica. E ancora di più ricordiamo che in questa nota di copertina si può capire qual è lo scopo dell'anonima Frottolisti e soprattutto della ricerca in questo album. E inizia con i versi di Zitta Zitta Cecilia, che naturalmente ispirerà il titolo, che ci sto io per te, principi e cavalieri, tutti vogliono te, io non voglio nessuno, nessuno piace a me, hai ucciso il mio marito, uccidi pure me. Questi versi, scrivono, eredità della tradizione orale italiana, rappresentano uno dei personaggi fondamentali della canzone della Cecilia o Bella Cecilia, canzone narrativa documentata in tutta la tradizione popolare italiana. Da questa citazione, dalla affascinante presenza di informazioni e tracce che nei secoli hanno reso immortale il nostro personaggio, muove la ricerca appunto dell'ensemble anonima Frottolisti, un lavoro dedicato al repertorio quattrocentesco del primo Cinquecento che conserva le caratteristiche della Bella Cecilia e delle belle della tradizione colta e orale. Dunque in questo florilegio abbiamo scelto una composizione di un musicista, Marchetto Cara, che ha avuto molto successo in vita, nato a Verona nel 1470, morto a Mantova nel 1525, era noto sia come cantante che come liutista, oltre in particolare proprio come compositore di frottole insieme a Bartolomeo Tromboncino. Tra l'altro alla corte di Gonzaga fu a capo del gruppo dei cantori e dei musicanti. In questo caso dunque di Marchetto Cara, grazie all'anonima Frottolisti, ascoltiamo Non peccando altri che il core.

di Marchetto Cara, Non peccando altri che il core, era una delle composizioni contenute in questo album pubblicato dalla Tactus, Il fior della Cecilia, immagini femminili tra Medioevo e Rinascimento, dell'anonima Frottolisti. Ed era la seconda recensione di oggi qui su Radio 3 all'interno di Primo Movimento. Arriviamo dunque alla terza e ultima pubblicazione, Brilliant Classics. Anche in questo caso gli autori sono più di uno. Couleur de France, Paolo Giacometti pianoforte, Ciconia Consort, Dick Van Gasten a dirigere. Iniziamo dunque a inquadrare il momento storico a cui si riferisce questo lavoro sui colori della Francia. Si tratta di compositori, diciamo, della seconda metà del XX secolo, ed è proprio questo il compito della Ciconia Consort, che è un'orchestra d'archi olandese con sede a L'Aia. Tra l'altro il nome deriva proprio dallo stemma dell'Aia, che è una cicogna, dunque una cicogna. È stata fondata nel 2012, diretta e ancora diretta da Dick Van Gastel, composta da 20 musicisti, 6 primi violini, 5 secondi violini, 4 viole, 3 violoncelli e 2 contrabbassi, anche per loro una vastissima esperienza in molti paesi e con molti collaboratori. Quello che proponiamo è dei 3 autori contenuti in questa Couleur de France, che sono, ve li ricordo, André Jolivet, Daniel Lesieux e appunto Jacques Casterède, musicista nato nel 1926, morto nel 1914, parigino, ha studiato in realtà, prima maturandosi con una baccalaurea di matematica e poi iscrivendosi al Conservatorio di Parigi, dove fra l'altro è stato allievo di Olivier Messiaen. Durante gli studi ha vinto ben 5 premi, tra cui anche il Grand Prix de Rome nel 1953 con una cantata che si intitola La Boîte de Pandore, cioè il vaso di Pandora. È stato poi nominato professore di solfeggio al Conservatorio di Parigi e ha poi iniziato una brillante carriera, appunto. In questo caso lo ascolteremo nel concerto pour piano e orchestra à cordes, una composizione del 1954, Jacques Casterède. Il quarto movimento si intitola Rondò e ricordiamo che è Paolo Giacometti al pianoforte, Ciconia Consort, diretta da Dick Van Gastel.

0: Concerto per piano e orchestra a corde è una composizione di Jacques Casterède che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Paolo Giacometti allo strumento solista, Ciconia Consort, orchestra d'archi, Dick Van Gastern alla direzione. Si tratta di una committenza del Festival d'Aix-en-Provence, dove appunto è stata eseguita per la prima volta, con lo stesso Casterède a dirigere l'orchestra. Ed è un'interessante forma musicale che deve molto alla tradizione, secondo me non solo a quella francese, ma per esempio vi ritrovo anche delle cose legate a Prokofiev. Dunque questa era la terza delle nostre novità discografiche qui su Radio 3, Brilliant Classics, Couleur de France è il titolo di questo album. Quello precedente era Il fiore della Cecilia di autori vari, e il primo, First Sinfonia numero 2, opera 29, Cyrano de Bergerac. È tutto per il momento, tutta la città ne parla con Pietro del Soldà, noi ci troveremo più tardi, a me non resta che ringraziare Mauro Tonini e Gianluca Diana, a dopo.
1: RAI, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
1: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino. Storia e leggenda di Marco Pantani su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, sono Livio, chiamo da Belluno. Mi riferisco al femminicidio e vorrei fare una domanda telegrafica. Non le sembra che anche lei, leggendo quello che hanno scritto altri giornali, c'è sempre un'esagerazione nel riportare i particolari? Stamattina, ad esempio, è agghiacciante aver sentito che c'era il cappio. Perché continuare a dire dei particolari che poi qualcuno può emulare e dire delle cose che non servono assolutamente alla notizia?
3: Chiamo da Treviso, mi chiamo Letizia. Io penso sia utile un chiarimento, una riflessione sul tema del reato di femminicidio, perché a me pare che non fosse stato introdotto o non possa avere diciamo lo scopo di essere preventivo o deterrente rispetto al fenomeno in sé, ma che servisse ad aprire dei percorsi legali specifici, quindi dalla denuncia, le possibili implicazioni del processo, l'investigazione, la pena, l'appoggio alla potenziale vittima, eccetera, percorsi che non erano possibili con fattispecie di reato più generiche, no? Come minaccia, come omicidio. Ora, se questo meccanismo non funziona, come vediamo nel caso terribile di cui si parla oggi, io penso che bisogna rivedere l'intero meccanismo, capire dove si inceppa, aggiustare il tiro, non diciamo speculare sul concetto di femminicidio in sé.
4: Sono Norbert, chiamo da Pisa. Purtroppo il problema dei femminicidi non è solo italiano, mondiale praticamente, ci sono dei numeri di equivalenti in rapporto alla popolazione. Il paese che ha fatto di più in questo momento sembra che sia la Spagna, che ha messo su un sistema che si chiama Viogenda, violenza di genere, che è una piattaforma informatica che mette a disposizione le informazioni. In più c'è un programma di formazione di poliziotti, di infermieri, medici e anche tutti i centri di antiviolenza, e pare che in Spagna effettivamente il numero di femminicidi e anche di violenza senza conseguente morte sia diminuito.
5: Sono le 10, 3 minuti, 8 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, che, lo devo dire, ancora una volta si occupa del tema che è stato, lo avete sentito dalle telefonate arrivate a prima pagina che abbiamo rimontato nella nostra sigla, al centro dell'attenzione di ascoltatrici, ascoltatori, a filo diretto con Cinzia Asciuto stamattina. C'è stato un nuovo femminicidio, i numeri dicono che sono in leggero calo nel 2026 rispetto al 2025, 34, forse, ahimè, 35. Nei primi 8 mesi dell'anno fino ad agosto, erano un po' di più l'anno scorso, ma chissà, bisogna interpretarli, farceli spiegare questi numeri. Fatto sta che c'è una storia ennesima che racconta di una donna, si chiamava Tania Terrin, viveva in provincia di Venezia, a Campo Nogara, che è stata trovata morta nella sua casa dopo essere stata strangolata. Ad ucciderla, con ogni probabilità, insomma, manca la certezza assoluta, ma gli inquirenti e anche i media che ne parlano dubbi non ne hanno, il suo ex fidanzato, che già nel passato aveva dimostrato aggressioni, violenza. Il 19 aprile scorso, quindi sono passati 4 mesi, l'aveva quasi strangolata, si era presentata lei al pronto soccorso con delle ecchimosi al collo, c'era stato un TSO per lui, il questore aveva fatto scattare l'ammonimento, che è un provvedimento previsto dalla legge italiana che è molto avanzata su questo, che avvisa il responsabile di cambiare condotta. Erano lontani i due, lui aveva, e questa è sempre la stessa storia, dimostrato di essersi calmato, l'ha cercata ancora una volta dopo mesi che non si vedevano, a raccontarlo è anche la madre, e poi è accaduto quel che sappiamo. con in più quella notizia messa in evidenza da quel signore che pone un problema anche a noi, la prima telefonata. Lui si è ucciso, quest'uomo, con un cappio che era presente in casa da tempo. Il signore che ha chiamato a prima pagina dice anche: ma è giusto entrare in questi dettagli? È una domanda che ci poniamo. Fino a che punto bisogna raccontarle queste storie, entrando nella vita intima, nel dolore assoluto delle persone che ne sono protagoniste? È una bella domanda che lasciamo aperta anche a voi e ai nostri ospiti. Voi partecipate, come sempre, ogni puntata di Tutta la città ne parla dedicata al femminicidio, alla violenza di genere, è anche un'occasione per raccogliere testimonianze, esperienze che dimostrano poi come queste storie siano punte di iceberg. Ci sono tantissimi casi di violenza sommersa che non sfociano magari in un delitto, ma riguardano tantissime persone. Scriveteci 335 56 34 296, sms, whatsapp, whatsapp audio. Noi cominciamo con la giornalista del Corriere della Sera che racconta questa storia dalla provincia di Venezia, è Rebecca Luisetto. Buongiorno, benvenuta e grazie.
0: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
5: Che cosa è successo, Luisetto?
0: Allora, noi siamo stati avvisati ieri di quanto accaduto, di quanto scoperto domenica. Domenica gli inquirenti hanno rinvenuto per primo nel pomeriggio il corpo di Dino Keber, un meccanico di 43 anni, nella sua officina di Dolo, dove abitava di fronte alla sua abitazione. E dopo qualche ora è emerso che un secondo corpo, quello dell'ex fidanzata Tania Terrin, si trovava senza vita nel suo salotto a Campo Nugara, e gli inquirenti dopo poco hanno un po' legato le due situazioni, soprattutto per il fatto che Tania Terrin aveva appunto aveva fatto aprire un fascicolo a carico del suo ex fidanzato dopo una serie di denunce, la più grave appunto riguardante l'aggressione del 19 aprile, dove lei era stata strangolata e con delle ecchimosi si era presentata nel pronto soccorso della sua cittadina, e appunto il fatto era stato registrato. Dopo questo erano avvenute comunque diverse segnalazioni, sempre da parte della donna, che però avevano portato semplicemente a un ammonimento, un provvedimento del questore orale, cioè sul cambiare condotta, e nessuna misura cautelare precisa, insomma, per fare in modo che l'uomo venisse, diciamo, bloccato in modo più fermo, ecco, se ci fosse una libertà più limitata, ecco, per lui.
5: Sì, non è questa la sede per giudicare l'operato di un questore, le decisioni delle forze dell'ordine, tuttavia, no, di fronte a un episodio così grave come quello di 4 mesi fa, appunto un quasi strangolamento, la perdita dei sensi, forse l'ammonimento sembra una misura morbida o comunque non sufficiente a tutelare la vittima. Facile dirlo dopo, succede sempre così quando ci troviamo a commentare dei femminicidi, comunque, no? Si dice: ma perché non si è stati più rigidi e severi prima? Nella ricostruzione della vita di queste persone e soprattutto di questa donna, Rebecca Luisetto, ha potuto intendere se c'è stata, non solo la madre ne sapeva ed è intervistata, ma anche qualche altra persona che era cosciente di questo pericolo?
0: A quanto pare anche i genitori dell'uomo conoscevano la situazione, la relazione altalenante tra i due. Da quello che è emerso fino a questo momento, sembrerebbe che comunque i genitori di lui avessero più a cuore la fragilità dell'uomo, nel senso che aveva già provato in passato alcuni atti autolesionisti. Non è chiaro, comunque sono tutte cose che stanno emergendo in queste ore, serviranno degli accertamenti da parte degli inquirenti. Sicuramente la mamma della vittima, la mamma di Tania, aveva cercato anche di avere un confronto sia con la figlia sia con la madre del meccanico, un confronto che però non ha avuto gli effetti sperati. La stessa vittima si era riavvicinata, però dobbiamo dirlo, a 43enne, nel senso che qualche tempo fa erano andati anche a mangiare una pizza assieme, sembrava che la situazione si fosse un attimo calmata, tranquillizzata. Lei comunque non se l'era sentita di ritirare la denuncia, ma aveva appunto accettato di rivederlo, e a quanto pare anche la sera di Ferragosto lei potrebbe avergli aperto la porta, visto che non ci sono sono segni di effrazione in casa. Lei, come ha detto la madre, aveva come programma quello di uscire con gli amici, in realtà con gli amici non ci uscirà mai, e la troveranno appunto vestita, comunque pronta per uscire, ma senza vita sul divano.
5: Fin da subito la loro relazione, Rebecca e Luisetto, era stata segnata da una gelosia molto forte, no? Da una malintesa idea dell'amore, uso con molta cautela questa parola, come possesso, almeno così racconta la madre.
0: Sì, tra i due sembrerebbe che fin dall'inizio ci fosse stato un rapporto abbastanza particolare, nel senso che lui aveva appunto una forma di gelosia acuta nei confronti di Tania Terrin, tant'è che sembrerebbe che i due avessero inizialmente condiviso una casa, la donna era andata a vivere da lui a Dolo, ma che poi lei appunto avesse deciso di trasferirsi in un'altra abitazione a Campo Nogara, per l'appunto, che per un periodo aveva messo in affitto, e poi lei stessa aveva deciso di rientrarci, ma diciamo che le cose non erano andate verso il miglioramento, perché comunque tra i due c'era sempre stato questo tiro e molla, insomma, in questa relazione un po' particolare, strana, e che ha portato a quello che abbiamo visto ieri.
5: Rimanga ancora con noi qualche minuto, se può, Rebecca e Luisetto. Voglio coinvolgere, certo, un ospite che è tra le persone più quotate ed esperte per affrontare questo tema. È un giudice penale che si è dedicata negli anni tantissimo al contrasto della violenza di genere. Ha scritto, ti ricordo, tra i suoi libri, da ultimo con Francesco Menditto, per Giuffrè il nuovo codice rosso, e poi Legge sul femminicidio. Paola Di Nicola, buongiorno, bentornata a Radio 3, a Tutta la città ne parla.
6: Buongiorno dottore, buongiorno a tutti voi.
5: La prima sensazione che vogliamo condividere con lei è questa insopportabile ripetitività, la trama di queste storie, le parole usate, la gelosia, la fiducia, l'ultima chance, l'allontanamento. In questo caso, come dicevamo, non so se lei era già collegata, ma insomma l'ha letto anche magari sui giornali, un ammonimento vero da parte del questore, perché c'era stata una violenza che poteva finire male già 4 mesi fa, ma non era stata posta una vera e propria barriera tra queste due persone. E la prima generale impressione che lei ha: oggi si parla di questo femminicidio, ce ne sono stati oltre 30 nel 2026, non è che questo sia più importante degli altri, diciamolo chiaramente, ma certo, queste sono occasioni per ragionare insieme su che cosa fare e soprattutto sull'efficacia degli strumenti normativi, proprio quelli di cui lei si è anche scritto, il codice rosso e poi da ultimo la legge sul femminicidio, che ha meno di un anno.
6: Io ci tengo a dire con molta chiarezza che gli strumenti normativi ci sono, e quando avvengono i femminicidi qualcosa non ha funzionato nella filiera complessiva, e quando parlo di filiera intendo i servizi sanitari, i servizi sociali, le istituzioni complessivamente intese, giudiziarie e non, l'associazionismo e il contesto sociale e familiare. Il punto è questo e deve essere molto chiaro. Noi abbiamo tra le legislazioni più efficaci e migliori a livello internazionale, che si sono rafforzate con l'ultima legge sul femminicidio. Quando una donna o un parente o un amico, un'amica, un collega di lavoro teme che ci sia una situazione di pericolo per quella donna, la prima cosa è attivare e portare questa donna presso un centro antiviolenza e isolare immediatamente l'autore, senza giustificazionismi legati a frustrazioni, patologie, ipotesi del terzo tipo che riguardano difficoltà, e soprattutto vietare la parola gelosia. La gelosia non è prevista dal codice penale, esiste il controllo ossessivo. Esiste limitazione della libertà personale di una donna, esiste tutto questo che non ha nulla a che fare con la gelosia, che è un sentimento ordinario e normale, non ha nulla a che fare con l'affettività e non ha nulla a che fare con problemi di coppia o litigi familiari. Per fare tutto questo però,
5: posso interromperla certo, perché non è, certo, è molto importante, ma non è evidente, credo, nel vissuto comune, e come non è evidente capire come funziona la cosa. come si individua il discrimine tra la gelosia come sentimento ordinario e il, quello che lei ha chiamato controllo ossessivo, che ha invece una rilevanza giuridica?
6: La gelosia è un sentimento che non fa paura. La gelosia è una dimostrazione di affettività e di preoccupazione per la fine di una relazione, in cui si soffre personalmente ed individualmente. Il controllo ossessivo, che è previsto dalla direttiva ultima sulla violenza contro le donne e la violenza domestica dell'Unione Europea, come parola e come modalità ordinaria di comportamento che precede violenza, è invece un comportamento che limita la libertà personale di una donna. Quindi il controllo ossessivo vuol dire verificare i suoi profili, i suoi social, controllarla, andarla a prendere o a vedere con chi parla, andare sul luogo di lavoro, non consentirle di avere una vita normale. La gelosia è un sentimento individuale in cui il singolo che vive la gelosia soffre per determinati comportamenti altrui. Il controllo ossessivo è un delitto ed è un modo attraverso il quale si cerca di bloccare la vita ordinaria di una persona.
5: Sa perché glielo chiedo, dottoressa Paola Di Nicola? Perché mi ricordo anche le tante puntate che dedicammo alla violenza di genere, ai femminicidi e ai comportamenti dei giovani dopo il femminicidio di Giulia Cecchettini. Ebbene, ricordo in particolare, l'abbiamo menzionata tante volte, un'inchiesta, ma ve ne sono state tante, sui comportamenti e le dinamiche relazionali, sentimentali di giovani e giovanissimi, dalle quali, penso a una Ipsos Save the Children, che, di cui ricordo anche i numeri, viene fuori che quel tipo di comportamenti che lei ha appena giudicato come controllo ossessivo,
6: campanello d'allarme della violenza, guardi, campanello
5: c'è
6: d'allarme della violenza,
5: cioè il controllo
6: violenza
5: dei profili social, fammi vedere come ti vesti quando esci con le tue amiche, non frequentare, è diffuso e serenamente accettato in quel caso dal campione statistico da un terzo delle 15-16enni intervistate, come invece come invece segno di gelosia, quindi in qualche modo d'amore, di conferma della propria desiderabilità. Per questo mi sembra importante dal punto di vista culturale insistere sulla differenza tra queste due cose, che è nella vita concreta delle coppie è difficile da individuare.
6: Guardi, il tema, lei ha pienamente ragione, conosco questa importantissima indagine che è preoccupante, perché ci mostra come ad oggi, soprattutto le nuove generazioni che sono state educate da noi, dottore, questo è il tema, che sono educate da noi, che sono educate dagli adulti, che sono educate da un sistema televisivo e istituzionale e scolastico di un certo tipo, non hanno ancora colto che cos'è la libertà femminile. Io posso vestirmi come voglio, io posso uscire con chi desidero, io posso avere qualsiasi tipo di comportamento, non limiti la libertà o i diritti di chiunque altro, e quindi se non si capisce che la libertà femminile è un diritto assoluto ed inalienabile ed è controllabile, limitabile, si può quindi ridimensionare in qualsiasi modo attraverso appunto social e altro tipo di comportamenti che vengono confusi con la gelosia, stiamo insegnando alle nuove generazioni di donne soprattutto, ma anche di uomini, stiamo insegnando alle donne che la limitazione della loro libertà, fisica, sessuale e morale è accettabile, e stiamo insegnando agli uomini che quella è una modalità attraverso la quale si esprime un sentimento. Quindi c'è un problema culturale ed educativo serissimo.
5: Enorme. Enorme. Torneremo a parlarne, rimanga con noi se può ancora, dottoressa Paola Di Nicola, la ricordo, giudice penale tra le massime esperte di contrasto alla violenza di genere, da ultimo il suo libro Legge sul femminicidio chiarisce molti dei punti e anche delle domande che sono state poste stamattina a prima pagina. Volevo coinvolgere per un'ultima cosa, proprio da giornalista che oggi racconta di questo caso in provincia di Venezia, Rebecca Luisetto del Corriere della Sera, per chiederle che ne pensa lei di quello che ha detto il signore che stamattina, la prima telefonata che abbiamo rimesso in sigla, e dice ma insomma entrare nei dettagli, parlare del cappio che quest'uomo sventolava da tempo, come in realtà dice, c'è un'ascoltatrice, Cristina, dice il cappio era di per sé un motivo di ricatto per lei, quindi è un dettaglio importante da raccontare. Il signore dice voyeurismo, anzi se non è voyeurismo rischia però di magari scatenare emulazioni. Ah, che bella idea, mi faccio anche un cappio così posso ricattare la mia compagna che voglio controllare in maniera ossessiva, dicendo che se non fa quello che voglio mi impicco, no? Ecco, si è posto a questo problema, come risponde da giornalista, cronista che ha raccontato questa storia?
0: Guardi, io credo che questo sia stato un dettaglio che abbiamo scelto io anche la collega Antonella Gasparini di condividere, perché era importante nel racconto della storia e nel racconto della dinamica di coppia che c'era tra di loro. Non era assolutamente per noi un elemento voyeuristico, anzi andava a definire una sensazione di pressione emotiva che veniva fatta sulla vittima, a Tania Terrin, e se non avessimo dato quel dettaglio magari non sarebbe stato chiaro il livello di manipolazione, perché si parla sempre di telefonate, di messaggi, di questo controllo ossessivo, ma spesso il lettore non capisce a fondo quanto può essere forte la pressione per una donna da parte di un ex fidanzato. In questo caso c'era questo dettaglio che dava grande evidenza a quanto fosse la dinamica tra i due, che ancora in qualche modo erano legati ed erano legati in maniera per l'appunto tossica. Lui appunto tentava di manipolarla con questo cappio, e secondo noi era un elemento per la storia, per la cronaca, per raccontare effettivamente quale fosse il rapporto e quale fosse ciò che viveva Tania come appunto quotidianità e pressione da parte dell'ex fidanzato che aveva già denunciato diverse volte, vorrei ricordare.
5: Sì, un po' come pensa la nostra ascoltatrice Cristina, che dice appunto un'arma di ricatto alla fine, no? Un ulteriore certo. Modo di esercitare violenza colpevolizzando, producendo paura, forse proprio quella paura e responsabilità che lui si potesse fare del male, che magari ha indotto Tania Terrina ad aprire la porta quell'ultima volta l'altra sera. E quindi il tema è fondamentale, sono d'accordo con lei. Rebecca Luisetto, giornalista del Corriere della Sera, grazie per aver raccontato a Radio 3, a Tutta la Città ne parla questa mattina, diciamo, i dettagli, nella misura in cui è utile, non per entrare nell'intimità delle persone, di quest'ultimo femminicidio avvenuto a Camponogara, sempre in di Venezia. Con noi anche Lucia Volpi, buongiorno e benvenuta, grazie della disponibilità.
7: Grazie, grazie a voi, buongiorno.
5: Responsabile del centro antiviolenza Mai da Sole, no? E poi di una cooperativa CEA Soltre più Giudizio, e fa parte della rete antiviolenza di una grande città come Milano.
7: Certo, ma io come responsabile del centro antiviolenza volevo dire semplicemente due cose rispetto a queste situazioni di femminicidio. Si presentano, è vero, molto spesso situazioni dove le donne, pur denunciando, forse non basta solo e semplicemente la denuncia, hanno bisogno anche di un sostegno nell'elaborazione di questo percorso di consapevolezza di quanto loro sono diciamo in una situazione di alto rischio, anche se apparentemente loro non lo ritengono tale. Quindi secondo me il ruolo del centro antiviolenza ha soprattutto un ruolo di sostegno, accompagnamento e di elaborazione con la donna di questi aspetti, dove spessissimo alla donna viene chiesto da parte del maltrattante vediamoci per l'ultima volta eccetera. E di fatto su questo, sulla colpevolizzazione che sentono le donne, difficilmente rinunciano ad andare. E quindi il nostro lavoro è soprattutto nell'aiutarle a capire fino in fondo quali siano i rischi e le criticità da superare in questa situazione. Poi adesso lascio spazio alle domande, perché volevo dare una risposta rispetto al ruolo. Centro antiviolenza non è il luogo dove si va solo perché siamo picchiati eccetera, ma è un luogo di sostegno, di accompagnamento, di consiglio, di consulenza, perché ci possa aiutare a riconoscere quali sono le situazioni che in quel momento ci danno serie difficoltà.
5: Questa precisazione introduttiva, Lucia Volpi, mi sembra molto importante, perché altrimenti il rischio è che uno, una donna, il passo di venire da voi o da sportelli analoghi non lo compia, perché le sembra quasi già di essere dentro una spirale giudiziaria, no? Quello che spesso impedisce anche di sporgere
7: sì, denuncia. Adesso noi...
5: Sì.
7: Noi stiamo facendo un grosso lavoro anche con le forze dell'ordine su Milano attraverso la rete antiviolenza, perché la donna che va a denunciare, le forze dell'ordine la inviano a un centro antiviolenza. Chiaramente non possono andare contro la volontà della donna, però questo lavoro in accordo con le forze dell'ordine, sia delle forze dell'ordine dei carabinieri che della Polizia di Stato, la rete antiviolenza di Milano ha fatto un grosso lavoro e ci sta portando avanti un grosso elemento di sensibilizzazione rispetto a queste situazioni. Per cui spesso le donne che vanno a denunciare poi viene suggerito di rivolgersi a un centro antiviolenza perché le possa supportare nell'elaborazione anche di queste situazioni. Adesso voglio dire che il centro antiviolenza fa...
5: Quanto è forte nella scelta di venire da voi? Quanto è forte nella scelta di una donna di venire da voi, anche solo a chiedere consiglio, il fatto che è comunque un passo, no? Faccio un'analogia
7: un
5: che mi viene
7: importante.
5: Magari banale. Già decidere di andare in terapia significa oggi sempre di meno, per fortuna, ma insomma, soprattutto per le generazioni un po' più vecchiotte, andare in terapia significa quasi riconoscere un disagio, no? E quindi un passo importante che fa paura e magari uno allora non lo compie, perché parlare ad altri della violenza in casa significa già trasformare dentro di sé l'immagine del proprio compagno come un pericolo, come qualcuno di cui parlare con altri perché se ne ha paura. Credo che sia un passaggio psicologico importante, ma glielo chiedo da profano, è un problema questo, è un ostacolo da superare?
7: Sì, perché la donna comunque dentro a una situazione di una relazione di violenza o dove si sente comunque in una situazione che la porta in uno stato anche di debolezza, ma di fragilità nei confronti della relazione, fa fatica a uscire da questo, si sente sempre più colpevole, forse anche mettendo in campo delle situazioni sue di fragilità che possono comunque comunque essere superate attraverso il sostegno e delle, diciamo, elaborazione delle strategie che il centro antiviolenza può comunque mettere in campo insieme a lei. Secondo me sempre più dobbiamo renderci conto che mettendo in campo delle situazioni sue di fragilità che possono comunque, comunque essere superate attraverso il sostegno e delle, diciamo, elaborazione delle strategie che il centro antiviolenza può comunque mettere in campo insieme a lei. Secondo me sempre più dobbiamo renderci conto che non dobbiamo assolutamente, dico una parola, vergognarci.

0: iniziamo un percorso, una via in cui l'aiutiamo a riconoscersi e a superare queste fasi. Abbiamo anche un sostegno psicologico mirato alla violenza, che quindi per superare i traumi della violenza. Quindi io invito sempre di più anche le giovani donne che iniziano una relazione in cui in un certo momento si sentono un po' strette, si sentono troppo compresse dentro questa relazione, a chiedere aiuto, a chiedere consiglio a qualcuno, perché possono comunque superarle queste situazioni.
1: La sta ascoltando Lucia
0: Questo.
1: Volpi, quella che avete sentito è la voce della responsabile del centro antiviolenza Mai da Sole di Milano, fa parte di una rete importante in una grande città come Milano che contrasta la violenza di genere in modo che ci ha spiegato Volpi. La sta ascoltando la giudice Paola Di Nicola, alla quale torno per chiederle una cosa. Il mestiere che fa lei, che si fa nei tribunali, le decisioni prese, l'ammonimento, l'allontanamento oppure misure più forti, non devono essere, io credo, lette in contrasto o in alternativa al lavoro che fanno i centri come quello di cui è responsabile Lucia Volpi, no? Eppure spesso, no, le due cose sono viste un po' come mondi diversi.
2: Assolutamente no, lei ha ragione. Noi riteniamo come istituzioni, e questo lo dice anche la Corte Europea per i diritti umani, oltre che le convenzioni internazionali, che il contrasto alla violenza maschile contro le donne, sottolineo maschile perché stiamo parlando di un tipo di violenza che viene commessa dagli uomini nei confronti delle donne in contesti affettivi o domestici, che ha la sua peculiarità, le sue modalità. Ci dicono che innanzitutto è necessario che le istituzioni collaborino attivamente con i centri antiviolenza, perché i centri antiviolenza, come ha detto benissimo la responsabile di Milano, sono coloro che conoscono quali sono i fattori di rischio, quali sono le modalità ordinarie in cui si colloca quella donna in quel determinato contesto, e sono come fosse, diciamo, il medico quando noi abbiamo un problema di salute. Ci dicono di fare le analisi, quali rischi abbiamo se non le facciamo, eccetera, eccetera. L'intervento delle istituzioni, quindi, è un intervento che diventa fattivo, efficace, quando una donna è sostenuta dai centri antiviolenza. Il dato che io le do è questo: della Commissione Femminicidio della precedente legislatura, con presidente la senatrice Valente, lo studio di oltre 200 femminicidi ci ha dimostrato che nella quasi totalità dei casi nessuna delle donne uccise si era rivolta ad un centro antiviolenza, e nessuna delle donne uccise, e il contesto, diciamo, familiare, istituzionale e sociale, aveva sollecitato la donna a rivolgersi a un centro antiviolenza. Questo è il nodo, perché la denuncia, io lo dico da giudice, la denuncia di una donna vittima di violenza in un contesto che è sostanzialmente un contesto che io dico mafioso, perché è un contesto che copre l'autore, che lo giustifica, che copre le sue condotte. Il cappio di cui ha parlato benissimo la giornalista non è
1: Sì.
2: voyeurismo, è un fattore di rischio, lo dico alle ascoltatrici in questo momento. Quando un uomo mette le mani al collo, anche quando non preme sufficientemente, quello, secondo le statistiche dei centri antiviolenza e degli studi internazionali, è il primo fattore di rischio. A fronte di mani al collo, al di là dell'essere, avere o meno una condizione di incapacità di respirare, è il primo momento in cui si deve correre in un centro antiviolenza o essere assistiti da avvocati super specializzati, o telefonare al numero 1522, numero nazionale contro la violenza sulle donne. E quindi chiunque lo può fare, anche un amico, un collega, un familiare che ha preoccupazione per determinati comportamenti che vede, può telefonare o può rivolgersi a un centro antiviolenza. Non è necessario che ci vada direttamente la vittima. Quindi ecco, gli strumenti istituzionali hanno bisogno dei centri antiviolenza, perché sono loro che fanno la corretta valutazione del rischio. E adesso, e chiudo, la legge sul femminicidio ha fatto un'operazione culturale fondamentale di cui purtroppo non si è parlato, non solo quello di prevedere il delitto di femminicidio, ma obbligare la formazione della magistratura da come

0: compiere insieme ai centri antiviolenza. Quindi noi oggi abbiamo una magistratura unica in Europa, ci tengo a sottolineare, a cui è imposto di fare dei corsi di formazione specializzati sulle convenzioni internazionali, diritti umani delle donne e i pregiudizi giudiziari. E questo lo possiamo fare solo grazie e con i centri antiviolenza, perché hanno la struttura da decine di anni culturale per insegnare anche alla magistratura quali sono i fattori di rischio.
1: Un punto fondamentale, e su cui voglio sentire la voce di Lucia Volpi, proprio dalla prima linea, per dir così. Prima saluto anche un altro ospite, ritorna ai microfoni di Radio 3 di Tutta la città ne parla, Stefano Ciccone, che è presidente di un'associazione molto importante, capirete perché, che si chiama Maschile Plurale. Ciccone, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Lucia Volpi, l'ultima domanda è proprio sul reato di femminicidio, la cui approvazione risale alla fine dell'anno scorso, una cosa nuova. C'è anche una polemica rinfocolata anche a livello politico, da ultimo dal generale Vannacci, insomma, sul fatto che abbia senso o meno, ma ci sono anche alcuni giuristi che hanno eccepito sul fatto che si debba distinguere per gravità tra l'omicidio di un uomo e di una donna, esistevano già le aggravanti. Non apriamo questo capitolo. Le chiedo molto concretamente se l'approvazione della legge e l'esistenza di questa nuova fattispecie di reato ha cambiato in qualche modo il vostro lavoro.
3: Rispetto all'applicazione eccetera della legge, io devo riconoscere quello che ha detto il magistrato, che comunque la magistratura anche sul Tribunale di Milano è in completa formazione e alleata con i centri antiviolenza, per cui stiamo veramente lavorando in una situazione di collaborazione totale, sia con le forze dell'ordine che con la magistratura. La cosa successiva rispetto alla collaborazione rispetto ai femminicidi, in questo momento fortunatamente al nostro centro non è toccato avere situazioni di questo tipo. L'unica cosa che voglio ancora, ho usato delle parole semplici perché vorrei che tutti gli ascoltatori capissero bene qual è il ruolo. Nessuno si deve vergognare ad arrivare al centro antiviolenza. Il centro antiviolenza supporta, lascia liberi di scegliere, si viene, si chiede consiglio, si ritorna se si vuole, ma poi l'importante è comunque lavorare insieme alle operatrici e alla psicologa per superare queste fragilità, queste situazioni di dipendenza che ci sentiamo in una relazione affettiva che ci massacra e che ci annulla. Dico questo perché ritengo importante il ruolo di prevenzione che ha il centro antiviolenza. E
1: Grazie, grazie
3: la
1: Lucia Volpi.
3: denuncia,
1: Prego.
3: prego.
1: Se no, concluda
3: Basta.
1: pure, mi scusi.
3: No, dicevo semplicemente che la denuncia da sola non è sufficiente, perché poi dalla denuncia la donna deve comunque sentirsi supportata e quindi il centro antiviolenza può in questo momento dare delle risposte effettive a queste situazioni. Quindi invito sempre di più, anche se sembra una situazione che non ci sembra così importante, ma di farla presente, di parlare, di dire queste cose.
1: Di rompere quel muro di omertà, silenzio che spesso circonda e fa crescere, no? Sviluppare il morbo della violenza dentro una coppia, dentro una casa, e poi magari sarebbe bastato parlarne, aprire le finestre, comunicare anche con un amico, un vicino di casa, e il pericolo si sarebbe potuto evitare o diminuire nella sua gravità. Questo è il punto. Stefano Ciccone, Maschile Plurale. La domanda molto semplice, no, semplice si fa per dire, che le faccio è se di nuovo questi casi che continuano di mascolinità così, un aggettivo abusato, tossica, violenta, incline al controllo ossessivo che non è gelosia, come ci ha ben spiegato il giudice Paola Di Nicola, hanno in qualche modo a che fare anche con un più generale clima che c'è nella società di rinnovata aggressività, non voglio dire di ritorno al patriarcato, perché probabilmente così con me non se n'è mai andato, però insomma c'è anche chi ci marcia politicamente. Ho fatto riferimento prima alle critiche di Vannacci sul reato di femminicidio, ma il punto è lei percepisce nell'aria qualcosa che rende più difficile il vostro lavoro rispetto a qualche anno fa, il lavoro di, appunto, decostruzione dell'aggressività maschile, del patriarcato?
2: Purtroppo sì, io credo che questo sia il problema. Se vuole, parafrasando il titolo della vostra trasmissione, tutta la città dovrebbe parlarne, cioè dovrebbe
1: È l'altro
2: farsi
1: titolo che a
2: carico.
1: volte, di solito diciamo, dovrebbe chiamarsi così questa trasmissione.
2: Secondo me sì, perché appunto se ci pensate, tante altre forme anche di violenza maschile, per esempio anche violenza legata alle relazioni, pensiamo a Federico Venco investito dall'ex della ragazza che lui stava aiutando per strada, no? Oppure pensiamo alle violenze tra uomini, le risse, gli accoltellamenti. Cioè questa idea che il mio onore maschile è un bene supremo e che io devo difenderlo punendo la donna che, come dire, mi ha rifiutato, se n'è andata, che deve essere messo in gioco anche per difendere l'onore contro altri uomini, perché la virilità si basa su questa dimensione. Secondo me è un elemento che sta crescendo sempre più. E quando prima lei parlava del reato di femminicidio, lì c'è un elemento interessante. Il problema non è aumentare le pene o dire più grave l'uccisione di una donna da parte di un uomo che il contrario. Il problema è riconoscere la causa. Quando noi parliamo di femminicidio, stiamo parlando di una violenza che non è generica, ma che ha una radice. E allora, se noi non vediamo le radici di quella violenza, se non ci interroghiamo su quello che c'è dietro, la riduciamo a un fatto di cronaca che possiamo liquidare con le pene. E invece quello che mi sembra stia emergendo è che non basta inasprire le pene, non basta inventare nuove pene, ma servono tante altre cose. Serve la formazione del personale, si è detto dei giudici, ma anche del personale di polizia, perché se una donna ha denunciato, quell'uomo è stato ammonito, se si sapeva che aveva fatto violenza, forse nella rete territoriale della prevenzione qualcosa è venuto a mancare da parte forse del contesto sociale, ma anche da parte degli operatori. Secondo, non possiamo continuare a raccontare quello come il singolo mostro. Oggi parliamo dell'uccisione di questa donna a Venezia, ma nello stesso tempo è morta Michela Rubio in Sardegna, uccisa di nuovo dall'ex marito che ha ucciso anche il fratello, quindi è una violenza molto diffusa che dobbiamo interrogare, cioè come mai tante donne vivono delle relazioni con uomini che temono, uomini che magari le minacciano, che le aggrediscono, che le insultano. Questa dimensione la conosciamo probabilmente un po' tutti nei nostri ambienti, con delle graduazioni diverse, ma le lasciamo dentro una normalità, oppure diciamo sono fatti loro, tra moglie e marito non mettere il dito, eccetera. Ecco,
1: Ecco,
2: io
1: su
2: penso
1: questo le
2: che
1: voglio
2: questo
1: fare una
2: sia.
1: domanda. La interrompo con una domanda che riprende quello
2: Prego.
1: spunto che mi rimane lì come credo decisivo, illustratoci dalla giudice di Nicola poco fa, la differenza tra la gelosia e il controllo ossessivo. Posto che sono cose diverse, la giudice ce l'ha spiegato bene con una rilevanza giuridica il controllo ossessivo, mentre la gelosia rientra, come lei ci ha spiegato, nei sentimenti ordinari. Tuttavia, la mia domanda, Ciccone, l'ultima che le faccio, poi abbiamo un brano musicale molto bello da ascoltare insieme. C'è una continuità in qualche modo, tra comportamenti che noi classifichiamo come, diciamo, gelosia più o meno fisiologica in una coppia o curiosità, volontà di conoscere da parte dell'uomo i meandri più intimi della psiche, della propria compagna, i suoi desideri, gli affetti passati, questa roba che un po' appartiene alla vita di tanti e invece la violenza, magari anche solo psicologica, vera e propria. C'è una continuità o c'è un salto tra queste due dimensioni? A me sembra umilmente
2: A me
1: importante
2: pare che
1: rispondere a
2: ci
1: questo
2: sia,
1: punto.
2: a me pare che, ci, che il problema è proprio la continuità. È la continuità tra una cultura
1: Chiaramente.
2: condivisa, tra un'idea dell'amore basata sulla gelosia, ma anche su questa connessione tra amore e morte. Ti amo da morire, o noi due o nessuno per tutta la vita, noi senza di me tu non sei nessuno, io senza di te non sono nessuno. Questa idea dell'amore romantico che sentiamo in tante canzoni e che legittima quella dinamica di controllo. Anche le donne sono gelose, eppure non arrivano a questa dinamica, perché c'è una dinamica, un gioco delle parti e dei ruoli. E io ritorno a quell'idea dell'onore. Se vuole, l'ultima cosa velocissima è proprio questa. Se ci pensate, molti uomini che uccidono la propria compagna dopo o si suicidano o si consegnano alla polizia, cioè dicono la mia vita finisce qui, ma anche la tua. La punizione che ti do è più importante della mia vita, non solo della tua vita. Allora c'è proprio un'idea che c'è l'onore, la virilità, la mia immagine di maschile, che è più potente e più importante della mia vita stessa e della
1: vita
2: tua.
1: Stessa. Ecco, secondo me esattamente quello che è accaduto a Campo Nogara. Stefano Ciccone, presidente dell'Associazione Maschile Plurale, grazie. Grazie alla giudice Paola Di Nicola, Lucia Volpi, a Rebecca Luisetto. Tutta la città ne parla, continua in musica con un brano della cantautrice italiana Georgines, che prova a cantare proprio le sensazioni di soffocamento che si provano in alcuni legami affettivi, la dipendenza emotiva presente in tante relazioni cosiddette tossiche, quel sentirsi ingabbiati, si vede solo il buio intorno a sé, si cerca una via d'uscita a tutte le forme di controllo che si è costretti a subire. Dall'album del 2017 Siamo tutti stanchi, ascoltiamo Georgines con, appunto, Controllo.

0: Buongiorno, la mia opinione è che bisogna investire molto, molto di più sulla formazione degli agenti di polizia, dei carabinieri, delle forze dell'ordine in generale. Bisogna insegnare cosa significa attivare un PRIS quando c'è la possibilità. Bisogna insegnare che esistono dei centri per gli uomini maltrattanti dove gli uomini possono andare e farsi aiutare. E quindi bisogna aiutare queste persone informando, tutelando le forze dell'ordine, perché così si tutelano anche loro attraverso la formazione. Yasser da Rimini.
1: Grazie a chi ha mandato il messaggio che ha aperto la nostra piazza. Buongiorno e ben trovate e ben trovati a chi ci ascolta anche da me, Cristina Faloci. Comincio subito la nostra piazza leggendo un messaggio di Serena che così ha scritto nella pagina Facebook della città di Radio 3. Potete invitare qualcuno che parli di narcisismo, però non in senso psicoanalitico, bensì come aiutarci a riconoscerlo come un pericolo relazionale, come una psicopatologia dilagante da cui metterci in guardia. Questo non per fare diagnosi sull'assassino in oggetto, ci mancherebbe, nemmeno per sminuire il contributo socioculturale dei ruoli di genere. Non fraintendetemi, io sposo la causa femminista e rieducativa, ma per proteggerci è necessario insegnare che esistono delle red flags che non vanno ignorate, che spesso e volentieri seguono un pattern preciso che si ripete ogni volta in molte di queste terribili storie. E tante storie parlano di narcisismo. È uscito anche un film sull'argomento The Narcissist Playbook. A questo aggiungo una segnalazione bibliografica sull'importanza dei numeri, ad esempio il libro di una studiosa che usa molto i dati per analizzare i fenomeni contemporanei, lei si chiama Donata Columbro, è uscito per Feltrinelli e il libro si intitola Perché contare i femminicidi è un atto politico. Lei tra l'altro è anche protagonista di un podcast, si chiama Se domani non torno ed è in coproduzione tra Will Media e Cora Media, ideato da Silvia Boccardi e scritto insieme a Camilla Ferrario, ed esplora in modo sistematico e profondo le radici culturali, sociali, giuridiche e politiche della violenza di genere e del femminicidio in Italia.
2: Buongiorno, mi chiamo Giovanna e chiamo da Milano. Io sono pienamente convinta che tutti i casi di femminicidio non siano dovuti al patriarcato, sono dovuti a una società malatissima che rende fragili tutti, uomini e donne. E quindi da una parte noi abbiamo uno Stato che non è neanche capace di mettere nella busta la stessa paga a uomini e donne, già questo allora è patriarcato, no? E dall'altra praticamente spreme e schiaccia tutti in questo becero paese dei balocchi.
1: Anche Marzio Barbagli, in due contributi per la rivista Il Mulino, Il declino dei femminicidi e Due forme di violenza di genere, analizza la questione economica della disparità come una delle radici anche storiche del femminicidio, quindi vi invito a recuperarle. E dunque, allora, per aprire la nostra ultima parte di Tutta la città ne parla, ascoltiamo un contributo sulle buone pratiche dell'informazione. A tra poco.
3: Non scrivere mai che è un mostro, è un uomo che ha ucciso una donna.
4: Non scrivere mai la sua fidanzata, la sua ex, sua moglie. Togli l'aggettivo possessivo.
5: Non scriviamo, era possessivo come lo sono tutti a 20 anni.
6: Non scrivere mai in un raptus. Se è stato un raptus, lo deciderà il processo.
7: Non scrivere mai folle di rabbia e di gelosia. Non è un folle, è un criminale assassino.
8: Non scrivere mai, sembrava un bravo ragazzo. Un assassino non va giustificato mai.
9: Non scrivere mai, l'amava troppo, perché l'amore non uccide.
10: Non scrivere mai, non litigavano, è stato un caso. Non sappiamo cosa succede in quattro mura.
11: Non scrivere mai, è stato un fulmine a ciel sereno, quando un uomo uccide una donna, come se alla base ci sia un comportamento di lei.
12: Non scrivere mai l'ennesimo femminicidio. Una donna uccisa ogni 3 giorni è un'emergenza assoluta da non banalizzare.
13: E questo era un estratto da un video realizzato dall'Unione Cronisti della Lombardia e del Lazio sulle buone pratiche per l'informazione, una riflessione davvero importante per chi fa giornalismo, fa comunicazione, perché la violenza di genere passa prima di tutto forse proprio attraverso le parole che scegliamo noi per raccontarla, no? Rifiutare le trappole del raptus, della gelosia. Io voglio sottolineare ancora l'importanza delle cose che ci ha spiegato nella prima parte di Tutta la città ne parla stamattina la giudice Paola Di Nicola. Una cosa è la gelosia come sentimento ordinario, altra il controllo ossessivo che ha ormai, vista la normativa italiana molto dettagliata, una rilevanza giuridica di cui i giudici tengono conto. Poi è vero, Stefano Ciccone di Maschile e Plurale ha ribadito un po' il concetto che c'è anche una continuità, purtroppo, e quindi è difficile intervenire subito tra comportamenti definiti ordinari, di sentimenti normali e la deriva violenta. Lì bisogna stare molto attenti, non bastano i giudici, c'è bisogno di un lavoro culturale ma anche mediatico, e allora appunto stare attenti quando si raccontano storie come il femminicidio di Campo Nogara da cui siamo partiti oggi. È stata, devo dire, bravissima Rebecca Luisetto del Corriere a descrivercelo, a cadere nelle solite trappole, raptus, appunto gelosia, oppure ennesimo femminicidio, avete sentito, è una cosa molto importante. Su questo ultimo punto, il ruolo dei media nella violenza di genere, vogliamo parlare con l'ultima ospite, una giornalista che se n'è molto occupata, è la direttrice del Gruppo Quotidiano Nazionale ed è anche una voce di prima pagina, Agnese Pini, bentornata a Tutta la città ne parla.
14: Grazie, buongiorno.
13: Allora, quanto è importante per evitare di cadere anche nella ripetizione, no? La ritualità quasi, quando c'è una pagina di un giornale sul femminicidio sembrano quasi purtroppo molto simili perché le dinamiche spesso sono le stesse. Tuttavia, cosa bisogna fare? Come bisogna parlare in maniera costruttiva?
14: Allora, il come lo avete fatto sentire benissimo in quel, no, in quello frammento di consigli, suggerimenti, di regole, anzi, chiamiamole così, più giusto chiamarle regole, sì. Che sono state date, che sono un vademecum che appartiene alle redazioni ormai da un po' di anni, almeno, sono, almeno una decina di anni.
13: Dal 2017.
14: C'è il manifesto di Venezia e c'è... Sì, e c'è una sensibilità culturale e deontologica che con molta fatica all'inizio, ma poi sempre di più si è fatta strada. È sempre facile applicarlo? Ovviamente no, perché le rivoluzioni più complicate, ma anche quelle più ambiziose, secondo me più belle, perché noi giornalisti ne facciamo parte a pieno titolo, sono quelle che si fanno con le parole. E davvero noi possiamo fare moltissimo. E questo cambio, perché era il modo con cui i giornali, i mezzi di informazione, fino a non troppo tempo fa, appunto io direi 10 anni fa, trattavano le questioni legate al femminicidio, alla violenza di genere, erano imbarazzanti. Molto è ancora da fare, non c'è dubbio, ma forse questo è l'ambito su cui di più il cambiamento culturale c'è stato, a partire dalle redazioni dei giornali, che vanno bene, sono perfette, no, ma in cui questo cambio c'è stato e va riconosciuto, perché è stato straordinariamente importante nella sua capacità. E qui di nuovo, quanto vale il giornalismo, quanto senso ha? Beh, moltissimo, perché proprio grazie a un cambiamento culturale che è partito dalle redazioni dei giornali, con fatica, con dei limiti, ma è partito e c'è stato, che si è riverberato anche nella società e nella legge, sempre un passo indietro, ma i tentativi di adeguarla e quindi di proteggere le donne sono stati fatti numerose volte, soprattutto negli ultimi anni, e se ne è parlato tanto e sono stati fatti anche perché appunto c'è stato un cambio culturale radicale e sostanziale, non definitivo, con molti punti oscuri. Sentiamo, no, quando si torna addirittura a mettere in discussione, lo ha fatto Vannacci qualche tempo fa, la parola femminicidio, che è una grandissima conquista lessicale e culturale e giuridica della nostra società. Ecco, è una conquista straordinaria a cui non dobbiamo mai, non solo dico rinunciare, ma arretrare di un passo, perché tutto si tiene e tutto contribuisce a fare chiarezza. Le parole fanno chiarezza sui fatti, e questo facciamo. Non usare anche tragedia come termine, perché non va usata la parola tragedia o la parola dramma, perché chi si macchia del reato di femminicidio lo fa spesso in modo criminale, calcolato, programmato, messo a punto anche con, non so, con astuzie, con un piano definito, piani criminali a tutti gli effetti. La tragedia non c'è, c'è appunto una volontà omicida che sta dentro alcune determinate caratteristiche che la fanno poi chiamare femminicidio e non omicidio generico, no? Ma uscire da questi cliché piano piano ha fatto cambiare delle consapevolezze che riguardano appunto ovviamente noi giornalisti, ma poi a cascata tutta la società, la politica e il sistema giudiziario. Sono cambiamenti lenti, ma io credo che il nostro ruolo in questo sia stato non piccolo e non banale, per quanto parziale e imperfetto.
13: Agnese Pini, il Manifesto di Venezia, che è questo documento deontologico firmato da tante giornaliste e giornalisti proprio il 25 novembre, che è la giornata della lotta internazionale contro la violenza di genere del 2017, ha dei punti chiave, indicazioni a chi si occupa di queste cose, con un forte no a ogni forma di sensazionalismo, alla spettacolarizzazione del dolore, le ferite, le coltellate nei titoli. Tuttavia, prima su questo abbiamo ragionato, c'era una telefonata prima pagina molto bella che appunto riapro velocemente questo tema del cappio, no? Che poi è uno strumento che quest'uomo usava come ricatto nei confronti della sua di Tania Tervin, col quale poi si è impiccato effettivamente. Ecco, in questo caso tu ti sei mai posto il problema di dire o meno, raccontare o meno, anche avendo dietro l'angolo il pericolo, come diceva l'ascoltatore stamattina, dell'emulazione, no? Più descrivi, più magari ispiri una mente malata che ti sta ascoltando. Che bisogna fare?
14: Moltissime volte, perché siamo esseri umani, che cerchiamo di avere un'etica umana prima ancora che professionale, quindi certo che ci poniamo il problema, io me lo sono posto molte volte. Poi la professione del cronista, del giornalista, ti impone anche l'obbligo del racconto, ed è altrettanto importante, perché anche questo è un fondamento etico. Il punto non è che cosa, come, quanto, ma rispondere a quelle regole che noi però già abbiamo. Cioè, questa notizia è importante che si sappia. Sto facendo un servizio nel darla o sto semplicemente rimescolando nel torbido? Queste sono domande che possiamo farci per rispondere a quello originale, cioè faccio bene o no a scriverlo? Che è una domanda che, se abbiamo appunto non tanto un minimo di senso deontologico giornalistico, ma se siamo esseri umani non possiamo non porci. E allora la risposta, i nostri strumenti del mestiere però ce la danno quasi sempre in maniera abbastanza inequivocabile. Cioè c'è un dovere che noi abbiamo come cronisti, come giornalisti, che è quello del racconto. Ma questo dovere sta dentro dei limiti. E questi limiti sono, io direi, più nel modo con cui queste cose vengono fatte, quindi senza cedere a determinati cliché, a determinate scivolate in cui cadiamo a volte senza rendercene conto, in determinati luoghi comuni, in cose in cui, che a volte si fanno semplicemente perché sono più facili. Cioè, perché noi continuiamo a chiamare tragedia o femminicidio? Perché è facile, perché è la prima parola che ci viene in mente.
13: Quell'aggettivo ennesimo che magari sarà scappato anche a me, non si tratta di demonizzare chi lo fa, ma di stare più attenti nell'uso delle parole, perché come diceva qualcuno, le parole sono davvero importanti. Agnese Pini, direttrice del Gruppo Quotidiano Nazionale, grazie. Tutta la Città ne Parla si chiude qui, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Pugliese in regia, Pietro Del Soldà e Cristina Falocci oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Arianna Scarnecchia, Rosa Polacco, Antonio Santaniello, vi danno appuntamento a domattina alle 10. Thank you.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: 11.
1: Lovely Planet, le guide di Radio 3.
2: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Un'altra estate, un'altra stagione di viaggi, un altro scaffale, un altro file da riempire con i nostri podcast Giramondo. Alle vacanze si arriva sempre stanchi e desiderosi di evasione, certamente, ma anche forse con qualche ambizione di conquista e di ricerca. Prima fra tutte quella della felicità. E noi oggi partiamo subito proprio con questa idea e ci facciamo accompagnare dal giornalista, scrittore, viaggiatore Tino Mantarro. Tino, dove andiamo, come e perché?
3: Andiamo a Odense, che è una chiaramente seconda o terza città danese per abitanti e si trova sull'isola di Finn, che è un'isola a un'ora e dieci di treno da Copenaghen. Quindi per il viaggiatore italiano che diciamo magari prende uno dei tanti aerei che si collegano con la Danimarca e quindi con Copenaghen è abbastanza comodo, perché si atterra all'aeroporto di Copenaghen, c'è un comodo treno per la stazione centrale di Copenaghen che si chiama Copenaghen H, e da lì si prende poi un treno diretto per Odense, che è la prima grossa città per andare verso poi la penisola dello Jutland.
2: Perché andare a Odense?
3: Il perché è guarda, vari motivi. Uno, perché ogni tanto qualcuno dice ok, le capitali più o meno in tanti le abbiamo viste, no? È come andare quando uno dice andiamo in Portogallo, andiamo a Lisbona, l'ho già vista, vai a Porto. Odense, diciamo, è forse per alcuni aspetti una seconda scelta per chi ha già visto Copenaghen, ma anche perché, soprattutto poi in questi mesi che volgono verso il bello, è un'opportunità di vivere la Danimarca in una maniera diversa, stare sia in città che poi, visto che insomma si trova su quest'isola dove tutto è assolutamente piatto, il mare non è troppo distante, quindi prendi delle biciclette e fai queste lunghe passeggiate per i campi sulle proverbiali ciclabili danesi, che ti permettono quindi di scoprire il paesaggio, di vedere anche belle piccole spiagge di sabbia sul mare del nord, e anche invece poi la possibilità di vivere una città che non è grandissima, ma forse proprio per questo diventa più vivibile, più una possibilità di scoperta della Danimarca come magari non te le immagini.
2: Si va ad Odense oggi forse anche alla ricerca di un'attrattiva turistica un po' speciale, si va alla ricerca di una condizione che è quella della vita dei danesi, e si va anche alla ricerca della felicità dei danesi.
3: Sì, esattamente, che poi è anche un po' il motivo per cui è partito l'idea di fare questo reportage per Touring, che è il mensile del Touring Club italiano. Era l'idea di vedere appunto come mai questi danesi sono tanto felici, che è qualcosa che nella nostra idea normalmente, storicamente non abbiamo sempre associato l'idea di Danimarca all'idea di felicità. Forse sarà colpa di Shakespeare, Amleto, non lo so, però abbiamo sempre un'idea un po' che tutta quella parte di mondo rispetto a noi italiani sia un po' più triste, meno felice. Invece lo dicono le statistiche, se vogliamo credere, e quindi quando ogni anno le Nazioni Unite fanno questa inchiesta su quali sono i paesi più felici del mondo, la Danimarca è puntualmente, se non è la prima, è la terza, come è stata l'anno scorso. Quindi nasce questa curiosità di capire perché i danesi sono così felici secondo le statistiche, ma anche secondo i danesi stessi. E tutto questo ha a che fare con un modo di vita che è molto radicato, proprio una quintessenza dell'essere danese, che è legato a una parola, la cui mia pronuncia probabilmente sarà sbagliata, ma è hygge, che è letto così, diciamo, se noi lo leggessimo da italiani senza pronuncia diremmo hygge, però è qualcosa che mi hanno spiegato, si chiama più hygge, che è un modo di prendere la vita, sai, danese, proprio tipico, che è un modo conviviale, rilassato, leggero di prendere la propria vita quotidiana. Per cui si lavora tanto, si lavora molto dalle 8 alle 16, ma poi dopo le 16, perché se uno ha a che fare con la Danimarca e danese, mesi, verso le 17 è difficile trovare qualcuno in ufficio, poi ecco c'è quel momento che è per sé ma anche per la famiglia, per la rilassatezza o anche per stare in compagnia in un bar con gli amici, bere qualcosa, oppure visto che arriva la bella stagione, una cosa che sorprende. Per esempio a Odense è una città molto verde, comunque è una città piccola, lo dicevamo, ma che ha anche i suoi spazi verdi, c'è un grosso fiume che si chiama Odense A che passa proprio nel centro, intorno a questo c'è un grande parco urbano che si chiama Münchemose e lì è incredibile vedere tutte le persone, tutti i giovani che stanno, anche magari stagioni che per noi non sono caldissime, sono comunque fuori, sfruttano appena possibile il sole e anche questo, stare insieme magari a bere una birra oppure a leggere un libro sdraiati sul prato. Questo è Hygge, che è questa filosofia di vita assai danese, e Odense è un buon esempio di tutto ciò.
2: Una parola magica, dunque, dietro cui c'è una storia, dietro cui c'è un modo di vivere, dietro cui ci potrebbe essere addirittura qualcosa di immateriale tutelato dal patrimonio UNESCO, qualcosa che in un posto come Odense si può toccare con mano anche di più rispetto alla capitale o rispetto ad altre città. Abbiamo già intravisto qualcosa sulla mappa di questo territorio, ma quale potrebbe essere un itinerario in questa piccola città danese?
3: Sì, appunto, lo si coglie questo modo di vivere semplicemente anche camminando per il centro e ti sorprendi dal fatto che ci sia tutta questa gente in giro, seduta in questi caffè, tutti con i tavoli all'aperto e magari dici, oh, ma guarda qua questi danesi. E poi Odense è una città che si presta a questo perché appunto ha questo centro compatto che in questo momento proprio è, insomma, ci sono dei lavori perché anche questo fa molto filosofia danese del benessere. C'era a quanto pare questa grande strada a due corsie che tagliava un centro storico, immaginate un centro storico di casette basse che sembrano di marzapane, che è il centro storico un po' delle favole dove viveva quello che è forse il cittadino più illustre che è Hans Christian Andersen, e quindi c'è questo centro storico abbastanza compatto con queste casette, poi era tagliato da questa grande strada viaria che andava da una parte all'altra più verso il porto perché è una città poi non dista assolutamente a ridosso del mare. E poi c'era un centro più moderno. Ecco, si può fare un giro in questa parte più vecchia, poi adesso ci sono questi lavori che sconvolgono questa parte perché stanno appunto togliendo questa strada e costruendo case residenziali, ma nel mentre stanno anche costruendo un nuovo grande museo dedicato a Hans Christian Andersen, che è un museo, ci sono i rendering, che è un grande museo giardino, che anche questo ci fa capire forse come c'è proprio una filosofia anche nel costruire un museo che porta su invece il benessere. E poi diciamo, si passa da questa parte di centro storico di case basse e si arriva in questa grande piazza dove c'è una cattedrale neogotica che è dedicata a San Canuto. Ecco, questa cattedrale neogotica intorno, da una parte vabbè, c'è il comune, ci sono gli uffici pubblici, dall'altra parte cosa c'è? C'è un parco dove è normale vedere appunto ragazzi che stanno seduti su un tappeto, su una coperta a prendere il sole, a leggere oppure a mangiare nella mezz'ora della pausa a pranzo, e poi da lì inizia, diciamo, oltre questa cattedrale si può fare o una lunga passeggiata lungo questo fiume che poi un pochettino circonda il centro e quindi poi ritorni dalla parte più commerciale, oppure fare una passeggiata nelle vie commerciali per poi andare verso, c'è una zona a ridosso del centro proprio che è una vecchia fabbrica di industria dove si facevano tessuti di cotone che si chiama Brands, che come spesso accade in questi anni poi è stata riconvertita, e questo è veramente un bel posto perché c'è un museo di arte contemporanea con una bella collezione, c'è un museo dell'informazione che è interessante, quindi si vedono per esempio gli studi televisivi, gli studi radiofonici di una volta, più tutta una storia dei quotidiani, della stampa danese, ma per esempio c'è anche un bellissimo cinema con due sale, poi i danesi i film non li doppiano, quindi magari se troviamo un film in inglese uno può anche andarselo a vedere, per non dire addirittura un film in italiano, e poi c'è un bar, una libreria e degli altri spazi sempre molto conviviali, molto belli, molto vivibili appunto.

0: Ci sembra quasi di sentirla l'aria che tira Odense, anche di vedere e toccare con mano il modo in cui si vive in questa città. Tino Mantaro, abbiamo nominato il nome della città, Hans Christian Andersen, abbiamo individuato dei luoghi in cui sicuramente andare. Diciamo qualcosa di più specifico a chi ci ascolta: dove dormire, dove mangiare, cosa bere per vivere davvero lo spirito di Odense.
1: Allora sì, per vivere lo spirito di Odense bisognerebbe, per vivere questo spirito Ögge, appunto, dicono sempre che è la bevanda quintessenziale che va assieme a questo modo, che è un modo di vivere, si dice, abbastanza invernale, legato appunto al clima che c'è in inverno in Danimarca, quindi le serate sono lunghe, il clima è grigio, c'è freddo, e quindi l'idea è di sedersi magari sul divano, su un puff a casa, davanti al camino, con delle belle calze di lana, bevendo una tazza di grog, che è questo vino con le spezie, che magari è un po' scaldato, un po' come il nostro vin brûlé. Certo, questo è molto invernale, noi andiamo d'estate, quindi una bella birra da bere all'aperto è assolutamente la bevanda che i danesi sorseggiano. E adesso ci sono anche diversi posti, appunto, dicevamo, ovunque ci sono questi bar e ristoranti all'aperto, però per mangiare e bere insieme, visto che almeno per i nostri standard, ma forse anche per gli standard danesi, comunque la Danimarca è, quello è vero, è un paese caro, hanno aperto, mi raccontavano l'ufficio del turismo, negli ultimi 3-4 anni dei posti come un po' dei mercati sia all'aperto che al chiuso, perché poi in inverno la stagione è quella che è, dove ci sono tanti piccoli stand dove ognuno prende qualcosa di cibo che è sia locale che internazionale, perché questo è il bello, non si mangia solo la cucina danese, ma c'è la possibilità di tutto, e dove ti siedi e prendi le tue birre in questi grossi tavoloni di legno oppure all'aperto sulle sdraio. E ci sono questi due mercati, uno è più in centro e si chiama Arkaden, che è proprio un vecchio mercato coperto, invece uno è più verso una zona che soprattutto in questa stagione è assolutamente molto bella da vedere e da vivere, che è quindi verso il porto, che si chiama, poi la mia pronuncia è quella che è, Stormparkhus, che è appunto un vecchio dove costruivano le barche, quindi un vecchio cantiere che è tutto di legno molto alto, che è stato risistemato, al cui all'interno ci sono questi chiameremo baracchini forse, di street food, dove ti puoi sedere e mangiare e rimanere in convivialità. Poi ci sono anche in estate i concerti, e in questa zona, che è una zona che appunto che sta andando al di là della stazione di Odense, hanno fatto un nuovo ponte molto bello dove ovviamente si può andare in bicicletta, ma diciamo tutto questo è a 10 minuti a piedi dal centro, perché la città è veramente minuta e compatta. In questa parte, appunto, dove c'è questo luogo dove mangiare e stare all'aperto, poi si va verso il porto, che è stato sistemato, per cui è stato fatto tutta una serie di gradoni dove si può guardare l'acqua, queste nuove costruzioni, e per esempio hanno ricavato una bellissima, veramente bellissima piscina ricavata nella zona del porto, proprio dove una volta c'erano le banchine, attraccavano le navi. All'interno hanno costruito invece questa piscina, dove raccontano che in estate ci sono tutti i ragazzi che vanno a prendere il sole, a fare il bagno, anche perché Odense, ecco, è una città universitaria, una città piuttosto viva per questo, e perché poi in Danimarca per gli universitari pensano bene, quindi costruiscono nuovi quartieri, ma costruiscono anche nuove residenze, nuove casette dove ogni studente ha il suo monolocale, e alcuni di questi stanno proprio in questa zona portuale dove godersi la vita, dove essere molto Ögge, appunto.
0: Godersi la vita ed essere molto Ögge, la pronuncia certamente non sarà quella giusta, ma è questa la proposta di Radio 3 di oggi, delle guide Lovely Planet di Radio 3, che oggi ci hanno portato a Odense. Tino Mantaro, una città che definire vivibile è davvero poco, ad ascoltare appunto questo racconto di viaggio in città, un posto in cui camminare, un posto in cui godere e della natura e di un urbanesimo, mi verrebbe da dire, molto particolare. continuando a definire un itinerario, un negozio in cui andare assolutamente, un locale in cui fare capolino assolutamente a Odense?
1: Allora, di quelli che ho provato, di sicuro ho trovato questo, che è anche un ristorante tradizionale, dove quindi per esempio a pranzo mangi, insomma, uno, come se uno va in Italia, vuole, uno straniero vuole la pizza, tu vai in Danimarca, non è che vuoi solo cibo internazionale, vuoi anche provare. Sono gli smørrebrød, che sono questi, potremmo definirli come un sandwich però aperto, non chiuso, poi con di solito magari con salmone, formaggio, oppure con le aringhe, molto creativi, molto belli da vedere, perché ecco, una cosa della Danimarca è l'estetica del luogo, l'estetica di tutto. Entri nelle case, le case sono piccoli atelier di design molto minimalisti, e anche appunto la forma di questi smørrebrød è molto esteticamente bella, ti sembra quasi un peccato mangiarla. E c'è questo bel ristorante che si chiama Bagersgard, poi la pronuncia è, prendetela con le pinze, esattamente, dove per esempio a pranzo ti fanno questo menù di smørrebrød e tu hai la possibilità di sceglierle, però sei in un ambiente, di nuovo, all'interno di un cortile di una casa del 500, dove ti puoi fermare e dove puoi veramente prenderti il tuo tempo, che è una delle cose più belle. L'idea di scegliere la Danimarca, cioè questa parte magari della Danimarca per una vacanza estiva, è proprio l'idea di cercare il lusso del tempo, il lusso della bellezza e della rilassatezza. Poi il mare non è lontano, poi magari per i nostri standard è un po' freddo per provare un bagno, però si può anche fare, assolutamente.
0: Andare a Odense per godere il lusso del tempo, per prendersi il lusso del tempo, ma anche il lusso della storia da una parte e il lusso di un futuro buono dell'umanità dall'altra. Viene da pensare che una cosa fondamentale in un posto così sono sicuramente le persone e il loro modo di vivere. Incontri che si possono fare a Odense, a quelli che ha fatto lei, che hanno segnato questo piccolo viaggio europeo?
1: No, assolutamente sì, le persone hanno una cosa che noti è appunto questo sorriso spontaneo, che di nuovo con la nostra idea magari non associeremmo a un paese come la Danimarca, invece appunto c'è sempre un sorriso regalato, e questo è una cosa che noti. E poi diciamo, non parlando danese, però l'inglese è assolutamente la lingua franca con cui quindi ti puoi mettere e provare a chiedere, chiacchierare, cioè sempre diciamo con una certa tranquillità danese anche questo, quindi c'è anche una certa riservatezza, però la possibilità di fare delle chiacchiere nei vari, per esempio nei vari musei. C'è anche un altro bellissimo museo che insomma, di solito quando viaggio mi piace molto capire la storia di un posto, e sembra che l'hanno fatto apposta. A Odense c'è un museo che racconta la storia della città, un museo molto moderno, quindi che di solito i musei di storia non sono insomma, di solito sono sempre un po' polverosi, mentre questo l'hanno pensato molto moderno, molto interattivo, e ti racconta di Odense quando era poco più che un villaggio su una strada che collegava la penisola dello Jutland, che è quindi la grande penisola danese, con l'isola dove poi c'è Copenaghen, la capitale, e come invece la città si è evoluta, si è diventato un centro industriale anche importante, legato alla cantieristica e legato al cotone, e come poi invece ci sia stata anche questa evoluzione adesso negli ultimi anni verso quello che è più un'economia dei servizi. E c'è questo museo che si chiama Munte Garden, che è non distante dalla casa di Hans Christian Andersen, che poi tutto è non distante a Odense, che è veramente un bel luogo dove capire la storia della città e anche vedere per esempio le vecchie case che c'erano. C'è la possibilità di entrare in queste case del 600 o in questi palazzi che servivano un po' per i nobili, ma poi dove c'erano anche tutte le cose in cui si lavorava, la parte agricola, diciamo.

0: Stiamo viaggiando in Nord Europa, in Danimarca, e ci troviamo per le strade della piccola cittadina di Odense. E stiamo viaggiando anche in una piccola nuova storia sociale ben lontana da stereotipi ormai datati. Negli anni Ottanta poteva essere vero, qui le statistiche registravano 40 suicidi ogni 100.000 abitanti, ma oggi il tasso è ben più basso della media mondiale. È come se negli anni danesi avessero maturato un diritto a stare bene, a stare meglio, un diritto alla decompressione, allo stare insieme o soli in modo semplice e piacevole. E oggi forse si potrebbe coniare addirittura l'espressione essere felici come un danese. E ad essere felici come un danese sono in tanti che si sono trasferiti in quel paese. Un paese che certo parte con dei bei vantaggi, disoccupazione al 4,9%, reddito pro capite che sfiora i 50.000 euro, condizioni che rendono certo più facile l'opportunità di essere o di arrivare ad essere felici. Tino Mantarro ha incontrato qualche transfugo verso la felicità?
1: Sì, per esempio uno, diciamo, nel viaggio a Odense c'era la voglia, diciamo, quando poi uno fa per lavoro, anche di avere qualcuno che facesse da cicerone della città, e ho incontrato questo Sergio Ivanov, che è un imprenditore italo-argentino che però si è, come spesso succede, no? Si è a Milano, mi raccontava, si era innamorato di una danese e a un certo punto ha deciso di andare a vivere in Danimarca pur mantenendo la sua attività in parte in Italia, e lui raccontava e mi accompagnava per Odense, raccontando sia perché ogni tanto si diletta a fare la guida con chi parla italiano o spagnolo, quindi raccontando sia della parte artistica della città, del Duomo, piuttosto che sia proprio di come magari appunto da latini si vive questo stile di vita danese che è veramente inaspettato e a cui ti devi abituare tendenzialmente, ci raccontava, però poi è qualcosa di cui non riesci più a fare a meno. Una cosa che mi diceva, che mi faceva riflettere, diceva che i danesi sono, è vero che sono un popolo felice, e poi diceva che non sono felici come uno può pensare, perché è comunque un popolo ricco, il reddito pro capite in Danimarca è 50.000 euro, c'è lavoro, c'è quello che noi sappiamo, lo stato sociale scandinavo, ma sono felici perché stanno bene, e quindi che quello stare bene è al di là dell'essere ricchi piuttosto che di avere lavoro, è proprio anche di riuscire a godersi la vita, aver fatto quello scatto mentale per cui la convivialità, la rilassatezza è una parte importante, e quindi non sono i soldi che fanno la felicità, ma c'è qualcos'altro, ed è qualcosa che a Odense, andando anche solo per pochi giorni, percepisci davvero.
0: C'è una musica, ci sono delle letture, delle parole, oltre mi viene da pensare alle favole di Andersen, che ci possono accompagnare in un viaggio a Odense o ci possono aiutare a prepararlo?
1: Guarda, io mi ero oggettivamente preparato su, perché questa del Lugi è diventata a suo modo una moda positiva. Addirittura nel 2016 l'Oxford Dictionary, nello stilare quelle che sono le parole dell'anno, aveva messo questo modo di vita danese come una delle parole dell'anno. Poi c'è stata la Brexit, ha vinto la Brexit. E quindi anche in italiano, però, appunto, questo era diventato un po' una moda, e nel mondo anglosassone era diventata anche una moda editoriale. Ci sono diversi libri che raccontano appunto di questo modo di vivere danese e che ti introducono. Alcuni sono stati tradotti anche in italiano. C'è questo di questo Mike Viking, che è il fondatore di un centro di ricerca che si chiama Happiness Research Institute, che è quindi un centro di ricerca sulla felicità, che già dice molto, e ha pubblicato un libro su, appunto, sul vivere danese, la via danese alla felicità, che è stato pubblicato anche in Italia, che ha avuto molto successo. E poi credo che siamo fortunati che c'è una casa editrice come Iperborea che traduce tanta letteratura che viene da quella parte di mondo, e secondo me è quel tipo di romanzi sono un'ottima introduzione a quel mondo. Alle volte poi magari scegliamo di andare in quel mondo perché abbiamo letto quel tipo di romanzi, che dipende. Un titolo così non saprei consigliartelo, ma quel tipo di letteratura, che poi magari è danese ma magari anche norvegese, è un'ottima introduzione a questo stile di vita e a questo tipo di viaggio.
0: Dunque, abbiamo davanti uno scaffale con qualche libro, abbiamo in tasca una serie di promesse che arrivano da dati statistici, ma anche da inchieste, da reportage che ci portano in un posto molto speciale del Nord Europa. Alla fine dei nostri viaggi, dei nostri racconti di viaggio, non possiamo non regalare a chi ci ascolta anche il souvenir, il possibile souvenir da Odense.
1: Eh sì, assolutamente. Il possibile souvenir dovrebbe essere qualcosa che ci portiamo a casa per ricordarci che forse dovremmo vivere un po' più in maniera più rilassata e goderci un pochettino di più la vita, ma proprio in tranquillità. Ed è una cosa, per esempio, molto danese, che i danesi legano al loro stile di vita: sono tante candele, tante piccole cose che di solito mettono alle finestre. Se uno cammina per strada la sera, magari lo vede quando c'è buio. Hanno sempre le doppie finestre, quindi tra una finestra e l'altra ci sono, non lo so, c'è una candela, c'è un pupazzetto, c'è una piantina piccolina, ed è pieno di negozi in cui vendono questo, no? Uno pensa a tutte queste candele, però creano questo tipo di atmosfera, quindi magari uno si può veramente portare una candela, oppure ecco, la Danimarca è famosa per le ceramiche, o un oggettino di ceramica che sembra una cosa da nulla, che però fa quel tipo di atmosfera e di tranquillità, assolutamente. E appunto, girando per Odense, negozi in cui perdersi, trovare tutte queste cose, ce ne sono veramente tantissimi. Dove ti giri, vorresti fermarti e portarti a casa qualcosa.

0: Prima di lasciarci, oltre al souvenir, forse possiamo scattare una fotografia definitiva di Odense, mi verrebbe da dire. Fin qui l'abbiamo proprio vista da vicino e l'abbiamo attraversata insieme, ma davvero l'immagine che più di ogni altra potrebbe rendere l'idea di cosa stiamo parlando.
1: Guarda, l'immagine che mi ha colpito di più, al di là di vedere, erano giorni autunnali quelli in cui sono andato per questo reportage, di vedere tantissima gente comunque sempre in giro a godersi la vita, è andare in questa nuova parte che stanno sistemando di quello che era il vecchio porto, dove c'erano i vecchi cantieri, e lì c'era un silos abbastanza grigio, di quelli non particolarmente belli. Quello che mi ha colpito di più, al di là di vedere, erano giorni autunnali quelli in cui sono andato per questo reportage, di vedere tantissima gente comunque sempre in giro a godersi la vita, e andare in questa nuova parte che stanno sistemando di quello che era il vecchio porto, dove c'erano i vecchi cantieri, e lì c'era un silos abbastanza grigio, di quelli non particolarmente

0: Poi c'era gli studi di un teatro che fa teatro di ricerca e poco lontano c'era questa casa dell'Artico, perché poi la Danimarca, insomma, è stata la grande potenza imperiale nel nord, quindi con la Groenlandia, con le isole Faroe, e c'era questo bellissimo luogo dove tu potevi un pochettino assaggiare questa cultura ancora più a nord della Danimarca. Tutto questo in un contesto in cui davanti c'hai questi spazi con l'acqua, le case, iniziano i prati verdi dove la gente si ferma, bambini che giocano e ti rimane questa immagine appunto di dire però non vivono così male questi danesi.
1: E sembra proprio di no, non vivono così male questi danesi, danesi da raggiungere, danesi da imitare. Ringraziamo moltissimo Tino Mantarro che ci ha portato per le strade di Odense, che ha raccontato questo suo viaggio anche sul magazine del Touring Club, Qui Touring. Lo ringraziamo soprattutto per averci fatto avvertire il vero spirito della città. Ricordatevi naturalmente che le nostre guide possono essere riascoltate e scaricate in podcast. Rimanete in ascolto di Radio 3 per ora, dunque a domani. Buona giornata e naturalmente buon viaggio da Anna Maria Giordano.

0: RAI Radio 3. Radio 3 Scienza. Puntata trasmessa il 25 novembre 2025. Il primo bacio non si scorda mai. Ci baciamo da milioni di anni, migliaia di anni. Il bacio più antico di cui abbiamo traccia nella nostra specie sarebbe avvenuto tra un Homo sapiens e un Neanderthal. E la prova è nei batteri orali che ci siamo scambiati. Ma perché ci baciamo? E soprattutto, anche gli altri animali si baciano? Le 11:31 in questo istante, buongiorno da Francesca Buoninconti, bentornati e bentornate a Radio 3 Scienza. Tra pochi minuti parleremo di baci, o meglio delle origini del bacio romantico nella nostra specie e non solo, anche della sua funzione biologica, ma prima buongiorno Roberta Fulci.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'avete ascoltato anche a Radio 3 Mondo, ne parleranno ancora altri programmi di Radio 3 oggi, ricordiamo anche il numero antiviolenza e antistalking 1522, e proprio nella giornata contro la violenza di genere parliamo appunto di violenza che lascia tracce non solo sulla pelle e sulla psiche di chi la subisce, cosa su cui appunto abbiamo già diversi dati.
1: Sì, è noto che le persone, le donne in particolare vittima di violenza, spesso nel tempo presentano tutta una serie di disturbi legati al, per esempio, un altissimo rischio di depressione, oppure hanno sintomi da disturbo post-traumatico da stress. E poi ci sono i dati che riguardano invece chi esercita la violenza, il fatto che in moltissimi casi, nella maggioranza dei casi, si tratta di persone di cui le donne si fidano e spesso proprio dei loro partner, dei loro compagni.
0: Compagni, padri, familiari, e oltre appunto che segni sul corpo e sulla psiche delle donne, un'ipotesi anche su cui si comincia a lavorare, su cui si incomincia a indagare, è se la violenza lascia dei segni a lungo termine o a medio termine anche sul nostro DNA, sulla nostra genetica in qualche modo.
1: Questa è un'ipotesi che si sta cercando di esplorare, l'ipotesi dell'epigenetica, cioè di come traumi di questo tipo possono forse creare dei danni sul genoma delle persone, così come avviene quando l'ipotesi epigenetica riguarda la possibilità che l'ambiente abbia un'influenza sull'espressione dei nostri geni.
0: Allora, come quando magari siamo, esposti a qualche inquinante ambientale.
1: Ecco, esatto. Per esempio, e quindi c'è uno studio adesso in corso, un progetto che è stato

0: lanciato dall'Istituto Superiore di Sanità, si chiama Epigenetica per le Donne, EPIWI. Questo progetto serve proprio a provare a monitorare nel tempo eventuali modifiche al genoma nelle donne vittime di violenza. E quindi c'è un campione che è stato reclutato, si tratta per il momento di un centinaio di donne che sono state reclutate in per ora 5 regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Liguria. E queste donne hanno offerto un campione ematico, quindi c'è stato un prelievo di sangue, poi sono stati fatti tanti questionari e tutti questi dati sono al momento allo studio per capire nel tempo quanto e se effettivamente ci sono delle modificazioni nel genoma.
1: E allora ascoltiamo che cosa ci ha raccontato sul progetto dell'Istituto Superiore di Sanità EPIWI, lo ricordiamo, EPIWI scritto con W ed E, Simona Gaudi, ricercatrice del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità e proprio coordinatrice del progetto.
2: Perché una donna che subisce violenza si ammala prima di una che non la subisce? Cosa c'è alla base di questo interrogativo? Forse l'epigenetica ci può aiutare.
3: Noi non siamo solo il nostro DNA, ma il nostro DNA interagisce con l'ambiente e in particolare la violenza lascia delle tracce che possono compromettere lo stato di salute nel lungo periodo. Il progetto EPIWI si prefigge di identificare le cicatrici molecolari che la violenza inferisce sul nostro genoma. Il progetto adesso consiste nell'arruolare il maggior numero di donne possibili e seguirle nel tempo per vedere se le tracce, le cicatrici invisibili molecolari che la violenza lascia possono interferire con lo stato di salute della donna. Da gennaio 2024 il progetto EPIWI si è allargato su scala nazionale e ha coinvolto 5 regioni. La raccolta dei campioni, iniziata a maggio, ha portato a un risultato veramente buono, ovvero 100 donne hanno aderito allo studio. Solo reclutando un maggior numero di donne, noi potremo cercare di capire quali sono i fattori che consentono poi alle donne, attraverso protocolli di medicina di precisione, di essere resilienti e di avere il resto della loro vita più in salute.
0: E questa era la voce di Simona Gaudi, ricercatrice del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, coordinatrice del progetto EPIWI, il progetto che vi stiamo raccontando, che tra l'altro si è aperto a una nuova, diciamo, una seconda parte che coinvolge invece minori testimoni di violenza. Anche in questo caso si stanno cercando di studiare le tracce epigenetiche eventuali lasciate dal trauma che può essere generato dall'aver assistito a una violenza.
1: Episodi quindi di violenza domestica. Grazie Roberta per averci fatto scoprire il progetto EPIWI, lo ricordiamo, scritto con W e finale. E ricordo anche che per aderire al progetto, se c'è qualcuno all'ascolto, qualcuna all'ascolto che voglia aderire, ovviamente si può inviare una mail a epi-basso, quindi underscore, wi, scritto W-E, @iss.it. Lo ripeto, epi-basso, W-E, @iss.it. Ma adesso voltiamo pagina, parliamo del bacio romantico, dell'origine del bacio romantico per come tutti lo conosciamo. 335-5634-296, raccontateci i vostri baci preferiti tra arte, letteratura, cinema, perché no? Baci di vita reale che vi sono rimasti nel cuore. Aspettiamo i vostri messaggi via SMS e via WhatsApp.

0: Ci baciamo da migliaia di anni, il bacio è ormai diventato gesto iconico dell'amore romantico, ma anche, se vogliamo, del tradimento più bruciante, più scottante. Oggi parliamo dell'origine del bacio, quello romantico alla francese per capirci, e lo spunto ci arriva da uno studio pubblicato dall'Università di Oxford sulla rivista Evolution and Human Behavior, che fa il punto proprio sull'evoluzione di questa abitudine della nostra specie e non solo. E quindi, per parlare di baci, di evoluzione, di abitudini umane, abbiamo con noi al telefono Elisabetta Palagi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lo ricordo, etologa, docente del Dipartimento di Biologia all'Università di Pisa, e abbiamo raggiunto anche Elisabetta Moro. Buongiorno, benvenuta Elisabetta Moro.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Elisabetta Moro è antropologa culturale all'Università degli Studi di Napoli, Suor Orsola Benincasa, ed è autrice, insieme a Marino Niola, di Baciarsi, un libricino molto carino pubblicato da Einaudi nel 2021, quando baciarsi in epoca di pandemia era praticamente un tabù. E allora, per parlare di baci, parliamo con Elisabetta Palagi. Diamo per scontato, no, che il bacio sia un'abitudine umana, ma cominciamo a mettere un po' le cose in prospettiva. Palagi, gli altri animali si baciano?
1: Dunque, gli altri animali si baciano, il bacio non è universalmente distribuito, diciamo, in tutte le specie di primati, come sottolinea anche il lavoro che è stato pubblicato recentemente, però si baciano. Io la prima volta durante la mia carriera, la prima volta che ho avuto, diciamo, conferma di questo fatto è stato quando vidi una delle più famose fotografie scattate da Franz De Waal di due scimpanzé giovani che appunto erano bocca a bocca, e appunto Franz raccontava di aver scattato quella fotografia pochissimo tempo dopo, un minuto, due minuti dopo che questi due soggetti si erano aggrediti. Quindi il mio primo, diciamo, contatto con un bacio tra due viventi che non siano umani, non fossero umani, è stato proprio questo, quindi un bacio per sancire di nuovo una relazione che si era, una relazione di tipo positivo che si era interrotta a causa di un'aggressione precedente. Quindi il bacio come riconciliazione, sicuramente questo è poi un dato che è stato confermato anche dalla letteratura successiva, soprattutto nelle grandi scimmie.
0: Ecco, un bacio appunto nelle grandi scimmie, ma parliamo soltanto di primati e di mammiferi o anche altri animali si baciano?
1: Dunque, contatti bocca a bocca si possono trovare anche nei pesci, ma in alcuni casi questi contatti bocca a bocca sono in realtà, avvengono in realtà all'interno di contesti aggressivi. Quindi, diciamo, se parliamo di definizione operativa come un'azione motoria, la possiamo trovare in tantissime specie, ma se parliamo di bacio così come noi lo intendiamo, cioè con una valenza di tipo positivo, beh, chiaramente il numero di specie si restringe. In questo caso, in questo studio, hanno preso in considerazione soprattutto primati non umani e umani.
0: Ecco, diciamo, servono diciamo così almeno due labbra, e poi appunto c'è tutta una serie di interazioni, come ci ricordava Elisabetta Palagi, che sono bocca a bocca ma non sono proprio pacifiche. Intanto qui al 335-5634-296 ci stanno arrivando i primi messaggi. C'è Elisabetta da Savona che ci ricorda il bacio tra Anna e Gioacchino nella cappella degli Scrovegni di Padova. Ancora Francesco da Reggio Emilia che ricorda invece il suo primo bacio alla festa delle medie, inebriante, imbarazzante e davvero umido, che ricorda appunto a distanza ancora di 30 anni. Elisabetta Moro, qualche anno fa ormai è uscita una ricerca che, devo dire la verità, in redazione a Radio 3 Scienza ci ha parecchio sorpreso. La conclusione di questa ricerca era che il 46% delle culture del mondo, quindi metà del mondo, non si bacia. Allora, Elisabetta Moro, perché non si bacia, e soprattutto, se non ci si bacia, qual è il segno d'affetto, insomma, che sancisce quella relazione univoca, no, che c'è tra partner? Che cosa usano gli altri che non si baciano?
2: Beh, allora le culture che non si baciano come facciamo noi, di fatto hanno dei baci alternativi perché esistono altri gesti che hanno la stessa valenza. E per esempio gli eschimesi, gli Inuit, hanno l'abitudine di fare la confricazione. La confricazione significa con il naso, la punta del naso, diciamo strusciare la punta del naso dell'altro. Questo è un gioco che abbiamo fatto tutti da bambini, quando ci dicevano ah, i cinesi, gli eschimesi si baciano così. Cioè di fatto noi usiamo la stessa parola per un comportamento che apparentemente è totalmente diverso, ma di fatto socialmente è la stessa cosa. Invece i trobriandesi, studiati da un grande antropologo come Bronislav Malinowski, che abitano i mari del sud, si mordicchiano le labbra, la lingua, le ciglia, si strappano qualche pezzettino, diciamo, e questo dolore piacere ha lo stesso valore che ha per noi il bacio. E da un punto di vista antropologico bisogna dire che effettivamente il bacio di cui parlava prima Palagi ha questo grande valore di essere passato da un gesto probabilmente di natura alimentare, quindi il passaggio di cibo premasticato da una scimmia a un'altra, probabilmente scimpanzé, bonobo, lo fanno ancora, lo vediamo benissimo, però da questo gesto alimentare è diventato a tutti gli effetti un gesto simbolico, quindi ha fatto un salto di significato, un salto di specie ed è arrivato a noi in questa versione così sofisticata che attiva parti del nostro cervello straordinarie, perché quando noi baciamo abbiamo il cervello si attiva proprio in quelle parti che si attiverebbero con alcune droghe, con sicuramente la serotonina, la dopamina, cioè si attivano anche degli ormoni specifici, ci dicono proprio gli psicologi, come la chispeptina, che ci dà piacere e quindi è un vero e proprio trucco della specie per farci trovare gusto a baciarci e attraverso questa cosa noi realizziamo due cose importanti. Uno è che rinforziamo i rapporti relazionali ovviamente e dall'altra parte che in realtà rinforziamo anche il nostro sistema immunitario, perché ora che si parla molto di microbioma, microbiota eccetera eccetera, dobbiamo tener conto che mediamente in una bocca ci sono 700 tipi di batteri e che in un bacio che dura 10 secondi si è calcolato che si scambiano 80 milioni di batteri. Quindi tutto questo significa veramente rinforzarsi, perché non c'è niente come le relazioni che rinforzano gli esseri.
0: Tra poco torneremo anche su questo punto, di sicuro insomma il bacio romantico sulla bocca è diventato diciamo di gran lunga più piacevole, insomma un'attività più piacevole quando anche forse abbiamo cominciato a migliorare la nostra igiene orale. Intanto però dicevamo appunto metà del mondo oggi non si bacia, eppure baciarci è qualcosa che facciamo da migliaia di anni. Come specie Homo sapiens, appunto la testimonianza più antica che abbiamo sarebbe appunto un bacio tra Homo sapiens e un Neanderthal, e ce lo racconta proprio uno studio dell'Università di Oxford pubblicato sulla rivista Evolution and Human Behavior in questi giorni, che abbiamo chiesto di commentare a Silvana Condemi, paleoantropologa e bioarcheologa all'Università di Marsiglia.
3: Per ricostruire la storia evolutiva del bacio, il team britannico ha utilizzato un metodo statistico che consente di stimare la probabilità che determinate caratteristiche fossero presenti anche nelle specie antiche. I risultati hanno indicato la probabile esistenza del bacio nei primi esseri umani e in particolare nei neandertaliani. Questo studio conferma dunque un altro che era stato fatto nel 2017 a partire del tartaro dei denti di 5 neandertaliani. Analizzando il tartaro dentario di questi 5 neandertaliani provenienti da diverse parti dell'Europa, i ricercatori avevano messo in evidenza la presenza di genoma di un batterio che si chiama Metanobrevibacter oralis. Questa forma di archeobatterie presentava una linea particolare nei neandertaliani e una negli Homo sapiens, la nostra specie. Tuttavia, lo studio del 2017 aveva dimostrato che in un neandertaliano tardivo, dell'epoca in cui Homo sapiens è già presente sul territorio europeo, si trova la versione del batterio conosciuto nel sapiens. Da qui all'epoca c'erano state due proposte: o questo neandertaliano aveva mangiato e vissuto fianco a fianco in una stretta intimità con un sapiens, mangiando probabilmente con le mani nello stesso piatto, oppure semplicemente si erano baciati. Quindi lo studio di questo team britannico permette oggi di avere un'idea più precisa e probabile che questo neandertaliano avesse scambiato un bacio con un uomo sapiens. Ma perché baciarsi? Gli scienziati hanno due ipotesi. Innanzitutto il bacio potrebbe migliorare la possibilità di riproduzione e quindi di sopravvivenza della specie, consentendo di valutare lo stato di salute del partner. Questa pratica potrebbe anche favorire l'accoppiamento, stimolando l'eccitazione, accelerando l'eiaculazione e modificando il pH vaginale per raccogliere meglio gli spermatozoi.
0: E questa era la voce di Silvana Condemi, paleantropologa, bioarcheologa all'Università di Marsiglia, che ci ha raccontato il primo bacio di cui abbiamo testimonianza tra Homo sapiens e Neanderthal. Baciarci è appunto qualcosa che facciamo da migliaia di anni come specie umane, ma sappiamo, appunto, ce lo raccontava poco fa Elisabetta Palagi, che insomma anche altri animali si baciano. E allora quali sono le ipotesi, Elisabetta Palagi, sull'origine del bacio? Come è nato?
1: Beh, dunque, le ipotesi più accreditate, una delle ipotesi più accreditate è proprio quella che l'astra Elisabetta ha appena enunciato, ovvero il passaggio di cibo, soprattutto nel rapporto madre-figlio, quindi il passaggio di cibo da bocca a bocca, e può essere poi stato in qualche modo reclutato, assumendo appunto una valenza simbolica, attraverso quello che Tinbergen nel 1952 definiva come il processo di ritualizzazione di un comportamento, ovvero si parte da un comportamento funzionale, in questo caso il passaggio di cibo e il nutrimento da madre a figlio, per poi in qualche modo reclutare queste azioni motorie, dando loro un diverso significato, e quindi togliendo il cibo in qualche modo rimane l'azione motoria delle due bocche che entrano in contatto, che è proprio poi la definizione che è stata, diciamo, utilizzata dagli autori di Oxford per definire appunto il bacio, così da permettere loro di poter fare un'analisi comparata. Infatti la definizione che hanno usato loro era un contatto bocca a bocca di individui della stessa specie, priva ovviamente di trasferimento di cibo e accompagnata da un minimo movimento delle labbra o di altre parti buccali. Ad esempio, De Waal descrive abbastanza bene i baci tra i bonobo, che è una specie, la specie sorella dello scimpanzé, che però mostrano dei comportamenti di tipo sessuale molto più ampli, molto più variegati rispetto allo scimpanzé. E Franz De Waal riporta appunto nel 1990 che il bacio bocca a bocca, appunto questi contatti bocca a bocca nel bonobo, sembrava che fossero fortemente correlati con il loro comportamento sessuale. Comportamento sessuale che, tengo a sottolineare, è abbastanza trasversale, quindi ci sono contatti omosessuali, eterosessuali, eccetera. E non è un caso probabilmente che questo tipo di bacio, diciamo incluso in contesto sessuale, non sia presente negli scimpanzé, dove invece il sesso è prevalentemente ancora a scopo puramente riproduttivo, mentre nella specie sorella, ovvero il bonobo, il comportamento sessuale abbraccia di tantissimi contesti. Quindi dopo un'aggressione è facile vedere, ad esempio, due scimpanzé che magari si baciano sulla bocca, ma è facile vedere due bonobo che ingaggiano in un contatto sessuale. Ecco, quindi anche in funzione della struttura sociale, in funzione dello stile di vita, in funzione del repertorio comportamentale dell'animale, possiamo trovare diversi tipi di bacio, ecco.
0: Intanto qui al 335-5634-296 c'è un ascoltatore e un'ascoltatrice che non si firma. Ancora negli anni 60 qualche nonna in Sicilia passava ai nipoti il cibo da lei premasticato a proposito appunto dell'origine del bacio. E poi c'è la nostra Anna Maria Giordano che ci ricorda il bellissimo libro di Ilaria Guidantoni, Bacio da sfogliare, pubblicato da Cinque Sensi Editore. Ancora Dora da Napoli: se le leccate del cane sono considerate baci, allora quelle della mia cagnolina sono i più belli e gratificanti. E poi c'è Giuseppe che ci chiede: e gli uccelli si baciano? Elisabetta Palagi, abbiamo una risposta?
1: Beh, il contatto becco-becco può essere sicuramente presente. Se pensiamo di nuovo, permettetemi di citare di nuovo il premio Nobel per l'etologia Nico Tinbergen, che ha, diciamo, attraverso i suoi esperimenti ha dimostrato la definizione di stimolo chiave, e lo ha fatto proprio attraverso il comportamento di rigurgito del cibo del genitore gabbiano verso i piccoli. E questo rigurgito avviene su sollecitazione del pullo, che picchietta sulla macchia rossa su sfondo giallo presente sul becco del genitore per indurlo a rigurgitare. Ecco che probabilmente qualsiasi etologo, nel momento in cui pensa a un contatto becco-becco negli uccelli, ha in mente questa scena. Comportamento che è stato ampiamente studiato e che quindi in qualche modo ci riporta comunque a quella ipotesi, peraltro fortemente supportata da Abel Abelsfeld, in cui all'interno della quale, insomma, troviamo probabilmente l'evoluzione di questo nuovo comportamento, che non serve più per trasferire cibo, ma serve, io userei un termine, per trasferire fiducia. Questo perché? Perché mettere a contatto la bocca o mettere la lingua dentro la bocca dell'altro implica una grande quantità di fiducia. Nella bocca ci sono i denti, non ce lo dimentichiamo, gli animali usano i denti anche per mordere, e quindi esporre una delle parti più vulnerabili del nostro corpo, peraltro una delle parti innervate maggiormente, quindi insomma sappiamo tutti il dolore che proviamo quando inavvertitamente ci mordiamo la lingua. Questo è una dimostrazione di grande fiducia nei confronti dell'altro, quindi. E nell'uomo probabilmente amore e fiducia spesso vanno insieme. Ora, io non sono un'antropologa culturale, ma non so se Elisabetta me lo può confermare.
0: Penso che possa confermare, cioè, tra l'altro c'è proprio una scienza, no, del bacio, la filematologia, che studia proprio le funzioni, gli aspetti che ha questo rituale all'interno delle coppie umane. E con Elisabetta Moro poco fa, insomma, stavamo raccontando del fatto che non tutti, come manifestazione di affetto e fiducia nel mondo, hanno appunto il bacio, sebbene poi c'è anche, insomma, ci sono altre ricerche che dicono per esempio che il bacio allunga la vita. C'era questa ricerca, insomma, tedesca di qualche anno fa, che aveva dimostrato che gli uomini che andavano al lavoro baciando però prima, sempre, ogni giorno la moglie prima di uscire di casa, vivevano 5 anni di più. Questo può essere interpretato come un suggerimento o come un aneddoto da questi microfoni che vi stiamo raccontando. Ma intanto, Elisabetta Moro, se nella nostra specie abbiamo visto ci sono delle differenze culturali, no? Tra società diverse, magari tra società di cacciatori-raccoglitori o società diciamo occidentali, per riunirle sotto questo cappello, ci sono anche delle differenze di genere, nel senso, il bacio può servire di più al maschio o alla donna, magari per capire se c'è affinità?
2: Allora, differenze di questo tipo diciamo non ne sono ancora state rilevate in maniera molto significativa, anche se nel libro appunto Baciarsi, che ho scritto con Gnola, noi citiamo una ricerca sempre di psicologi cognitivi e di neuropsicologi insieme, dove si vede che per esempio in un osservatorio creato in un'università americana, mettendo a baciarsi tutta una serie di elettrodi e di videocamere, di rilevatori delle emozioni, comprese poi le analisi del sangue, si è visto che questi fidanzati, queste coppie di fidanzati, davanti al bacio esibito ovviamente davanti a un'equipe che ovviamente può anche imbarazzare moltissimo, avevano delle reazioni fisiologiche molto diverse, perché mentre i maschi sviluppavano l'ormone della soddisfazione, ossitocina, tutto il resto, diciamo, si sentivano a loro agio, le donne tendevano invece a produrre l'ormone dello stress, il cortisolo. Ovviamente qui però entra in campo anche la cultura, non siamo solo fisiologia, il bacio è mille cose insieme, è una concentrazione di sentimenti, anzi io vorrei dire che forse ci aiuta più Dante a capire che cos'è un bacio che non a volte le neuroscienze, nel senso che noi spacchettiamo l'umano in mille pezzettini e poi alla fine non è che è così chiaro come possiamo raccontare la complessità emotiva, ludica, performativa che un bacio dato in pubblico ha. Quindi io sarei più dell'idea che Paolo e Francesca di Dante, raccontati divinamente nella Divina Commedia, ci fanno capire molto di più che può essere stress, può essere attrazione, può essere tutto insieme, e che c'è una tempesta, no? Effettivamente di sentimenti, emozioni, che poi noi possiamo anche rilevare attraverso gli ormoni, ma sicuramente gli ormoni non ci dicono tutto. Però la differenza appunto tra le fidanzate, diciamo i fidanzati, ha fatto pensare che appunto ci possa essere anche una reazione diversa di genere, che però io da antropologa leggerei con un sguardo un po' diverso, cioè direi anche che bisogna vedere il contesto, perché se stiamo parlando di un contesto pubblico, osservazionale, dove ci sono tante persone che ti guardano, le donne sono mediamente state tradizionalmente più educate al pudore e meno all'ostentazione, mentre i maschi più all'ostentazione, al possesso, eccetera. Lo sappiamo, oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, e non a caso c'è una differenza di genere fortissima nel modo di approcciarsi al sesso, alla relazione, all'amore. Ovviamente non di tutti, ma sto dicendo a grandi linee, certo, una differenza ci può essere. Allora la cultura lì entra in campo, non possiamo espellerla dal ragionamento. E d'altra parte forse ci aiuta anche un'altra cosa, che effettivamente noi usiamo una sola parola, bacio, per dire tutto. Invece nel latino i latini usavano tre parole per dire bacio, per dire in fondo che sono anche comportamenti diversi. Usavano osculum per dire il bacetto che si dà innocente ai bambini, da os oris, bocca. Poi usavano basium, che è il bacio in generale, e poi usavano il savium, che invece era il bacio erotico. Quindi forse sbagliamo usare una sola parola.
0: Grazie Elisabetta Moro anche per questa precisazione linguistica. Io ringrazio appunto Elisabetta Moro, antropologa culturale all'Università degli Studi di Napoli, Suor Orsola Bene in Casa. Ricordo il suo libro Baciarsi, scritto insieme a Marino Niola, pubblicato per Einaudi. Ricordo anche, ringrazio Elisabetta Palagi, etologa, docente al Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa. Insieme a me vi salutano Marco Pompi, Davide Gabrielli alla parte tecnica, Marco Motta, Roberta Fulci. Da Francesca Buoninconti, buon ascolto su Radio 3.
4: RAI, Radio 3.

0: 12.
1: E puntuali, vi do il bentornato, Luca Damiani al microfono, cambio in console, saluto Mirko Buonuomo che lascia il comando a Fabio Zampa, ricordo Gianluca Diana è in regia, il programma è a cura di Giovanna Natalini, è il concerto del mattino, 335-5634-296 per i vostri messaggi, oggi è un programma tutto dedicato a Johannes Brahms in due diverse occasioni, una prima occasione nella Sala Smetana della Casa del Municipio di Praga, registrazione del 14 aprile 2026 e l'altra un classico dei nostri concerti, Wigmore Hall a Londra, sempre del 2026, 29 maggio. Naturalmente sono due diversi repertori e anche due diversi esecutori. Nel primo caso si tratta della Sinfonia numero 4 in Mi minore per orchestra Opera 98, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Praga, diretta da Petr Popelka. Iniziamo innanzitutto a ricordare questa sinfonia, la quarta e ultima di Johannes Brahms, considerata uno dei suoi assoluti capolavori. Ci lavorò relativamente poco, circa un anno, dal 1884 al 1885, quando avvenne appunto la prima esecuzione, che fu a Meiningen con Brahms stesso alla direzione. In realtà aveva iniziato in Stiria a Mürzschlag nel 1884. La prima esecuzione ebbe un grande successo, successo che fu poi replicato in Germania e in Olanda, sempre con l'orchestra di Meiningen guidata da Hans von Bülow. Solo a Vienna si ricorda che non fu un successo e a questo punto torna utile ricordare anche il saggio dedicato a Brahms di Arnold Schoenberg, che ne parla in particolare anche di questa sinfonia, Brahms il progressivo, il cui testo inizia: è stato detto che una delle caratteristiche di Brahms fu quella di trattare spesso il prossimo con una certa freddezza. Questo però non era il Brahms sconosciuto. Vienna conosceva la sua abitudine di circondarsi di un solido muro protettivo per difendersi da una certa categoria di persone. Non è un mistero che nessuno dei noiosi seccatori, maniaci del fatto sensazionale, disposti poi ad accontentarsi di un buon aneddoto, coloro che senza tatto si introducono nella vita privata degli altri, non ebbero mai da lui più di una fredda accoglienza. Quando poi si aprivano le cateratte della loro eloquenza e la corrente minacciava di travolgerlo, nemmeno la freddezza gli serviva più da protezione. Naturalmente non sarà stato questo il motivo di un primo non particolare successo nella capitale austriaca, che peraltro nel 1897 invece applaudirà questa celeberrima sinfonia. Sinfonia che, abbiamo detto, sarà diretta da Petr Popelka, nato nel 1986, direttore d'orchestra, naturalmente proprio direttore di questa orchestra sinfonica della Radio di Praga, con cui ha iniziato a collaborare fino dal 2022-2023. Orchestra fondata nel 1934 da Rudolf Pekarek. Negli anni 30 ha poi eseguito molte musiche per film, utilizzata dunque per colonne sonore, e è molto conosciuta, e la Sala Smetana, dove noi stiamo per entrare grazie a questa registrazione, è la più grande e famosa della Casa Municipale di Praga, situata in Piazza della Repubblica. Detto questo, dunque, possiamo affrontare l'ascolto di questa sinfonia con i movimenti allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso, allegro energico e passionato. 14 aprile 2026, Sala Smetana, Casa del Municipio a Praga, Orchestra Sinfonica della Radio di Praga, diretta Petr Popelka.

Johannes Brahms, sinfonia numero 4 in Mi minore per orchestra opera 98, allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso, allegro energico e passionato. Esecuzione affidata all'Orchestra Sinfonica della Radio di Praga nell'occasione dei concerti di primavera 2026, la data esattamente è il 14 aprile del 2026 nella Sala Smetana a casa del municipio a Praga, e la direzione è Petr Popelka. Molti vostri messaggi proprio in riferimento sia all'esecuzione sia a questa sinfonia. Orchestra davvero brillante in tutti i reparti, esecuzione che valorizza al massimo l'aspetto melodico ed espressivo. Ci sono vari tipi di seduzione, di musica, quella brahmsiana tocca le pieghe più nascoste dell'animo umano. Alessandra da Pesaro ci scrive: ammettiamolo, la quarta è perfetta dalla prima all'ultima nota. E Giulio da Genova. Davvero moltissimi i vostri messaggi, e a questo proposito e proprio su questa capacità della musica di Brahms vorrei consigliare una lettura dalla Lef, la raccolta del 1949 di Jorge Luis Borges. C'è un racconto meraviglioso che è Deutsches Requiem, ovviamente fa riferimento alla celebre composizione di Brahms e cita fra gli altri anche Schopenhauer e Shakespeare e molti, per spiegare in qualche modo, se mai si potesse, la mentalità tedesca. Ricordiamo appunto l'anno in cui è stata scritta. E rimaniamo in ambito brahmsiano, ma ci spostiamo in un altro luogo, un'altra forma di repertorio e altri interpreti. Andiamo alla Wigmore Hall di Londra, che è una delle nostre sale preferite nei nostri concerti. Questo è dunque il secondo concerto del mattino qui a Radio 3, che vede il protagonista Christian Gerhaher, baritono tedesco, tra l'altro allievo di quello che forse è la più bella voce, baritono tedesco, ma non solo, Dietrich Fischer-Dieskau e di Elisabeth Schwarzkopf, quindi i due grandi interpreti degli anni 60. E insieme a lui Gerald Huber, pianista tedesco, con cui spesso si esibisce. In questo caso, dunque, un repertorio legato ai Lied. E in particolare ascolteremo Wir Waldelten, Camminavamo, opera 96, numero 2, una composizione con il testo di Georg Friedrich Daumer, con un testo che inizia dicendo: camminavamo noi due insieme, io silenziosa, tu silenziosa. E quindi poi ascolteremo un'altra composizione di Brahms, che è Über di Heide sulla Brughiera, opera 86 numero 4, con il testo di Theodor Storm. E quindi Anklänge, gli echi, opera 7 numero 3, in questo caso il testo di Josef Karl-Benedikt Freiherr von Eichendorff. E Verzagen, Sconforto, opera 72 numero 4, testo di Lemke. E infine Merfart, testo di Heinrich Heine. Quindi stiamo parlando di alcuni dei più grandi poeti della scuola tedesca. E quindi questo è il concerto registrato il 29 maggio 2026 alla Wigmore Hall, con protagonista Christian Gerhaher, baritono, e Gerald Huber al pianoforte, in occasione dell'anniversario del 120° della Wigmore Hall, con il Lied di Johannes Brahms.

0: Ed era l'ultima di queste composizioni di Johannes Brahms, Meerfahrt, viaggio per mare, testo di Heinrich Heine, che iniziava con «Mio tesoro, stavamo insieme con intimità nella barca leggera, la notte era silenziosa e nuotavamo nell'ampio specchio d'acqua». Ad eseguire queste composizioni era Christian Gerhaher con Gerald Huber al pianoforte in occasione di questo concerto alla Wigmore Hall del 29 maggio 2026, secondo dunque concerto per quest'oggi qui a Radio 3, che ovviamente si sta per concludere. Noi vi lasciamo a Suona Luna, che da ieri vi racconta la musica e non solo, la vita di Moondog, le musiche di Moondog, il vichingo di Sixth Avenue, Valerio Corzani, a cura di Filippo Travaglio e Federico Vizzaccaro. Dunque per tutta la settimana ci accompagnerà questa vicenda appassionante di un grande musicista. Noi ci ritroveremo domani, come sempre, sia alle 9.30 se vorrete per Primo Movimento, sia alle 12 per il concerto del mattino. Intanto a me non resta che ringraziare chi ci ha fatto compagnia, tutti quelli che ci hanno scritto e anche soprattutto Fabio Zampa che è stato con noi in console e Gianluca Diana in regia. Grazie, a domani.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda con voi.
2: Rai Radio 3.
3: Suona Luna.
4: Le musiche di Moondog, il vichingo della Sixth Avenue, di Valerio Corzani, a cura di Filippo Travaglio e Federico Vizzaccaro.

L'incredibile vita di Moondog non fu solo interessante, ma anche istruttiva, per molti versi tanto un monito quanto un'avventura. Così scrive Robert Scotto nella sua corposa biografia del musicista. Molti lo ricordano come il vichingo della Sixth Avenue negli anni 60, un vero eccentrico in una città famosa per ogni immaginabile forma di antieroe e bohemien. I suoi attacchi al governo, al sistema monetario e alle religioni consolidate, unite al suo modo di vestire anticonformista, in contrasto con la sua profonda dedizione alla musica, gli procurarono fama e notorietà. Appariva spesso sui media ed era scrutato da diversi punti di vista. Era, in breve, una sorta di celebrità controcorrente in un'epoca in cui una posizione anti-establishment era molto attraente. Moondog, tuttavia, era stato fin dall'inizio un ribelle le cui radici non erano così superficiali ed effimere come alcuni le dipingevano. Un uomo che nutriva una devozione quasi religiosa innanzitutto per il passato, inteso come patrimonio di codici, linguaggi e storie. Sebbene contro la sua volontà si sia trasformato in una figura di culto e abbia accolto con favore, nonostante le sue profonde capacità di discernimento, i suoi momenti di notorietà, le sue impopolari convinzioni sulla civiltà occidentale, il suo impegno per la musica tonale tradizionale, in apparenza una dicotomia difficile da gestire, erano le due metà di una visione del mondo che aveva costruito con costanza e fatica per decenni e che si rifiutò di abbandonare quando cessò di essere di moda. Sebbene probabilmente verrà ricordato come il proto hippie o beatnik o nostalgicamente come il consumato poeta musicista di strada cieco della sua epoca, il solitario per eccellenza che esprimeva una posizione estrema, Moondog era molto serio riguardo a ciò che rappresentava e a ciò che di conseguenza aveva elaborato.

Fortunatamente molti conoscono Moondog soprattutto come un musicista serio e un interessante poeta la cui opera si è evoluta costantemente attraverso l'apparente caos della sua vita. Anche dopo che tutte le immagini cartolinesche saranno state abbandonate e etichette come primitivo e naif saranno state correttamente comprese, la sua musica resterà e manterrà il suo appeal. In breve, Louis Thomas Harding, in arte Moondog, era più di un simbolo per una generazione in viaggio o in rivolta. Era un uomo di talento e disciplina, dedito a vivere la vita dell'artista per fare musica, quando avrebbe potuto facilmente sprofondare nell'amarezza o peggio, nell'autocommiserazione. La vita di Moondog respira musica, la sua ricerca delle radici e dell'identità che gli ha instillato sporadicamente anche qualche sproloquio antisemita, nonché lo studio dei miti nord-europei e amerindi che ha assorbito gran parte del suo tempo l'ha portata avanti per lo più in solitudine, perché ha vissuto gran parte della sua vita da solo. L'alienazione vissuta nell'infanzia ha suscitato in lui reazioni che hanno ostacolato il suo orientamento nel mondo. La cecità lo ha reso più vulnerabile e diffidente. Solo un uomo forte, con un forte istinto di sopravvivenza e un impegno ancora più saldo verso i propri ideali, avrebbe potuto uscirne indenne, per non parlare di rimanere sereno, produttivo e ottimista. Dal caos di una vita costellata di sfide, difficoltà e delusioni, trovò rifugio non solo nella ribellione contro i nemici delle tradizioni che venerava, ma anche nel perfezionamento di certe convenzioni attraverso la creazione di nuovi manufatti culturali.

Chi conosce Lewis Hardin semplicemente come il vichingo della Sesta Avenue probabilmente non ha idea di quanto tempo gli ci sia voluto per arrivare al suo nome, al suo abbigliamento e alle sue credenziali. La sua conversione al dogma e ai rituali nordici, ad esempio, non fu una semplice posa, né una reazione alla fede che aveva abbandonato alla fine dell'infanzia, ma l'espressione di concetti acquisiti attraverso dure esperienze e una ricerca paziente, seppur discontinua. Lewis Hardin non stava solo cercando, attraverso la sua bizzarra infanzia e la sua paralizzante cecità, un senso su chi fosse. Stava cercando di trovare un continuum all'interno del quale le sue idee, conquistate a fatica, potessero inserirsi armoniosamente. Verso la metà degli anni 40 iniziò anche a comporre musica seriamente, stabilendosi presto a New York e adottando uno stile di vita che mantenne, nonostante frustrazioni e successi parziali, fino al 1972, per quasi 30 anni. Musicista, poeta, veggente, mendicante, secondo i registri della polizia, vivendo per le strade di Manhattan. La sua autosufficienza, nonostante la sua disabilità, divenne leggendaria. L'evoluzione del suo stile dell'abbigliamento è un interessante indicatore della sua mutevole filosofia della storia. All'inizio degli anni 60 era diventato una delle figure di strada più fotografate del suo tempo, ma la sua importanza come compositore e in misura minore come interprete era per lui più rilevante. Dovette imparare da solo tutto ciò che in seguito trasformò e così facendo creò i suoi linguaggi personali. Philip Glass, un amico di vecchia data e suo collega più giovane, disse nelle note di copertina di uno dei suoi CD, quando gli fu chiesto chi lo avesse influenzato maggiormente: «Sai, c'è una tradizione anticonformista nella musica americana che è molto forte. C'è in Hives, in Cage, in Harry Parch, in Moondog, tutti quei tipi strani. Questa è la mia tradizione». Dunque così Philip Glass. E in effetti l'originalità insolita, inclassificabile, strana e inquietante delle migliori composizioni di Moondog gli conferisce senza dubbio il diritto di essere considerato a pieno titolo un compositore americano originale. Gli abiti non descrivono completamente l'uomo, sebbene creino un'immagine che può diventare, nel bene o nel male, indelebile. Moondog trascorse gli ultimi 25 anni della sua vita in Germania perfezionando, se non completando, la sua opera. E per coloro che si interessano di numerologia, cosa che Moondog certamente aveva come interesse precipuo, si vedano anche le sue riflessioni in The Overtone Tree, che ci mostra anche un dato allettante, per il resto nient'altro che stuzzicante, cioè che la sua vita si suddivida in tre periodi pressoché uguali: l'infanzia e la giovinezza, 1916-1943, il periodo newyorkese, 1943-1974, il periodo tedesco, 1974-1999.

Dunque, quest'uomo singolare, ribelle nordico bohemien, compose diversi corposi poemi sinfonici che celebravano il mito norreno. Mundog era anche un jazzista solo apparentemente improvvisatore, in realtà non si esibiva né dirigeva quasi mai se non con una partitura minuziosamente dettagliata. E trovò la sua strada optando per un'antica visione del mondo, scrivendo per sua stessa missione rigorosamente nella tradizione tonale occidentale, pur senza privarsi di escursioni in altri codici, linguaggi e invenzioni. Un cantastorie di strada che prese le sue ironie, le sue satire, i suoi pregiudizi e li affinò in una storia unitaria e ricca di immagini, seppur bizzarra, della civiltà e dei suoi malcontenti. Ma torniamo al suo arrivo nella Grande Mela. Fotografiamolo attraverso una recensione che ne fece il Times poco dopo che si era trasferito a Manhattan. Mundog di persona è bizzarro quanto la musica che suona. Indossa una tunica marrone anonima e sandali. Ha una lunga barba e capelli non tagliati raccolti in due trecce sulle spalle. Quando si esibisce, posiziona i suoi strumenti sul marciapiede e si accovaccia davanti ad essi come un musicista di strada in un bazar orientale. Quando gli chiedono da dove viene, risponde di essere di Saznak, che in realtà è Kansas, al contrario. E allora introduciamo questo menage tra musicista e metropoli con un brano dedicato proprio alla città, incluso nel suo album titolato Big Band. Questa è la New York di Mundog.

Nel novembre del 1943, dunque, dopo aver trascorso 9 mesi a studiare musica a Memphis, Mundog arrivò da solo a New York con $60 in tasca. Aveva 27 anni. Non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia. Mantenne tuttavia qualche rara corrispondenza con la sorella, che per un certo periodo gli inviò piccole somme di denaro per posta. Trascorse i primi giorni in un hotel, ma a $2 a notte questo stile di vita divenne presto insostenibile. Un giovane artista, il cui nome è poi caduto nell'oblio, lo presentò a diverse scuole d'arte, tra cui la Phoenix School, dove posò come modello in cambio di piccole somme di denaro. Realizzava anche cinture di cuoio che vendeva ai turisti per strada. Lo stesso artista sconosciuto trovò un appartamento per Lewis nel cuore di Midtown. Lì, per $5 a settimana, un prezzo molto più ragionevole, ebbe una stanza tutta sua in una mansarda dove rimase per 4 anni. Dietro a questo prezzo modesto si celava una stanza poco più grande di un ripostiglio e molto fredda, perché Lewis lasciava costantemente aperto il lucernario. Dormiva su un sacco a pelo appena imbottito, appoggiato direttamente sul pavimento, convinto che fosse molto più salutare di un vero letto. Il pavimento era disseminato di libri in Braille, un giradischi, un fornello elettrico su cui preparava le sue colazioni a base di porridge. La sua dieta comunque consisteva principalmente di frutta e verdura accompagnate da pane integrale. Infine, in un angolo della stanza c'era un piccolo organo su cui provava alcune delle sue composizioni. Al secondo piano dello stesso edificio viveva Anna Naila, una ballerina molto più grande di Lewis, che diventò una sua cara amica e in seguito la sua nuova amante. Per il giovane compositore la signorina Naila fu un supporto prezioso. Fu la prima persona a trascrivere le sue composizioni dal Braille alla notazione musicale standard. Anna Naila confidò: per lui è molto difficile comporre musica, sa scrivere in Braille, ma ha bisogno di qualcuno che trascriva ciò che ha scritto. Invece mi dettava ogni singola nota, semi minima sulla terza riga, semi minima sulla prima e così via. Era un processo lungo e tedioso. Scrisse per lei, per Anna Naila, 2 brani, la Sinfonia numero 1, Ritratto di un monarca, intorno al 1945, seguito da Callisto nel 1946. Più di 20 anni dopo la sua composizione, Il ritratto di un monarca fu rivisto e incluso nell'album della Columbia, che contribuì notevolmente al riconoscimento del compositore. Ascoltiamolo.

Louis Harding divenne rapidamente una sorta di attrazione da baraccone negli ambienti bohemien di Midtown, assaporando così per la prima volta la fama. Nel 1944 una giovane donna, Barbara Prentice, posò come modella accanto a Louis. Figlia di un magnate dell'industria culturale, suo padre sarebbe poi diventato il direttore editoriale di Time Life, portava Moondog a concerti e feste. Moondog strinse così anche amicizia con Elsie Marcello, una cantante della Harlem Baptist Church, che arricchì la sua ricerca di identità, introducendolo agli spirituals afroamericani. Il musicista ne rimase affascinato perché questi cantanti utilizzavano la tecnica responsoriale che affonda le sue radici nella musica medievale. Il 31 dicembre 1944, su invito di Barbara Prentice, lesse alcune sue poesie a Times Square, a New York. A metà degli anni 40, Louis ebbe i primi problemi con la giustizia. Il primo fu legato alla distribuzione di Penance Ward, una raccolta di poesie fortemente critiche nei confronti della società americana. Stampate in modo non ufficiale, clandestino, in poche migliaia di fotocopie, le sue poesie satiriche gli diedero molti problemi, e in seguito, quando però divenne una vera icona a New York, avrebbe sicuramente Moondog instaurato un rapporto molto migliore con la polizia, che lo sopportava e lo conosceva. A Manhattan Harding frequentava anche le prove e i concerti della Filarmonica di New York alla Carnegie Hall, un'opportunità per completare la sua formazione musicale. La prima volta che vi andò assistette a un'esecuzione di un brano di Beethoven. Seduto nelle prime file, fece una forte impressione con la sua lunga barba castana e i suoi abiti insoliti. Vi tornò più volte e Arthur Rosinski, allora direttore musicale della Filarmonica, finalmente lo notò. Profondamente colpito dall'aspetto del giovane Louis, quella stessa sera confidò alla moglie: «Oggi ho avuto un vero shock. Ho visto qualcuno con il volto di Cristo». Louis si presentò come un giovane compositore appena arrivato a New York e chiese se poteva assistere alle prove. Il maestro Rosinski acconsentì senza esitazione. Anzi, Alina e Arthur Rosinski decisero di prendere Louis sotto la loro ala protettrice, comprandogli vestiti e soprattutto incoraggiandolo nel suo lavoro di compositore. Louis partecipò regolarmente alle prove per 3 anni. In questo periodo il giovane Leonard Bernstein iniziò la sua carriera come assistente di Rosinski. Insieme e con l'aiuto di Leonard Bush, primo violino della filarmonica, decisero di insegnare a Louis come dirigere un'orchestra. Una sera, al primo concerto radiofonico di Bernstein, Louis Moondog era in prima fila e raccontò che il suo applauso fu il primo che Bernstein ricevette mai e il primo che si sentì in tutto il paese. Un giorno, mentre assisteva a una prova, Rosinski gli chiese: «Louis, hai scritto qualcosa per orchestra? Mi piacerebbe molto suonarlo». Questa atmosfera estremamente positiva gli permise di iniziare seriamente a comporre prima ancora di compiere 30 anni. Purtroppo Rosinski morì il 27 novembre 1958, prima che Louis potesse completare la sua prima opera orchestrale. Nel frattempo, uno dei direttori della sala, Bruno Zurato, cercò di convincere Louis a vestirsi in modo più formale, in maniera meno artistica, se voleva continuare a partecipare alle sessioni. Composto da un lungo mantello da monaco con un cappuccio, una camicia marrone, una sciarpa dello stesso colore annodata al collo e ornata da una catena d'argento da cui pendeva una punta di freccia indiana, il suo abbigliamento dell'epoca gli conferiva un'aria ecclesiastica che non era gradita a tutti. Rispose però Moondog con grande orgoglio: «Vivo, penso e mi vesto in un modo che è personale per me». E così abbandonò le prove, dalle quali aveva già tratto preziosi insegnamenti. Nel 1947 iniziò a usare lo pseudonimo di Moondog in omaggio a Lindy, il suo cane di infanzia dei tempi di Harley, che a suo dire
ululava alla luna più di qualsiasi altro cane. Molto più tardi avrebbe scoperto che questo nome di guerra significa arcobaleno sulla luna per gli Inuit dell'Artico. Sebbene per i suoi amici rimarrà per sempre Lewis, decide che è con il nome di Moondog che il mondo lo conoscerà. E allora ascoltiamo il suo Moondog's Theme.

Con la fine della sua collaborazione con la Filarmonica di New York e il rifiuto di Anna Naila di sposarlo, Moondog decise di lasciare New York. Nella primavera del 48 partì alla volta della West Coast, un viaggio che avrebbe chiamato in seguito da Portland, Oregon a Portland, Maine, e che, dopo alcune interruzioni, si sarebbe concluso nel 1951. Questo percorso gli permise di sfuggire alla cultura della Coca-Cola, parole sue, e di riconnettersi con le radici musicali e spirituali della sua infanzia. Visitò la riserva della nazione Navajo nel Nuovo Messico con l'idea di rimanere e vivere con loro, e lì si accampò fuori dalla riserva e compose alcuni brani.

Moondog fu affascinato dagli usi, costumi e dalla lingua dei nativi americani, tanto da rendersi conto solo piuttosto tardi di non essere in realtà il benvenuto. I Navajo gli permisero di suonare con loro, ma si rifiutarono di accoglierlo come uno di loro e di condividere il loro stile di vita. Lui stesso confidò al suo biografo Robert Scotto: «Non riuscivo ad avvicinarmi agli anziani, che erano molto sospettosi e mi vedevano come un uomo bianco, senza contare la barriera linguistica. I giovani parlavano inglese, ma guardavano oltre la mia spalla, verso la cultura che avevo appena lasciato, e io guardavo oltre la loro, verso quella che volevano lasciarsi alle spalle e dimenticare, quindi non siamo riusciti a entrare in sintonia». Mentre si trovava a Salt Lake City, un agente di polizia lo aiutò a costruire il suo primo strumento con delle assi di pino. Fu su questi strumenti a percussione che nacque quello che in seguito sarebbe stato chiamato il ritmo Snake Time, un nome coniato da Emily Kelly, una famosa ballerina di New York che descrisse il suono come molto serpentino per la sua qualità ondulante.

Questi ritmi sarebbero diventati il marchio di fabbrica di Moondog e questi strumenti a percussione, che in seguito si sarebbero leggermente evoluti, sarebbero stati per la sua musica ciò che la darbuka è per la musica del Nord Africa e del Medio Oriente e ciò che la tabla è per la musica indiana. Moondog, poeta dedito al catap musicale, è pronto a tutto pur di restituire il senso a ogni suono fra l'umano e l'urbano, dal clacson percosso del taxi alla ciaccona di Bach delle sale da concerto. L'importante, come ebbe a dire, è non morire in quattro quarti. Così, mentre gli altri passano il tempo a trovare l'uso nuovo del mezzo desueto, Moondog, autodidatta, opta per l'invenzione dello strumento nuovo. Il primo strumento che creò fu la celebre trimba, che a vederla pare adusa al raglio o tutt'al più all'elegia vichinga, ed invece ha il suono caldo del tribalismo rituale e produce una sorta di fantasmagoria musicale originaria. Uno strumento a percussione composto da due tubi triangolari con uno o due piatti fissati direttamente al legno. I fusti sono in mogano honduregno e le pelli in cuoio morbido. Il tamburo più grande poggia sulla base, mentre quello più piccolo sulla parte superiore. L'eco si produce quando il tamburo viene colpito sul bordo. Il musicista utilizza anche una maraca nella mano destra per suonare il tempo e una clave nella mano sinistra per i ritmi sincopati, creando un suono quasi melodico, tanto è ricco. Da quando aveva iniziato a suonare i suoi strumenti, il numero di curiosi che lo osservavano era aumentato e lui spiegava loro con disinvoltura gli ideali di risonanza che lo avevano portato a progettare la trimba. Lewis era solo all'inizio di un ciclo di invenzioni.

Per stabilire una perfetta relazione tra la sua visione musicale e il suono che doveva produrre, il liutaio dispose corde e assi. Quel liutaio era sempre lo stesso Moondog. Questi raffinati assemblaggi avevano dei nomi quasi come se fossero nati da una lingua dimenticata. Ideò anche l'O-O, il cui suono si può ascoltare nel brano O-O Debut, presente sia nell'album Snake Time che nell'omonimo Moondog, entrambi pubblicati nel 1956. Così come nei brani O-O Solo in 6/4 e O-O Solo in 2/4 dall'album More Moondog pubblicato nello stesso anno. Ma noi ascoltiamolo questo strumento allora, visto che l'abbiamo così tanto evocato.

Tra le sue altre creazioni strumentali c'è l'Uni, uno strumento a 7 corde, tutte accordate alla stessa altezza. In un'intervista con Leonard Feather, Moondog spiegò: il nome Uni deriva dalla parola unisono. Lo uso come fermata o bordone per la musica che può seguire una scala pentatonica o diatonica. Si possono colpire le 7 corde come un tamburo, percuoterle con un martelletto, oppure si può ottenere un suono particolare molti armonici suonando con un archetto. Le corde utilizzate provengono da un vecchio pianoforte. Infine, l'us è un altro strumento a corde con cassa armonica triangolare. Le corde sono fatte di budello teso su entrambi i lati e vengono suonate con un archetto. Hus era una parola norvegese che significa casa. Il termine evocava il suo gusto per l'antica cultura e la mitologia del grande nord. Con i prototipi di questi strumenti, Moondog si mise di nuovo in viaggio. Fece alcune tappe a Los Angeles, dove conobbe Duke Ellington, poi Taft, poi Willow Springs in California, prima di arrivare a Portland in Oregon, passando per Eugene. Lungo il tragitto vendeva spartiti musicali e impressionava la gente del posto come l'uomo in abiti quadrati. Evitando il più possibile l'autostop, ritenendolo troppo pericoloso, raggiunse Idaho Falls, al confine con il Wyoming, lo stato della sua infanzia, e fece poi ritorno a New York per la prima volta nel settembre del 1949, dove sarebbe diventato famoso di lì a poco come il vichingo della Sesta Avenue. Domani alle 13 proseguiremo il nostro viaggio all'interno delle musiche di Moondog. Vi ricordo che per scoprire il dettaglio dei brani trasmessi potete andare su RaiPlay Sound all'interno naturalmente dello spazio di Suona Luna.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Ore 13 e 45.
2: Rai GR3.
3: Bombe e droni, raid russi su Kharkiv, 10 vittime, 8 feriti. Zelensky, reagiremo nella notte, massiccio attacco ucraino su Mosca. Dal Cremlino, pugno duro contro il partito pacifista Yabloko, escluso dalle elezioni.
4: La crisi di Gaza, Netanyahu incontra l'inviato americano Kushner, ci ritiriamo dopo il disarmo di Hamas, coloni israeliani assediano abitazioni in Cisgiordania, USA e Iran, fine tregua e trattative al palo, tensione a Hormuz, nave colpita da proiettile.
3: L'ultimo re del cinema, addio a Fulvio Lucisano, decano dei produttori per il grande schermo, aveva 98 anni, ha finanziato e distribuito oltre 600 film per i più importanti attori e registi italiani. Una buona giornata da Maria Rosaria Viliva e Germana Brizzolari. In primo piano la guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati con vittime e feriti, strage di civili a Kharkiv, Mosca esclude dalle elezioni il partito pacifista Yabloko, in carcere il vicepresidente. Sulla capitale russa, nella notte, pioggia di droni, la corrispondente.
5: Le forze ucraine hanno lanciato ieri notte 791 droni contro il territorio russo, colpite ancora una volta Belgorod, Bryansk, Mar Nero, Mar d'Azov e ora RIA Novosti dice, citando il Ministero della Difesa, che sono 1671 i droni intercettati nelle ultime 24 ore, è un record assoluto. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina, Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni e sale anche con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari dello spazio aereo moldavo. La pressione sta dunque aumentando da entrambi i lati del fronte. L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato oltre 1000 attacchi nella regione di Zaporizhia. Ci sono delle vittime, mentre il leader ucraino denuncia l'attacco russo su Kharkiv. Un attacco che definisce brutale. 10 le persone uccise, molti feriti. Ancora una volta Zelensky chiede il sostegno dei partner, esortandoli a fiancare gli ucraini. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR3.
4: Medio Oriente è ancora in stallo. Il piano di pace per Gaza, dopo l'incontro di ieri a Gerusalemme fra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, in cui è stato concordato di passare da un modello graduale di disarmo di Hamas con il successivo ritiro israeliano a un'azione unica in cui l'organizzazione terroristica dovrà consegnare tutte le armi in suo possesso. Hamas conferma il suo impegno per il piano americano, mentre in Cisgiordania i coloni hanno attaccato altri 2 villaggi palestinesi e continuano ad assediare gli abitanti di Kusra nei pressi di Nablus. L'inviata Rai è andata lì.
6: Una bandiera a stelle e strisce innalzata sul tetto della sua casa assediata. Il primo gesto compiuto da Luai Ridi appena sbarcato dagli Stati Uniti ieri sera dopo aver riabbracciato i suoi familiari. E grazie a questo palestinese immigrato anni fa in Ohio e ora cittadino americano, se l'ennesima storia di occupazione e abusi dei coloni ha avuto eco internazionale. Siamo a Kusra, sud di Nablus, Cisgiordania. Qui due famiglie vivono murate vive in casa da 9 giorni, da quando un gruppo di giovani coloni ha piantato un tendone nel loro cortile, ha sbarrato la strada, tagliato acqua e luce. L'intervento dell'esercito, che ha dichiarato tutta l'area zona militare, non ha fatto che creare un assedio nell'assedio. L'Uairidi segue tutto in diretta dalle telecamere di sorveglianza e protesta con l'ambasciatore americano a Gerusalemme. Mike Huckabee, da sempre difensore dei diritti dei coloni, arriva a definirli terroristi. Ma la situazione non cambia, l'assedio continua e l'UAE, arrivato con un volo da Detroit, si blinda nella casa che ha costruito con i risparmi del suo lavoro negli USA, sul terreno che era dei suoi nonni, deciso a difendere a tutti i costi la sua terra. Da Kusra, Perla di Poppa, per il GR3.
3: Ancora muro contro muro sullo stretto di Hormuz dopo le minacce rivolte da Trump anche contro l'Oman, paese mediatore che affaccia sul canale. Teheran ribadisce le sue posizioni. La corrispondente da Istanbul.
7: Scaduta la tregua di 60 giorni, si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Alcuni media riferiscono che i Pasdaran si starebbero preparando una intensificazione del conflitto. Teheran definisce irrilevante il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti e lega il destino della guerra al conflitto a Gaza. Il ministro degli esteri Araghchi accusa Israele di sabotare la diplomazia e dice che Tel Aviv è il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo duraturo con Washington sul cessate il fuoco. Stanotte è stata colpita una nave durante un transito in uscita da Hormuz, ferito un membro dell'equipaggio, e Teheran annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nello stretto, ma non ne diffonde i dettagli. Il capo negoziatore Ghalibaf domani sarà in Iraq e avverte: Hormuz resterà chiuso finché l'America non rispetterà l'intesa. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per la pace. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
4: Oggi l'Italia onora la memoria dei connazionali uccisi il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, nella più grave e sanguinosa strage della storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina caduta nell'oblio per decenni e che è stata restituita alla memoria collettiva grazie all'impagabile impegno della comunità italiana di Pola, degli esuli, dei loro discendenti e delle associazioni. Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'80° anniversario della strage in cui morirono oltre 100 persone.
3: Veniamo all'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Dal carcere, attraverso il suo legale Walter Lavitola, si dice pentito ed affranto per aver arrecato danni al suo amico giornalista. Intanto presto potrebbero essere di nuovo sentiti dai magistrati i 4 esecutori materiali dell'attentato.
8: Lavitola attende l'udienza al Tribunale del Riesame sperando negli arresti domiciliari. I 4 esecutori materiali del piano criminale attendono di poter parlare con i PM. È il binario su cui corre ora il caso Ranucci, il conduttore di Report vittima di un attentato il 16 ottobre scorso a Pomezia. Una scelta solo mia, pentito per i guai arrecati ad un amico, dice il faccendiere attraverso il suo legale. Gli investigatori ricostruiscono incontri, rapporti, affari di chi è dietro una vicenda dai contorni ancora poco chiari. Così l'incontro tra Lavitola e Ranucci del 7 settembre diventa cruciale. Il faccendiere ha detto che in quella data avvertì Ranucci del rischio attentati. Anche sul movente restano tanti dubbi. Per la Procura di Roma, Lavitola avrebbe pianificato un'azione dimostrativa per aumentare la visibilità del giornalista, spalancandogli così le porte del mondo della politica. Dal canto suo, l'ex direttore dell'Avanti ha dichiarato di voler solo far potenziare la scorta al giornalista. I 4 esecutori materiali dell'attentato, dopo mesi di silenzio, forse hanno qualcosa da dire, mentre l'udienza al riesame per Lavitola è fissata per la prossima settimana. Arianna Di Giorgio, GR3.
4: La tragedia di Crans Montana nel registro degli indagati, iscritto anche Thibaut Betrisson, consigliere comunale con delega alla sicurezza dal 2017 al 2020. Il suo coinvolgimento sarebbe collegato alla carenza nei controlli antincendio nei locali della cittadina. Nel disco bar Le Costellazioni, in cui sono morte 41 persone, non risultavano ispezioni dal 2019. Nell'inchiesta sono indagate 16 persone, fra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale.
3: Trema la terra nel Messinese, 2 scosse di terremoto ravvicinate hanno interessato la zona di Oliveri, a pochi secondi l'una dall'altra. La più forte di magnitudo 3.7 è stata registrata a una profondità di 9 km. Al momento non sono stati rilevati danni a persone o cose.
4: Restiamo a Messina per il furto delle opere di Antonello da Messina. Non sarebbe quello usato dalla banda il furgone ritrovato ieri dagli investigatori in una zona non coperta dalle telecamere, dove secondo una ricostruzione i ladri avrebbero effettuato un cambio di veicolo per proseguire con un'auto pulita. Le indagini vanno avanti e si concentrano sulle falle del sistema di sicurezza. Caccia al basista e alle preziose tavole del 400 sottratte la sera di Ferragosto durante la processione della Vara, evento religioso che ha catalizzato l'attenzione della città.
3: E a Catania tornano regolari le attività di volo all'aeroporto Fontana Rossa, cancellate tutte le restrizioni scattate dopo l'intensificarsi delle attività eruttive dell'Etna.
4: Andiamo nello spazio. Una ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dimostra che la Via Lattea, la nostra galassia, 12 miliardi di anni fa si ingrandì incorporando un altro sistema stellare.
9: scrutare nello spazio per scrutare nel tempo, sempre più lontano, a 12 miliardi di anni fa. L'ha fatto l'INAF di Bologna. Alessandro Spagna, Osservatorio di Astrofisica INAF di Torino. Che cosa accade allora?
10: La Via Lattea, che è la galassia in cui noi ci troviamo, che oggi comprende 100-200 miliardi di stelle, cui fa parte il Sole, era molto piccola. E 12 miliardi di anni fa ha avuto un importante accrescimento.
9: E lo studio è riuscito a capire come questo è accaduto?
10: Le galassie si formano un po' come le popolazioni, sono le popolazioni umane ma anche le popolazioni stellari. La Via Lattea, da questo punto di vista, ha vissuto dei forti fenomeni di immigrazione. Quindi questo studio ha stabilito che c'è un gruppo di stelle, circa 500 milioni di stelle, che non è nato qui, è arrivato da un altro sistema. Sono state incorporate, quindi ha dato un contributo importante di accrescimento della nostra galassia.
9: Sonia Filippazzi, GR3.
3: Lutto nel mondo del cinema. Si è spento a Roma a 98 anni Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico e pilastro dell'industria audiovisiva italiana, da Alberto Sordi a Massimo Troisi, da Paolo Villaggio fino a Fausto Brizzi e alla Nuova Commedia. Oltre 600 i film prodotti.
8: Il re dei produttori ha contribuito a scrivere la storia del nostro cinema. Oltre 600 film prodotti e distribuiti, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da tre.
11: Ricominci da zero!
12: No signor, ricominci da... Cioè, tre cose mi sono riuscito in David perché...
8: Il Tassinaro, Il Grande Cocomero.
13: Come vanno le cose tra te e Marcia?
8: Pellicole che hanno segnato 40 anni di costume italiano. Riposa in pace, papà, scrivono sui social le figlie Paola e Federica, che continueranno la sua attività con le case di produzione fondate dal padre, presidente dell'ANICA dal 98 al 2001. Nel 2007 il presidente della Repubblica Napolitano lo insignì del titolo di Cavaliere del Lavoro. Lucisano ha saputo spaziare tra ogni genere, con le selezionando 5 David di Donatello, tra cui il premio per Il Grande Cocomero.
14: Tu lo sai cos'è l'epilessia?
8: E il Davide speciale alla carriera nel 2009, 4 nastri d'argento e 2 nomination agli Oscar. Così spiegò il successo del film Ricomincio da tre.
15: L'intelligenza di Troisi era questa, che le sue cose si ripetevano, per cui il pubblico, che anche non capiva il dialetto napoletano, alla fine capiva il significato.
8: Maurelia Carafa, GR3.
4: Grande fermento nel nome di Omero a Bornova in Turchia. A portarlo nella città alle spalle di Smir, l'antica Smirne sulla costa anatolica, è stato naturalmente il film di Nolan dedicato all'Odissea.
16: Il legame tra Bornova e Omero si tramanda di generazione in generazione. Lì sulle colline tra gli olivi c'è quella che viene chiamata dai locali la Valle di Omero, con una grotta dove, secondo la tradizione, il leggendario, nel senso letterale, cioè la cui esistenza non è storicamente provata, autore dell'Iliade e dell'Odissea, avrebbe composto questi suoi celebri poemi. Una tradizione già registrata nel secondo secolo d.C. dallo scrittore e geografo Pausania. Adesso però è arrivata l'Odissea rivisitata per il grande schermo da Christopher Nolan, diventata un fenomeno mediatico planetario. E il comune di Bornova vuole cogliere il momento, trasformando in attrazione turistica l'impervia grotta di Omero, rendendola cioè accessibile e aprendola ai visitatori. Con buona pace dei rappresentanti in consiglio municipale del partito del presidente turco Erdogan, che un paio d'anni fa avevano chiesto di cambiare nome alla Valle di Omero, dandole quello di un eroe turco. Scontenti che ne avesse invece uno greco. Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rauvic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchi, ha condotto in studio con Germana Brizzolari, in regia Giovanni Leporale e Stefano Velli. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
18: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
19: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 13.58 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Brescia-Padova, 3 km di coda per incidente tra Padova Est e Padova Ovest in direzione di Brescia. Al traforo del Monte Bianco, code al piazzale italiano in direzione di Chamonix, tempi di attesa di 45 minuti. In Liguria, in A10, la Genova Ventimiglia, code a tratti per 2 km tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova. In A12, la Genova Rosignano, code per incidente tra Genova Nervi e l'allacciamento all'A7 in direzione del capoluogo ligure. In A14, nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti tra Cesena Nord e l'allacciamento all'A1 in direzione della Milano-Napoli, tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. In A1, traffico rallentato per incidente tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione di Roma. Sulla Amalfitana, la statale 163, traffico rallentato per materiali dispersi a incrocio Positano in direzione meta di Sorrento. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
14: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio-alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Wikiradio. Le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Memoria fotografica.
3: Josef Kudelka. Invasione di Praga, 1968. Con Marcello Flores. Praga, agosto 1968. Nella foto in bianco e nero, un giovane uomo con il braccio sinistro alzato si para davanti ad un carro armato sovietico. Uno dei due soldati seduti sul mezzo militare lo osserva quasi senza espressione.
4: Ci sono un altro paio di immagini che diventeranno emblematiche tra quelle che scatta Kudelka come simbolo dell'agosto del 68 a Praga. Ve n'è una, infatti, dove c'è un giovane che in piedi su un carro armato sventola la bandiera cecoslovacca. Dietro alle spalle c'è il fumo di incendi e di scontri. Sulla destra un'auto blinda in fiamme, sullo sfondo a sinistra cittadini che guardano e accompagnano il gesto di libertà e ribellione del proprio giovane connazionale. E infine c'è la foto scattata il 22 agosto con il braccio in primo piano di un uomo che mostra il suo orologio e nello sfondo la strada deserta, la strada che porta alla spianata di Piazza San Venceslao, da sempre il cuore delle manifestazioni e delle proteste che hanno luogo a Praga. L'orologio indica l'ora in cui era stata indetta una manifestazione di protesta per l'invasione sovietica, ma che era stata pensata proprio dagli invasori e dai servizi segreti di Mosca per radunare in piazza una gran quantità di gente e scatenare incidenti che avrebbero giustificato la presenza dei carri sovietici a Praga. Ma grazie a un formidabile passaparola tra la popolazione, nessuno si presentò alla manifestazione e Kudelka fotografò allora la strada vuota e l'orologio che segnava l'inizio di quella finta manifestazione.
5: Il telefono squilla alle 4 del mattino. Rispondo. Un'amica grida

0: Sono arrivati i russi. Penso a uno scherzo e abbasso. Suona una seconda volta. Non ci credo e riattacco di nuovo. Alla terza telefonata la voce urla: apri la finestra e ascolta. Mi alzo, metto la testa fuori per 2 minuti e sento il rumore degli aerei militari. Capisco che sta succedendo qualcosa. Mi vesto in fretta, prendo la macchina fotografica e tutte le pellicole che mi sono rimaste. Ero tornato solo il giorno prima dalla Romania, dove ero stato a fotografare gli zingari. Scendo in strada, comincio appena ad albeggiare. Istintivamente mi dirigo verso la sede della radio, a meno di un quarto d'ora da casa. I russi erano andati alla radio anche nel 1945, ma allora erano venuti per liberarci. La prima cosa che vedo è un'automobile d'epoca, con il tetto scoperto, che suona senza sosta il clacson per svegliare la città. A bordo ci sono 3 ragazzi e una ragazza con una bandiera ceca. Gridano la stessa frase che ho sentito al telefono: sono arrivati i russi.
1: È dalle foto di Josef Kudelka che nel mondo intero e anche da noi in Italia è stato possibile conoscere, non solo dai dispacci d'agenzia, ma da immagini capaci di raccontare più del miglior articolo del più bravo inviato, cosa fosse l'occupazione della Cecoslovacchia da parte dei carri armati dell'Armata Rossa e del Patto di Varsavia, iniziata la notte del 20 agosto del 1968. Anche se queste foto, come vedremo, saranno conosciute solamente un anno dopo.
2: Ore 23 del 20 agosto 1968. Le truppe corazzate sovietiche varcano la frontiera cecoslovacca. Occupano subito la città di Košice, nella Slovacchia orientale. Puntano su Praga. Contingenti polacchi, tedesco-orientali, ungheresi e bulgari prendono parte all'invasione. Il governo sovietico e i suoi alleati più fedeli hanno stabilito che il socialismo in Cecoslovacchia è in pericolo e hanno deciso di intervenire militarmente per salvarlo. A Praga, dal primo pomeriggio, è riunito il Presidium, il massimo organo del Partito Comunista Cecoslovacco. Il segretario del partito Dubček e gli altri dirigenti stanno discutendo del prossimo congresso, il 14° congresso del partito, dal quale Dubček attende la ratifica del nuovo corso, della democratizzazione del regime che è cominciata a gennaio.
1: L'occupazione di Praga dell'estate poneva drammaticamente fine alla primavera di Praga, iniziata nella realtà all'inizio di quell'anno rimasto simbolo di trasformazioni e speranze, ma anche di sconfitte e violenze. Nel gennaio del 1968, infatti, il segretario del Partito Comunista Cecoslovacco e presidente della Cecoslovacchia, Antonín Novotný, si era dimesso, sostituito da Alexander Dubček, che diventa in poco tempo la guida di una sorta di rivoluzione pacifica che prende il nome di Primavera di Praga. Già nel 1966, su spinta di un gruppo di economisti influenzati dalle esperienze in corso soprattutto in Polonia e Ungheria, era stato proposto un piano di riforme per orientare l'economia al mercato, concedere una parziale indipendenza alle aziende e liberalizzare i prezzi. Approvato e ratificato quel progetto nel giugno dal congresso del partito. I riformatori presenti all'interno del Partito Comunista ritenevano però che solo una maggiore democrazia del sistema politico potesse aiutare lo sviluppo economico e tecnologico, portando così all'interno del partito uno scontro che li vedrà vincitori proprio con la nomina a segretario del partito di Alexander Dubček. Questa nuova fiducia tra il popolo e la direzione del partito crea un clima di entusiasmo e di attesa, in cui il lavoro dei riformatori nel governo, nell'economia, nella radio, nella televisione galvanizza la mobilitazione degli studenti, degli operai, dei circoli civici. Il programma di riforme presentato nell'aprile, ambizioso e ancora contraddittorio, ipotizza maggiori diritti, crescente liberalizzazione, più democrazia, dando vita a un dibattito sul pluralismo che dimostra quanto la società sia pronta a sopravanzare le ipotesi riformatrici del partito. È soprattutto la maggiore libertà che si riscontra immediatamente nella stampa, Viene infatti abolita la censura, nei dibattiti, negli incontri pubblici, a testimoniare di un clima che appare profondamente cambiato e con una rapidità che coinvolge migliaia di cittadini che vedono la possibilità presto della creazione anche di altri partiti oltre a quello comunista, l'unico che è permesso dal 1948. In luglio l'Unione Sovietica e altri paesi del campo socialista, tra cui si segnalano la Polonia di Gomulka e la DDR di Ulbricht, ammoniscono il partito cecoslovacco a non proseguire sulla strada intrapresa, che sta allontanando il paese dal socialismo. Il 3 agosto a Bratislava si svolge l'ultimo incontro tra i paesi del Patto di Varsavia, che si conclude con una dichiarazione che ribadisce l'unità del blocco socialista e la fedeltà cecoslovacca ad esso. L'Unione Sovietica annuncia il ritiro delle divisioni che si trovano in Cecoslovacchia e il 9 agosto giunge a Praga Tito, accolto con entusiasmo. Il 12 agosto Dubček si incontra con Ulbricht, l'oppositore più rigido al nuovo corso cecoslovacco. Il 15 è poi a Praga Ceausescu per un nuovo trattato di cooperazione tra Romania e Cecoslovacchia. Il 18 e il 19 agosto la Pravda, organo del governo sovietico, sferra un improvviso e inaspettato attacco alla politica cecoslovacca di riforme. Alle 11 di sera del 20 agosto i primi carri armati del Patto di Varsavia entrano sul suolo cecoslovacco, senza la partecipazione dei soldati romeni. Radio Praga invita la popolazione a non opporsi con la forza all'invasione, che viene portata a compimento il 21 agosto.
2: Riascoltiamo questo comunicato, trasmesso da Radio Praga alle ore 1:45, nella notte tra il 20 e il 21 agosto di un anno fa.
3: Dnia 20. Augusta, około 23. godzinie wieczór, przekroczyli wojska sowieckie.
2: L'ingresso delle truppe dei cinque paesi del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia si è prodotto senza che il Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Primo Ministro o il Segretario del Partito Comunista Cecoslovacco ne fossero stati avvertiti.
3: Bezvedomia Prezidenta Republiky, Predsednictva Narodnego Zgromaždenia, Predsednictva Vlady.
2: Dopo aver invitato la popolazione a mantenere la calma, a non opporre resistenza alle truppe straniere, dato che anche l'esercito non aveva ricevuto l'ordine di difendere il paese, Radio Praga affermava che il presidium del Partito Comunista Cecoslovacco giudicava l'azione dei cinque del Patto di Varsavia un'azione contraria ai principi fondamentali che reggono le relazioni tra i paesi socialisti, un'azione commessa in violazione dei principi del diritto internazionale. Bilak, Pilar, Indra e Svetka non sottoscrivono questo comunicato. Sono gli uomini su cui puntavano i sovietici. Ma il loro tentativo di formare un nuovo governo collaborazionista è fallito per l'opposizione di Svoboda, che non vuole firmare il decreto di nomina.
1: Il 22, 1000 delegati del Partito Comunista Cecoslovacco si riuniscono clandestinamente per un congresso straordinario. I dirigenti del nuovo corso sono tutti rieletti. Il 24, il presidente Svoboda e Dubček partecipano a Mosca a un incontro coi capi sovietici. Costretti a firmare un documento di compromesso, dopo inutili tentativi di riproporre la politica di riforme, Dubček e i suoi uomini vengono esautorati e in seguito duramente repressi e arrestati. Al governo viene posto Gustav Husak, un antistalinista che ha preso parte all'esperimento del socialismo dal volto umano, ma che accetta il ruolo, che sosterrà con determinazione, violenza e cinismo, di normalizzatore di una società e di un partito che avevano osato troppo. È l'applicazione più coerente della dottrina Brezhnev, che riconosceva alle democrazie popolari una sovranità limitata e riteneva dovere dell'URSS intervenire in ognuna di esse qualora fosse minacciato il cammino verso il socialismo. Quando i sovietici invadono Praga con i carri armati, Kudelka è appena tornato dalla Romania il 18 agosto, dove era stato a fotografare i Rom, un argomento che l'aveva sempre affascinato e che aveva deciso di approfondire dove vivevano in maggioranza. Kudelka è da un anno appena che ha deciso di fare il fotografo a tempo pieno, di farne la sua professione e non solo un hobby. Sono le 23 del 20 agosto 1968. Le truppe sovietiche varcano la frontiera cecoslovacca e puntano su Praga. L'agenzia ufficiale di informazione dell'URSS, la TASS, dichiara che le truppe del Patto di Varsavia sono state chiamate dal governo cecoslovacco per riportare il socialismo al potere e porre termine alla controrivoluzione. Josef Kudelka, per fortuna sua e nostra, è lì e ricorderà più tardi.
0: In seguito alcune persone mi dissero che avrei potuto essere ucciso, ma all'epoca non ci avevo pensato. Non credo che le persone che mi conoscevano pensassero che fossi in grado di fotografare quel tipo di situazione nel modo in cui l'avevo fatto. Nemmeno io. Da allora non ho mai vissuto o fotografato nulla di simile.
1: Kudelka si precipita per strada come migliaia di giovani e meno giovani praghesi e inizia a scattare fotografie dell'arrivo dei carri armati, delle proteste, delle manifestazioni, soprattutto della rabbia dei giovani che cercano di fermare i carri sovietici, di parlare con i soldati del Patto di Varsavia, giovani come loro.
2: Tra le 6 e le 7. Appena si fa giorno, nonostante gli appelli alla calma di Radio Praga, le strade della capitale cecoslovacca sono invase da una folla disarmata ma furente. Cortei di giovani portano bandiere e cartelli. Dai quartieri di periferia arrivano camion pieni di operai. Ma altrove, i cittadini di Praga cercano di parlare con i soldati russi, che, stupiti ed incerti per l'accoglienza ostile, escono timidamente dalla corazza dei loro carri armati. Perché sei venuto qui, Ivan? Torna a casa dalla tua Natasha. Ivan, che ha 20 anni, ci tornerebbe volentieri. Però gli hanno detto che andava a difendere i suoi compagni cecoslovacchi dalla controrivoluzione. Ma i suoi coetanei di Praga gli dicono che non è vero, che Ivan è un invasore. I ragazzi di Mosca, di Kiev, di Leningrado, di Vladivostok, chiusi nei loro carri armati, hanno fatto fatica a trovare la strada per Praga, perché la segnaletica stradale era stata cancellata, invertita da invisibili mani. In città trovano sui muri scritte eloquenti: «Idite domoi, tornatevene a casa». E anche le caricature parlano da sé. Il comando sovietico avvertirà il disorientamento dei suoi giovani soldati, i quali sono armati con le armi materiali più moderne, ma dal punto di vista politico e psicologico appaiono disarmati di fronte alla passione politica dei loro coetanei di Praga.
1: «Mi sono trovato davanti a qualcosa più grande di me», avrebbe poi detto. «Era una situazione straordinaria, in cui non c'era tempo di ragionare, ma quella era la mia vita, la mia storia, il mio paese, il mio problema». Le immagini che riempiono il rullino di Josef, o meglio i rullini, sono piene di cittadini che sventolano le bandiere per le strade, che costruiscono barricate per impedire l'ingresso dei carri, che spostano o sostituiscono i cartelli indicatori delle strade per confondere le truppe del Patto di Varsavia che non conoscono la città, che ribaltano e danno fuoco a camion, che tirano sassi contro i carri armati, ma anche di persone che manifestano la loro rabbia, impotenza, pianto e disperazione per quanto sta avvenendo. I protagonisti delle foto di Kudelka sono i giovani, coloro che avevano accolto con gioia e speranza la primavera di Praga e vedono adesso i loro sogni e il loro futuro che sta per essere distrutto. Le foto sono prevalentemente in bianco e nero, che fermano nel tempo un evento storico cruciale, che contrappongono la brutalità e la forza dei carri all'umanità dei giovani che li circondano, che parlano con gli assalitori, che cercano di spiegare e convincerli a tornare indietro, ma anche a combatterli, malgrado la disparità delle forze imponenti. Racconterà ancora Kudelka.
0: «Durante l'invasione ho solo scattato fotografie, ma non le ho sviluppate. Non c'era tempo per farlo. Solo in seguito ho elaborato tutto. Ho lasciato alcune fotografie alla mia amica Anna Farova. Lei le ha mostrate a diverse persone, tra cui Václav Havel. si offrì di portarle in America, dove era stato invitato da Arthur Miller.

0: ma poi non gli fu permesso di andare. Alcune fotografie furono portate fuori dal paese da Eugene Ostroff, curatore del Dipartimento di Fotografia dello Smithsonian Institution di Washington, in visita a Praga. A New York le mostrò al suo amico, il fotografo Elliot Irwitt, all'epoca presidente dell'agenzia fotografica Magnum, e anch'egli amico di Faroa. Irwitt voleva sapere se esistevano altre fotografie oltre a quelle che aveva visto e se ero disposto a inviare i negativi alla Magnum. Non ero molto propenso a farlo, ma Faroa mi assicurò che non dovevo preoccuparmi. Si trattava di un'organizzazione seria. Alla fine, i negativi uscirono dal paese e arrivarono a New York. Magnum supervisionò la stampa delle fotografie e la loro distribuzione in tutto il mondo. Dovevano essere pubblicate senza il mio nome e furono preparate per essere pubblicate sulle principali riviste di molti paesi per commemorare il primo anniversario dell'invasione russa nell'agosto 1969.
1: Le immagini che nella nostra mente raccontano l'invasione di Praga, che la raccontano nella memoria collettiva dell'Europa e del mondo, sono immagini che vengono fatte vedere solamente un anno dopo l'evento. Ma la loro forza, la verità che promana da ogni scatto, da ogni angolatura, da ogni particolare, è tale che diventano nell'immaginario collettivo le foto viste nei giorni stessi dell'invasione. Sostituiscono quelle che sono apparse sui giornali nei giorni dell'arrivo delle truppe del Patto di Varsavia, foto che documentavano quanto stava accadendo, ma che non raccontavano l'evento con la forza e la profondità delle immagini scattate invece da Kudelka. Kudelka ricorderà la strana impressione nel vedere le proprie foto pubblicate, ma non poter dire a nessuno che erano le sue. Pubblicate sul settimanale Sunday Times e distribuite dall'agenzia Magnum Photo, le immagini erano attribuite a un generico PP, Prague Photographer, anche se Kudelka aveva già lasciato il paese nel maggio del 1970, ma temeva ancora per i propri parenti e amici.
0: Mi mostrarono la rivista dove c'era scritto che queste immagini erano state scattate da un fotografo sconosciuto di Praga e fatte uscire di nascosto dal paese. Non potevo dire a nessuno che erano mie fotografie. Fu una sensazione molto strana. Da quel momento ho avuto paura di tornare in Cecoslovacchia, perché sapevo che se avessero voluto scoprire chi era il fotografo sconosciuto, avrebbero potuto farlo.
1: È proprio nel 1969 che l'anonimo fotografo ceco fu premiato con la Robert Capa Gold Medal dell'Overseas Press Club per la realizzazione di fotografie che richiedevano un eccezionale coraggio. Queste foto rimangono anonime fino al 1984, quando muore il padre di Josef e si ritiene quindi ormai superata la possibilità di una vendetta del regime comunista contro i suoi familiari. L'occasione è la mostra personale delle sue foto alla Howard Gallery a Londra. Kudelka, tra l'altro, è diventato già dal 1971 un fotografo dell'agenzia Magnum ed è ormai famoso per una serie di libri che sono stati pubblicati e che non fanno di lui solamente il fotografo dell'occupazione di Praga, anche se sono quelle immagini che rimarranno le più famose e quelle che gli hanno dato fama. Il suo primo libro pubblicato è del 1975 e si intitola Gipsis, dove sono presenti anche molto delle foto scattate nel viaggio fatto precedentemente al suo rientro a Praga proprio due giorni prima dell'invasione sovietica e quelle prese poi nel 1969 nei tre mesi che trascorre tra le comunità rom dell'Europa occidentale proprio grazie a un contratto con la Magnum. Nel 1988 sarà un altro grande libro, Exiles, Esili, a testimoniare la sua vita dopo la fuga da Praga e quella di quanti, come lui, scappano dalla propria terra alla ricerca di nuove speranze, ma devono confrontarsi con la lontananza, l'alienazione, la transitorietà della propria condizione. Un libro che otterrà la prefazione di un altro grande esule, il poeta polacco Czesław Miłosz, che chiede asilo politico in Occidente all'inizio degli anni 50. Seguiranno poi un'altra decina di libri e il riconoscimento di prestigiosi premi vinti. Nel 1978 il Prix Nadar, nel 1989 il Grand Prix National de la Photographie, nel 1991 il Grand Prix Cartier-Bresson. Mentre sue mostre vengono presentate nei musei e nelle gallerie più importanti di New York e Londra, Los Angeles, Chicago e Parigi. Nel 1987 Kudelka era diventato cittadino francese. Era nato nel 1938 a Boskovice, una delle comunità ebraiche più grandi della Moravia. Da bambino era stato affascinato dalla musica folk, dagli aerei e dalle fotografie di famiglia scattate dal fornaio locale con una macchina di bachelite. Una volta, vista la macchina fotografica del panettiere, andava ogni giorno nel bosco a raccogliere fragole selvatiche per vendere al gelataio, ricorderà. In questo modo risparmiò i soldi per comprarsi una macchina fotografica tutta sua. Quando si trasferì a Praga per studiare ingegneria, Kudelka subì l'influenza di Iji Janicek, che gestiva un club fotografico per studenti. Ben presto iniziò a collaborare a una rivista teatrale chiamato Divadio, dove pubblicherà il suo primo lavoro serio, ritratti intensi e ravvicinati degli attori durante le prove. Fino al 1967, però, lavora come ingegnere aeronautico a Praga e Bratislava. È stato fantastico, ricorda, perché amavo gli aeroplani quanto le fotografie. A un certo punto, però, ho capito che se fossi rimasto nell'ingegneria sarei sicuramente morto. Non avevo l'ambizione di essere il capo e avevo tutta la responsabilità delle sicurezze delle persone. Con una telecamera sei il capo di te stesso, responsabile solo di te stesso. Sei solo con la telecamera, non c'è nessun altro a cui dare la colpa. Ed è per questo che decide di abbandonare il lavoro e di dedicarsi a tempo pieno alla fotografia.
0: Credo che la serie delle mie fotografie sull'invasione russa sia importante come documento storico, perché mostra ciò che è realmente accaduto in Cecoslovacchia nel 1968. Ma forse alcune delle fotografie, le migliori, sono qualcosa di più. Sono quelle in cui non è importante chi è ceco e chi è russo. Quelle in cui l'importante è che una persona abbia una pistola e l'altra no. E chi non ce l'ha è di fatto il più forte.
1: Le fotografie dell'invasione di Praga vengono conosciute in patria solamente 22 anni dopo essere state scattate. Nel numero dell'agosto 1990 del settimanale Respect. Kudelka era potuto rientrare in Cecoslovacchia solo da pochi mesi, dopo la rivoluzione di velluto che avrebbe portato alla presidenza della Repubblica proprio Václav Havel, colui che si era offerto inutilmente, perché gli era stato impedito di partire, di portare negli USA i suoi rollini di foto dell'invasione. Una mostra costruita sulle fotografie dell'invasione scattate da Kudelka venne organizzata a Praga nel 40° anniversario, nel 2008, lo stesso in cui era apparso un suo nuovo libro, chiamato proprio Invasione 1968 Praga. Per molto tempo, ricordava Kudelka, nessuno in Cecoslovacchia era interessato a ricordare. Ma adesso si cominciava a ricordare. Ed era contento pensando che il suo nuovo libro avrebbe potuto aiutare in questo scopo. Noi cechi, disse, non siamo come gli irlandesi o i polacchi. Non ci comportiamo coraggiosamente molte volte contro le circostanze avverse. Ma in quella settimana, come dimostra il mio libro, dovremmo essere molto orgogliosi di come ci siamo comportati. In quella settimana dell'agosto 1968, il trentenne Kudelka aveva scattato oltre 5.000 fotografie per le strade di Praga, spesso in condizioni estreme. Era stato colpito da un soldato russo e inseguito tra la folla o nei vicoli intorno a piazza Venceslao. Quando guardo queste foto ora, osservò, non riesco a credere di averle fatto io. E infatti anche l'agenzia Magnum non poteva credere che fossero opera di un solo fotografo. Ero ovunque, perché ovunque guardassi, in quei 7 giorni C'era un'altra fotografia

ad aspettarmi. Non avevo nemmeno il tempo di pensare al pericolo. Nel breve filmato che conclude la mostra a Praga del 2008 si vede infatti un giovane magro Kudelka appollaiato su un carro armato russo mentre riprende un giovane cieco che sventola una bandiera della resistenza. Nel breve filmato che conclude la mostra a Praga del 2008 si vede infatti un giovane magro Kudelka appollaiato su un carro armato russo mentre riprende un giovane cieco che sventola una bandiera della resistenza. La fotografia, una tra le più note che abbiamo ricordato,

0: Paolo Flores ha raccontato l'invasione di Praga del 21 agosto 1968 attraverso le fotografie di Josef Kudelka.
1: Realizzazione di Marcello Anselmo.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
3: Rai Radio 3.
4: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue
5: L'idealista.
4: Più belle puntate.
5: Tutta la musica in una lista.
6: Buon pomeriggio dai microfoni di Radio 3, ben ritrovati. Io sono Nicola Catalano e i miei saluti si aggiungono quelli di Pino Zingarelli in regia, di Alessandro Cesolini ai controlli tecnici, di Monica Nonno e Valerio Corzani, che sono i nostri curatori, con la collaborazione di Luca Marchese. Il numero di telefono per le vostre comunicazioni 335 56 34296. Oggi vi portiamo in giro per destinazioni più o meno esotiche, destinazioni insulari. E il titolo, L'isola che c'è, lo prendiamo in prestito, parafrasandolo ovviamente, da quello di una celebre canzone di Edoardo Bennato. Lo spunto ci viene offerto da un recentissimo interessante progetto che riguarda l'isola di Stromboli, del quale parleremo però in chiusura di puntata. Intanto la prima tappa di questo personalissimo arcipelago sonoro ci porta in un arcipelago vero e proprio, che è quello della Tasmania, o meglio la terra di Van Diemen, come fu originariamente chiamata dopo il primo avvistamento intorno alla metà del 1600. Insomma, il nome fu adottato in onore di Anthony Van Diemen, era il governatore della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che era il propulsore della spedizione. Poi passò un secolo e mezzo prima che la Tasmania fosse circumnavigata e quindi ci si rendesse conto che si trattava di un'isola. Fu poi colonizzata dagli inglesi, trasformata in colonia penale e assunse infine il nome attuale, che si deve allo scopritore poi dell'isola, Abel Tasman. Solo alla metà dell'Ottocento avveniva questo cambiamento di denominazione. E la Tasmania è oggetto del noto traditional folk anglo-scoto-irlandese che ascoltiamo in apertura, intitolato semplicemente Van Diemen's Land, che ha avuto tante esecuzioni, da Ewan McCall a Peggy Seeger. Quella più nota la ascoltiamo adesso ad opera di Shirley Collins and the Albion Country Band, dall'album No Roses del 1971.

la voce inconfondibile di Shirley Collins qui con la Albion Country Band, gran dama del folk anglo-scoto-irlandese, in un pezzo Van Diemen's Land a proposito della Tasmania, sull'intera storia dell'arcipelago, non tanto sulla bellezza dei luoghi quanto sulle tristi storie di deportazione che per lunghissimo tempo sono state associate a quei luoghi per via della colonia penale di cui si diceva. Invece è un puro inno alla bellezza dell'isola e di tutte le Indie occidentali, Jamaica Farewell di Irvin Burgess, meglio noto come Lord Burgess, un autore newyorkese ma di origini caraibiche. Si tratta con ogni probabilità della rielaborazione di un canto tradizionale sul ritmo di mento, ritmo che è molto simile a quello del calipso, tant'è vero che i due vengono sovente confusi. Il pezzo viene inciso per la prima volta nel 1956 da Harry Belafonte in occasione del suo terzo album intitolato semplicemente Calipso, diventando quindi uno dei suoi più grandi successi. Eccola qua, Jamaica Farewell.

I languori caraibici di Jamaica Farewell di Harry Belafonte dall'album Calypso 1956. Facciamo oggi dei giri larghi tra Tasmania e Giamaica. Corrono circa 10-15 mila chilometri di distanza, sono in due emisferi differenti, più o meno quanti ne corrono tra Giamaica e Giappone, dove approdiamo adesso, che già di per sé è una nazione insulare. E poi esistono le Mugintō, in giapponese è una parola che significa più o meno senza nessuno, col giapponese è sempre difficile azzardare una traduzione. Sono degli isolotti disabitati, poco più grandi di uno scoglio, spesso poco più grandi di uno scoglio, che vengono utilizzati a scopo turistico per escursioni o gite fuori porto, o meglio ancora fuori porto. Ne esistono diverse, ce ne sono per esempio nella baia di Tokyo, la Mugintō Tsarushima, c'è la Mugintō Watashi a Okinawa, ce n'è una senza nome nella prefettura di Kyoto e poi un'altra ancora a Wakayama. Non sappiamo a quale di queste fa riferimento il pezzo Mugintō Rock delle Shonen Knife, tratto dall'album Our Best Place del 2023 che ascoltiamo adesso, un classico pop punk alla Ramones per il trio delle tre ragazze di Osaka.

Non ci sono re, non ci sono regine, non c'è presidente, non c'è primo ministro, non c'è nessuno che mi disturbi, non c'è nessuno che ci viva tranne me. E non ci sono treni, non ci sono aerei, non ci sono macchine, non ci sono confini. Mugento Rock delle Shonen Knife. Torniamo lentamente verso casa col prossimo ascolto, esattamente a Mingulay, una delle isole Bishop nell'arcipelago delle Ebridi esterne. Siamo in Scozia, è un luogo che è noto soprattutto per le grandi tradizioni folcloriche relative a canzoni e racconti, a storie, e poi per la presenza di splendidi faraglioni monumentali e per la ricchezza della fauna volatile: gazze marine, pulcinella di mare, gabbiani, tridattili, urie, sterne, marangoni. Tant'è vero che viene chiamata anche l'isola degli uccelli. Vi proponiamo Mingulay Boat Song, un canto basato su un traditional gaelico a proposito dei pescatori che tornano verso le coste dell'isola, attesi dalle famiglie che sono giustamente preoccupate non solo della sorte dei propri cari, ma anche più prosaicamente interessate all'esito della pesca, che era l'unico, se non uno dei pochi, insomma, mezzi di sussistenza. Mingulay è attualmente disabitata vista l'inospitalità del luogo, e lo è dagli inizi del Novecento, ma permane una discreta presenza turistica che si deve appunto ai motivi dei quali parlavamo poc'anzi. Ci sono tante versioni di questo traditional. Quella più appetibile e significativa appartiene all'immenso Richard Thompson, chitarrista, fondatore dei Fairport Convention, musicista che ha attraversato in lungo e in largo la storia, l'epopea del folk anglo-scoto-irlandese, e non solo. Sua era la chitarra elettrica in Van Diemen's Land di Shirley Collins con l'Albion Country Band. Lo ritroviamo qui, appunto, in Mingulay Boat Song.

E questa è Mingley Boat Song, Richard Thompson, che abbiamo appena ascoltato, e arriviamo adesso al Mediterraneo, al Tirreno, ancora meglio, come abbiamo preannunciato all'inizio di puntata, un progetto che ha avuto luogo nell'estate del 2023, ma la cui testimonianza discografica è arrivata giusto un paio di mesi fa, un progetto sponsorizzato dai Festival Marosi e Liminaria Interferenze, che ha avuto luogo sull'isola di Stromboli. E in quel caso i compositori e sound artist Giuseppe Cordaro e Hideki Umezawa, siciliano il primo, nipponico il secondo, hanno realizzato una sorta di riflessione sonica sul mondo naturale, i fenomeni vulcanici, le vibrazioni, i movimenti tettonici, i processi geologici inarrestabili, insomma sul Terrarum Murmur, che è il titolo dell'opera, il mormorio della terra, l'espressione sottile ed intensa del tempo e dello spazio. Ascoltiamo una porzione del quarto movimento.

0: E questa è una porzione del quarto movimento di Terrarum Murmum di Hideki Umezawa e Giuseppe Cordaro, che chiude la nostra puntata dedicata alle isole. E Nicola Catalano, Pino Zingarelli, Alessandro Cesolini vi salutano. Linea a Fahrenheit.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Fahrenheit, i libri e le idee.
4: Buon pomeriggio a chi all'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit in questo martedì 18 di agosto. Un saluto da Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è Giovanna Savignano e accanto a lei la parte tecnica Alessandro Amendolara. Dall'altra parte del vetro Susanna Tartaro è come sempre alla cura di Fahrenheit e Graziano Graziani è ai microfoni. Vi ricorda il numero per i vostri SMS 335 5634 296 e l'indirizzo fare con la calcentro @rai.it per comunicare con noi. Le 15 minuto 38 secondi parliamo del senso di insicurezza degli italiani. Ieri Federico Fubini nella sua mailing list ripresa dal Corriere.it, Whatever It Takes si intitola, parla di omicidi, maranze e furti in casa, perché i nostri politici parlano tanto di sicurezza e c'è una serie di dati che sembrerebbero appunto sconfessare la necessità di una maggiore sicurezza. Rispetto al 2025 si registrano un calo del 15% degli omicidi volontari, dell'11% dei furti, del 12% delle rapine, del 7% delle violenze sessuali e ancora 9% di truffe e frodi informatiche. Insomma, l'Italia sembrerebbe un caso virtuoso e anche dal punto di vista della sicurezza delle nostre città, Roma e Milano, le più grandi, vengono appunto rispetto ai dati viste come nettamente meno pericolose delle omologhe europee. Allora, perché l'insicurezza è sempre di più al centro del dibattito mediatico e anche politico? Negli ultimi anni abbiamo registrato un incremento di decreti che hanno fatto aumentare le fattispecie di reati o di aggravanti, dal decreto Rave al decreto Caivano fino all'ultimo decreto sicurezza del giugno 2025. Dove nasce l'insicurezza? Ce lo domandiamo e lo domandiamo ad Anna Simone, che ci ha raggiunto al telefono e a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, buonasera a tutti.
4: Grazie, grazie per essere con noi. Insegna sociologia del diritto e della devianza all'Università di Roma 3. Tra i suoi ultimi libri, Arte e pratica di resistenza.

0: Dialoghi tra una sociologa e un artista, edito da Meltemi nel 2024. Allora partiamo da qui: il senso di insicurezza degli italiani. Dove nasce, Anna Simone, che tipo di retorica ha permesso in questi ultimi anni?
1: Ma allora, noi che studiamo l'argomento possiamo dire con un margine abbastanza alto di certezza che la nozione di sicurezza e di insicurezza dal secondo dopoguerra in poi sono sempre state fondamentalmente collegate all'idea di lavoro, di cittadinanza e dunque anche di welfare, cioè di restituzioni in termini di diritti sociali. La sicurezza è sempre stata collegata a questi altri concetti perché ovviamente ci si sentiva sicuri nell'avere una casa, nell'avere un lavoro, nell'avere la possibilità appunto di attraversare con sicurezza le strade della propria città, eccetera, eccetera. Poi è successo che intorno agli anni 90 è completamente cambiato il modello di sviluppo e anche le modalità attraverso cui si danno o non si danno i diritti, ma soprattutto è successo che il lavoro, fonte di sicurezza principale assieme al concetto di cittadinanza, come anche recita la nostra carta costituzionale, si sono andati, noi diciamo, scomponendo, cioè nel senso che la predominanza del mercato sui diritti, la predominanza nel concetto di competizione, l'individualismo, hanno generato forme di scomposizione del lavoro. Noi oggi non abbiamo il lavoro salariato a tempo indeterminato, no? Tutte quelle sicurezze che avevamo nel secondo dopoguerra. Il lavoro si è scomposto, il welfare si è ridotto di gran lunga, perché al posto dei diritti sociali, ma anche del reddito di cittadinanza, devo dire che è stato eliminato da quest'ultimo governo, invece era un ottimo strumento di governo della povertà, dal mio punto di vista, sono aumentate le povertà stesse, le diseguaglianze sociali. In più dobbiamo aggiungere un altro fenomeno che ha cambiato radicalmente le nostre società, seppure non in maniera allarmistica, perché voglio ricordare che il nostro, cioè le migrazioni, il nostro è il paese in Europa con il minor numero di migranti. Spesso è un paese che viene attraversato dai migranti per andare altrove, però siccome geograficamente siamo un avamposto d'Europa, si tende ad avere la percezione dell'invasione e dell'insicurezza. Tutto questo ha generato un clima di insicurezza generale, generalizzata a partire dagli anni 90, che però ha come fonte predominante, cioè la base di questa insicurezza, è l'aumento delle povertà, l'aumento delle diseguaglianze sociali, per certi versi una forma di confusione generalizzata, ma anche di aumento dei rischi. Noi oggi viviamo in una società in cui del rischio climatico, lavorativo, di struttura della vita, di futuro, ha raggiunto dei livelli veramente altissimi. In virtù di questa mega trasformazione appunto del modello di sviluppo a partire dagli anni 90, è successo che la sicurezza, da essere come sicurezza sociale, cioè come stabilizzazione dell'esistenza individuale e collettiva, è sempre più stata presa in considerazione come ordine pubblico, cioè come un qualcosa da gestire attraverso le politiche penali e attraverso, diciamo, la dottrina della cosiddetta tolleranza zero, che è stata poi importata in Europa dagli Stati Uniti,
0: chiaramente, Anna Simone. Sì, arriveremo subito al tema del populismo penale, peraltro abbiamo trattato varie volte qui a Radio 3. Un ulteriore rilevamento, Ipsos in questo caso, rilasciato a gennaio di quest'anno, che ancora insiste sul tema della sicurezza, ma sembra andare proprio nella direzione tracciata da lei, perché tra le preoccupazioni degli italiani, saldamente le prime due posizioni riguardano il lavoro e la sanità, anzi per l'esattezza la sanità e poi il lavoro, e al terzo posto si è fatta strada proprio il tema della sicurezza. Visto questo podio, potremmo interpretare l'insicurezza esattamente come una sorta di risposta alla mancanza di futuro, alla mancanza di prospettive che riguardano un futuro sempre più incerto, Anna Simone. Ecco, come dobbiamo interpretare questa crescita della preoccupazione attorno a questa parola?
1: Sì, intanto bisogna dire che il modo in cui si costruiscono, no, i discorsi pubblici è pericoloso in taluni casi perché si passa dalla sicurezza al securitarismo. Il securitarismo è una vera e propria ideologia politica che tende a fare leva, diciamo, sulla paura, sulla percezione della paura. Ricordiamoci che paura, percezione, rabbia sociale, sono tutti sentimenti. I sentimenti non sempre hanno una struttura solida, materica, diciamo così, spesso sono una reazione, no? Ad un qualcosa che è difficile da comprendere. Questo qualcosa che è difficile da comprendere invece è facilissimo da comprendere in una società in cui c'è la paura del lavoro, la paura di non avere dei diritti, la paura di non potersi curare, la paura di non avere i soldi per curarsi. Ovviamente poi che cosa accade? Che si genera un meccanismo di insicurezza generalizzato che poi diventa securitarismo nel senso di discorso politico. Se ci pensiamo bene, è una sorta di cane che si morde la coda. Noi sociologi del diritto e della devianza, a partire dagli anni 70, abbiamo ideato una formula che è quasi matematica, però è certa. Di vista scientifico, laddove c'è più welfare c'è sempre meno crimine, laddove c'è meno welfare c'è sempre più crimine e anche devianza. Questo significa che, appunto, se noi destrutturiamo i diritti, destrutturiamo il lavoro, destrutturiamo l'accesso alla sanità per favorire sempre di più la dimensione privata, diciamo così, anche dal punto di vista della sicurezza. Faccio presente che l'industria del securitarismo privata ha raggiunto degli apici importanti negli ultimi anni. Ecco, non soltanto l'ordine pubblico generato dalla polizia e dal panpenalismo, ma anche
0: Ma anche un'industria privata per
1: l'avvio del
0: l'appunto.
1: securitarismo, un'industria privata,
0: Ecco,
1: secondo il modello degli Stati Uniti, poi alla
0: io
1: fine.
0: vorrei leggerle Simona con i messaggi che stanno arrivando. Sante ci dice: l'insicurezza non è alimentata soprattutto dalle pagine social di alcuni politici, facendo riferimento quindi a una retorica politica che poggia proprio sull'aspetto della sicurezza. E ancora, dove vengono a mancare le relazioni sociali, lì l'insicurezza diventa un buon menù elettorale, ci scrive Antonello. Da Torino. Allora, approfitto del fatto che Anna
1: Sì.
0: Simone è esperta di devianza, c'è una parola che abbiamo letto anche nel titolo dell'articolo di Fubini, Maranza. Anche qui c'è una costruzione retorica che vale la pena analizzare.
1: Assolutamente sì. Allora, i Maranza in sé non esisterebbero. Esiste il disagio giovanile, il disagio adolescenziale. Esistono delle società che, in virtù anche della grande trasformazione che noi abbiamo avuto con l'arrivo dei social network, dei media, non soltanto il modello di sviluppo legato alla competizione e all'individualismo, ma anche i social media hanno generato questo tipo di derelazione sociale, diciamo di delegame sociale, di rottura del legame sociale. Tutto questo genera una rabbia, un risentimento, come dicevo prima. Questo, i Maranza in sé non esistono. Esistono dei ragazzi che hanno dei problemi rispetto alla società contemporanea. D'altronde non è un fenomeno nuovo, basta rivedere il bellissimo film di Kassovitz, L'odio, no? Sulle periferie francesi, laddove poi ci fu la rivolta. Tra l'altro, noi non abbiamo neanche una legge sulla cittadinanza che consente ai migranti di seconda generazione, fenomeno assolutamente nuovo e di cui molti Maranza fanno parte, anche se Maranza tra virgolette perché io odio questa etichetta,
0: Per
1: e dobbiamo
0: brevità,
1: anche
0: diciamo.
1: considerare questo. Cioè, sì, la questione bizzarra è che questa società, questo modello di sviluppo, questo modo anche di strumentalizzare la paura a fini elettorali, sono totalmente d'accordo con quanto detto dal vostro ascoltatore. È una sorta di roulette russa in un certo senso, nel senso che si cerca di risolvere un fenomeno che dal punto di vista statistico non è poi così rilevante rispetto ad altri paesi europei, generando una paura e generando il fenomeno stesso, non so come dire, no? Senza andare a capire quali sono le ragioni della rabbia e della disperazione, perché di questo stiamo parlando, di questi giovani, soprattutto migranti di seconda generazione. Anche se, ripeto, la violenza adolescenziale non la dobbiamo leggere in termini di classe o di classismo, perché ci sono anche molti giovanissimi che vengono per esempio dalla Roma Bene o dalla Milano Bene, che per questioni di vuoto valoriale esistenziale male, si dà appuntamento per fare le risse,
0: finiscono per adottare
1: per
0: comportamenti violenti,
1: bulli.
0: Ecco,
1: sì,
0: le chiedo,
1: perché perché quello li fa stare al mondo come identità.
0: Le chiedo, Simona, perché ci sono davvero tante questioni che si diramano da questo esercizio retorico che poi si trasforma in politiche. Ecco, leggo alcuni dei messaggi, ne sono arrivati davvero molti. Renato da Roma ci scrive: una fissazione Thatcher e Reagan, è lì che è cominciato tutto quello che ci rende insicuri.
1: Esatto.
0: Perché il lavoro è stato stravolto.
1: Sono d'accordo con lui.
0: A partire
1: è
0: dalla
1: il modello di sviluppo neoliberista
0: degli anni 80. E poi ancora da Fondi ci scrive Daniele: non mi meraviglia che il governo usi il pugno duro e il populismo penale. Per anni si è gridato data l'invasione, non si poteva che rispondere con micetta agli incendi da loro provocati. E ancora Enrico da Bologna mette l'attenzione sui più giovani: i tanti decreti sicurezza sono un modo per stroncare il mondo giovanile, prendendo di mira quelli che sono poi anche mondi più allargati, e fa l'esempio del no profit, del volontariato, tutto quello che esce fuori da una visione aziendalista, così ci scrive questo ascoltatore. Allora io vorrei soffermarmi, Simone, proprio sul su quello che anche lei ha definito populismo penale, ovvero il tentativo di risolvere questioni che poi numericamente sono marginali attraverso decreti che però aumentano le fattispecie di reato di aggravante, ingolfando anche il lavoro della giustizia penale. Ecco, che cosa produce dal punto di vista sia simbolico sia pratico nella vita della giustizia italiana questo tipo di atteggiamento?
1: Sì, allora la prima cosa da dire è che le politiche di populismo penale non risolvono niente. Cioè, questa è la prima cosa da dire, nel senso che è storicamente e scientificamente approvato che l'istituzione di reati specifici, per esempio la criminalizzazione del dissenso, la criminalizzazione di qualunque cosa, non risolve il problema, anzi lo acuisce, perché nella popolazione scatta non un meccanismo di censura, no, rispetto a determinati comportamenti, ma un meccanismo di trasgressione. Questo è molto presente sia per quanto riguarda i crimini di genere. Noi abbiamo un reato specifico di femminicidio, i femminicidi non sono assolutamente diminuiti. Abbiamo dei reati specifici che riguardano la criminalizzazione del dissenso per come dire, coltivare la depoliticizzazione di massa e quindi la paura generalizzata, però questo non implica che per esempio dei ragazzi possano assumere dei comportamenti legati ad atti di devastazione e saccheggio rispetto ad alcune cose. Cioè, il populismo penale è una grande retorica discorsiva e propagandistica che si basa su delle questioni che non hanno nessun principio di realtà. Per esempio, il fenomeno in Inghilterra lo chiamano di destatiscalizzazione. Cioè, non leggere i fenomeni secondo i dati, ma leggere i fenomeni secondo la possibilità che quei fenomeni stessi possano portare dei voti, possano acuire quel sentimento, quella paura generalizzata che però ha altre fonti, ha altre ragioni per alimentare, per aumentare il proprio consenso. Naturalmente questo fenomeno, appunto questa modalità di costruzione della propaganda,
0: Anna Simone,
1: è un
0: l'abbiamo,
1: qualcosa che
0: l'abbiamo
1: sollecita
0: persa.
1: Un altro fenomeno ancora.
0: Ecco, adesso
1: pronto?
0: La sentiamo.
1: Mi sente?
0: Adesso la sentiamo, sì. Dicevamo,
1: mi scuso, no? Dicevo, sì, che questo fenomeno della...
0: Ecco, purtroppo abbiamo un problema di recessione con Anna Simone che non riusciamo
1: mi
0: a...
1: Mi sentite?
0: Adesso credo di sì, proviamo ancora, prego.
1: Sì, chiedo scusa. Adesso mi sentite?
0: Sì, sì, la sentiamo.
1: Ok. No, dicevo, il paradosso è il seguente. La destatiscalizzazione, di cui si avvale il discorso del populismo penale, cioè non parlare dei dati, ma creare degli allarmi utili e funzionali, è un problema. Ma si incunea in un altro problema ancora della società contemporanea, questa volta ideato dai social network, che è il processo, noi lo chiamiamo, di depoliticizzazione di massa, di deculturazione di massa. E quindi alla fine vince la paura, e questo però non ha un principio di realtà ed è un fenomeno pericoloso per le nostre società.
0: Grazie, grazie ad Anna Simone per essere stata con noi. Siamo partiti da qui, dal tema dei dati che ci raccontano appunto una dimensione dei reati penali violenti in calo rispetto al 2025 e quindi anche in controtendenza rispetto a quella che è spesso una delle retoriche politiche anche dal punto di vista, diciamo, dell'utilizzo di nuove fattispecie di reati che appunto la nostra ospite ha definito populismo penale. Noi proseguiamo alle 15, 18 minuti e 30 secondi inaugurando il nostro disco del giorno che ci porta in Brasile con Moreno Veloso, figlio di Caetano. Il suo disco del 2014 è Coisa Boa. Cominciamo ad ascoltarlo dal brano La e Ca.

Meglio conosciuto come membro del celeberrimo gruppo brasiliano Majdoys, a fianco di Domenico Lancelotti e Alexandre Cassin, Moreno Veloso, figlio di Caetano, torna nel 2014 sulle scene musicali dopo ben 11 anni di silenzio con questo Coisa Boa, da cui abbiamo ascoltato il primo brano La e Ca, appunto, un brano particolarmente intimista che ci dà un saggio della musica di Moreno Veloso, che continueremo ad ascoltare nel corso del nostro pomeriggio qui a Fahrenheit. Sono arrivati diversi messaggi al 335-56-34296, diversi, diciamo, di tenore simile a quello al discorso della nostra ospite Anna Simone, sociologa che insegna a Roma 3, esperta di devianza. Ce n'è uno di tenore differente, invece quello di Lorenzo, che afferma: chi nega l'insicurezza evidentemente ha una vita privilegiata che lo difende dalla violenza, che chi ha più di 60 anni deve invece spesso, stando sui treni, bus e metropolitane, dopo le 19 sperimentare. È una propaganda antigovernativa. Allora, bisogna specificare, nessuno ha negato l'insicurezza, non l'ha fatto la nostra ospite Anna Simone, e nemmeno noi in apertura abbiamo citato appunto un rilevamento Ipsos che mette la sicurezza al terzo posto tra le preoccupazioni degli italiani, ma appunto attraverso una lettura sociologica e dei dati che sembrerebbero raccontare un'Italia dove i reati violenti sono in calo sostanziale dal 2025 al 2026, sembrerebbe per l'appunto essere un tema legato ad altre questioni, un'insicurezza che riguarda il futuro, il lavoro per l'appunto, i vari rischi che negano la possibilità di programmare il futuro ed aumentano quindi il senso di insicurezza individuale. Torneremo certamente a parlare anche di questo, ma insomma ci sono dei rilevamenti e degli studi, rimandiamo, sono disponibili chiaramente online. E ora proseguiamo alle 15:25, tra pochi secondi, il nostro pomeriggio, come sempre mettendoci a caccia di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: My Favorite Things apre la nostra caccia al libro come di consueto. 06 3686 5666 è il numero da comporre per partecipare alla caccia al libro, per cercare libri e offrirli a chi li sta cercando. La caccia al libro si regge sulla generosità della comunità all'ascolto di Fahrenheit e di Radio 3, e vi ricordo che c'è una lista di libri che stiamo cercando che potete consultare integralmente sul sito di Fahrenheit e su Rai Play Sound nella pagina dedicata alla caccia al libro. Dietro ogni caccia c'è un desiderio, una storia che noi ci facciamo raccontare. Cominciamo da Reggio Calabria, da dove ci chiama Beniamino, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Salve, salve Beniamino. Qual è il libro che sta cercando?
1: Allora, io sto cercando di Tommaso Labranca, Neoproletariato, la sconfitta del popolo e il trionfo delle eleganze, che è un saggio pubblicato nel 2002 da Castelvecchi, quindi da un bel po' di tempo è fuori catalogo, anche se ho visto che è da poco uscito nell'antologia di Mondadori, quindi
0: di recente, ecco. Un'antologia di opere, sì, scelte ma non integrali, di Tommaso Labranca, dal pop, sì, al popolo. Ne abbiamo parlato con Claudio, sì, Giunta, che è il curatore del volume, ha rimesso a disposizione diversi degli scritti di Tommaso Labranca. Lei sta cercando uno dei libri Castelvecchi, sono un po' quelli forse più attorniati da un'aura di mitologia di Tommaso Labranca, a partire, sì, da Estasi del Pecoreccio fino a questo Neoproletariato, libro del 2022, La sconfitta del popolo e il trionfo dell'eleganza. Perché proprio questo libro, Beniamino?
1: Molto banalmente perché manca nel mio piccolo sacrario dedicato a Tommaso Labranca, che io amo, seguo da tanti anni, però questo purtroppo è l'unico che mi manca, quindi vorrei aggiungerlo magari insieme alla nuova edizione Mondadori, lì insieme agli altri titoli sullo scaffale.
0: Ecco, che cosa la lega alla scrittura, al pensiero di Labranca, Beniamino, visto che appunto possiede quasi tutti i suoi libri, evidentemente è un pensatore di riferimento per lei?
1: Sì, sicuramente lo considero un punto di riferimento proprio come intellettuale moderno, veramente libero e anticonformista. Poi sicuramente uno dei pochi in Italia che ha saputo analizzare con profondità, senza pregiudizi, la cultura di massa. Insomma, mi ha sempre colpito poi il suo acume, il suo senso dell'umorismo. Ho avuto modo anche di conoscerlo, non di per sé, ma nel breve periodo in cui ho frequentato Facebook, tra il 2008 e il 2009, ecco.
0: Quindi c'è stata anche una frequentazione da social. Allora ricordiamo a chi è l'ascolto di Fahrenheit e di Radio 3 il libro che stiamo cercando: Neoproletariato, la sconfitta del popolo e il trionfo dell'eleganza, con la Z per l'appunto, scritto per Castelvecchi, da Tommaso Labranca nel 2002. Lo cerca Beniamino da Reggio Calabria. Noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine.
1: Speriamo bene.
0: Grazie a Beniamino, siamo partiti da qui. Grazie ancora al nostro ascoltatore. Questo era il primo desiderio, il primo lancio di oggi. Ricordo ancora il numero per la caccia al libro: 06 3686 5666, e proseguiamo con un libro che stava cercando Maria Grazia, che ci chiama dalla Spezia e che parla di psicanalisi. Maria Grazia è con noi?
2: Sì, buongiorno.
0: Salve.
2: Grazie.
0: Allora, di che libro stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di Gesa Roain, Psicoanalisi e Antropologia.
0: Libro?
2: È un libro, sì.
0: Prego, prego.
2: 1974, edito da Rizzoli nel 1974.
0: Ed è un libro che lei stava cercando e che siamo riusciti a trovare grazie a Maria Cristina, che ci chiama dalla provincia di Torino. Maria Cristina è con noi, buon pomeriggio.
3: Sì. Sono, buonasera e buon pomeriggio.
0: Grazie. Allora, Maria Grazia, è contenta?
2: Molto, non me lo aspettavo, sono contento, sì. Mi sembra impossibile, perché quel libro che io avevo e l'ho regalato quasi 50 anni fa, insomma, quando è uscito. E quindi non ci speravo.
0: Ecco, non ci sperava, ma siamo alla fine venuti a capo di questa caccia grazie a Maria Cristina, alla quale chiediamo di raccontarci invece la storia della copia che cede a Maria Grazia.
3: Una storia molto semplice: un esame all'Università di Torino, antropologia culturale. Ma anche lei a Torino?
2: No, io a Milano, era un esame di psicologia sui riti di iniziazione.
3: appunto antropologia culturale, professor Remotti, esame che poi io diedi nel 76, e devo dire l'unico esame che ho dovuto rifare.

0: che ovviamente ormai è finito il lavoro, non serve più, e gli interessi sono altri, ecco.
1: E quindi per fortuna, diciamo, appunto, gli interessi cambiano nel tempo e aiutano chi cerca un libro come Maria Grazia. Quanto è stata lunga questa caccia? Insomma, un libro non semplice da trovare.
0: Ma inizialmente ho cercato nei vari posti dove lo potevo trovare, ma era fuori catalogo. Non è stata lunghissima, soprattutto quando mi sono rivolta a voi è passato poco tempo, mi sono molto stupita della vostra efficienza, della vostra rete di collegamento, però non ci speravo davvero.
1: E allora noi siamo contenti di recapitare, di far recapitare tramite la nostra redazione questo libro di Roheim, Psicanalisi e Antropologia, edizione del 1974, quindi un bel po' in là negli anni, e riguarda i rispettivi esami.
0: E se posso dire,
1: prego.
0: È stata anche una fortuna, perché io non sempre riesco ad ascoltare la trasmissione, e invece casualmente quel giorno l'ho ascoltata e mi si è accesa la lampadina dicendo:
2: incredibile.
1: Ed è esatto, per questo che non ci stanchiamo di ripetere ogni tanto anche quei libri che abbiamo già annunciato, e lo rifacciamo ogni giorno. Grazie a Maria Grazia, grazie a Maria Cristina.
0: Grazie a voi, buongiorno, grazie.
1: Grazie alle nostre ascoltatrici, lo facciamo anche oggi, e alcuni dei libri che stiamo cercando, ripetiamo i titoli, ad esempio Una filosofia della carne di Michel Henry, Incarnazione, edito da Sei nel 2001, l'edizione italiana, e poi Goffredo De Pascale, Jacques Rivette, pubblicato da Il Castoro nel 2003, Rebecca Solnit, Speranza nel buio, guida per cambiare il mondo, edizione Fandango del 2005, ancora Timothy Radcliffe, Il punto focale del cristianesimo, che cosa significa essere cristiani, edito da Edizioni San Paolo nel 2008, Furio Iesi, L'ultima notte, edizione Aragno del 2015, Saulius Thomas Condrotas, Il collezionista di tramonti e altri racconti per Book & Company, edizione del 2016, Gregor McNeon, Dritto al sodo, come scegliere ciò che conta e vivere felice, edizione di Agostini 2014, Luciano Nanni, Della poetica, come nasce e vivere un'opera d'arte, edizione Book, editore del 1999, Almo Farina Casa, Ecologia del paesaggio, Principi, metodi e applicazioni, edizione UTET del 2001, Zidru Lefebvre, Lidi, per i tipi di Comma 22, edizione del 2010. Questo è soltanto un assaggio dei tanti libri che stiamo cercando e che trovate ordinati sul sito di Fahrenheit nella pagina dedicata alla caccia al libro. E ora proseguiamo l'ascolto della musica di Moreno Veloso da Coisa Boa del 2014. Questa è Un passo a Frenchy.

0: E questo era un passo a French, ancora Moreno Veloso, il suo album Cosa Boa, Coisa Boa del 2014, il nostro disco del giorno, la saudade in emozione ma anche musica, ci scrive Gianni. Ancora un messaggio di Marco molto articolato, ne leggiamo una parte, sul tema della devianza e il sentimento di insicurezza. Trovo superficiale, ci dice questo ascoltatore, definire populismo penale la necessaria attenzione verso certi reati, specie quelli relativi a fenomeni di delinquenza giovanile con una forte componente di importazione, lo scrive tra virgolette, si riferisce a migranti o italiani di seconda generazione. È una tendenza criminale del periodo post-pandemico che non è semplicemente in calo, anzi c'è stato un aumento dei reati. Allora, noi abbiamo letto dei dati sui reati in generale violenti che sembrano in calo dal 2000, anzi sono in calo dal 2025 a oggi, stesso periodo dell'anno preso a termine di paragone. Il termine populismo penale non è una stigmatizzazione, ma è quello che osservatori e studiosi legati alla devianza utilizzano per definire le politiche che rispondono con aggravanti di reato a questioni sociali senza che appunto queste vengano risolte dalla stessa aggravanza di reato. Quindi una risposta immediata, potremmo definire soltanto sul piano politico e non sul piano sostanziale. Andando avanti, in Inghilterra, ci scrive questo ascoltatore, si parla di abbassare la punibilità dei minori a 10 anni. Qui non fare la stessa cosa, da noi la proposta non è quella, ma di valutare caso per caso. Nessuno afferma, e non l'ha fatto neanche la nostra ospite Anna Simone, che i reati non esistono, ma il fenomeno in generale sembrerebbe quello di una diminuzione dei reati, e quindi come tale abbiamo analizzato come poi invece il senso di insicurezza rimanga, come ha rilevato anche l'Ipsos, una delle preoccupazioni degli italiani, cercando di dare una risposta anche su questo. Allora, proseguiamo. Queste settimane centrali di agosto sono anche l'occasione per riascoltare alcune delle interviste di questa stagione di Fahrenheit. Abbiamo scelto un tema perché è ancora al centro delle cronache, purtroppo, di questi mesi, ovvero la guerra e la pace. Questa è un'intervista del 26 marzo 2026 a Ermanno Orlando, che presentava il suo Pace, Pace, Pace, pubblicato da Il Mulino, intervista curata da Susanna Tartaro.
1: Sempre di uomini si parla che cercano pace, e è il titolo Pace, Pace, Pace con un punto esclamativo, Donne e uomini contro la guerra nel Medioevo, del professore Ermanno Orlando, che so essere collegato dallo studio di Venezia. Buonasera professore.
2: Buonasera.
1: Ben arrivato a Fahrenheit.
2: Grazie.
1: So che insegna storia medievale all'Università per Stranieri di Siena, con Il Mulino ha pubblicato anche Migrazioni Mediterranee, Le Repubbliche Marinare, Medioevo Migratorio, Le Venezie di Marco Polo, fino a questo Pace, Pace, Pace. Iniziamo subito da questo titolo. Oggi la pace è sempre più sfuggente, non è a portata di mano. Sembra essere tornati al Medioevo, così si può dire, e l'abbiamo anche detto. Sembriamo davvero al Medioevo, possibile? Qualcuno di noi l'ha sicuramente pensato, l'ha scritto in un post. Eppure c'è uno storico, Ermanno Orlando appunto, qui per presentarci un saggio di grande attualità e dove si provano a seguire le tracce di questo concetto, del concetto di pace. Quindi una storia della pace e dei movimenti per la pace che hanno segnato quella famosa età di mezzo tra il X e il XV secolo. Spero di essere stata giusta, aver trovato una chiave per sintetizzare questo excursus davvero così interessante, professore.
2: Sì, allora intanto, se posso, spiego la scelta del titolo.
1: Esatto, quella ci serve per iniziare, come no, questo appello, è più un appello.
2: È più un appello, un grido, pace, pace, pace, è tratto dal canzoniere di Petrarca, che a un certo punto, di fronte all'Italia del 300, dilaniata da guerre fratricide, dalle città che si combattono l'una contro l'altra, che non trova mai un momento di pace, esplode in questo grido che è Ivo gridando pace, pace, pace, con il punto esclamativo. Proprio per questo bisogno, appunto, questa domanda, questo grido, questo appello alla pace. Ecco, nel libro io ho cercato proprio di inseguire questo grido, che è un grido carsico che attraversa tutto il Medioevo, che per molto tempo rimane silente, ma che poi quando, come dire, affiora in maniera anche molto fragorosa, in maniera molto, molto, come dire, molto forte. E ho inseguito questo grido non soltanto a partire appunto da Petrarca, da questo famoso passo del canzoniere, ma è un grido appunto che poi ritroviamo in tanti personaggi, in tanti di questi donne e uomini che io racconto nel libro, che, come dire, si sono opposti a queste logiche di guerra, a queste logiche di prevaricazione, a queste logiche di violenza, e hanno invece in qualche modo sostenuto, patrocinato, propagandato la pace. Se posso fare un altro esempio, pensiamo per esempio a Caterina da Siena, che, come dire, esortava i potenti del tempo e gridava, e l'appello diventa quasi una preghiera, gridava: fate, fate, fate pace. Lei non si capacitava, anche lei appunto, di queste divisioni, di queste guerre continue, e si chiedeva: ma ci può essere qualcosa di più soave della pace? E allora perché continuamente facciamo la guerra? Ecco, quindi da questo, inseguendo questo grido di pace che attraversa tutto il Medioevo, ho cercato di fare questa storia della pace nel Medioevo.
1: Grido che in questi giorni suona quanto mai attuale, professore, visto quello che sta accadendo ovunque in Medio Oriente, in particolare. Ecco, rimarrei ancora sulla copertina, perché la copertina ha una bellissima raffigurazione tratta da Jacopo da Foligno, Angelo della Pace. La possibilità anche di visitarlo, questo affresco, cioè un angelo molto grande, molto protettivo, e due soldati che si abbracciano e sono contenuti nell'abbraccio dell'angelo. Questi soldati si baciano sulle labbra, sono fusi insieme, e queste due figurine piccole rispetto alla grandiosità e la metafisica di quest'angelo, che comunque guarda lo spettatore, diventa un tutt'uno con quest'angelo. Questa è stata la grandiosità poi di questa raffigurazione davvero indicata per questo testo. Senta, pace è sinonimo di un pensiero da anime belle spesso, ovvero pura utopia. Perché ha deciso di scriverne, e soprattutto riferendosi a questo suo periodo di studio, che in realtà è conosciuto come tormentato e sanguinoso?
2: Sì, come dire, partivo proprio da questa idea, cioè, come dire, di rovesciare, quasi un controcanto, di rovesciare questa idea che abbiamo del Medioevo come Medioevo violento, come Medioevo di continue guerre, come Medioevo di scontri di civiltà, scontri di religione, il secolo delle crociate, l'età delle crociate, appunto di queste ininterrotte guerre. Pensiamo semplicemente alla guerra dei cent'anni, che imperversa in Europa da circa metà 300 a circa metà del 400. Ecco, però, come dire, io ho voluto fare proprio questo controcanto, quindi questa, sì, certo, c'è questo Medioevo, però è possibile anche quest'altra lettura del Medioevo, cioè di tutte queste persone, di queste voci, e ce ne sono tante, perché appunto nel libro ne racconto diverse, che si sono opposte a queste logiche di guerra, a queste logiche di prevaricazione, a queste logiche del confronto fondato sulla forza. Ovviamente lei mi diceva l'attualità. Certo, l'attualità, si parte sempre dall'attualità. La storia, come dire, diceva Mark Bloch, che, come dire, la storia in qualche modo è fatta. Siamo noi, con la nostra, noi contemporanei, che con la nostra sensibilità ogni volta abbiamo bisogno di rileggerla, reinterpretarla, riscriverla, rinarrarla, farle altre domande. E quindi, ecco, È ovvio che parto da questo presente, che è altrettanto travagliato, anche forse di più, travagliato da guerre continue, da guerre incessanti, dove lei mi diceva la forza, dove sta tornando come principio che sia la forza a fare il diritto. Per secoli abbiamo creduto, come dire, che il diritto e la diplomazia, le organizzazioni sovranazionali fossero gli antidoti per prevenire addirittura, neanche per risolvere, per prevenire la guerra e appunto attuare la pace. Invece ci rendiamo conto che ritorniamo alla logica della forza che fa il diritto. Ecco, a partire da queste che sono appunto la cruda realtà dell'oggi, io ho voluto rileggere questo Medioevo, spesso vituperato, spesso visto in tinte molto nere, in tinte molto fosche, per far vedere invece che era possibile fare una storia umana della pace, intendendo per umana, cioè fare una storia delle donne e degli uomini che hanno fatto proposte di pace durante questo periodo che io studio.
1: Senta, tra le personalità che incontriamo in questo suo viaggio, la prima su cui ci vogliamo soffermare è quella che i nostri ascoltatori immaginano, cioè San Francesco d'Assisi, il santo per antonomasia pacifista. Ecco, lei tra l'altro nel 2026 si celebra l'ottavo centenario dalla morte. Perché lo definisce un personaggio scomodo, inedito, per molti versi destabilizzante?
2: Sì, ovviamente lo è per il periodo, perché, come dire, Francesco veramente, per noi adesso Francesco è l'apostolo della pace, per antonomasia rappresenta, come dire, l'antesignano dei movimenti pacifisti, anche se anche qui bisognerebbe fare delle riflessioni. Però certamente per il periodo in cui ha vissuto, Francesco è elemento di forte rottura rispetto a quelle logiche prevaricanti di cui vi dicevo prima. Lui stesso si definisce giullare di Dio, pazzo di Dio, e, come dire, viveva in maniera così impellente questo bisogno di pacificare, di portare la pace, di predicare la pace, di andare incontro all'uomo, perché Francesco è uno che porta la pace, che cammina, che fa molta strada per arrivare all'uomo e portare la pace. E ecco, in questo contesto diventa veramente, e questo suo bisogno ardente, questo suo bisogno appunto impellente di pace, diventa una provocazione. Ma anche il modo di predicare la pace in Francesco è una provocazione, perché, come dire, lui, da illetterato quale si definiva, predicava non soltanto attraverso la parola, ma predicava attraverso il canto, attraverso la teatralizzazione della parola. E quindi, come dire, era veramente un elemento di rottura rispetto al contesto in cui è vissuto.
1: San Francesco è la punta, diciamo, di un iceberg che ha una massa di personaggi che si incontrano in questo suo viaggio. Sembrano sempre dei pazzi, una minoranza di pazzi controcorrente. Ecco, sono accomunati da qualcosa, hanno un filo comune questi personaggi che incontriamo, anche minori, anche sconosciuti.
2: Sì, diciamo che, come dire, se sembrano dei pazzi nel Medioevo, anche chi adesso predica la pace sembra un pazzo, non è che, come
1: assolutamente
2: dire,
1: è vero,
2: cambiate,
1: è vero, è vero
2: da questo punto di vista. Sono proprio accomunati da questa urgenza della pace. Io ho proprio inseguito, io ho voluto fare non tanto un libro sulla pace, diciamo, dal punto di vista del concetto, dell'idea, delle teorie, ma proprio un libro degli uomini che si sono spesi per la pace. E uomini inteso sia in senso collettivo, quindi dei gruppi. Il viaggio comincia appunto con queste prime espressioni da parte appunto dei gruppi, dei movimenti collettivi che si spendono per la pace, che sono le paci di Dio e le tregue di Dio. ma poi inseguendoli, per esempio, in tutte quelle esplosioni collettive di richiesta di pace che attraversa il Medioevo comunale italiano tra 200 e 300, quindi il movimento dell'Alleluia, il movimento dei flagellanti, dei battuti, il movimento dei bianchi. Ci sono tanti, appunto, momenti in cui collettivamente dal basso le persone chiedono, pretendono, implorano la pace. Ma poi, come dire, non soltanto le persone collettive, ma poi le persone singole, per cui figure che adesso sono iconiche e rappresentano, diciamo, la pace, personificano la pace, come Francesco, ma anche qui sono diverse, per cui Domenico di Guzman, abbiamo citato prima Caterina da Siena, Ruggero Bacone, cioè Dante stesso, e Federico II, pur, come dire, avendo un'idea molto, molto, diciamo, per noi ambigua, per noi equivoca di pace, però ecco, sono tutte figure che in qualche modo si sono profuse, si sono spese per rappacificare il contesto in cui vivevano.
1: Senta, parte del suo interesse, della sua focalizzazione su questo, stiamo ascoltando, tra l'altro è giusto ripeterlo, Ermanno Orlando, il professore Ermanno Orlando, medievista, autore di Pace, Pace, Pace per il Mulino. Dicevo, ci sono delle pagine dedicate ovviamente alle crociate. Avevano all'interno dei piccoli sussulti di contestazione. C'era anche quindi una predicazione pacifica, pacifista, come possibile risorsa per convertire gli infedeli. Cosa sostenevano questi contestatori pieni di pace all'epoca delle crociate?
2: Sì, come dire, questo è stata un po', è un po' una storia che ha un po' frammentato tutta la seconda parte del Medioevo. Cioè, questa contrapposizione tra rispetto alle crociate, il Deus vult, cioè è Dio che lo vuole, è Dio che vuole che l'Occidente parta crociato per liberare la Terra Santa e convertire in armi gli infedeli. E dall'altra parte invece, ovviamente all'inizio strisciante, sotterraneo, molto debole, però sempre più crescente, il Deus non vult. No, non è vero che Dio lo vuole. Dio semmai vuole, come dire, che gli infedeli si convertano, ma non certamente attraverso la forza, le armi, la violenza. E quindi, come dire, questa contrapposizione che è già in Francesco, perché se vi ricordate, Francesco parte per la crociata. Nel 1219 lui partecipa alla quinta crociata, è ad Amietta e incontra il sultano mamelucco Malik al-Kamil, con il quale intavola dei dialoghi di pace. Non sappiamo bene che cosa si siano raccontati, però tutte le fonti ci dicono che c'è stato un incontro tra Francesco e il sultano mamelucco e che hanno appunto parlato anche di pace, che hanno parlato del Dio unico delle due religioni. Ecco, quindi a partire da questa, diciamo, da questi primi movimenti in cui appunto con Francesco si comincia a pensare che ci possa essere un'alternativa alla conversione in armi, alla conversione violenta dell'infedele e alla liberazione della Terra Santa attraverso la crociata, che ci possa essere un'alternativa pacifica attraverso la predicazione, attraverso la missione. Francesco appunto dice nella regola non bullata che chi va missionario nelle terre degli infedeli deve andarci ed essere una presenza discreta, silente, non deve, come dire, non deve essere elemento di disturbo, no, di contrapposizione. La predicazione sì ci sarà, ma verrà in un secondo momento, quando si è creato, come dire, il terreno giusto per poter poi predicare agli infedeli. Ecco, questa diciamo alternativa alla crociata, cioè questa alternativa della missione, questa alternativa della forza della parola, quindi della conversione pacifica, viene ripresa soprattutto dopo la caduta di San Giovanni d'Acre, siamo nel 1291, quando cade l'ultimo lembo degli stati crociati, e lì il grido del Deus non vult diventa fortissimo, comincia ad essere sempre più forte. Ci sono dei personaggi come un altro francescano, Ruggero Bacone, che appunto diceva che la crociata è del tutto inutile, non serve a nulla, anzi, come dire, rende ancora più, incattivisce ancora di più gli infedeli che si dovrebbero convertire, per cui non c'è poi nessuna possibilità di dialogo. E quindi non soltanto bisognava andare a convertire in maniera pacifica appunto gli infedeli, ma bisognava conoscerle profondamente, la lingua, la cultura e quindi anche il Corano. Quindi bisognava...
1: No, ma non volevo, però stiamo finendo il nostro tempo e avevo in serbo la domanda forse più difficile, ma
2: tengo
1: a fare.
2: Bene a prendere tempo.
1: Esatto. Sì. Una domanda difficile, però gliela devo fare per forza, perché facendo anche un salto temporale, arriviamo per esempio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sembrava che in Europa la pace potesse esserci, dilagasse. In tempi recenti, dopo la pandemia, che è stata comunque una guerra contro l'ignoto, perché non sapevamo cosa fare, in molti giuravano su un mondo più buono, come se l'umanità tutta insieme facesse questo grande fioretto. Eravamo tutti più buoni, ce la faremo, la possiamo farcela, tutto questo. Eppure i conflitti si ripropongono, si sono riproposti, sempre più minacciosi. Ecco. Lei, che ha studiato il Medioevo, che comunque osserva, e questo è un saggio anche intrinsecamente comparatista con quello che succede adesso, perché siamo predisposti al dominio uno sull'altro, professore?
2: Una domanda veramente difficilissima. Appunto, dicevo prima, c'è questo insegnamento di Marc Bloch, che sappiamo appunto. Marc Bloch è morto durante la Seconda Guerra Mondiale, fucilato perché ebreo dai nazisti. In qualche modo, come dire, questa prospettiva della pace, che comunque anche lui cullava, su cui sperava, eccetera, fallisce miseramente appunto già durante la Seconda Guerra Mondiale. Difficile quindi rispondere a questa domanda, perché, come dire, se la storia dovrebbe in qualche modo insegnare, io non so se appunto la storia sia ancilla vite, come viene detto. Probabilmente la storia fornisce quella strumentazione che dovrebbe aiutare l'uomo a fare delle scelte più consapevoli, e quindi anche ad evitare questo continuo, diciamo, risolvere le questioni attraverso la forza, attraverso la guerra. Ecco, se la storia, come dire, se il compito della storia è questo, è evidente che ci confrontiamo con una realtà che invece poi in qualche modo sconfessa questa idea. E lo dico ovviamente con molto rammarico, però sembra che davvero l'uomo non impari mai dal passato, dalla storia, e che quindi le situazioni poi si ripropongano sempre nello stesso modo.
1: Professor Orlando, grazie. E nel segno di Petrarca, questo testo che parte proprio da quell'appello disperato di Petrarca alla sua terra straziata dalle divisioni: pace, pace, pace, con il punto esclamativo, donne e uomini contro la guerra nel Medioevo, edito per il Mulino. La ringrazio davvero molto,
2: grazie,
1: professore.
2: A voi.

0: E questo era il brano di Moreno Veloso con cui siamo usciti dall'intervista di Susanna Tartaro a Ermanno Orlando. Stiamo ascoltando alcune delle conversazioni di Fahrenheit di questa stagione dedicata alla pace e alla guerra. En todo lugar, questo è il titolo del brano tratto da Coisa Boa del 2014. Parliamo ora di Filippo Anniballi, perché per le edizioni Nero esce un romanzo, The Rehab Diaries, che fa parte di un recupero delle opere di Anniballi, morto nel 2024, che sta facendo appunto l'editore Nero. Si tratta di un artista che non ha attraversato soltanto la scrittura, quest'opera inedita viene pubblicata quindi per la prima volta ed è una anche presa diretta, perché è composta di tanti capitoli anche molto veloci, ironici, graffianti, che raccontano la riabilitazione, che è stata un'esperienza che ha fatto parte anche della vita dello stesso Filippo Anniballi. Ne parliamo con Davide Giannella, che cura il libro e ne firma la postfazione, in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
0: Grazie
1: dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Allora, ecco, parliamo della genesi di questo libro, perché appunto è la prima volta, è rimasto in formato manoscritto per molto tempo, è stato anche assemblato. Vogliamo raccontare di cosa parla e anche il criterio che avete utilizzato per dare alle stampe The Rehab Diaries.
1: Certo, parto forse dall'ultima domanda per poi arrivare alla prima, se mi è concesso, nel senso che il criterio è stato di carattere in qualche misura collettivo, nel senso che molti di questi scritti che poi vanno a comporre l'intero romanzo sono arrivati principalmente negli ultimi anni appunto a me, a Giorgio Orbi, ad Alberto Caffarelli di Alterazioni Video, che è uno dei componenti appunto del collettivo artistico Alterazioni Video, e a Stefano Memoli. È un libro che di fatto lo stesso Filippo, lo stesso autore, aveva invitato a leggere e a costruire dei confronti attorno ad essi, e che poi noi malauguratamente ci siamo trovati a dover in qualche maniera consegnare a un editore poi così aperto e così illuminato, mi verrebbe da dire, come Nero. Il criterio principale poi nella costruzione della messa insieme di tutti questi brandelli è stata quella, appunto, proprio perché si tratta di un materiale postumo, di rispettare il più possibile l'andamento stesso che c'era stato, diciamo, dei materiali che ci sono stati consegnati. Non era, dal mio punto di vista, ma anche appunto delle altre persone citate, non era dell'autore e dell'editore stesso, non era presumibile, come dire, mettere troppo mano a quanto avevamo ricevuto, proprio perché fare anche un editing su qualcosa che impedisce un confronto invece diretto, reale, con l'autore ci sarebbe sembrato un po' un sopruso, come dire. Dall'altra invece sì, lei mi chiedeva appunto del manoscritto, di come questo sia nato, è perché semplicemente dal punto di vista anche pratico e tecnico, in molte comunità terapeutiche l'utilizzo di telefoni cellulari, palmari e computer non è consentito, per cui Filippo, che aveva comunque un certo tipo di attaccamento alla scrittura come formula espressiva in generale, scriveva appunto su dei taccuini, classici taccuini neri che tutti noi conosciamo molto bene, e poi li consegnava quasi settimanalmente o bisettimanalmente, principalmente a una fidanzata del tempo, perché si parla, insomma, della fine dei primi anni 2000.
0: Ecco, questa è la storia che viene raccontata. Filippo Anniballi, alias Phil Sick, muore, suicida nel 2024, è stato autore di prose, poeta, sceneggiatore, gonzo giornalista, attore, cantante, stand-up comedian, traduttore, performer. Allora, davvero tante incarnazioni, vale la pena, prima di scendere in questa cronaca del rehab, ovvero delle cliniche di riabilitazione e di recupero per tossicodipendenti, raccontare un po' la parabola artistica di Filippo Anniballi, Davide Giannella.
1: Sì, io credo che di tutte poi le formule come dire, artistiche che lo stesso Filippo ha in qualche maniera attraversato, credo che comunque la scrittura fosse sempre centrale o rimanesse centrale. Come poi in un passaggio, forse anche della mia postfazione, sottolineo che fosse appunto poi la preparazione alle battute per un palco di stand-up. Che fosse appunto la scrittura di sceneggiature mai realmente messe poi in opera, se non postume, appunto, come nel caso di Rotten Shark di alterazioni video con un turbofilm, ma che fosse anche nella performer musicale in un gruppo hardcore, partiva sempre dalla scrittura. Credo che questo fosse uno degli elementi più interessanti. Poi è vero che è riuscito a dare espressione a tantissime sfumature differenti, diciamo, della sua persona e della sua, come dire, caratura artistica che è stata molto, molto trasversale in questo senso. Molto anche, se vuole, incentrata, ma anche per scelta su degli estremi o su delle parti più marginali delle industrie relative ad ognuno di questi mondi, diciamo.
0: Leggo da uno dei primi capitoli del libro: i primi giorni in una comunità sono spesso uno shock. Tante volte gli utenti arrivano che hanno scraccato fino a qualche ora prima. Il nuovo utente arriva che l'ultima pera se l'è fatta prima di salire in macchina, dicendo a chi lo accompagnava che si era scordato le sigarette e doveva risalire un attimo in casa. In genere arrivi e dormi un paio di giorni senza sapere bene dove ti trovi nel momento in cui apri gli occhi. Le palpebre nell'aprirsi fanno un rumore di serranda arrugginita e tu vieni pervaso dall'orrore più assoluto. A volte ti trovi un altro tossico, un po' più ripulito di te, che ti fissa come un ramarro, guarda una zanzara. Speri che sia di poche parole, vorresti sapere quanto hai dormito, ma eviti di domandarglielo, perché hai paura che il bastardo sia logorroico, non stia aspettando altro che un tuo cenno di vita. Per me questa volta è ben diverso, perché sono entrato con sembianze relativamente umane, un po' scavato, la luna storta. Ma chi è che fa i salti di gioia a entrare in comunità? Ecco, questo ci dà un assaggio della prosa di Filippo Annibali che racconta, sì, il Rehab racconta la dipendenza dall'eroina, lo fa però anche con un piglio picaresco che non lascia infingimenti, chiaramente, non si tratta di ammorbidire, anzi è una scrittura tagliente, anche molto cruda nel raccontare la dipendenza, però in queste cliniche che vengono raccontate incontriamo personaggi che sembrano davvero di grande caratura letteraria, pittori svizzeri, nobili decaduti, appunto persone che hanno sviluppato attraverso la dipendenza da oppiacei anche una grande expertise farmacologica. Insomma, che mondo racconta Filippo Annibali?
1: Sì, beh, poi attraverso il libro si scopre anche che esattamente come la realtà, oramai si può parlare più di politossicità che di tossicità relativa appunto alla dipendenza da oppiacei, nel senso che è molto cambiata anche lo scenario, diciamo, rispetto a un immaginario classico, soprattutto da parte di chi è nato tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80, molto incentrato sullo sgomento, la paura per l'eroina, per cui sono varie tipologie di tossicità che Filippo descrive e anche su questo aspetto ci sono forse due considerazioni da fare. La prima è più, se vuole, di carattere, come dire, più letterario, espressivo, nel senso che c'è un forte cinismo, e c'è una sorta quasi di elitarismo. Nella descrizione da parte di Filippo, nella descrizione di certe scene, ma proprio perché, come se lui paradossalmente o per appunto ironia cinica, rivendicasse una sorta di nobiltà tossica attraverso appunto l'utilizzo, le problematiche relative all'eroina rispetto a dei più grossolani, mi passi il termine, cocainomani, che sono sicuramente più recenti e che sono sicuramente. Sono più che frequentano in maggioranza ad oggi le comunità terapeutiche. E questo quantomeno fa sorridere perché crea sicuramente un cortocircuito in qualche misura. Dall'altra c'è sicuramente anche la volontà di di ribaltare quella che è una, come dire, una consuetudine o una visione più immediata di questi luoghi, che sono evidentemente luoghi che flirtano con la morte, che in qualche misura vorrebbero redimere o ridare la vita alle persone, però in maniera forse un po' sottile, anche un po' polemica, racconta di quanto questi luoghi siano anche luoghi divertenti, non soltanto di penitenza, se così si può dire.
0: Ecco, però per
1: Per cui.
0: farlo in qualche modo mette in evidenza quelle che potremmo definire delle regole assurde, se viste chiaramente con l'occhio di chi deve confrontarvisi, ovvero della persona con dipendenze. Diventa il tentativo di tracciare una sorta di mondo chiuso che però permette di incontrare diverse parabole umane, come dicevamo. Ecco, da questo punto di vista, che temperatura ha la clinica di riabilitazione nella scrittura di Filippo Anniballi?
1: Ma io credo che, allora, in quel caso specifico c'era quasi una sorta di test, letterario, mi verrebbe da dire, nel senso che forse il movente maggiore per cui, in quell'occasione ha frequentato quel luogo, quella clinica di riabilitazione, sia stata proprio l'idea di provare, di trovare un luogo dove poter descrivere tutto ciò che abbiamo raccontato, che il romanzo stesso poi racconta. Cioè che il vero fine fosse quello di avere un'esperienza che lo mettesse a contatto appunto con questo paesaggio umano variegato e complesso, che lui lo potesse vivere a piene mani, sia sulla propria pelle, sia appunto attraverso gli incontri, e descriverlo e portarlo, come dire, a disposizione di un pubblico più ampio.
0: Ecco, tra i personaggi
1: C'era
0: che
1: forse poca volontà di. Prego, scusi.
0: Prego, prego, prego, Giannella.
1: No, dicevo, c'era forse, era indiretta la volontà, diciamo, di riabilitazione reale, perché ai tempi poi c'era ancora molto snobismo a riguardo, ecco.
0: Dicevamo, c'è però anche una galleria di personaggi, il conte, la principessa del crack, Lupo di
1: Continuiamo.
0: Mare, insomma ce ne sono diversi e peraltro bisogna sottolineare anche una parte di sperimentalismo, ma davvero, come dire, ipnotico nella scrittura di Filippo Anniballi, che inventa parole mescolando termini internazionali. Ecco, è una vicenda questa che si snoda tra Londra, Los Angeles, dove Filippo Anniballi ha passato parte della sua infanzia
1: Infanzia.
0: e quindi diciamo c'è anche una familiarità con l'inglese. Ecco, ne do un esempio dalle ultime battute del libro, il junkie-macismo, questa capacità di mettere assieme appunto termini per raccontare dei vitelloni dei primi anni 2000 che parlano sguaiatamente e con estremo maschilismo delle donne, mescolando la dipendenza con una sorta di ostentazione di fatto molto comica, ma certamente corrosiva ed estremamente cinica, come ci ricordava anche Davide e Giannella, che però crea dei personaggi fuori dal comune. Ecco, che tipo di lingua utilizza per raccontare queste vite, Filippo Anniballi?
1: Ma è una lingua che sì, che parte, che è una fusione netta, diciamo, tra quello che può essere inteso come credo sì, uno slang, si potrebbe definire romano, e più specificatamente legato anche a come dire, a una nicchia appunto tossica. Ma allo stesso tempo commissionato con termini internazionali, vista appunto, come citava lei prima, le lunghe esperienze anche attraverso la famiglia di Filippo, e negli Stati Uniti e poi anche individualmente in Inghilterra, perché poi riusciva anche a mescolarsi, o come è già capitato, anche a fingersi anglosassone in qualche misura, anche perché fisicamente poteva in qualche maniera spendersi in questi termini e camuffarsi molto bene, come poi raccontato anche in un capitolo del libro. E poi c'è sicuramente anche come dicevo anche prima, un registro comunque alto, perché comunque è sempre stato, oltre che un affamato scrittore o produttore di parole, anche un affamato lettore. Sicuramente è stato tra le sue, diciamo, figure di riferimento. Ci sono stati, da una parte, Céline per le controversie, un po' per anche la disperazione che porta dietro di sé. sicuramente Burroughs, non soltanto per, diciamo, l'attitudine tossica, ma anche lì per una distanza e una quasi capacità, come dire, oggettiva di gestione della tossicità e una presa di distanza anche da quella che sono gli aspetti più comuni della tossicità, e perché Burroughs è stato a sua volta anche un artista che viene riconosciuto soprattutto come scrittore, ma che in realtà ha spaziato in tantissimi ambiti della cultura contemporanea e dell'arte contemporanea. E poi Hunter Thompson, che è stata la sua ispirazione maggiore nei momenti di scrittura di carattere giornalistico, appunto quando si parla di gonzo giornalismo, e forse drammaticamente anche un riferimento per, come dire, per porre fine poi alla sua vita, ecco.
0: Hunter Thompson è certamente uno scrittore che ci racconta almeno le coordinate di scrittura di Filippo Annibali, lo diciamo a chi è all'ascolto di Radio 3. Un altro nome che forse non riguarda l'universo di ispirazione di Annibali, ma può aiutarci a raccontare le coordinate di questo libro, è Irwin Welsh. Trainspotting è stato un po' un primo romanzo picaresco che aveva come protagonista dei tossici dipendenti nella Scozia degli anni 80. Qui ritroviamo una formula picaresca, ma l'atmosfera, la temperatura è del tutto diversa, direi molto più romana, e quindi forse potremmo far riferimento al cinema di amore tossico, almeno in parte, nonostante chiaramente la Roma raccontata e anche i contesti internazionali sono molto diversi. Ecco, questo elemento da romanzo picaresco, come viene sviluppato da Filippo Annibali in queste storie che poi si incastrano e si intrecciano in capitoli alle volte fulminei, alle volte più lunghi, cercando di raccontare, andando anche avanti e indietro nel tempo, quella che è una condizione alla quale non si soccombe, ma si attraversa, un po' potremmo dire anche, so che suona contraddittorio, ma con un grande desiderio di vita, Davide Giannella.
1: Sì, assolutamente, penso che non, come dicevo anche prima, la descrizione o anche l'elevare alcune figure a personaggi in qualche misura ammiccanti, per non dire mitologici, è un elemento assolutamente vitalistico, cioè che allontana dall'idea di tenebra o di morte che di solito ammanta certi contesti. Questo è un dato certo. Inoltre credo anche che con Amore Tossico ci siano alcune differenze perché appunto descrive un po' di una maggiore disperazione in qualche misura il film, forse sempre per avere riferimenti cinematografici, si può pensare a un film sempre ambientato in contesto romano, che è L'Imperatore di Roma, che è un po' più onirico, e ci sono in effetti anche nel libro i passaggi, anche che lei citava, dei momenti o dei flashback che sembrano essere frutto più della riflessione autonoma, come dire, dell'autore, o di un'indagazione interiore dell'autore più che del plot vero e proprio, dello sviluppo vero e proprio della narrazione all'interno della comunità. In più, o in ultimo, credo che più che di carattere cinematografico, la costruzione del libro, proprio anche per la sua, come dire, brevità nello sviluppo di alcuni capitoli, sia più quasi riferibile a una sitcom, questo anche per aumentare ulteriormente il senso, se vuole, di paradosso. Sembra un po' Friends, nel senso, i luoghi sono i medesimi, gli svolgimenti sono tendenzialmente i medesimi, e ogni tanto si intercettano diverse attorno al nucleo centrale, diciamo, le figure centrali del racconto e delle varie puntate si intersecano, si intercettano momenti e figure ulteriori o nuove su cui si fanno poi dei focus più specifici.
0: Davide Giannella, le voglio chiedere una cosa. Questo libro, appunto inedito di Filippo Annibali, esce per Nero Edizioni, è il primo step di un progetto di attenzione e riscoperta che l'editore Nero sta dedicando e intende dedicare agli scritti di Filippo Annibali, che aveva già esordito nel 2009 con un romanzo intitolato Milingo contro tutti, era uscito se non sbaglio per la casa editrice ad est dell'Equatore. Ecco, sì. Come si compone diciamo appunto il corpus di scritti di Filippo Anniballi e anche questo progetto di recupero come si svilupperà?
1: Ci sono ancora una serie di racconti brevi scissi tra loro, ma appunto raccolti come tali, cioè all'interno appunto di una come dire, di un corpo più ampio, ma che appartiene allo stesso periodo di scrittura, ma che non hanno, diciamo, un filo conduttore specifico, che anche questi sono manoscritti e devono essere recuperati e rieditati proprio e trasportati su almeno su un piano digitale per poi provare a, insomma, ad analizzarli ulteriormente. E poi c'è un altro romanzo quasi completo di cui stiamo cercando di capire se mancano pure o meno dei pezzi, però la questione è un po' delicata proprio perché mancando l'autore non è un lavoro collettivo, ma non semplicissimo da mettere in pratica, però sicuramente invece il libro di racconti sarà un seguito ottimale rispetto a questa prima edizione.
0: È davvero
1: è davvero
0: appassionante sentir parlare di manoscritti che vengono recuperati, ridigitalizzati in un'epoca come la nostra, il 2026. La motivazione,
1: sì.
0: Giannella, sì,
1: prego, mi scusi,
0: prego.
1: No, sì, è un'esperienza particolare, anche perché è sempre molto difficile parlare a posteriori o per qualcun altro, questo va detto, anche durante, diciamo, il tour promozionale che l'editore ha voluto fare, che ha sostanzialmente coinvolto me con le persone che citavamo prima. Non è stato semplicissimo, perché al di là di quelle che possono essere quelle connotazioni di carattere emotivo e gli attaccamenti personali, vi dicendo, è sempre un po' paradossale parlare
0: a nome di qualcun altro, ma chiaramente
1: sì,
0: in questo caso
1: dei
0: Rehab Diaries invece abbiamo le parole di Filippo Anniballi per come sono recuperate, un romanzo che al centro appunto la clinica di riabilitazione, ma non c'è soltanto questo, è un andamento picaresco e certamente anche, come lo ha definito Davide Giannella, da sitcom, con un linguaggio crudo e sperimentale che mescola uno slang romano ad alcuni sperimentalismi di origine inglese. Rehab Diary esce per Nere Edizioni, è di Filippo Anniballi. Io ringrazio Davide Giannella per avercelo raccontato.
1: Io ringrazio voi e saluto tutti gli ascoltatori. Spero che possa piacere e altrettanto entusiasmare come è successo per noi. Insomma.
0: Grazie a Davide Giannella. Proseguiamo ancora con Moreno Veloso, il suo disco Coisa Boa, e anche il titolo del brano che andiamo ad ascoltare.

Questa era Moreno Veloso, al centro del nostro ascolto Coisaboa, titolo del brano che abbiamo ascoltato anche del suo disco del 2014. E ora vogliamo raccontarvi una casa d'artista. Parliamo di uno dei grandi nomi della nostra letteratura, Goffredo Parise. Sono 40 anni dalla sua morte, la data esatta sarà il prossimo 31 di agosto, era il 31 di agosto 1986. E vogliamo raccontarvi una piccola casa golem. Ascolto Coisaboa, titolo del brano che abbiamo ascoltato anche del suo disco del 2014. E ora vogliamo raccontarvi una casa d'artista. Parliamo di uno dei grandi nomi della nostra letteratura, Goffredo Parise. Sono 40 anni dalla sua morte, la data esatta sarà il prossimo 31 di agosto, era il 31 di agosto 1986. E vogliamo raccontarvi una piccola casa golenale trasformata in una casa museo, dove è possibile entrare in contatto con alcuni

0: pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a Fahrenheit e agli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Moreno Vidotto, allora, che cos'è la Casa delle Fate di Goffredo Parise?
1: La Casa delle Fate è una casa piccolissima che si trova nella Laguna del Piave, che fu scoperta da Goffredo nel 1970 e che la abitò quasi subito, insomma, per lasciarla poi nell'82 per trasferirsi a Ponte di Piave, dove poi nell'86 morì. La casa è una piccola casa, e forse una delle più piccole case di scrittori o di artisti che io conosco, insomma. Si trova nella collina del Piave e spesso ne viene sommersa dall'acqua, e questo è un bel problema. E da quando l'abbiamo comperata noi, nel 2006 ad oggi, sono esattamente 20 anni, organizziamo delle manifestazioni culturali, dell'attività culturale legata proprio alla figura di Goffredo Parise, ma anche alle presentazioni di libri di poesia, piccole rappresentazioni teatrali, piccoli concerti e quant'altro, insomma.
0: Ecco, un modo per tenere viva la memoria attraverso letture, attraverso concerti che si svolgono lì nella casa di Goffredo Parise, non è lontana dalla casa museo di Ponte di Piave, appunto lo ricordava Moreno Vidotto. Parliamo però proprio del ruolo che ha avuto nella scrittura di Goffredo Parise. Ecco, una casa così isolata, a rischio di essere sommersa dal Piave, come ci raccontava, che luogo è stato in quei 10 anni per il ritiro di scrittura di Goffredo Parise?
1: Allora, le sensazioni sono quelle che provo anch'io probabilmente da quando l'ho acquistato la casa, da quando la vivo, e dico che è una casa che è isolata, che ha c'è qualcosa che la fa vivere, che la differenzia da tante altre. Sarà il prato di fronte, sarà il gelso che gli sta di fronte, sarà proprio la piccola misura della casa. C'è un racconto dei sillabari che furono scritti da Goffredo Parise in questo posto, in questo luogo, che racconta, il racconto è Ozio, che forse è quello che più rappresenta la casa, diciamo, e il luogo in sé. Il racconto è di un qualcuno che vive questa casa, che ha tanta voglia di fare, però viene colto dalla contemplazione del luogo, viene coinvolto nello sguardo degli alberi, alla fine, insomma, non fa niente. È una casa proprio oziosa. Parise stesso lo dice, che non riusciva a scrivere comunque il romanzo che voleva fare. Ha scritto i sillabari, questo sì, è un luogo che comunque può essere anche pericoloso, proprio perché è adatto più alla contemplazione, ecco.
0: Ecco, questa casa viene raccontata anche da un libro pubblicato nel 2019 da Ronzani Editore. Ci faceva riferimento Moreno Vidotto ad una serie di iniziative culturali. Questo è l'anno in cui si celebra un po' la memoria di Goffredo Parise, appunto i 40 anni dalla sua morte. Allora, che cosa sta accadendo o accadrà nelle prossime settimane alla casa sul Piave di Goffredo Parise?
1: Allora, in questa casa sul Piave dalla primavera fino a settembre organizziamo sempre due iniziative culturali. Una si chiama Poesia sotto i gelsi e l'altra si chiama Altro Piave. Sono iniziative che hanno il patrocinio del comune di Ponte di Piave e il comune di Salgarida, dove la casa appunto è ubicata. E abbiamo già presentato in quest'anno due libri dedicati a Goffredo Parise, e adesso andremo proprio il 29, per cui sabato 29 inaugureremo una mostra dedicata alle fotografie, dedicata a Parise e al suo Veneto Barbaro di Muschia Nebbie, attraverso le fotografie di Lorenzo Cappellini, che accompagnò Goffredo in questo reportage così un po' particolare per il Veneto. Le fotografie saranno esposte in due luoghi, sia nella casetta di Salgareda sia in una villa sempre in centro a Salgareda, insomma. E poi il 31, che è la data della morte, mi preme anche ricordare che il comune di Ponte di Piave farà, come fa ogni anno, una commemorazione davanti alla tomba di Goffredo, che si trova nell'ultima casa appunto dove Goffredo è anche sepolto, le cene

0: ricordano lì alla Casa Cultura di Ponte di Piave, e ci sarà questa commemorazione dove ognuno potrà leggere brani tratti dall'opera di Goffredo Parisi, insomma. Poi avremo, poi Goffredo Parisi sarà presente un po' dappertutto, insomma, in tutte le iniziative, non so, dalla presentazione del libro di Francesco Permunian alla festa Ronzani del 5 settembre, poi mi preme anche ricordare che avremo, è stato lo scorso anno, è stato girato un cortometraggio, La scuola di cinema di Carlo Mazzacurati, ha girato un cortometraggio, lo presenteremo il 16 di settembre, e per poi proseguire, insomma, quest'anno proseguiremo addirittura fino al 3 di ottobre, in quanto il 3 di ottobre ci sarà una passeggiata proprio lungo il Piave, con arrivo alla casetta su un progetto di Mirko Artuso, dove si parlerà del Piave, ma anche di Parise e di altri scrittori come Comisso, Zanzotto, la stessa cosa che farà anche l'attrice Carla Stella il 20 di settembre. Per cui c'è molta, molta cosa che forse anche troppa,
1: Ecco,
0: perché
1: molta memoria legata a Goffredo Parisi.
0: sì,
1: Ecco, vogliamo
0: sì,
1: raccontare
0: sì,
1: questo aspetto, glielo chiedo, a partire dalla casa sul
0: sì. Sì.
1: Piave, ma anche gli altri luoghi e le commemorazioni. Questa zona del Trevigiano è, come dire, densamente abitata dalla memoria di Goffredo Parisi, che viene tenuta in vita non soltanto da progetti istituzionali, ma direi da una comunità di persone che si radunano attorno alla sua scrittura, il che è una particolarità. Ecco, vogliamo raccontare questo aspetto. Come abita la memoria letteraria di Goffredo Parisi queste zone?
0: Allora, io posso parlare per le iniziative che organizzo io. E dico subito che le iniziative che organizzo, che sono numerose, ha più presa il pubblico, diciamo, degli altri comuni, non tanto quello di Ponte di Piave, di Salgareda, insomma. Questo non so spiegarmelo. Forse è sempre così, però io vedo che le manifestazioni che io organizzo arriva gente da altre regioni, dagli Friuli, addirittura dall'Emilia Romagna, che ne so. Però è vero comunque che Goffredo Parisi, come Giovanni Comisso, come Andrea Zanzotto, sono comunque i tre autori più rappresentati per la nostra provincia. E i comuni e le regioni fanno anche molto per promuoverlo. Io tengo a precisare che la chiamo anche quello che si può, insomma, ecco, giusto per chiarire il tutto.
1: È uno sforzo comunitario. Altrimenti è visitabile in che modo? Glielo chiedo. E cosa si trova all'interno di questa casa?
0: È originale, nel senso, tutto il restauro che Parisi ha fatto di questa casa, ha fatto un lavoro di pulizia, diciamo. E per cui si trova, chi arriva rimane colpito perché trova lo spirito di Parisi, e mi dicono che c'è. Io stesso a volte colgo qualcosa che non so spiegare, perde, sta molto. Visitarla, basta contattarmi, insomma, perché non ho un ufficio stampa, un sito internet per poter, però sono presente nei social, per cui vedo che
1: Vedere dove sono stati scritti i sillabari di Parise, una casa sul Piave non lontano dalla casa museo.
0: vi ringrazio per il riconoscimento, insomma.
1: Grazie, grazie Amore
0: Un
1: Novidotto,
0: saluto.
1: 634296, un tema molto dibattuto è stato soprattutto quello di apertura, con nella legalità tutele più deboli, e dovrebbe perciò essere ai primi posti dell'agenda dei partiti, anche dei partiti progressisti. La minaccia provoca una paura diffusa, ma questa è spesso paralizzante. Invece bisogna, tra pochissimo.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2,
1: 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: 45.
3: Ha deciso che rimanderà nel nostro paese i migranti arrivati attraversando i nostri confini.
4: Verrà accolta da una chiesa di stati prenotati, fa sapere la segreteria di Stato alla migrazione svizzera. Si comincerà alla fine di agosto, prosegue la segreteria. I rientri riprenderanno gradualmente come è stato concordato con le autorità italiane. Enzo Arcieri, GR3.

0: Giornata stabile al centro-nord, temporali al sud Italia. Lieve calo delle temperature.
1: Crete su agricoltura, foreste, risorse idriche, dissesto idrogeologico, ripristino degli ecosistemi.
2: Un quadro complessivo. Sarebbe

0: Diciamo gli incontri dopo l'anteprima, si è partito questa mattina ed è in corso, anzi tra pochissimo ci sarà l'incontro con Stefania Auci. Allora, vogliamo raccontare a chi è l'ascolto di Radio 3 un po' di questa edizione Gambarotta?
1: Ma questa edizione è sempre giocata nel tentativo di intercettare quello che succede, le cose che emergono. Non è più una rivoluzione inavvertita, è un movimento accelerato, quindi abbiamo un premio per il mio podcast, vengono anche alcuni influencer perché alla fine c'è questo straordinario percorso, per cui il libro alla fine è il prodotto finale. Si mettono in vista sui social, hanno decine di migliaia di seguaci, alla fine arriva anche il libro. E il libro è il prodotto finale. E chi lo compra poi non, ha già letto quello che c'è nel libro, però diventa un totem. Però la fila di quelli che vengono a farsi il selfie con l'autore, a farsi fare la dedica, è lunghissima. E quindi è anche giusto così. Cioè, stiamo cercando di intercettare un po'. Grazie all'aiuto di alcuni volontari che hanno 20 anni, che ci segnalano cose che noi non, io personalmente non vado tanto sui social, ma secondo me è giusto così, è inutile far passare. Tra l'altro, adesso sta nascendo la figura del stand-up writer, cioè lo scrittore intrattenitore, no? Quindi io non posso puntare in alto perché hanno dei cachet altissimi, si fanno pagare giustamente, ormai sono sul mercato, hanno degli agenti. E quindi sono intrattenitori Massimo Recalcati, Odi Freddi, Alessandro Barbero, insomma c'è una bella lista. Sono valori consolidati. Noi cerchiamo di navigare più bassi, captando delle emergenze. C'è Una vita di Dario Fo,
0: Ecco, ci sono
1: fatta da
0: tanti
1: uno che sta
0: appuntamenti che
1: riprendendo.
0: comunque riprendono anche grandi nomi sia del contemporaneo che della storia della letteratura italiana. Stefania Auci l'abbiamo ricordata, poi Aldo Grasso, Daniele Mencarelli.
1: Aldo Grasso ha scritto Aldo un libro interessantissimo, intitolato Televisione, proprio una colonna, l'ho già letto 2 volte, è proprio un punto fermo, perché finalmente ragioniamo senza nostalgie, però fotografando una situazione che evolve momento per momento, non c'è nessuna. Anche i meccanismi della comunicazione, no? Non c'è. Non, io ho fatto l'operatore da ripresa per i telegiornali negli anni 70, adesso arrivano. Se c'è un fatto. L'altro giorno ho visto un video di uno che anziché scampare ha filmato un palazzo che crollava vicino a Bogotà, perché naturalmente se c'è un evento lo fotografi. Cioè sta cambiando veramente tutto, ma noi abbiamo un patrimonio che sono i nostri ascoltatori, i nostri frequentatori. Riempiamo villa, la villa è molto grande, il parco è molto grande e riusciamo sempre ad andare a cercare delle sedie perché non ce ne mai abbastanza posto. Poi la maggiore gratificazione per me è quando incontro persone lungo l'anno che mi chiedono le date perché fissano il periodo delle vacanze in coincidenza con me.
0: Ecco, è diventato davvero un
1: Questo per
0: appuntamento
1: me è una prova. E poi la
0: irrinunciabile.
1: mattina dopo, quando passo nel paese, mi sento dire: ah, non conoscevo questa figura, non conoscevo questo argomento, questo libro, grazie, l'abbiamo, ci siamo hanno, ci, ci, gli è venuto voglia di
0: Beh,
1: leggerlo.
0: quello è un po' il compito dei festival ed è bello ascoltare che
1: È quello.
0: funziona così bene. Sentieri e pensieri. Dicevamo, tra i tanti appuntamenti anche a grandi nomi della letteratura, il Giullare Ribelle, Vita Apocrifa di Dario Fo, sarà il 24 di agosto e ci sarà poi in serata, sempre quel lunedì 24, anche un omaggio a Francesco Guccini.
1: Certo, vedo che sei preparato, bravo, sono contento. Alla RAI di aumentarti il cachet. E comunque è vero, c'è anche questo, cerchiamo di. Su Guccini, certo, comincia quello che io chiamo il culto dei cantanti morti, no? De André, Gaber, Lucio Dalla. E quindi adesso siamo i primi con Guccini, probabilmente, battiamo anche quel record lì. Ma è giusto, eh? Guccini è stato un grande anche. Una bellissima figura. Quindi cerchiamo di essere, noi cerchiamo, abbiamo questa cassa, lavoriamo in squadra. Alla fine, se dirigi un festival, ti fai tanti nemici perché c'è un sacco di gente che vorrebbe venire. Devo dire no, grazie, perché abbiamo un disegno in mente, non vogliamo non è il mio festival, è il festival di Santa Maria Maggiore, no? Forse il mio farei venire altre, magari qualcuno di qualche amico, qualcuno che mi piace molto, eccetera.

0: stamattina pensavo, siccome sto leggendo Peppe Fenoglio era balbuziente. Calvino, quando rispondeva, ci metteva 3 ore con dei vocalizzi prima di dire la risposta. Questi non sarebbero mai andati a un festival. Quindi come cambiano le cose? Immaginiamoci Gadda, no? Davanti a 500 persone che viene intervistato. Quindi sta veramente cambiando antropologicamente.
1: È una rivoluzione, cioè, antropologica, questo è vero. Cambiano le narrazioni, cambiano anche i modi di portarle al pubblico. Prima faceva riferimento al podcast, che chiaramente è un linguaggio a noi caro, anche qui a Radio 3. Siete giunti alla quinta edizione del premio podcast Santa Maria Maggiore.
0: Sì, questa è un'invenzione dei nostri ragazzi. Io quando me l'hanno proposto, francamente, non avevo un'idea chiara su cosa fosse questo. E naturalmente me lo sono fatto e la scelta la fanno loro, perché ne ascoltano tanti, e quindi io sono ancora, tra l'altro leggevo che mediamente le persone che sono ancora giovani trascorrono 6 ore al giorno davanti a uno schermo acceso. Io non sarei neanche capace, ma 6 ore al giorno le passo magari a leggere su carta, ma siamo ancora. Però è anche giusto così, non mettersi di traverso non ha tanto senso. In questo contesto in cui dobbiamo avere rispetto per le persone che vengono lì e non deluderle in qualche modo. Ecco.
1: Chiaramente sono tante le forme di narrazioni, cambiano anche con le generazioni, il podcast sta conquistando non solo i più giovani ma anche le generazioni di mezzo. Abbiamo dei dati in questo senso che ci rassicurano, e quindi c'è un premio per il podcast. Ci sono però anche incontri tradizionali con Aldo Grasso, Stefania Auci, Daniele Mencarelli, un omaggio a Francesco Guccini. Insomma, un programma davvero ricco in Val Vigezzo, lo ricordiamo, a Santa Maria Maggiore. Allora, Buro Grambarotta, prima di salutarci, qual è stata l'atmosfera di questo debutto, perché avete iniziato questa mattina?
0: Ma sì, l'atmosfera è di grande attesa e grande soddisfazione. Sempre abbiamo le persone che prenotano i posti con un anno d'anticipo, poi ci sono anche posti disponibili, poi c'è la possibilità di aumentare. A Villa Antonia, nel parco, per fortuna non c'è una limitazione di posti. Oggi qui fa bello e quindi riusciamo a stare all'aperto. Abbiamo anche il cinema, ma i posti ovviamente sono contingentati. C'è un bel clima, una bella attesa. Poi Stefania Auge è molto brava, gentile, collaborativa, è un personaggio, non se la tira, ecco.
1: Ecco, e sarà possibile ascoltarla tra pochissimo alle 5:30, poi alle 21 sarà la volta di Pega Moshirpur, la casa dimenticata. E per il programma integrale rimandiamo al sito santamariamaggiore.info. Sì. Bruno Gambarotta, grazie per averci raccontato questa edizione.
0: Grazie a voi, siete stati gentilissimi.
1: Grazie.
0: Auguri, mi raccomando.
1: Grazie a Bruno Gambarotta. Questa era l'edizione numero 14 del Festival Sentieri e Pensieri a Santa Maria Maggiore in Piemonte. Noi ora proseguiamo con una nuova puntata di Ad Alta Voce. Abbiamo iniziato Casa d'Altri di Silvio D'Arso, un ciclo molto breve, si concluderà il prossimo venerdì. La lettura e l'interpretazione è quella di Sandro Lombardi. Questa è la puntata numero 2. Le precedenti, come sempre, potrete ascoltarle in podcast su RaiPlay Sound nella pagina dedicata ad Alta Voce.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
5: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: Chi è?
7: La duchessa!
6: La duchessa! Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Passarono ancora 8 giorni e poi 10. L'autunno era già in agonia. Di notte le siepi brinavano e la luna s'era fatta più fredda del sasso. E così ferma, rotonda e precisa come può essere solo a Natale. Le due nubi che l'erano d'attorno parevano aria appannata. Alle 6 scendevate in strada e non sentivate altro che odor di polenta e castagne bollite nell'acqua. I campanacci di bronzo arrivavano allora lì al borgo da 1 miglio, 2 miglia e anche più. Ma la vecchia non si fece vedere. «Prima o poi vengono tutti da me», mi dicevo, «tanto più che l'inverno è alle porte. Finiscono col venir tutti, io lo so, prima o poi. Dovrà uscir dalla tana anche lei». E invece no. Passò anche l'autunno. Le siepi adesso erano solo grovigli di spini. Gli uomini stavano già per finire le trappole da portare su a monte nei boschi e la vecchia non uscì dalla tana. Feci quello che non avevo mai fatto. Mi decisi a informarmi di lei. Regalai 2 pelli di coniglio a un ragazzo che su per giù mi faceva da chierico e lo feci andare dal bosco ai calanchi. Il ragazzo se ne andò in giro 2 giorni qua e là, perché in realtà era un bravo ragazzo, pieno di idee ed espedienti e per quassù anche quasi educato. Salì alle torbe e ai calanchi e ai pascoli e non riuscì a trovar più di tanto. Gliene diedi 1/3 e lui si spinse ai confini di Bobbio e quel che c'era da sapere lo seppi. Viveva sola, al di là del sentiero degli olmi, proprio ai margini della parrocchia. E dopo non ci sono che forre torbiere e anche peggio, seppur peggio è possibile. C'era venuta a stare da poco e senza dir niente a nessuno, venendo su dalle parti di Bobbio, dove 4 anni prima i tedeschi avevano bruciato anche i sassi. Si chiamava Zelinda Icci fu primo. Aveva compiuto i 63 l'8 agosto e adesso lavava a stracci e budella dalla mattina alla sera laggiù dal canale per qualcuno o qualcosa di un paese di valle dove c'era già qualche industria. Ogni sera, al cader delle ombre, se ne veniva su per la strada di monte coi suoi stracci e la sua carriola e la capra, vinta, pare, a una lotteria di parrocchia. Lungo le siepi si chinava a ogni passo a prender su sterpi secchi o anche carta e davanti al tabernacolo Jesus si segnava e abbassava la testa. Mai una volta alla processione, mai ai vespri, mai in chiesa. Quel che venni a sapere fu questo. Alla sera del 9 stavo a insegnare la commedia ai ragazzi. S'aprì l'uscio e la Melide entrò con 3 o 4 formaggi di capra. Era appena tornata dall'aver cucito il lenzuolo ad un vecchio. S'avvicinava la loro brutta stagione. Quando l'agonia cominciava, la mandavano subito a prendere. Lei vegliava 1 notte, 2 e 3, lo lavava e cuciva il lenzuolo e ogni volta tornando aveva sempre per le mani qualcosa. «Una vecchia ha bisogno di voi, è nello studio». «Lo so», dissi, «lo so». Ed invece era tutta una storia. «Le ho detto io di passare di qua. E adesso grazie, e buonanotte, e bei sogni, voglio fare l'allegro, e tutti in gamba fino a domani mattina. Ma il fatto è, brava gente, che per questa sera non ho proprio bisogno di voi». Così tutti se ne andarono via e io restai solo in parrocchia. Il corridoio era più buio di un forno
e a guardare la striscia di luce che usciva dalla fessura dell'uscio mi sentii come uno che è in debito. Il creditore è di là ad aspettarlo e lui intanto non sa come fare, perché il suo lo ha già speso da un pezzo e tutto quel che ha è un po' di rame e in una mano ci sta. Non m'era mai capitato da secoli. E la cosa mi fece pensare. Sentii i ragazzi salutarsi in strada. Un sasso rotolò per la piazza. Una porta e poi un'altra si chiusero. Quello che stava alle torbe continuò la sua strada fischiando. Ed ecco qui la mia vecchia, pensai. Dopo un poco aprii l'uscio. Era là. Era la prima volta che potevo vederla a due passi e io mi misi a osservarla ben bene. Aveva pelle scura e rugosa e capelli color grigio passera e vene dure e sporgenti come neanche un uomo le ha. E se una pianta può in qualche modo servire a dar l'idea di un cristiano, bene, un vecchio ulivo di fosso è quel che ci vuole per lei. A vederla così, mi pareva che ormai né stanchezza né noia potessero più qualche cosa su lei. Si lasciava vivere. E basta. Ecco tutto. Le indicai con una mano la sedia, ma lei sorrise in maniera selvatica e abbassò un po' la testa e si avvicinò allo scrittoio. Ecco, cominciò un po' indecisa. Intanto, lei non mi conosce neanche. Beh, l'interruppi io sorridendo. Da un po' di tempo per noi preti non spira troppo buon'aria, lo so. Ma a questo punto non siamo ancora arrivati, mi pare. E lo dissi in tono da farle capire che tutto quel che di un uomo o un altro uomo può venire a sapere, nome, strada, mestiere e altro ancora, io ero venuto a saperlo da un pezzo. Tutto il resto lo aspettavo proprio da lei. Dicevo, precisò ad occhi obliqui, che io non mi sono mai fatta vedere qui prima d'oggi. Beh, l'inverno è all'uscio e c'è un mucchio di cose da fare e per voi peggio ancora, suppongo. Chi vi dice di venire in parrocchia? L'importante è non perdere il numero. Può sempre venir buono. Ecco tutto. E io non l'ho perso, disse lei dopo un po' sorridendo, come se usare le mie stesse parole fosse bere al mio stesso bicchiere. Ebbene, che avete fatto? Altro che, voglio sperare che vi possa venir buono sul serio. Ma neanche adesso si decise a parlare. E allora, per farle svuotare tutto il sacco, pensai che non c'era altro mezzo che fare come se lei nemmeno ci fosse. Lì sullo scrittoio c'era un lunario di 5 o 6 anni passati e io lo presi e mi misi a sfogliarlo e a guardare come fosse granché. Ecco qui, mi dicevo. La vecchia non ha ancora parlato e può darsi che si faccia ancora pregare e pregare e dica ancora di no per un anno. E più tarda a parlare, più è segno che la cosa è importante. Più è segno che la cosa è importante, lo so, fino a qui riesco ancora ad arrivarci. Ma ho gran paura, sul serio, di non poter servir più per un caso del genere. Tutto questo è un'altra lingua per me. Sagre, olii santi, un matrimonio alla buona. Ecco il mio pane, oramai. E pensai a quel che invece ero a 20 anni, quando leggevo di tutto e nel seminario per giunta mi chiamavano il Doctor Ironicus. Ecco, aprì finalmente la bocca.
Io volevo domandare nient'altro che questo. Io guardavo il lunario e tacevo. Per un poco ritacque anche lei. È vero o no che anche voi... Sì, la Chiesa ammette che due che si sono sposati possono anche dividersi e uno è libero poi di sposare chi vuole? Un uomo può arrabbiarsi anche per meno di questo, per molto meno, io lo so, e lo stesso un povero prete. Misi il lunario da parte e la guardai in mezzo agli occhi. E la mia faccia non dovette certo garbarle granché, perché lei prese subito a guardarsi di striscio le scarpe e a tirarsi e a lisciarsi il grembiule e far cose perfino più sciocche. E intanto si ritirò come in se stessa, né più né meno che un riccio se qualcuno lo tocca. Per giorni e giorni non avevo pensato ad altro che a lei. Ero andato ogni sera al canale e ci avevo fatto anche su grandi segni. E adesso, ecco qua, tutto quel che ne usciva era una storia da far ridere le stalle per tutto quanto l'inverno. Beh, mi pare che vi siate messa per strada un po' tardi, volli fare l'ironico. Non è questo, disse lei dolcemente. Volevo solo sapere se la Chiesa lo ammette. Sono venuta per questo da voi. Per esempio, ma vogliamo scherzare? La Chiesa non lo ammette per niente. La interruppi, anche un po' risentito. E se volete saperlo, non potrebbe far niente di meglio. Lo so, io lo so bene. La Chiesa dice sempre così, tutti i preti lo dicono, anche quello di Bobbio. Si capisce, come no? Oh, ma è giusto che facciano così, si capisce. Dovete fare così. È nient'altro che il vostro dovere. Io vi capisco benissimo, voi. Dobbiamo? Che cosa dobbiamo? Ma è così, questo è il fatto. È la Chiesa che lo vuole, capite? E con tutte le ragioni del mondo, e da mille anni a dir poco, e neanche un vescovo può cambiarla di un dito. Figuratevi un prete. Mi guardò come si guarda un bambino. Lo so, ripeté lei con dolcezza. Queste cose... Le so come un'altra. Oltretutto, sono stata una figlia di Maria tempo fa. Non è questo. Io voglio dire che mi hanno detto che delle volte ci sono casi particolari, diversi, e che allora si può. Voi non parlate mai di questi casi alla predica. E io vi capisco, come no? Vi capisco benissimo. E invece poi i casi ci sono. A me hanno detto così. Roba da strapparsi i capelli. Beh, sì, casi speciali ci sono, dovetti arrendermi io. Casi specialissimi, ecco. Ma così pochi, vedete? Mi rivalsi di colpo. Che è come nemmeno ci fossero. Uno su 20.000, su 100.000 a essere larghi, e magari anche meno. E quando vi sembra di trovarvi davanti al caso più strano del mondo, bene, pensate che non è ancora strano abbastanza, che ci manca ancora qualcosa e non sbaglierete per niente. Ed è un'ottima regola questa. Ma ci sono, insiste lei, sempre dolce e implacabile. Voi non ne parlate mai nelle prediche. E poi
I casi ci sono lo stesso. Sì, ve l'ho detto, Zelinda Icci, l'ho detto, specialissimi casi, come però neanche ci fossero. E così la regola non serve più. Per questi specialissimi casi no, va da sé. Di modo che, disse lei come a se stessa, così non c'è nemmeno peccato. Di modo che non c'è nemmeno peccato, ripetei. Ed allora successe qualcosa. La mia vecchia si guardò un poco intorno e poi diede un'occhiata anche all'uscio e per un po' stette lì ad ascoltare. Sì, qualcosa doveva accadere. Qualcosa era già per l'aria, vi dico, e di colpo, senza sapere perché, mi fu più chiaro del sole che tutte quelle sue sciocche domande sul matrimonio e la regola e sui casi speciali e via ancora non erano più che un pretesto. E se io le avevo prese sul serio e mi ci ero per giunta arrabbiato, bene, tanto peggio per me. A ciascuno il suo e così sia. Ecco un prete in pensione, oramai. Vedete, cominciò infatti lei, adesso ci sarebbe anche una cosa. Se vogliamo, quella di prima era un po' una malizia. Io volevo. In quel momento, di là sulla strada, si sentì un rumore di campanacci di bronzo e un fruscio come d'erba medica e d'acqua che prendeva tutta quanta la via, e un'infinità di peste leggere e bellate. Ombre bianche e ombre nere scorrevan via dietro il vetro. Gli spinoni abbaiavano forte. Così lei si interruppe nel mezzo e porse orecchio al rumore e nemmeno accennava a riprendere. Dicevamo, Zelinda, tentai io con ben poca speranza. No, un'altra volta, s'affrettò, come a chiedere scusa. Adesso è ormai troppo tardi. Sono tornati perfino i pastori e a momenti è già notte. Un'altra volta, semmai. Verrò un'altra volta da voi, di sicuro. Per quella sera capii che non c'era proprio più niente da fare e tutto quel che potevo era alzarmi con lei e accompagnarla giù fino al sagrato. Adesso era uscita la luna, ma c'era così freddo all'intorno che pareva rabbrividire anche lei. L'aria intorno era blu, e blu i sentieri e le erbe dei pascoli e i calanchi e le macchie dei boschi. Ero triste, come un ragazzo, parola. E lasciarla andare così era più di quel che potessi permettermi. «Ehi là, Zelinda!» gridai. «Ascoltate un momento. Fermatevi!» «Zelinda!» cominciai quando le fui a neanche un passo. «Voglio essere franco con voi. Voi ve ne state tutto il giorno lì in fondo al canale a lavar biancheria e stracci vecchi. Non conoscete nessuno. Non vi fermate mai con nessuno e da vespro via subito a casa. E questa sera, così tutt'a un tratto, vi prendete la briga di venir su da me a far 2 chilometri buoni sopra più degli 8 che fate ogni giorno e poi mi chiedete quel che m'avete chiesto. Ecco tutto. Bene, ho fatto da maniscalco, da dottore e da tutto e non c'è cosa, purtroppo, che mi possa più far meraviglia. Ma questo mi è parso strano, piuttosto, una cosa curiosa, sul serio. Neanche adesso lei disse parola. Siete ben sicura, Zelinda, di non aver proprio altro da dirmi?
La vecchia parve un poco indugiare. «Siete proprio sicura?» Provai ancora ad insistere. «Di avermi chiesto davvero ogni cosa?» «Sì, sì», rispose lei un po' a fatica. «Buonanotte. Buonanotte», dissi io. Mi appoggiai con un braccio contro il melo che sta sul sagrato e con gli occhi la seguii per un po'. Andava via lentamente e anche un poco a fatica, direi, sicché prima che sparisse alla svolta dovette passare del tempo. Alla curva scomparve subito lei.

0: Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo. A cura di Fabiana Carobolante, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Replica del 2023. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: La voce di Sandro Lombardi per la lettura di Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Questo è il ciclo di Ad alta voce di questa settimana. Continueremo ad ascoltarlo fino al prossimo venerdì e le puntate andate in onda potete sempre recuperarle su Rai Play Sound nella pagina dedicata ad alta voce. E noi proseguiamo e concludiamo il nostro percorso all'interno del disco del giorno, Coisa Boa di Moreno Veloso, figlio di Caetano ed è noto soprattutto per essere parte di un celebre gruppo brasiliano, Mais Dois, al fianco di Domenico Lancelotti e Alexandre Cassim. Questo disco, Coisa Boa, giunge dopo 11 anni di silenzio dal punto di vista della composizione di nuove canzoni ed è una conferma del carattere, dell'ispirazione, della composizione musicale di Moreno Veloso. Il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Jacaré Coruja.

0: Con Jacaré Corugia, l'ultimo brano che estraiamo dal disco del 2014, Coisa Boa. Sono le 17:37 minuti, parliamo ora del nostro romanzo del giorno che ci porta in una Roma torrida, una Roma d'agosto, ma del 2025, dove si svolge, anzi avviene un delitto, un quadruplice omicidio in una, quella che sembrerebbe una sonnacchiosa periferia ovest di Roma, dove non accade moltissimo, ma invece ci ritroviamo di fronte ad una efferata scena del crimine. L'indagine viene portata avanti da appunto una ispettrice che ha Tony Montigi, a sua volta un trauma che incontriamo fin dalle prime pagine di questo romanzo, che dà anche alcune spiegazioni sul modo di affrontare le indagini. Stiamo parlando di Come ama il buio, l'ultimo romanzo di Emanuela Cocco, che è per Nottetempo. Emanuela Cocco è qui con noi negli studi Rai di Via Asiago. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, ciao.
0: Grazie per essere con noi. Emanuela Cocco arriva al noir dopo alcuni libri, appunto Tu che eri ogni ragazza di Wojtek e poi Trofeo, uscito per Zona 42, temperature e narrazioni diverse. Qui si arriva al genere, possiamo dire che questo thriller è un thriller con tutte le caratteristiche della narrazione, anche l'analisi dettagliata delle indagini, i rapporti del medico forense, insomma si tratta di quello che potremmo definire un noir classico. Arriveremo alla scelta del genere, ma prima chiederei ad Emanuela Cocco di raccontarci la protagonista del suo romanzo, Montigi. Chi è? Abbiamo svelato questo trama infantile, lo lascio raccontare ad Emanuela Cocco, non è un grosso spoiler perché lo troviamo fin dalle prime battute del romanzo, è una caratteristica però particolare, perché sarà poi al centro diciamo anche del modo di prendere la vita di questo personaggio.
1: Tony Montigi è un commissario della squadra mobile che nel 94 era solo una bambina che viveva all'interno di un rapporto conflittuale, una famiglia che si stava disgregando, e la madre l'affida a una babysitter che però non sa esattamente chi sia, una ragazza che ha risposto a un annuncio. E lei diventa, suo malgrado, protagonista di un fatto di cronaca, perché lei e la sorella più piccola scompaiono e dopo mesi di ricerche lei è l'unica che farà ritorno. Quindi lei ha un trauma enorme, è anche vittima di un caso di cronaca che resterà aperto perché non si scoprirà mai la verità su quello che le è accaduto, e in seguito a questo trauma svilupperà quella che è chiamata appunto maladaptive daydreaming, che non è una diagnosi psichiatrica ma è una fantasia disadattiva che influenza anche il suo modo di indagare.
0: Che cos'è una fantasia disadattiva?
1: È un modo di rifugiarsi nella realtà. Noi magari ci rifugiamo nella realtà sognando ad occhi aperti, però quando questa cosa diventa una vita alternativa che è migliore della vita reale, diventa qualcosa che ti rende inadatto alla vita, che mette a repentaglio la tua vita, che a volte è accompagnato anche da fantasie di suicidio. La particolarità un po' sinistra che riguarda Tony Montigi è che lei questa fantasia disadattiva la vive abitando di continuo i suoi casi. E lei si occupa di casi di omicidio, di casi di morte violenta, quindi vive continuamente con i suoi morti.
0: Sostanzialmente diventa una sorta di vista particolare, su sì, angolazione particolare sulle cose su cui sta indagando, e questo diventerà anche un modo con cui esplorare questa storia che di fatto vede appunto l'uccisione di Maurizio Girola e Elvira Toscano, una coppia che vive in questa periferia, siamo a Roma Ovest, vicino le zone di Pineta Sacchetti, e una giovane coppia di vicini, Samuel Galla, un promettente attore bambino che si stava lentamente riaffacciando allo show business con alcune difficoltà, Alice Rosso, scopriremo a un certo punto, lei molto giovane, la convivente, essere incinta, e due persone che sembrano essere capitate per caso sulla scena del delitto, ma che hanno però incontrato la violenza presenza del killer. Allora, ecco, questa scena sembrerebbe fin dall'inizio essere un grande rebus, perché non ci sono motivazioni per un omicidio così efferato. Tony Montigi si avvale però di una squadra d'indagine. Ecco, c'è Nicola Valiani, un ispettore, Adele Acapulco, che è un medico, un anatomopatologa e anche amica di Tony Montigi, e poi Antonello Saiz, sostituto procuratore. Ecco, c'è la risata di Emanuela Cocco, che ha messo una easter egg, possiamo dire, in questa narrazione, perché Antonello Saiz è un noto libraio e appassionato di libri. Allora, ecco, questa squadra di lavoro che cosa permette a Tony Montigi, sia nell'esplorazione ma anche per fare i conti con i propri di fantasmi?
1: Io, da appassionata comunque lettrice di noir, di thriller, mi piaceva l'idea di fare un investigativo classico, prendendo spunto da uno che è il mio mentore, che è Giorgio Scerbanenko. E nei suoi romanzi c'è sempre Duca Lamberti, però poi c'è una squadra che funziona con dei personaggi memorabili, e insieme al crimine ci sono tutte le linee relazionali dei personaggi, che poi però vanno avanti di pari passo con l'indagine, a volte l'aiutano ma a volte la ostacolano. E in questo caso, nel romanzo, si parla comunque di abuso, di narcisismo e di relazioni tossiche, quindi mi piaceva spalmare un po' questa cosa anche all'interno della squadra mobile. E quindi ho pensato di parlare di un ispettore, per esempio, che è Nicola Valiani, che è un uomo in crisi perché si è appena separato e un po' non si vede bene nel mondo del lavoro, dove appunto il suo capo è una donna, e lui vede donne molto capaci e molto sicure, Adele Acapulco, che è medico legale, ma anche la biologa forense, oppure la stessa Toni. E poi ci sono anche gli agenti semplici, c'è il vicequestore. Devo dire che mi sono documentata parlando con un ispettore di polizia, che mi ha spiegato bene come è strutturata una squadra mobile che si occupa di omicidi violenti, e ho capito come alla fine non sia mai soltanto il lavoro di un singolo, come magari vediamo nelle serie l'intuizione di un singolo, ma ci siano molto lavoro di squadra dietro.
0: Ecco, questo è un romanzo, un noir molto, potremmo definirlo, anche tecnico, procedurale. Ci sono perizie, balistica, tecnologia, si dedica molto tempo alla narrazione nel dettaglio di questi passaggi, che invece in alcuni noir magari più veloci si salta direttamente alle conclusioni. Invece Emanuela Cocco si è divertita ad entrare nel dettaglio, e questo per gli amanti del particolare sarà sicuramente piacevole. Ma che tipo di studio c'è stato per arrivare a questa scrittura? Glielo chiedo, Cocco, perché è il primo noir che lei scrive.
1: Sì, questo è il primo, anche perché io vengo dall'horror, oppure dai romanzi di ricerca, in cui potevo fare quello che volevo, e qua mi sono scontrata con il fatto che tutta l'organizzazione della polizia italiana, di una squadra mobile, è completamente diversa da quella che vediamo nelle serie televisive americane, che di solito sono la base anche per molti romanzi che ho letto. E in particolare mi sono appassionata allo studio della medicina legale, perché mi piaceva molto l'idea di usare da una parte l'intuizione, perché questo malattia daydreaming gli porta a delle intuizioni, ma poi quando devi incastrare qualcuno per un omicidio devi avere degli indizi. Questo un po' è nato anche dalla mia visione ostinata di Un giorno in pretura. Ho visto tutte le stagioni e mi piacevano i processi, vedere come ad esempio si poteva capire, ultimamente ho visto un processo, si può capire addirittura se è stata fatta o no la rianimazione a un morto, ci sono dei dettagli nel corpo. Allora ho detto, faccio un investigativo da quel punto di vista classico, mi vado a informare proprio su cosa si può capire da un corpo morto e quali indizi ci possono portare sulla via del colpevole.
0: Intanto arriva un messaggio divertente al 335-5634-296. Paolo ci scrive: oh, mi scopro un fantasticante disadattivo, ma senza suicidio per fortuna, ci scrive questo ascoltatore. Ma ci dà lo spunto per entrare un po' all'interno di questa dimensione di Tony Montigi. Ecco, il padre, l'avvocato Montigi, aveva conosciuto il sostituto procuratore, e il sostituto procuratore, durante un ricordo, dice, gli tornò in mente la voce del padre di lei, l'avvocato Montigi, anni prima, in un'aula piena di fumo e faldoni. Antonello, aveva detto, sono preoccupato, mia figlia non sa difendersi dai morti. Saiz non aveva capito allora cosa volesse dire, ma adesso sì. Qual è il rapporto di Tony Montigi con i morti?
1: Il rapporto con i morti è un rapporto di vicinanza e di dialogo. Sembra un po' una continua presenza di queste storie che non finiscono con le indagini, perché lei è convinta, un po' perché lo sono ovviamente anche io, che anche una volta che sono stati messi insieme tutti i fatti e che viene fuori il nome del colpevole, la verità resta relegata nel fuoricampo, che poi è quello che accade in tutti i noir e anche nel thriller. Cioè la ragione del perché accadono dei delitti così mostruosi, il male agisce in modi così mostruosi o perversi, non l'abbandona, e non riuscendo a chiudere il caso in quel senso, perché per lei non basta arrestare il colpevole per chiudere il caso, i morti restano tutti con lei. E queste storie poi vivono in maniera, quando lei torna nella casa in cui è tornata a vivere, che poi è la casa in cui si è suicidata sua madre, ci sono tanti morti che riguardano il suo passato, ma anche morti che lei incontra nel corso del suo lavoro, quindi è un rapporto stretto.
0: Questo è un noir classico, come abbiamo detto più volte, quindi ci sarà una risoluzione del caso. Non sveliamo, come sempre, quelle che sono le linee narrative di un noir, ma ci sono varie questioni che possiamo affrontare. Intanto, ecco, come ci ha raccontato Emanuela Cocco, che viene dall'horror con un romanzo precedente, c'è anche un tentativo descrittivo di indagare la violenza, l'esplosione di violenza, fin dalla descrizione della scena del crimine, gli spruzzi di sangue, come si posizionano all'interno di questa scena. Vedremo poi un poliziotto che esce fuori per vomitare, ed è chiaramente una descrizione molto vivida che non insiste, diciamo, non indugia per puro voyeurismo, ma cerca, ed è un po' una delle linee di narrazione di questo romanzo, di indagare al di là delle motivazioni del crimine come esplode la violenza. Ecco, questo che interrogativo è stato nella scrittura di questo noir?
1: Io sono convinta che la rappresentazione della violenza sia qualcosa che nella letteratura contemporanea sia importante trovare, perché viviamo immersi nella violenza, e quindi estrapolarla dai propri testi vuol dire non renderla degna di essere rappresentata. Una volta che viene rappresentata, invece, ci si può anche interrogare. Poi questa voglia di rappresentarla in maniera anche quasi iperrealistica in certi casi deriva anche un po' da una mia passione, penso Cerbanenko l'ho già citato, ma anche a Derek Raymond, cioè questa idea che la violenza sia un meccanismo molto complesso, e quindi per rendere la sua complessità non basta dire è stata strangolata, ma deve essere proprio rappresentata anche fisicamente, nelle sue implicazioni anche su chi la registra e la indaga, perché la violenza comunque viene... c'è un oggetto della violenza, c'è qualcuno che ha agito la violenza, ma c'è anche un indagatore della violenza, un ricercatore, e questa violenza ha degli effetti, come le ha su di noi, ha degli effetti su come viene raccontata, e quindi questo è sempre al centro dei miei interessi, sia che faccia horror o thriller.
0: Ecco, oltre a Nicola Valiani, Adela Capulco e naturalmente Toni Montigi, che è la protagonista di questa storia, c'è un altro personaggio che si affaccia più volte, anzi fin da subito. Non è un essere umano, potremmo dire, è la città, perché Roma non è un contesto, diciamo, neutro. Ci troviamo appunto in una città intanto colta in un momento particolare, quando forse è più difficile abitarla, ad agosto, il caldo, la canicola, la dimensione che in fondo stiamo vivendo tuttora in questa città, soltanto un anno dopo, perché l'ambientazione è l'agosto del 2025. Si va dalla periferia ovest, quella dove avviene il delitto, appunto nell'appartamento descritto, alla periferia est, a Centocelle. C'è comunque una descrizione sempre particolare, anche in questo caso particolareggiata, dei luoghi. Ecco, Roma non è un semplice sfondo. Che ruolo ha in questa storia?
1: A Roma, la mia, un po' un feticismo per Roma, perché l'ho sempre trovata una città in cui ho sempre vissuto, ma male nel senso che io non ho il minimo senso dell'orientamento, e quindi ho sempre avvertito le descrizioni della città come un mio limite, e paradossalmente invece è la cosa a cui mi sono sempre dedicata anche negli altri romanzi in maniera più... E una città come Roma la vedo proprio come un meccanismo complesso quanto la violenza che la attraversa. Intanto è una città che anche come ritmi è molto diversa a seconda del punto di vista che la racconta, perché è ovvio che il turista ha quei ritmi lenti, c'è ancora lo stereotipo nelle narrazioni seriali americane del posto mezzo vuoto in cui si mangia, si balla, si suona, e chi invece ci vive o chi si occupa un po' di cronaca nera, io ovviamente la seguo, capisce che è una città abbastanza violenta, dove convivono bellezza, degrado, convivono anche, è un'aggressione della, dei sensi, no? Dal punto di vista della percezione noi possiamo sentire passare dal, da come è descritto nel libro, da del, dei miasmi terribili che a agosto colpiscono chiunque prende mezzi o anche attraversi un tratto di strada, all'odore della pizzeria del forno a legna, oppure, e quindi volevo raccontare Roma come una rappresentazione anche del male, cioè è complesso, il male a volte è seducente e ci attrae, può avere anche una sua bellezza, ma è un meccanismo complesso così come la città di Roma.
0: Interessante leggere Roma come una impersonificazione del male, essendo una città santa come sappiamo, e quindi è un rovescio di una, appunto, di quella che potrebbe essere invece una cartolina della città. C'è da dire, un po' Emanuela Cocco ce l'ha svelato in questa conversazione, che il noir è a sua volta tante cose come un genere, uno dei generi più amati anche in Italia, e allo stesso tempo può essere intrattenimento ma anche alta letteratura, può essere un modo per indagare un luogo, esiste tutto un filone di noir utilizzati per raccontare luoghi specifici che magari dal punto di vista del thriller internazionale possono risultare esotici, ma invece visti attraverso la lente dell'indagine rivelano, questa è l'altra questione, interrelazioni, ecco, relazioni tra le persone, quindi il noir ancora una volta può diventare una macchina per sondare l'animo umano. Da questo punto di vista, che noir è Come ama il buio? È sì un'indagine classica, questo l'abbiamo detto, ma è anche un'indagine sulle persone, sulle relazioni, un'indagine sulla città. Ecco, che cosa ha consentito la macchina del noir a Emanuela Cocco da un punto di vista letterario?
1: A me piaceva molto l'idea di raccontare le relazioni e anche l'abuso narcisistico come qualcosa che si viene a svelare attraverso un'indagine che non è dato e nel quale si scoprirà poi non ci sono vittime e carnefici come ruoli statici, perché questa è una cosa che chi ama un po' le storie noir ha imparato, insomma, viene sempre problematizzata, penso a Simenon, tutti i romanzi fuori da Maigret, ma anche dal ciclo di Maigret o anche altri autori, non esiste il cattivo, non esiste il mostro, ma non esiste neanche la vittima inerme. E quindi il noir mi ha dato la possibilità di raccontare e a volte anche di far esplodere la contraddizione della violenza con termini più neri, sinistri, di quelli che si possono avere se avessi scritto un romanzo di formazione, magari sarei stata su un registro magari diverso, più piano. Invece il thriller, il noir ti danno la possibilità di essere un po' anche più macabri, e questa è una dimensione, una cifra che io mi riconosco, e quindi
0: un po' un'onda lunga della scrittrice horror che si ritrova, sì, anche sì, se questa sì. Non è una storia horror, assolutamente non dobbiamo confondere chi è all'ascolto di Radio 3, è una indagine che sì, fa girare la pagina con grande interesse, questo va detto, ed è una delle caratteristiche anche questa del noir, perché per quanto abusato, anzi forse potremmo dire che oltre ad essere il genere più amato è anche il genere più abusato, sì, quello del noir, però è una macchina implacabile, perché effettivamente quando si trova il personaggio giusto, e qui effettivamente dobbiamo dirlo, questo è un romanzo da personaggio, Tony Montigi è un personaggio, indagheremo pure se diciamo ha ancora qualcosa da raccontare questa ispettrice, ma diciamo nel momento in cui si mettono le ruote al posto giusto, effettivamente questa macchina implacabile fa girare la pagina con grande velocità. Ecco, questo approccio, questa ricerca di un pubblico che probabilmente è anche più ampio di quello della letteratura sperimentale a cui faceva riferimento Emanuela Cocco, che cosa significa per una persona con il suo background?
1: Allora, io ho imparato a stringere e a dosare la narrazione quando ho iniziato a studiare il fumetto, la sceneggiatura per fumetto. Mi piaceva tantissimo l'idea di fare regia della mia scrittura. E nella sceneggiatura per fumetto ci sono anche delle cose molto tecniche, per cui devi far cadere il colpo di scena. Quando poi sono passata alla narrazione seriale televisiva, un po' ci ho lavorato, l'ho analizzata, ma l'ho scritta anche da sceneggiatrice nella lunga serialità. E lì era quasi d'obbligo dosare tutti gli elementi. Io comunque ho fatto un po' di gavetta, ecco, in una serie, delle serie comunque thriller. E questa cosa mi è stata molto utile qui, perché sapevo che il thriller appunto è proprio una macchina in corsa e mentre corri devi liberarti delle cose, non le puoi liberare tutte insieme perché quello è l'errore peggiore che può arrivare, che tu arrivi alla penultima pagina e devi vuotare il sacco. E quindi una delle cose più difficili ma anche più divertenti è trovare il ritmo e liberare le informazioni un po' alla volta per fare in modo... E la speranza era proprio quella di arrivare a una narrazione in cui veniva voglia al lettore di girare la pagina e io tagliare al momento giusto. Ci dicevano sempre in sceneggiatura: taglia al momento giusto, entra più tardi possibile.
0: Intanto arriva un messaggio di Camillo, poi c'è anche la Roma borghese sospesa e bellissima di un mago come Giorgio Montefoschi. Certamente questa è più una Roma di periferie e chi leggerà Come ama il buio, il romanzo di Emanuela Cocco che esce per Nottetempo, se ne renderà conto. Prima di salutarci, Emanuela Cocco, Tony Montigi, lo abbiamo detto, il commissario Montigi è un personaggio. Quanto conta il personaggio di chi indaga in un buon noir?
1: Penso conti tutto, perché ho sempre pensato che è proprio il ricercatore, il personaggio che conduce l'indagine, che determina il tipo di storia, il ritmo, la voce della storia. E quindi volevo un personaggio traumatizzato e rotto, perché volevo quel tipo di storia, quindi credo che sia per forza di cose.
0: E quindi troveremo altre indagini del commissario Montigi?
1: Sì, penso proprio di sì.
0: Come ama il buio è il nostro romanzo del giorno, un thriller nel più classico dei sensi, avvincente, ambientato in una Roma agostana, proprio come quella che viviamo in questo momento. Esce per Nottetempo. Emanuela Cocco, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie.
0: Grazie ad Emanuela Cocco. Le nostre conversazioni di Fahrenheit, come sempre, potrete riascoltarle anche in podcast su Rai Play Sound. E allora, ora vi attende una nuova puntata di 6 gradi. Fahrenheit finisce qui. Un saluto da Giosuè Calasciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi regia c'è stata Giovanna Savignano dall'altra parte del vetro e accanto a lei, alla parte tecnica, si sono alternati Alessandro Amendolara e Fabio Domenico Ganci. Susanna Tartaro, come sempre, alla cura del programma, e Graziano Graziani, che è stato ai microfoni, vi augura una buona serata.

0: 6 gradi.
1: Buonasera, bentrovati a 6 gradi da Paola De Angelis. Con me ci sono Nicola Catalano in regia, che oggi ha scelto anche le musiche che stiamo per ascoltare. Poi c'è Luigi Iavarone in redazione, Fabio Melis alla parte tecnica. Vi do, prima di partire, il numero per comunicare con noi: 335-56-34-296. Stasera 6 gradi qui a Radio 3 vi porta da John Rambourne e Robin Williamson a Joe Tex.

incontrato Robin Williams Williamson a Edimburgo mentre facevo l'autostop nei primi anni 60, ha detto John Dramborn, e ho seguito la sua musica come meglio potevo durante il periodo della Incredible String Band. Una rivalità fittizia tra il suo gruppo e i Pentangle è stata un po' strombazzata da gente a cui piace fare confusione. In realtà Bert Jansch e Robin Williamson avevano viaggiato fino a Londra sullo stesso autobus notturno dopo aver guadagnato i soldi del biglietto raccogliendo patate. E poi, aggiungeva Dramborn a proposito di questo disco Wheel of Fortune, è stato fantastico avere la possibilità di suonare insieme. All'epoca Robin viveva a Los Angeles e io a San Francisco. Non faceva molta differenza, abbiamo fatto un tour piuttosto lungo insieme, una chitarra, due spazzolini da denti e una piccola arpa che però sembrava assumere le proporzioni dell'universo in espansione. Musicalmente era molto facile, c'erano molti punti in comune. E poi questo tour, questi concerti sono stati documentati dal vivo a St. Louis e a Chicago, e grazie a questo disco Dramborn ha avuto la sua seconda candidatura ai Grammy Awards. Questa volta abbiamo perso contro Bob Dylan, quindi ho deciso di farmi fare un timbro su cui c'è scritto John Dramborn, il perdente dei Grammy Awards. Il disco era del 93, John Dramborn, ricordiamo, è stato un grande chitarrista, cantautore inglese, ricordato sia per la sua collaborazione con Bert Jansch, un altro grandissimo, poi insieme anche nei Pentangle, è morto nel 2015. Invece Robin Williamson, della Incredible String Band, è un po' l'istrumentista, e appunto lo ricordiamo soprattutto con questo suo gruppo. Primo grado, stesso titolo anche del brano Wheel of Fortune, la ruota della fortuna, ma totale cambiamento di genere. Ci porta a William Basinski, che è un compositore americano d'avanguardia che vive a Los Angeles, è anche lui un po' l'istrumentista. Lamentation è un disco del 2020.

Anche se un disco, il primo con cui abbiamo aperto, era del 93 e questo di Basinski del 2020, in realtà sono separati da secoli, perché la prima, Wheel of Fortune, era una ballad folk e questa invece era una composizione creata attraverso gli archivi di Basinski, che risalgono al 1979. The Wheel of Fortune, The Lamentations. Basinski è conosciuto per essere l'autore dei Disintegration Loops, questi nastri che si sgretolano, e quindi un autore sempre di profonde meditazioni sulla morte e sulla decomposizione. Anche questo Lamentations ovviamente è pervaso da questo dolore inquietante, da questo senso di perdita, ed è il risultato di oltre 40 anni di sospiri, di malinconie trasformati in canzoni, un disco che riflette molto anche sul passare inevitabile del tempo. Basinski è nato nel 58 a Houston in Texas, cresciuto in una famiglia cattolica, ha detto di aver avuto le prime esperienze musicali mistiche, meravigliose, magiche, da bambino, proprio in una chiesa, la chiesa di Sant'Anna a Houston. Il titolo, Lamentations, viene dal libro delle Lamentazioni della Bibbia, che inizia con questi versi: «Ah, come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo». Secondo grado di stasera, l'Università del North Texas, dove Basinski ha studiato sassofono, jazz e composizione, e dove il sassofonista Dewey Redman ha preso un master in didattica. The Struggle Continues, La lotta continua, è un disco del 1982 pubblicato dalla ECM, del quartetto di Dewey Redman. Lui suona il sax tenore, Charles Eubanks il pianoforte, Mark Elias il contrabbasso, Ed Blackwell la batteria. Ascoltiamo Turn Over, Baby.

Questo è un disco del 1982 di Dewey Redman con il suo quartetto The Struggle Continues. Il pezzo era Turnover Baby. Ora, Dewey Redman ha suonato con Ornette Coleman dal 67 fino alla metà degli anni 70, poi per un paio d'anni ha suonato con Keith Jarrett con il suo quartetto americano, e quindi stiamo parlando di livelli altissimi. Forse sarebbe dovuto diventare un po' più famoso, però ovviamente con due leader così importanti come Coleman e come Jarrett forse è stato un po' oscurato, nonostante fosse un musicista molto molto aperto, con un tono molto robusto, ricordato soprattutto come musicista d'avanguardia, free, ma in realtà si sentiva molto a suo agio anche con un jazz più tradizionale, anche con il blues. E questo è abbastanza chiaro in questo disco dei primi anni Ottanta, The Struggle Continues, che è stato ristampato nel 2007 su CD, un anno dopo la morte di Dewey Redman, che ovviamente è il padre anche di Joshua. Il secondo grado di stasera però è l'anno di pubblicazione, quindi il 1982, e si tratta anche qui di una ristampa, quindi per questo è la novità di oggi a 6 gradi. Passiamo così dal jazz al punk e al rock and roll, e passiamo anche dagli Stati Uniti alla Germania, anzi andiamo diretti ad Amburgo. Beat and Gluck è il titolo del disco. Loro si chiamano Gröber und Fug, un gruppo formato da 6 amici di Amburgo nel 1980, sono un gruppo punk, rock and roll, con questa attitudine molto ribelle, quindi un suono molto energico, anche piuttosto grezzo, canzoni punk però con testi che parlano anche di tematiche sociali. Si sono sciolti nel 1985, anzi direi che un lustro è una durata anche sufficiente, più della norma per tanti gruppi punk. Il loro nome significa cattiva condotta, il pezzo che sentiamo invece è Resistere, Durchhalten.

Durhalten da Bittenglück sono i Grober Unfug, la novità di oggi a 6 gradi, anche se è un disco del 1982 ma è stato ristampato, esce il 22 gennaio. Ora qui c'è una divertente storia calcistica, intanto questi 2 minuti e mezzo di punk rock a Radio 3 nella selezione di 6 gradi, perché nella riedizione di questo LP Beat and Gluck ci sono dei bonus, e tra questi anche un coro calcistico registrato nella loro sala prove nel 1982, perché il 24 aprile di quell'anno l'HSV, cioè gli Hamburger SV, sconfissero il Bayern di Monaco in una partita leggendaria, perché rimontarono il punteggio di 3-1 e vinsero 4-3. Il gol della vittoria fu segnato all'89esimo. Erano sotto la guida dell'allenatore Ernst Happel, che, insomma, con il quale la squadra ha trionfato anche a livello europeo. Quindi alla fine di quella stagione l'HSV è diventato campione di Germania, e in quell'estate i Grober Unfug hanno registrato il disco, quindi è un po' un disco, un album della scuola di calcio di Amburgo. Quello di prima era il terzo grado, il 1982 l'anno di pubblicazione. Per il quarto restiamo ad Amburgo. Johann Adolf Hasse, il caro Sassone, come viene soprannominato qui da noi in Italia, era nato ad Amburgo nel 1699, morto a Venezia nel 1783, si era trasferito in Italia nel 1724, anche se aveva continuato a viaggiare e a lavorare all'estero, molto molto noto come compositore nella sua epoca, grande compositore, molto prolifico nel campo operistico, ma ha scritto anche molta musica sacra. Era sposato con il soprano Faustina Bordoni ed era amico di Pietro Metastasio, con cui spesso lavorava insieme come autore di libretti. Quindi figura molto importante nello sviluppo dell'opera seria e della musica del XVIII secolo. Ascoltiamo Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena, Mea Tormenta Properate, da Anima Sacra, Jakub Józef Orlinski, controtenore, Il Pomodoro, diretto da Maxim Emelianivechev.

Mea tormenta properate di Johann Adolf Hasse, un'opera composta nel 1758 per l'ospedale degli incurabili di Venezia. Probabilmente fu eseguita per la prima volta dalle ragazze dell'orfanotrofio durante le celebrazioni del Venerdì Santo, proprio alla fine degli anni 50 del Settecento. Il testo è un dialogo tra San Pietro e Maria Maddalena, accompagnati da Maria Salomè, Maria Madre di Giacobbe e Giuseppe di Arimatea. La voce era quella del controtenore Jacob Joseph Orlinski, e questo brano era tratto dal suo disco d'esordio Anima Sacra del 2018. Lo stile barocco è tutto incentrato sulla libertà e sulla passione, dice Orlinski, che è polacco ma ha studiato alla Juilliard School di New York. Hasse invece era un compositore tedesco di Amburgo, come abbiamo detto. Questo disco però di Orlinski, Anima Sacra, è dedicato più che altro a compositori della scuola napoletana e ci sono anche delle prime esecuzioni di 8 arie. Con Orlinski c'era l'ensemble Il Pomodoro, diretto da Maxim Emelianichev. È arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che si chiama Alessandro. Non so se è uno psicoanalista, psicoterapeuta o qualcos'altro, ma dice che la seduta con un paio di compositori della scuola napoletana e ci sono anche delle prime esecuzioni di 8 arie. Con Orlinski c'era l'ensemble Il Pomodoro, diretto da Maxim Emelianichev. È arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che si chiama Alessandro. Non so se è uno psicoanalista, psicoterapeuta o qualcos'altro, ma dice che la seduta con un paziente è saltata un po' di minuti fa. Quindi, come salvarsi da questo fatto?

con i Killing Joke, per esempio. Quinto grado di stasera sono i figli d'arte, in questo caso ovviamente figli di musicisti, perché Hasse veniva da una famiglia di organisti da generazione. Invece Bebel Gilberto è la figlia di João Gilberto, della cantante Miúcha, suo zio è Chico Buarque. Quindi cosa poteva fare nella vita questa donna? Non che lei si ammazzi di fatica, del resto anche il padre aveva una certa flemma. Ma su questo tema comunque Bebel è sempre stata molto autoironica, infatti il suo primo disco l'ha intitolato Tanto Tempo. E questa è So Nice Summer Samba.

Che bella, con questa samba dell'estate, samba de verão, summer samba o anche so nice, siamo tutti più contenti, più rilassati. Divertente questo messaggio che è arrivato al 335-56-34296, il numero di Radio 3 per gli SMS. Grazie a Segreti, la mia Shazamma, che poi è l'app per riconoscere i pezzi, è diventata la più brava in assoluto, le prende tutte, anzi le piglia tutte, e non solo, ormai le becca dopo un secondo. E poi chi cercava riferimenti per il disco sulla musica barocca che abbiamo appena sentito, c'è sempre su Rai Play Sound la scaletta con i titoli, gli interpreti e c'è sempre la puntata da riascoltare. Allora, Samba de Verão, standard di Marcos Valle del 64, versione di Bebel Gilberto del 2000, da tanto tempo il suo esordio, un disco che diventa

stato un bestseller internazionale prodotto dal grandissimo Suba, producer serbo che però lavorava a San Paolo, tragicamente scomparso poco prima dell'uscita di questo disco. E poi c'erano collaborazioni con Amon Tobin, con i Thievery Corporation e altri ancora. Sesto Grado di stasera ci porta al cinema. Rio e Utemo è un film collettivo del 2014. Sono 10 episodi sul tema dell'amore diretti da altrettanti registi: Guillermo Arriaga, Paolo Sorrentino, Joan Turturro e così via. E c'è la partecipazione di Bebel Gilberto. Fa parte proprio di una serie, Cities of Love, Le città dell'amore. Un altro regista coinvolto nel film su Rio è Stefan Elliott, regista di Priscilla. Andiamo a un'altra sua pellicola del 2018, Swinging Safari, con Guy Pearce e Kylie Minogue. E nella colonna sonora c'è Joe Tex, musicista che dopo aver vinto una serie di concorsi all'Apollo Theater, proprio consecutivi, venne messo sotto contratto dalla King Records, ma per 10 anni non riusciva ad avere successo, a sfondare. Quindi 10 anni per arrivare al suo primo hit. Aveva registrato una trentina di dischi, sempre non erano mai entrati in classifica, quindi proprio un caso di grande, grande tigna, si dovrebbe dire. Quindi fallire, meglio, ancora meglio, sempre meglio. Sentiamo questa canzone del 64, A Woman Can Change a Man.

0: did that all the time. Man got to rest sometime. I come home way tired. Pick up my clothes and hang my suit up, woman. That's my last suit. All you do is fuss.
1: Vabbè, stiamo assistendo a una bella litigata o comunque discussione molto animata. A Woman Can Change a Man, Joe Tex, protagonista tra l'altro di una vivace, per così dire, rivalità con James Brown, una canzone del 64 che chiudeva la selezione di oggi a 6 gradi, partita da John Renbourn e Robin Williamson, e che potete riascoltare su Rai Play Sound. Grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto e la partecipazione, grazie a Nicola Catalano in regia, a Luigi Iavaroni in redazione, Fabio Melis alla parte tecnica. Tra poco arriva il giornale radio con le notizie, e poi a seguire c'è Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buona serata a tutti, buon proseguimento su Radio 3, a domani.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Rai, Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Medio Oriente, esplosioni a Dubai, attivate le difese aeree degli Emirati, poi l'allarme rientra. Trump posta una mappa dello stretto di Hormuz e scrive territorio americano. La replica di Teheran si illude. L'avvio del maxi processo contro Meta, richiesta da anni da 29 stati con l'accusa Facebook e Instagram favoriscono comportamenti di dipendenza fra bambini e adolescenti. E a Wall Street tonfo del 3,5% per il titolo. Addio Varenne, muore a 31 anni il più grande trottatore di tutti i tempi. Il suo record 62 vittorie su 73 gare. Per lui anche film e un francobollo e fu campione anche per numero di figli, oltre 2000. Buonasera a tutti da Germana Brizzolari. In primo piano la guerra nel Golfo Persico. All'indomani della fine formale della tregua di 60 giorni fra Stati Uniti e Iran, nuove esplosioni a Dubai. E il presidente americano Trump dichiara lo stretto di Hormuz territorio statunitense.
3: Donald Trump rivendica la sovranità su Hormuz pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio degli Stati Uniti. Poi, sempre sul suo social, il presidente americano torna a dire Hormuz è aperto e operativo, il blocco navale contro l'Iran resta e afferma che colloqui con Teheran non sono in corso né programmati. Da Teheran ribattono come sempre lo stretto è chiuso e lo resterà, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf, finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. Quanto alla mappa su Hormuz, l'illusione di Trump sarà presto corretta, avverte il vice ministro degli esteri Garibabadi. Di certo il traffico Hormuz resta quasi fermo, colpita da un ordigno di origine sconosciuta una nave che stamani ha tentato l'attraversamento. E intanto, all'indomani della fine formale dei 60 giorni di tregua, Dubai viene scossa da nuove esplosioni per l'abbattimento di alcuni missili. Secondo fonti non confermate, sarebbero stati lanciati dagli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Raid israeliano poco fa a Gaza City, colpito un bar nella zona del porto. Secondo Al Jazeera si contano 5 morti, fra cui un bambino e una decina di feriti. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. La guerra in Ucraina, a Zaporizhia un drone ha colpito la fermata dell'autobus dove si trovava parte dello staff della centrale nucleare occupata dai russi. Si contano un morto e 3 feriti gravi, lo annuncia l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, definendolo il più grave incidente mai accaduto finora alla centrale. Anche la Svizzera, dopo la Germania, annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intendeva espellere verso l'Italia. La corrispondente.
4: L'espulsione di Faduma è programmata per domani alle 4:30 del mattino. Siccome non abbiamo ricevuto comunicazioni diverse da questa, abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. L'associazione cattolico protestante Matteo si occupa della 22enne somala che ha riacceso i riflettori sui respingimenti dalla Germania. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino, ritiene il presidente Stefan Reichel, potrebbero portare a una soluzione condivisa. Ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera e ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
2: E proprio la gestione dei migranti rimane al centro del confronto fra le forze politiche.
5: La linea del rigore, l'unica possibile, il modello spagnolo è fallimentare. Fratelli d'Italia tiene il punto e rivendica la chiusura di Schengen con Madrid. Decisione sposata da tutta la maggioranza. Deborah Bergamini, Forza Italia.
6: Bene dunque la cautela del governo italiano. Prima di riaprire Schengen dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio, compreso quello terroristico.
5: Anche in casa Lega, con Salvini alle prese con qualche problema nella gestione del partito, la fermezza rimane una costante. Ma per le opposizioni dal governo governo solo propaganda, la Svizzera ha ripreso i trasferimenti verso l'Italia, accusano i 5 Stelle, è l'ennesimo fallimento di Giorgia Meloni, Mariolina Castellone.
7: La sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
5: Serve collaborazione tra stati europei, la linea del PD, i sovranismi fanno danni, ora anche la Germania rincara, Italia Viva vuole rimandare in Italia 60.000 migranti. Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea gli incentivi sull'energia considerati ammissibili dalla Commissione in deroga al patto di stabilità. Tra le novità, la flessibilità per indirizzare fondi e sussidi per il nucleare. Da Bruxelles, l'inviato.
8: Ci sono anche le spese per l'energia nucleare nella lista di misure per aumentare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza da combustibili fossili, che potranno rientrare nella deroga al patto di stabilità concessa dall'Unione Europea agli stati che ne fanno richiesta, come l'Italia. La lista non definitiva è stata pubblicata dalla Commissione. La deroga al patto di stabilità è dello 0,3% annuo tra il 2026 e il 2028, per un massimo dello 0,6%. Gli investimenti per l'energia atomica quindi sono valutati allo stesso modo di quelli per le energie rinnovabili, per l'efficientamento delle reti elettriche e per lo stoccaggio di energia. L'Unione Europea mette in lista anche misure destinate alle famiglie, sovvenzioni per l'energia geotermica e solare, per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite e per le ristrutturazioni. Comprese nell'elenco europeo anche spese per il trasporto pubblico pulito, come tram e metropolitane, e incentivi per le imprese che vanno nella direzione del risparmio energetico. Positivo il giudizio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. Sono già state individuate delle misure che rispondono ai requisiti della Commissione. Ritengo importante che siano stati inclusi gli investimenti sul nucleare, ha detto, è un riconoscimento della sua rilevanza per la transizione energetica. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR3.
2: Il prolungarsi della chiusura dello stretto di Hormuz fa tornare il prezzo del gasolio in Italia a livello precedente al decreto legge che ha tagliato le accise di 17 centesimi fino al 28 agosto. Al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. E quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese. La verde self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è 1,99. Le associazioni dei consumatori chiedono un'altra proroga degli sconti, stavolta anche per la benzina. Una donna è stata uccisa a coltellate nella sua casa a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata nell'abitazione. La polizia ha fermato nelle vicinanze un uomo. Si tratterebbe probabilmente del compagno della vittima. Al momento si trova al commissariato di Colleferro. Il furto delle quattro opere di Antonello da Messina. In arrivo un provvedimento disciplinare per i quattro custodi in servizio a Ferragosto, mentre continuano le indagini.
9: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
10: Un clima teso secondo me per quanto riguarda i controlli. È una sensazione di tristezza perché comunque sono opere che è giusto siano visibili per tutti.
9: In ferie forzate i quattro custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo. Da Messina per il GR3, Maurizio Di Lucchio.
2: Tonfo del 3,5% di Meta a Wall Street dopo l'avvio del maxi processo a tutela dei minori in California. L'accusa è quella di favorire comportamenti di dipendenza fra bambini e adolescenti. Oggi le arringhe iniziali, il colosso tech rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari.
11: È un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. A portare in tribunale il colosso Meta, i procuratori di 29 stati americani. Tra le accuse, quella che Facebook e Instagram sarebbero studiate per creare dipendenza. Il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e la modifica dei suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che modificano l'aspetto fisico e l'eliminazione eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che si annuncia di portata storica. Ernesto Belisario, esperto di diritto digitale.
12: Per la prima volta non si giudicano i contenuti, ma l'architettura stessa delle piattaforme, lo scroll infinito, le notifiche, algoritmi pensati per trattenere i più giovani. Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi. Quindi è un cambio di paradigma che, se dovesse essere accolto, potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
11: Maria Cristina Cusumano, GR3.

i cavalli sono a metà dell'ultima curva. Giampaolo Minnucci e Varenne alla ricerca della gloria stanno per fare il loro ingresso addirittura d'arrivo, sempre inseguiti dal gruppo. Si fa sotto anche General

0: vantaggio, inseguito dal General di Pomò. C'è ancora da soffrire e vince Varese.
1: Sulle note di Enzo Iannacci e con la voce di Claudio Icardi siamo tornati sulla pista nera di Parigi-Vincennes per rivivere la storica vittoria di Varennes al Grand Prix d'Amérique del 2001, una leggenda dell'ippica e il puro sangue, soprannominato il capitano, il trottatore più forte di tutti i tempi, il più vincente di sempre, che ci ha lasciato questa notte a 31 anni. Il suo record è 62 vittorie su 73 gare, per lui anche film e un francobollo, e fu campione anche per numero di figli, oltre 2000. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Melli, coordinamento edizione Germana Brizzolari, che ha condotto in studio, in regia Giovanni Leporale e Francesco Ciafardini. Prossimo GR3 domani alle 6:45. Ora linea Hollywood Party, da noi buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 2 ore al piazzale italiano e la coda è in direzione di Chamonix. A7 Milano-Genova, un incidente tra bivio A7-A12 e A10 Genova-Ventimiglia, 2 chilometri di coda per questa ragione in direzione di Genova. Traffico intenso sulla A10 tra Arenzano e il bivio A10-A26 di Trafori, coda verso Genova. Anche sulla A12 c'è coda, questa volta però per un incidente tra Genova Est e il bivio A12 A7 Milano-Genova. Sulla A24 Roma-Teramo c'è un incidente tra bivio A24 A25 Trano-Pescara e Tagliacozzo in direzione di Roma, per questa ragione la coda in aumento appunto in direzione di Roma. Coda per lavori sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e Portonaccio, siamo in galleria direzione tangenziale est intorno al chilometro 6 e 500. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda c'è un incidente in direzione di Napoli. Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, il traffico rallentato tra area di servizio Rosarno e Palmi, traffico rallentato in entrambe le direzioni. Questa era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
7: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
8: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: L'avventura del cinema, il meglio di Stregati da Jane Austen con Alessandro Boschi e Stefania Ulivi, puntata del 5 dicembre 2025.
5: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Hollywood Party, l'avventura del cinema, caro Alessandro Boschi.
6: Cara Stefania Ulivi.
5: Noi oggi ci occupiamo di Jane Austen, sono i 250 anni alla nascita, ci sono tante iniziative. Allora, caro Alessandro, essendo noi l'avventura del cinema Hollywood Party, ovviamente parliamo di Jane Austen e il cinema. E in questo viaggio che faremo oggi insieme agli ascoltatori, che invitiamo a partecipare al 335-56-34-296 e dirci qual è la loro versione cinematografica preferita dei romanzi di Jane Austen, abbiamo una guida veramente di cui siamo molto, a cui siamo molto grati, perché una persona che ne sa tantissimo, Silvia Auger, che da Bologna si unisce a noi e che è tra le fondatrici della Jane Austen Society of Italy e che credo sia attiva da una decina d'anni, adesso ci dirai meglio. Benvenuta Silvia Auger, e che però convive con l'opera di Jane Austen, il mondo di Jane Austen ancora da prima. Tu nasci tra, ci siamo del tu, perché così entriamo più veramente nel mondo di Jane Austen. Tu nasci traduttrice e poi c'è stato questo avvicinamento molto, molto intenso all'opera di Jane Austen.
7: Sì, sì, è iniziato quando io avevo appena 20 anni e ancora non conoscevo bene l'inglese, ed è iniziato, guarda caso, proprio grazie a un film, guardando un film in TV che è Orgoglio e Pregiudizio del 1940, con due grandissimi fuori classe come Laurence Olivier e Greer Garson. E io pochi giorni dopo aver visto questo film, che ovviamente mi aveva molto preso ed entusiasmata, ho incontrato anche il libro casualmente in libreria, non lo stavo assolutamente cercando, e da lì ovviamente è iniziata la mia lunghissima amicizia con Jane Austen. Tu dicevi giustamente che nasco come traduttrice, poi nella vita ho fatto altre cose, ma sì, Jane Austen non mi ha mai lasciato. Poi attraverso le interazioni con altri Jainite, gli appassionati di Jane Austen si chiamano così, attraverso il mio blog e altre piazze virtuali su cui si parlava di libri e di Jane Austen, alla fine ci siamo decisi in cinque proprio a fondare una società letteraria, perché ci siamo resi conto che a seguito del grande, della grande passione per Jane Austen, che pure esiste nel nostro paese da tanto tempo, mancava comunque una vera e propria società letteraria che facesse un po' da collettore e dispensatore di informazioni, materiali, e che aiutasse a conoscere o ad approfondire la conoscenza di Jane Austen. Ed è stata fondata JASIT nel 2013.
5: Allora, questo itinerario che proponiamo oggi, facciamo un salto indietro al 1957 con una virnalisi di L'orgoglio e pregiudizio, dello sceneggiato TV di Daniele Danza, e poi verremo a momenti molto più vicini a noi.
8: Sapere come reagire. Sarà orgoglioso, ma non è affatto presuntuoso. Egli è tutto per funzionare. E io lo amo. Lo amo veramente.
9: Anche lei, io ho già risposto di sì alla sua richiesta. E capirai, non è un uomo alla quale si possa rifiutare qualche cosa. Non mi rimane che ringraziare il ferro e ringraziare lui, soprattutto darsi, ha saputo meritarsi il tuo affetto. Non era facile il tuo carattere.
8: Noi tutti dobbiamo molta gratitudine a lui. Ora posso dirle una cosa che fino a poco tempo fa mi umiliava, ma che oggi accresce la mia felicità. È stato lui, per la sua generosità e per l'amore che ha per me, a chiudere onorevolmente l'avventura di Lidia.
1: forma di catturarsi e organizzare il matrimonio dei figli e comunità, e lui ha pagato i debiti di quel bel tipo.
10: Ma mezzo fa? Questo mi libera da una grave preoccupazione.
6: Inconfondibile la voce di Sergio Tofano nel ruolo del signor Bennett. Naturalmente Virna Lisi interpretava Elizabeth Bennett e Franco Volpi Darcy, ma c'è anche un po' di Hollywood Party in questo cast, perché c'è un nostro conduttore di qualche anno fa, Matteo Spinola, che era, recitava nel ruolo di Bingley.
5: Fantastico.
6: Sì.
5: Allora, siamo partiti così indietro perché insomma ci piaceva sentire la voce di Virna Lisi e Tofano, veramente valeva la pena. Però a Silvia Auger volevo chiedere, soprattutto noi in questo percorso ci concentreremo molto su un anno chiave, che è il 1995, perché veramente il biennio 95-96 è considerato dagli esperti della riscoperta di Jane Austen proprio un momento chiave, veramente il punto della seconda scoperta di Jane Austen dal punto di vista della popolarità.
7: Sì, assolutamente. Quell'anno sono capitate tante cose cinematograficamente parlando, addirittura ci sono stati 4 adattamenti di Jane Austen, gli altri 2 arriveranno poi nel 1996, quindi è stato davvero un biennio magico. Questi adattamenti hanno fatto sì che Jane Austen diventasse popolare in tutto il mondo, hanno letteralmente preso dagli scaffali e portata in giro ai 4 angoli del mondo, e quindi tante persone hanno conosciuto Jane Austen attraverso innanzitutto questi adattamenti, e poi tanti ovviamente sono anche andati a scoprirla, un po' come è capitato anche a me, direttamente leggendo le opere. E una cosa estremamente importante che accade sul finire del 95 è non solo ovviamente questa improvvisa ondata di Austenmania in tutto il mondo, ma anche il fatto che 2 riviste americane come People e Entertainment Weekly la includono tra i personaggi più influenti di quell'anno. Ovviamente Jane Austen si trova a fare compagnia a personaggi contemporanei. A me piace sempre ricordare Ted Turner, l'inventore di CNN, o l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, per dare un po' l'idea del tipo di classifica che veniva stilata a quei tempi. E improvvisamente spunta appunto Miss Austen, classe 1775, da Steventon, un piccolissimo villaggio sperduto della campagna inglese. E questo è importantissimo perché di fatto incorona Jane Austen anche come icona pop, come del resto gli studiosi sono tutti unanimi nel dirci.
5: Silvio, allora io direi di sentire Alessandro, se sei d'accordo. Partiamo da veramente un po' di musica, e poi io attaccherei direttamente alla musica uno che è uno dei punti chiave di questa riscoperta, che è Persuasion di Roger Mitchell.

0: Good morning, Captain Wentworth.
1: Miss Elliot.
0: So, you are come to Bath?
1: Well, yes, I am.
0: And how do you like it?
1: Bath? Well, I've yet to see it. Your family?
0: Yes.
1: Are they in health?
0: They are. They are, thank you.
1: And you, are you in health?
0: I'm very well indeed, thank you, Captain.
2: Lady Durham pulls carriage for the Miss Elliots.
1: You're not going too?
0: There is no room. I shall walk.
1: But it's raining.
0: Oh, very little. Nothing that I regard. I like to walk.
1: Though I only got here yesterday, I'm already armed for Bath. Please, take it.
0: Oh, thank you.
1: I'm so sorry to have kept you waiting. Shall we set off? The rain has eased.
0: Good morning, Captain.
3: Questa era Queen Bee.
4: E poi abbiamo sentito Persuasion di Roger Mitchell, che era interpretato da Amanda Root. Quello che io vorrei sapere dalla nostra ospite è se c'erano nel 95, se ci sono state proprio delle condizioni culturali che hanno favorito così la riscoperta di Jane Austen.
5: È una questione su cui si dibatte da allora, credo, ancora adesso. Nel 95 di sicuro il cinema aveva già frequentato moltissimo gli adattamenti di grandi classici, erano già successe tantissime cose importanti, ma soprattutto anche con un occhio molto più sensibile e attento alla filologia. Ad esempio penso al Camera con vista di James Ivory, e penso ad esempio a tutti gli adattamenti di Shakespeare fatti da Kenneth Branagh, ma davvero sono tantissimi gli esempi. Perché a un certo punto improvvisamente il cinema si innamori perdutamente di Jane Austen, questo per me è ancora un po' un mistero. Io penso sempre che probabilmente proprio questa nuova sensibilità ha fatto riscoprire Jane Austen, che secondo me offre nei suoi romanzi delle sceneggiature quasi pronte, perché una delle caratteristiche della scrittura di Jane Austen è anche il fatto che è caratterizzata dai dialoghi che sono particolarmente ricchi, vivaci, teatrali, e soprattutto che ci permettono di scoprire la personalità dei personaggi, le dinamiche tra di loro, perché Jane Austen non è abituata a fare lunghe descrizioni dei luoghi o dei personaggi, lo fa proprio soprattutto, ci svela i personaggi, le loro dinamiche e la vicenda attraverso questi dialoghi. Vabbè, e questo comunque non è forse l'unica caratteristica, però di sicuro tutti questi elementi secondo me nel 1995 hanno contribuito a questo grande amore tra il cinema e Jane Austen.
3: Allora, nel frattempo i nostri ascoltatori stanno mandando i loro film o versioni preferite di Jane Austen, per cui dei romanzi di Jane Austen, opere di Jane Austen. Allora c'è Doretta che dice che proprio non c'è confronto, guardo e riguardo e riguarderei solo quello con Laurence Olivier, non sono capace di guardare altro. E invece non si firma, ma qualcuno ci dice che il preferito è Northanger Abbey. Poi in molti citano come Nicoletta: il mio preferito è Ragione e Sentimento di Ang Lee. E allora adesso io sentirei Alessandro e Silvia, sì, proprio un contributo, una clip da Ragione e Sentimento di Ang Lee, che fu sceneggiato da Emma Thompson.
6: Is love a fancy or a feeling? No, it is immortal as immaculate truth. 'Tis not a blossom shed as soon as youth drops from the stem of life. For it will grow in barren regions where no waters flow, nor ray of promise cheats the pensive gloom. What a pity it is that Edward has no passion for reading.
7: It was you who asked him to read, and then you made him nervous.
6: Me?
7: Yes. But Since your behavior to him in all other respects is perfectly cordial, I must assume that you like him in spite of his deficiencies.
6: I think him everything that is amiable and worthy.
7: Praise indeed.
6: But he shall have my unswerving devotion when you tell me that he is to be my brother. How shall I do without you?
7: Do without me?
6: I'm sure you will be very happy. But you must promise not to live too far away.
7: Marianne, there is no question... There is no understanding.
6: Do you love him?
7: I do not attempt to deny that I think very highly of him. That I greatly esteem him. I like him.
8: Esteem him? Like him? Use those insipid words again and I shall leave the room this instant.
7: Very well, forgive me. Believe my feelings to be stronger than I have declared, but further than that you must not believe.
4: Qui stiamo parlando di un Oscar, perché per la regia di Ang Lee, Ragione e Sentimento, venne assegnato l'Oscar alla migliore sceneggiatura, ovviamente non originale, a Emma Thompson. Ed è anche questa è una cosa che dimostra come, anche se con i presupposti diversi, la potenza di Jane Austen, ovvero il fatto che anche un regista che è apparentemente distante di quelle che potrebbero essere le corde di una scrittrice come Jane Austen, invece riesce a dare quasi il meglio di sé in un soggetto che è davvero a questo punto universale, perché forse la più grande forza di Jane Austen è proprio di questi personaggi vividi, immediati, che sono perfetti per la riduzione cinematografica. Silvia.
5: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro, come dire, l'arte di Ang Lee si è trovata perfettamente con la bravura di Emma Thompson nello scrivere questa sceneggiatura. Ha fatto veramente un grande capolavoro. Lei stessa, appunto, ha avuto l'Oscar, ma ha avuto tanti altri premi. Ha fatto davvero un lavoro egregio di riduzione e di adattamento di un romanzo poderoso come Ragione e Sentimento, e ha saputo cogliere anche punti molto importanti. Ad esempio, può sembrare una vera sciocchezza, ma in realtà lei dà, ad esempio, al personaggio di Mr. Palmer, che è interpretato da Hugh Laurie, un ruolo più un po' più importante, da più visibilità rispetto a quello che succede nel romanzo, ma lo fa assolutamente con coerenza, quindi anche se si prende una piccola libertà, ma lo fa con assoluto rispetto dell'importanza di questo personaggio, che è uno degli straordinari capolavori comici di Jane Austen, che dice solo tre battute in tutto il romanzo, ma è indimenticabile soprattutto per ciò che altri personaggi dicono di lui. Ecco, quindi ha fatto davvero un grandissimo lavoro, davvero, tra l'altro, appassionata di Jane Austen quale è.
3: E lì nella clip che abbiamo sentito, appunto, c'era lei e Kate Winslet, le due sorelle Eleanor e Marian. Allora arrivano altri messaggi, c'è anche chi non ama Jane Austen, c'è Saverio da Foggia, molto severo: Jane Austen, 6 romanzi, 3 racconti, 5 altri lavori, tutti con la stessa tematica, la famiglia borghese e le sue dinamiche. Però... una gigantesca scrittrice col punto di domanda. Però invece sentiamo anche un altro ascoltatore che dice: non amo Jane Austen ma seguo con molto piacere la puntata, perché magari cambierà idea, andrà a rivedersi e a rileggersi qualche cosa. Allora, Emma Thompson, sceneggiatrice, talmente calata nel mondo di Jane Austen che quando prese il Golden Globe per questa sceneggiatura fece uno dei discorsi di accettazione più buffi, perché li fece come l'avesse scritto Jane Austen. Sentiamola.
9: I don't wish to burden you with my debts, which are heavy and numerous, but I think that everybody involved in the making of this film knows that we owe all our pride and all our joy to the genius of Jane Austen. And it occurred to me to wonder how she would react to an evening like this. This is what I came up with. 4 a.m., having just returned from an evening at the Golden Spheres, which, despite the inconveniences of heat, noise, and overcrowding, was not without its pleasures. Thankfully, there were no dogs and no children. The gowns were middling. There was a good deal of shouting and behavior verging on the profligate. However, people were very free with their compliments, and I made several new acquaintances. Miss Lindsay Doran of Mirage, wherever that might be, who is largely responsible for my presence here, an enchanting companion about whom too much good cannot be said. Mr. Ang Lee, of foreign extraction, who most unexpectedly appeared to understand me better than I understand myself.
3: Allora Emma Thompson con molto senso dell'umorismo dice, in realtà più che essere qua a esprimere i miei debiti artistici, che sono comunque molto pesanti e numerosi, credo che tutti siamo d'accordo a dovere molto la gratitudine verso il genio di Jane Austen. Dice, mi sono immaginata come lei avrebbe scritto questo discorso di ringraziamento. Sono le 4 del mattino, sono appena tornata da una serata alle Sfere Dorate che, nonostante il caldo, il rumore e il sovraffollamento, non è stata priva di piaceri. Per fortuna non c'erano né cani né bambini, gli abiti erano mediocri, c'erano molte urla e comportamenti al limite della dissolutezza. Tuttavia le persone erano molto generose con i complimenti e ho fatto diverse nuove conoscenze. C'era Lindsay Doran di Mirage, ovunque esso sia, che è in gran parte responsabile della mia presenza qui, una compagnia incantevole di cui non si può abbastanza dire bene. Il signor Ang Lee, di origine straniera ma che in modo del tutto inaspettato sembra capirmi meglio di quanto lo capisca me stesso. E chiude questo discorso continuando a salutare, a ringraziare tutti, dicendo: sono riuscita a evitare la sfacciata Emma Thompson, che ha rubato la mia creazione e vi ha aggiunto cose di suo pugno. Creatura malvagia. Alessandro.
4: Beh, devo dire che Emma Thompson è donna da sposare, è di un'intelligenza davvero dirompente, è difficile starle dietro, però oltre ciò va detto che lei ha colto, secondo me, proprio quello che sarebbe stato davvero il discorso di una Jane Austen. Peraltro prima sentivo di un nostro ascoltatore che legittimamente diceva, anzi più di uno, che non è un appassionato di Jane Austen. Ma secondo me Jane Austen ha indubbiamente un merito, e mi rivolgo a Silvia, ma naturalmente anche a Stefania. Non avete la sensazione che lei abbia inventato il cinema prima del cinema stesso?
3: Silvia Auger?
5: Allora, Jane Austen era una grande appassionata di teatro, questo non lo dobbiamo mai dimenticare, ma soprattutto era abituata nella canonica di Steventon, dove nasce e vive i suoi primi 25 anni, a mettere in scena cose scritte da altri famosi o cose scritte anche da loro stessi, lei e i suoi fratelli, proprio perché facevano il teatro in casa. E quindi secondo me sì, proprio fa parte secondo me delle sue caratteristiche questo di avere scritto romanzi che, come dicevo prima, in fondo sono delle sceneggiature già pronte, hanno un fortissimo impianto teatrale, se mi si può passare il termine, appunto per i dialoghi ma non solo. Lei aveva veramente questa grandissima sensibilità, sapeva come raccontare una storia e tenere il pubblico inchiodato a questa storia.
3: Allora qui arrivano altre suggestioni. Emilio Cagnoni da Padova dice: ricordiamoci due innamorati Metropolitan e Whit Stillman che litigano perché lui non ama Jane Austen, per cui possiamo giustamente ci siamo dentro, ecco, a questo. E allora poi la cosa, Silvia, che colpisce sempre è anche come quello che dalla domanda ad Alessandro, se in qualche modo abbia inventato il cinema, sicuramente ha inventato la possibilità, un contenitore meraviglioso per autori diversi di misurarsi con gli stessi romanzi, che poi è vero che sono solo 6, però il fatto che ci siano continue trasposizioni e portate in scena da autori molto diversi tra loro, con visioni di cinema e in generale di visione del mondo diverse, significa che la materia è viva, e forse lo è, continua ad esserlo, il fatto che, e lo dimostra il fatto che continuano ad essercene di molto contemporanee. Non so se questo è una risposta possibile al perché nel 95 forse c'è stato questo momento, che è un'onda lunga che continua fino ad oggi.
5: Sì, pienamente d'accordo, non si arresta proprio, anzi è partito appunto nel 95 e non si arresta mai, ma anche soltanto pensare a quanto sono diversi quei due adattamenti di cui abbiamo già parlato, il Persuasione di Roger Mitchell e Ragione e Sentimento di Ang Lee, sono diametralmente opposti, eppure appunto vengono dalla stessa fonte letteraria, uno ovviamente Persuasione, l'altro è Ragione e Sentimento, ma è sempre Jane Austen. Uno è profondamente e fermamente realista, l'altro invece ha proprio un'attenzione più, forse un realismo più pulito, diciamo così. Però sì, ad esempio ci sono, abbiamo prima un ascoltatore ha citato Whit Stillman, e c'è infatti anche un adattamento del 2016 che si chiama Love and Friendship, in italiano è stato reso come Amore e Inganni, abbiamo inanellato, e che sono e che è l'unico adattamento che rende omaggio alla Jane Austen settecentesca, perché è l'adattamento di Lady Susan, il romanzo epistolare che Jane Austen scrive intorno al 1794. E di nuovo Whit Stillman, grande autore, grande regista, ecco, anche lui un altro diverso modo di interpretare Jane Austen.
4: Ascoltiamo un'altra clip, sempre in originale, questo però è un prodotto della BBC, Orgoglio e pregiudizio del 1995, sempre l'anno d'oro della riscoperta di Jane Austen.
10: Will you not join us, Mr. Darcy?
11: That would defeat the object.
10: What do you mean, sir? What on earth can he mean?
12: I think we would do better not to inquire.
10: May we insist on knowing your meaning, sir?
11: Why, that your figures appear to best advantage when walking, and that I might best admire them from my present position.
10: Shocking! Abominable reply! How shall we punish him, Miss Eliza?
12: Nothing so easy. Tease him. Laugh at him.
10: Laugh at Mr. Darcy? Impossible. He is a man without fault.
12: Is he indeed? A man without fault?
11: That is not possible for anyone. But it has been my study to avoid those weaknesses which expose a strong understanding to ridicule.
12: Such as a vanity, perhaps, and pride.
11: Yes, vanity is a weakness indeed. But pride, where there is a real superiority of mind, pride will always be under good regulation. I have faults enough, Miss Bennet, but I hope they are not of understanding. My temper I cannot vouch for. It might be called resentful. My good opinion, once lost, is lost forever.
12: That is a failing indeed. But I cannot laugh at it.
11: I believe every disposition has a tendency to some particular evil.
12: Your defect is a propensity to hate everyone.
11: Well, yours is willfully to misunderstand them.
12: Shall we have some music?
3: Vabbè, questo era Colin Firth in Mr. Darcy, in questo caso nella serie BBC del 95, ma che poi sarà il Mr. Darcy di Bridget Jones. E prima di lanciare la canzone, che è così perché... il diario di Bridget Jones lo ricordiamo attraverso la canzone di Robin Williams, che poi è un classico che lui reinterpreta, Have You Met Miss Jones, però volevo dare qualche altro conto di qualche altro messaggio. Allora, Jane Austen, questo è Ivan da Bologna, dimostra come solo i grandi scrittori che si può comprendere il mondo, il suo e il nostro, dal proprio salotto. Poi Eva dice che il suo film preferito è Emma, dopo magari avremo tempo di parlarne, e anche invece Antonia ci dice: ho letto tutti i libri di Jane Austen almeno 6 volte, vedo qualsiasi film tratto anche lontanamente dai suoi romanzi, persino Ragazze a Beverly Hills, che è un titolo orrendo di un film che in realtà merita attenzione, che è Clueless. Ma adesso sentiamoci Robbie Williams che canta Have You Met Miss Jones da Bridget Jones.

0: Prima partivo da un presupposto sbagliato, adesso no, questo è davvero Robbie Williams, non so come l'abbia potuto scambiare con l'altro cantante. Detto questo, comunque, questa è tratta da Bridget Jones e qui ci sono due attori, Colin Firth e Hugh Grant, che sono proprio in molti film, insomma, tratti dai racconti di Jane Austen. Questo perché evidentemente c'è una sorta di contaminazione. Inoltre c'è anche Andrew Davis, che ha diretto proprio la versione televisiva di Orgoglio e Pregiudizio. La sensazione è che si sia creato una sorta di ragnatela alla quale in qualche modo, Silvia, è un po' difficile sfuggire, perché innanzitutto questi sono racconti che hanno una linearità che tutti riescono a seguire, nonostante poi siano pieni di sottintesi, di cose non sempre esplicitate, però non si fa nessuna fatica a capire dove il racconto sta andando.
1: Esatto, esattamente. Tra l'altro la forza di questa narrazione, di questo racconto, sta anche appunto nel modo in cui viene rielaborato, anche in forme completamente moderne, contemporanee, come succede appunto col diario di Bridget Jones, e senza che perda assolutamente nulla della propria qualità originale, perché appunto il diario di Bridget Jones è ispirato a Orgoglio e Pregiudizio, e ci sono appunto questi due attori che hai nominato tu, e del resto lo stesso Colin Firth si trova praticamente a fare una sorta di Mr. Darcy, non più Mr. Darcy l'originale, ma un Mark Darcy, che è ovviamente in versione moderna in questo romanzo, perché innanzitutto nasce come romanzo e anche film.
2: Allora, la cosa interessante è che poi ci sono versioni, se uno va a cercare, ci sono versioni dei romanzi di Jane Austen in versione Bollywood, in versione coreana, in versione cinese, in versione giapponese. Veramente è un mondo, è un universo magmatico e affascinante. Nel frattempo abbiamo Marika che ci dice: io, al contrario degli ascoltatori più critici, adoro Jane Austen in tutti i suoi lavori. Marika, 85 anni, che ha sognato a lungo grazie a lei. Mentre invece Mario da Rimini chiede: non sarebbe interessante un film su Jane Austen? In realtà c'è un film che si intitola Becoming Jane con Anne Hathaway, che ha raccontato molto liberamente la

0: in versione italiana. Sentiamo la clip e poi dici il tuo parere su questo.
1: Che salone sublime avete, signore! E che mobili costosi! Oh, spero abbiate davvero intenzione di stabilirvi qui, signor Bingley.
2: Di sicuro. Trovo che la campagna sia molto divertente. Siete d'accordo, Darcy?
3: Ritengo che ci si possa adeguare, sebbene la compagnia sia un po' meno varia che in città.
1: Meno varia? Niente affatto. Noi frequentiamo almeno 20 famiglie di tutti gli aspetti e di tutte le forme. Prendete il signor Lucas, per esempio, un uomo molto piacevole. E di gran lunga più semplice di certe persone della metà del suo rango.
4: Signor Bingley, è vero che avete promesso di tenere un ballo qui a Netherfield?
2: Un ballo?
4: Sarebbe un bel modo per fare nuove amicizie. Potreste invitare gli ufficiali. Sono di ottima
5: Oh
4: compagnia.
5: sì, date un ballo. Kitty?
2: Quando Jane starà bene, deciderete la data.
6: Ritengo che acquisire nuove conoscenze ad un ballo sia oltremodo irrazionale. Sarebbe meglio se vi fosse la conversazione anziché la danza all'ordine del giorno.
7: Di sicuro più razionale, ma meno simile a un ballo.
6: Grazie, Mary.
0: Ecco, questo era appunto l'Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright del 2005, per cui siamo a 20 anni fa. Qual è appunto, innanzitutto volevo sapere che Silvia a questo punto svelasse in assoluto se esiste, qual è il suo preferito, la sua preferita tra tutte le versioni cinematografiche e che cosa pensa invece di questo, perché è un film che è stato molto importante e ha, come dire, ha molto lo sguardo di Joe Wright, che poi è un regista che fa cose anche molto diverse. Ricordiamo la serie M recentissima.
8: Sì, è stato un film fondamentale perché esce nel 2005, esattamente 10 anni dopo il successone dello sceneggiato BBC del 1995, e spesso viene giudicato proprio in contrapposizione a quello sceneggiato. È un po' il suo destino di essere sempre considerato in questo modo. Spesso chi ama lo sceneggiato di BBC non ama per niente questo film. E viceversa, cioè, proprio sono due fronti contrapposti all'interno del mondo dei Jay Knight. In realtà questo film per me è stato importantissimo perché ha ripreso, diciamo, il lavoro fatto da BBC 95, perché ha riportato, ha un po', come dire, rinvigorito l'attenzione nei confronti di Jane Austen. Di nuovo ha portato Jane Austen in tutto il mondo. Tra l'altro non dimentichiamo che la protagonista era Keira Knightley, che aveva 20 anni, la stessa età di Elizabeth Bennet, che lei appunto interpreta, ed era già molto famosa, era diventata famosa con Sognando Beckham poco prima, e ha portato i propri coetanei al cinema, e quindi ha davvero contribuito a far scoprire Jane Austen anche presso un pubblico di giovani, giovanissimi, e questo non si deve dimenticare. Per quanto riguarda il trattamento di Joe Wright della materia austeniana, è senz'altro la sua interpretazione più spostata verso la fine del Settecento che non l'epoca pienamente Regency, ma è stato secondo me un lavoro che a me personalmente è piaciuto molto, anche se non è il mio preferito. Non molti sanno che alla sceneggiatura di Deborah Moggach ha collaborato per alcune scene anche Emma Thompson. Una scena importantissima sceneggiata proprio da lei è un dialogo
9: Sì.
8: tra Elizabeth e la sua migliore amica Charlotte Lucas, in cui Emma Thompson è stata bravissima a sintetizzare in poche battute quello che sta succedendo in quel momento, che è un momento assolutamente importante della vicenda.
9: Questa è la sigla, Stefania.
0: Sì, siamo rimasti così. Ho tempo solo di dire una cosa
9: Basiti.
0: da parte di Luigi, che dice una cosa importante: l'importanza di Jane Austen anche nel protofemminismo, pur in un'epoca dove la donna era in
8: Sì.
0: posizione subordinata rigidamente agli uomini. È un viaggio lunghissimo
8: Io
0: che
8: raccomando
0: continueremo a
8: di
0: lungo, ma
8: leggere.
0: dobbiamo chiudere.
8: Sì.
9: Allora, chi ha fatto questa trasmissione? Naturalmente Francesca Levi e Maddalena Nisci, che sono le nostre curatrici, Andrea Perrone, il nostro tecnico, poi Erika Favaro e Giancarlo Mancini, la nostra redazione. Silvia Ogé e Stefania Ulivi.
0: Alessandro Boschi. Evviva, buone visioni, andate al cinema, grazie Silvia.
9: Ciao
8: Buone
9: Silvia.
8: letture osteniane, grazie a tutti voi.

0: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Radio 3. Meteoradio.
8: Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Questo è un podcast RAI Radio 3.
10: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul, li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Sulla carta la guerra è finita. Ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io. Sono Costanza Spocci e questo è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo.
11: Un podcast originale di Radio 3. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.

Alle 19.42 minuti, quasi 43, inizia una nuova puntata di Radio 3 Suite. Oggi è martedì 18 agosto, abbiamo ormai superato la metà di questo caldo mese estivo. Siamo in diretta dallo studio K2 di Via Asiago. Questa sera in regia abbiamo Marianna Gallerano che ci accompagnerà insieme ai tecnici Domenico Ganci e Fabrizio Paccioni, al microfono Giacomo Fronzi che vi dà il benvenuto. Un'altra puntata molto piena, molto densa ma anche molto bella, mi permetto già di dirvelo in anticipo, ma poi sarete voi anche a darmi, a confermare questo giudizio iniziale oppure no, e già ve lo dico, vi invito a scriverci al 335-56-342-296. Anche questa sera, come ieri, come abbiamo fatto ieri e come faremo anche domani, un concerto in diretta Euroradio. Questa sera andremo a Lucerna per il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, il Festival di Lucerna, alla Concert Hall di Lucerna. Ascolteremo l'orchestra del Festival, diretta da Riccardo Chailly, con Lucas Sternat al pianoforte, e insieme seguiranno il quarto concerto per pianoforte e orchestra in sol minore di Sergei Rachmaninoff. Ma il concerto vedrà come primo brano Reverie opera 24 di Alexander Scriabin, e poi nella seconda parte del concerto i quattro pezzi sinfonici dall'opera Aleko di Rachmaninoff, scritti da Chailly, ma questo lo diremo più avanti, e la suite da Etude Tableau di Rachmaninoff nella orchestrazione nota e bellissima di Ottorino Respighi. Dopo il concerto, intorno alle 22, ci collegheremo invece con Lecce e approfondiremo due mostre, entrambe appunto allestita a Lecce, una al MUST, al Museo Storico della Città di Lecce, I Tesori Nascosti della Galleria Borghese da Tiziano a Bernini, ne parleremo con il direttore del MUST, Fernando Bonocuore, e poi ci sposteremo alla Fondazione Biscozzi Rimbaud, sempre di Lecce, per la mostra Gianni Bertini, Storia di un uomo senza storia, a cura di Thierry Bertini e Roberto La Carbonara, e ne parleremo appunto con uno dei due curatori, Roberto La Carbonara. Subito dopo, intorno alle 22.30-22.40, apriremo uno spazio dedicato alla 42esima edizione del Premio Saverio Tutino, 17-20 settembre 2026, e chi ci ascolta sa che è qualcosa che seguiamo sempre molto da vicino, e questa sera incontreremo telefonicamente uno degli 8 finalisti, Nicolò Augelli. Chiuderemo intorno alle 23 con la prima parte di un concerto che si è tenuto nell'aprile, il 26 aprile di quest'anno, all'Auditorio Nacional di Madrid, l'Orchestra Nazionale Spagnola, diretta da David Afkam, ha eseguito musiche di Manuel de Falla con Bertrand Chamieux al pianoforte. È una registrazione Euroradio. Come vi dicevo, questa sera ascolteremo la prima parte e domani, sempre alle 23, quindi nella parte finale della puntata, ascolteremo e gusteremo la seconda parte di questo concerto. Concerto che vede come protagonista indiscusso Manuel de Falla. E allora ci avviciniamo all'ascolto di De Falla, che poi ritornerà tra qualche ora, ascoltando adesso la danza spagnola numero 2, La vita breve, di Manuel De Falla, nella interpretazione della pianista Alicia Della Rocha.

0: Una pianista, una grande pianista spagnola che segue, interpreta un brano di un grande compositore spagnolo. Era Alicia Della Rocha, che ha eseguito la danza numero 2 dalla Vida Breve di Manuel de Falla, un disco EMI Classics del 1992. Manuel de Falla, che ascolteremo, come vi dicevo, dalle 23 in poi, e poi ancora domani sera. Peraltro, il 2026 è l'anno in cui si celebrano i 150 anni dalla sua nascita e gli 80, dalla sua morte. Tra pochi minuti, come vi anticipavo, ci collegheremo con Lucerna, una diretta Euroradio dalla Concert Hall di Lucerna, per uno degli appuntamenti dell'edizione 2026 del Festival di Lucerna. Ascolteremo Scriabin, Rachmaninoff, molto Rachmaninoff. E allora iniziamo a scoprire un po' meglio, un po' più da vicino quello che ascolteremo questa sera. Intanto, il concerto per pianoforte orchestra di Rachmaninoff, il quarto, che è uno tra i meno eseguiti, nella versione del 41, lo ascolteremo nella interpretazione dell'orchestra, ovviamente, con Riccardo Chailly sul podio e Lukas Sternat al pianoforte. Ma partiremo con Scriabin. Si tratta in ogni caso di un Scriabin, un po' un brano di apertura, durerà circa 6 minuti e poi sarà tutto Rachmaninoff, tutto il resto del concerto, perché rientra questo appuntamento in un ciclo acclamato di Rachmaninoff, che e Chailly e il Festival di Lucerna e l'orchestra del Festival di Lucerna stanno sviluppando ormai da diversi anni, dal 2019, e come hanno annunciato gli stessi organizzatori, con l'appuntamento di questa sera questo ciclo giunge al suo culmine. L'idea di Chailly non è stata solo quella di presentare celebri pagine del repertorio pianistico, del catalogo pianistico di Rachmaninoff, come ad esempio il secondo e il terzo concerto per pianoforte orchestra o anche la seconda sinfonia, ma l'obiettivo era quello di valorizzare opere raramente eseguite, come il quarto concerto, e noi nel nostro piccolo qui a Radio 3 ci occuperemo anche di questo nell'intervallo. Durante il concerto che vi trasmetteremo anche noi nell'intervallo, vi presenteremo e vi faremo ascoltare alcune pagine meno note, meno eseguite del grande compositore russo. Dicevo, il quarto concerto per pianoforte e orchestra, che appunto rientra tra i lavori non troppo eseguiti, non troppo conosciuti, e diremo anche il perché tra poco. E un'altra di queste rarità è l'opera giovanile Aleko, che Rachmaninoff scrive a appena 19enne, era ancora studente, e da questa opera giovanile Chailly ha ricavato una suite di 4 movimenti sinfonici che già comunque rivelano lo straordinario talento di questo compositore, nonché grande pianista. Sapete che lui sarebbe voluto rimanere alla storia come un grande pianista, lo è stato, ma nella storia c'è entrato mani e piedi come grande compositore. Dicevamo, questa opera Aleko è una tra le meno note. Da questo lavoro Chailly ha tratto queste pagine sinfoniche, questi 4 pezzi sinfonici, e poi avremo gli 5 études tableau scritti per pianoforte, per le esecuzioni virtuose, virtuosissime e brillantissime dello stesso Rachmaninoff, che poi sono stati dati, consegnati alla perizia orchestrale di Ottorino Respighi, il quale appunto li ha orchestrati con grande entusiasmo da parte di entrambi, peraltro. Inizieremo con Reverie, dicevamo. Reverie, opera 24 di Alexander Scriabin, anch'egli compositore russo, nato nel 1872 e morto nel 72 secondo il calendario gregoriano, e morto sempre a Mosca, lì dove era nato nel 1915. Scriabin è sicuramente una delle personalità più eccentriche, più singolari, più visionarie della musica russa tra 8 e 900. Anch'egli, come Rachmaninoff, è stato un pianista di grande talento e di straordinario talento, un compositore dalla fantasia sempre più estrema, sempre più radicale, per quel tempo naturalmente, e ha concepito progressivamente la musica non soltanto come arte musicale, ma come mezzo di conoscenza, mezzo di trasformazione spirituale, attribuendo alla musica degli accenti e dei caratteri anche sempre più mistici, sempre più spirituali o spiritualizzanti. E la sua parabola creativa, come molti compositori del suo tempo, della fine dell'Ottocento, soprattutto per coloro che avevano il pianoforte come proprio strumento d'elezione, e la sua parabola creativa inizia all'ombra o all'insegna di Frédéric Chopin e del tardo romanticismo, per poi approdare a un linguaggio sempre più personale, che potremmo immaginarlo o intenderlo come qualcosa di sospeso a mezz'aria tra simbolismo, sinestesia, misticismo e tardo romanticismo, calato in una piena atmosfera russa, che ha sempre qualcosa di estremamente attraente, affascinante e di specifico. La ricerca musicale di Scriabin raggiunge livelli sempre più audaci, con ad esempio il celebre poema dell'Estasi del 1908, e poi forse ancora di più con Prometeo o il poema del fuoco, scritto tra il 1910 e il 1911, quindi negli stessi anni in cui Stravinsky scriveva Petrushka, che abbiamo ascoltato ieri sera. In questi lavori, in queste pagine, Scriabin rompe progressivamente, anche se non in via definitiva, con il tradizionale sistema tonale, con il dialoga in qualche modo Scriabin in maniera sempre più critica con la tradizione tonale e armonica europea, occidentale e costruito su relazioni sonore e accordali che in qualche modo tendono verso la sospensione della tonalità. E quindi la musica inevitabilmente si fa più impalpabile, più astratta, ma nello stesso tempo c'è una sorta di più, di plus sensoriale o multisensoriale. Parte del fascino della musica di Scriabin sta proprio nell'interesse che Scriabin ha sempre dimostrato verso la intersezione dei piani sensoriali e delle percezioni, luce, colore, musica, fino anche profumo, e quindi l'esperienza sensoriale umana in tutte le sue forme, in tutte le sue possibili manifestazioni ed espressioni, tutte combinate all'interno di una esperienza musicale che poi si rivelerà essere sostanzialmente unica nel panorama musicale del Novecento. Dicevamo, di Scriabin ascolteremo questo lavoro breve di pochi minuti dal titolo Reverie del 1898, pubblicata poi l'anno seguente. E Reverie appartiene alla fase ancora giovanile di Scriabin, quella che ancora risente dell'eco, della lunga eco della musica romantica e tardo romantica. Ancora Scriabin non aveva imboccato quella via che dicevamo che lo porterà sempre più lontano, anche se poi inevitabilmente non arriverà a tranciare, a recidere del tutto i fili con la tonalità, con il sistema tonale, con l'armonia tonale, ma è ancora lontano dal momento in cui si allontanerà dalla dimensione armonica tradizionale e non ha ancora imboccato quella strada mistica di cui parlavamo. È una breve pagina orchestrale. Intanto sentite la sigla che ci...
1: Herzlich willkommen hier beim Luzern Festival im Kultur- und Kongresszentrum Luzern. Mein Name ist Eva Oertle und ich freue mich
0: Eva
1: sehr,
0: Oertle della SRF2 che sta presentando il concerto appunto di Lucerna. Abbiamo sentito il segnale Euroradio. E quindi capite che bene che tra poco inizierà Reverie, pagina orchestrale che nasce come prelude, titolo che poi viene abbandonato in favore appunto di Reverie, una fantasticheria più che un vero e proprio racconto. E la musica sembra nascere da uno stato di sospensione, di abbandono, un'idea melodica semplice e raccolta.
1: Pubblico della Rai in Italia che segue questo concerto in diretta da Lucerna con noi.
0: Ecco, mi sono fermato per farvi ascoltare il cortese saluto della collega svizzera Eva Hörtel alle ascoltatrici e agli ascoltatori italiani. Dicevo, questo lavoro, in questa pagina, un'idea melodica è piuttosto semplice, inizia a prendere forma lentamente, confusa, avvolta da un'orchestrazione morbida, un'orchestrazione trasparente, ma non si tratta di una quiete che resta immobile. Poco alla volta tutto tende ad animarsi, la materia sonora inizia ad addensarsi, a prendere peso e la tensione cresce, la composizione raggiungerà, come è facile intuire, a un certo punto la sua acme, un culmine emotivo. Però ecco, questo culmine emotivo non prende la forma dell'esplosione drammatica. La tensione a un certo punto si scioglie, la musica torna quasi come appunto un ritorno verso quella dimensione contemplativa dalla quale aveva preso avvio, dalla quale era partita. E questo movimento qui, nascita graduale, espansione, poi dissolvimento, è ciò che in qualche modo sta dietro al titolo, Reverie. Qui la sensibilità di Scriabin ancora è quella tardoromantica, come dicevamo, è ancora lì. L'attrazione del tardo romanticismo post-schopeniano esercita ancora la sua forza su uno Scriabin giovane, dicevamo del 1898, lui nasce nel 1876, però ecco, nonostante questo legame evidente con il tardo romanticismo mitteleuropeo, si intravede già quella ricerca dell'interiorità, dell'ineffabilità, che poi diventerà qualcosa di sempre più spirituale, sempre più mistico e in qualche modo sempre più caratterizzante rispetto alla musica di Scriabin. Ci siamo.
1: Das Lucerne Festival Orchestra hat Platz genommen. Hier kommt Riccardo Chailly.
0: Buon ascolto. L'orchestra del Festival di Lucerna, Riccardo Chailly, Scriabin Reverie.

E abbiamo ascoltato Reverie opera 24 di Aleksandr Scriabin in diretta da Lucerna, dalla Concert Hall di Lucerna, orchestra del Festival di Lucerna diretta da Riccardo Chailly. E adesso un rapido cambio palco per dedicarci all'ascolto del concerto per pianoforte numero 4 in sol minore opera 40 di Sergei Rachmaninov. Nostro ascoltatore Daniele da Venezia ci dice che in attesa di ascoltarlo sta accarezzando gelosamente, aggiungerei, il suo vinile EMI con l'interpretazione di Arturo Benedetti Michelangeli, se non era una incisione della fine degli anni 50 in cui figuravano il concerto di Ravel, e questo è il quarto di Rachmaninov, composto tra il 1914 e il 1926, nel senso che inizia probabilmente a lavorare con l'inizio anche del primo conflitto mondiale. Infatti è un mondo che cambia, non solo quello suo personale ma anche quello musicale, la rivoluzione russa che si è lasciata alle spalle, l'esilio, la nuova vita che intraprende Rachmaninov, ma anche l'ombra lunga dei primi tre concerti, in particolare il secondo e il terzo concerto per pianoforte orchestra, rispettivamente del 1900-1901 il secondo, opera 18, e del 1909 il terzo. Questo quarto concerto vedrà, diciamo, la sua conclusione nel 1926, ma poi appunto Rachmaninov ci ritornerà su ancora nel 1941, e l'esecuzione prevista questa sera è proprio della versione del 1941. Dicevo, un concerto per il quale Rachmaninov si è dovuto confrontare non con altri compositori o altri concerti per pianoforte orchestra, ma con se stesso, con il secondo e il terzo, che avevano avuto un grandissimo successo. E paradossalmente questo lavoro risulterà stretto tra due fuochi: quello dei sostenitori del vecchio Rachmaninov, che accusavano il quarto concerto di non avere abbastanza melodia, di essere meno coerente, meno organico rispetto al secondo e al terzo. Ecco, inizia. Buon ascolto, continueremo dopo.

0: Questi sono gli applausi che si levano dalla Concert Hall di Lucerna, ci arrivano in diretta Euro Radio, stanno incorniciando, commentando questa bellissima esecuzione, interpretazione di Lucas Sternat al pianoforte e Riccardo Chailly sul podio con l'orchestra del Festival di Lucerna, del concerto numero 4 nel sul minore, opera 40 nella versione del 1941 di Sergei Rachmaninov. Nei tre movimenti allegro vivace, largo e allegro vivace. Lucas Sternat, nonostante la sua giovane età, 25 anni, pianista viennese classe 2001, dimostra di essere davvero un asso, un campione del pianoforte e anche un esperto interprete ormai di questo concerto. Probabilmente concederà un bis Sternat. A quanto ci dicono anche l'orchestra, sta reggendo all'esecuzione applaudendo con entusiasmo.
1: Den internationalen Durchbruch, da hat ihm dann 2022 der ARD-Wettbewerb, Musikwettbewerb in München gebracht.
0: La voce di Eva Ortel della SRF2,
1: nicht nur den ersten Preis gewonnen, sondern gleich 7 Sonderpreise, darunter auch den Publikumspreis.
0: Che abbiamo appena ascoltato. Presumibilmente ci sarà un bis. Immaginiamo.
1: Dann seither ist seine internationale Karriere schnell vorangegangen. In der Saison 2024-25 ist der Echo Rising Star gewesen.
0: Dicevo 25enne, ma già esperto anche di Rachmaninov, anche di questo concerto nello specifico, perché con questo concerto di Rachmaninov, che ha vinto nel 2022 la 71esima edizione dell'Internationale Musikfest Bewerb Arde, del concorso internazionale.

0: Lucas Sternat hier live im Kultur- und
1: solamente chissà quale imprevisto avrebbe potuto evitare a Lucas Sternat di concedere un bis anche in questo caso. Si tratta di Rachmaninov, abbiamo ascoltato il preludio opera 32 numero 5 in sol maggiore. Dicevo che nonostante sia giovane, 25 anni, ma già un pianista esperto, anche di Rachmaninov, come avrete potuto ascoltare. Intanto gli applausi continuano nella concert hall di Lucerna per Lucas Sternat. Anche l'orchestra del Festival di Lucerna continua ad applaudire al giovane pianista, l'orchestra insieme al suo direttore Riccardo Chailly.
0: Ecco.
1: Adesso inizierà un intervallo, dopodiché ascolteremo, come vi anticipavo, altre due pagine di Rachmaninov non originali, nel senso che ascolteremo prima i quattro pezzi sinfonici dall'opera Aleko scritti da Chailly e l'orchestrazione di Ottorino Respighi di 5 degli Etudes de Tableau di Rachmaninov. Ma ci arriveremo. Vi stavo dicendo qualcosa rispetto al concerto che abbiamo ascoltato, il numero 4, che in qualche modo era, ecco, il segnale Euroradio che ci dice che siamo in prossimo all'intervallo. Dicevo, questo concerto, il quarto, è stretto, o quantomeno su di lui si allungava l'ombra lunga dei due precedenti, il secondo e il terzo, che avevano avuto un grande successo. E quindi si trova in una situazione paradossale Rachmaninov, perché da un lato ha i sostenitori del vecchio Rachmaninov, che lo accusavano di non aver messo troppe melodie in questo nuovo concerto. E dall'altro lato invece i più progressisti, diciamo così, che lo consideravano ancora troppo tradizionale. E questo cosa ha comportato? Che dopo la prima esecuzione a Filadelfia il 18 marzo del 1927 il povero Rachmaninov ha dovuto riscontrare una certa perplessità, una certa freddezza da parte del pubblico e della critica. E naturalmente, conoscendo anche il carattere e la personalità di Rachmaninov, questo l'ha spinto a rimettere mani, tagliando e riscrivendo parti della partitura, fino ad arrivare alla versione definitiva del 1941, che rispetto alla precedente è più ridotta nelle dimensioni, e soprattutto sul finale ci ha lavorato su non poco. La versione del 41, che è quella che abbiamo ascoltato nella interpretazione di Lucas Sternat. Dicevamo che Chailly, nello scegliere le opere di Rachmaninov da inserire, da mettere in programma questo ciclo che è iniziato nel 2019, ha cercato di privilegiare non soltanto lavori noti, celebri, molto eseguiti, ma anche lavori meno eseguiti, come quello che abbiamo ascoltato e quelli che ascolteremo. Ma noi ve ne proponiamo anche un altro in questo intervallo, e si tratta di Vesna, o la si trova anche in lingua inglese, Spring, opera 20. È un lavoro composto nel 1902, quindi subito dopo il secondo concerto per pianoforte e orchestra e opera 18, che era stato composto, ve lo dicevo, tra il 1900 e il 1901, ed è una cantata per baritono, coro misto e orchestra. Il testo di questo lavoro, di questa cantata, è tratto dal verde fruscio, o il mormorio verde, del poeta Nikolai Nekrasov, il grande poeta, e si tratta di una poesia del 1862, nella quale sostanzialmente il risveglio della natura diventa il motore di una profonda trasformazione interiore. La prima esecuzione di questa cantata ebbe luogo a Mosca l'11 marzo del 1902, con il baritono Dmitri Smirnov e Alexander Siloti sul podio. Qual è la trama di questa cantata? Beh, il titolo potrebbe far pensare a una pagina luminosa celebrativa, appunto il titolo è Primavera, ma la vicenda in realtà è ben più cupa. Il protagonista è un contadino che è tormentato dalla scoperta della infedeltà della moglie. Durante l'inverno il dolore, la rabbia, il risentimento lo spingono fino a concepire l'idea di ucciderla. La natura che cosa fa? Inizialmente è fredda e ostile, un po' distaccata potremmo anche dire, che sembra riflettere questo stato d'animo tormentato, ma con l'arrivo della primavera il mondo ricomincia a muoversi, la natura inizia a risvegliarsi, il ghiaccio inizia a sciogliersi e quel verde fruscio, quel verde mormorio richiamato nel titolo della poesia di Nekrasov in qualche modo diventa la manifestazione sonora di una forza, di una energia che è capace di interrompere, di bloccare questo circuito dell'odio che si sarebbe poi espresso nella uccisione della moglie. E alla fine il coltello con il quale l'uomo avrebbe ucciso la moglie cade dalla mano del protagonista, e quindi questa primavera non è semplicemente o soltanto la primavera come stagione, ma anche la primavera in senso metaforico come possibilità di rinascita, di riconciliazione e di perdono. Questa storia viene raccontata, trasformata in una struttura musicale di grande efficacia drammatica. L'inizio della cantata non ha niente della consueta primavera intesa o rappresentata musicalmente in modo idilliaco, anzi l'orchestra è scura, inquieta e introduce progressivamente il conflitto, il conflitto interiore che lacera il protagonista. Il baritono assume un ruolo quasi operistico, come fosse un personaggio che è impegnato in un monologo psicologico. E il linguaggio appartiene pienamente, direi, al mondo al mondo teatrale di Aleko, che è l'opera a cui faremo riferimento dopo, dalla quale Chailly ha tratto i quattro pezzi sinfonici che ascolteremo dopo questo intervallo. E quindi questa, tra l'altro, Aleko è un'opera con cui Rachmaninoff aveva vinto il premio Rubinstein. Il coro qui in questa cantata assume progressivamente una funzione collettiva e non è soltanto un contorno né tantomeno un commento all'azione, ma forse incarna la stessa natura, è appunto il fruscio verde, il mormorio verde di cui parlavamo, e quindi un'opera dal carattere quasi drammatico ma che poi si muove verso la luce della rinascita. E allora ascoltiamo Vesna, opera 20 di Sergei Rachmaninoff, eseguito dalla BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda, con Alexei Tanovsky come basso baritono.

0: Questo era il segnale Euroradio, ma subito prima si era appena conclusa il nostro ascolto che abbiamo scelto per questo intervallo tra la prima e la seconda parte del concerto che vi stiamo trasmettendo in diretta da Lucerna, dal Festival di Lucerna. Dicevo, abbiamo ascoltato Vesna, opera 20, un lavoro composto da Sergei Rachmaninoff nel 1902. L'abbiamo ascoltato nella interpretazione del basso baritono Alexei Tanovitsky con la BBC Philharmonic Orchestra diretta da Gianandrea Noseda, e l'abbiamo scelta perché anche noi abbiamo voluto proporvi un ascolto alternativo, diciamo così, l'ascolto di una pagina meno nota di Rachmaninoff, che è un po' lo spirito che ha animato Riccardo Chailly nella scelta dei brani per il cartellone di questa sera, quello che vi stiamo trasmettendo in diretta. Abbiamo ascoltato prima dell'intervallo il concerto numero 4 in sol minore e opera 40 di Rachmaninoff, il concerto per pianoforte e orchestra con Lukas Sternadt, e tra poco ascolteremo invece la versione orchestrale di alcuni momenti dell'opera Aleko di Rachmaninoff. Si tratta di quattro pezzi sinfonici dal titolo Introduzione, Danza delle donne, Intermezzo e Danza degli uomini. Quattro pezzi sinfonici realizzati, scritti dallo stesso Riccardo Chailly. Quando nel 1892, a soli 19 anni, Rachmaninoff scrive Aleko quest'opera, non era ancora il grande autore, il grande compositore dei concerti per pianoforte, delle sinfonie che poi avrebbero conquistato il cuore e la memoria del pubblico internazionale. Era un giovane studente del Conservatorio di Mosca, eppure già quest'opera rivelava una certa maturità, una sorprendente, direi, maturità nella scrittura e nella gestione di un soggetto, soggetto che in questo caso deriva da un'opera di Pushkin, e il contesto è quello di un mondo russo, nomade, libero, sensuale, attraversato da passioni immediate, da passioni violente in qualche modo, nella quale atmosfera poi la gelosia conduce verso la tragedia. La premiera di Aleko venne allestita, organizzata al Bolshoi nel maggio del 1892 e fu un successo. Nel pubblico, in sala c'erano ascoltatori e ascoltatrici anche di un certo tipo, tra questi c'era anche Tchaikovsky, che apprezzò particolarmente il talento di questo giovane compositore. La suite orchestrale proposta al Festival di Lucerna concentra in circa 15 minuti quattro momenti, appunto, come vi dicevo: introduzione della danza delle donne, intermezzo e danza degli uomini, e quindi non ricostruisce l'intera vicenda narrata nell'opera, ma ne conserva in particolare l'atmosfera, il carattere, ne restituisce il contrasto fra lirismo, sensualità e violenza. Ecco, ci accingiamo ad ascoltare l'orchestra del Festival di Lucerna, diretta da Riccardo Chailly, che eseguiranno i quattro pezzi sinfonici dell'opera Aleko di Rachmaninoff: Introduzione, Danza delle donne, Intermezzo e Danza degli uomini. Buon ascolto.
1: Rachmaninoff hat einen Felsvorsprung über dem Vierwaldstättersee gekauft, hat dann einen Teil des Felsens sprengen lassen, um das 20.000 Meter Quadratmeter große Gelände bebaubar zu machen, und hat sich dort eine Villa im Bauhausstil erstellen lassen. Hochmodern, mit Lift, großen Fensterfronten und einer Sonnenterrasse. Und ich hatte es ja vorher erwähnt, dass er eben auch gern schnelle Autos und vor allem eben auch, dass er sehr gerne mit dem Motorboot unterwegs war. Fast täglich auf dem Vierwaldstättersee hat er da die Stille und Ruhe gestört,
0: die approfitto per ricordarvi che dopo questi quattro pezzi sinfonici ascolteremo ancora Rachmaninoff, gli Etudes Tableaux, un lavoro originariamente scritto per pianoforte, ma è una suite con cinque di questi Etudes Tableaux orchestrati da Ottorino Respighi, un altro lavoro estremamente affascinante.
1: Fünf Jahre, eben hat er da
0: e intanto ascoltiamo
1: gewohnt,
0: i quattro pezzi sinfonici dall'opera Aleko, realizzati da Chailly.
1: Das Klavierkonzert, das vierte gehört, was er in Amerika
0: Riccardo Chailly, che è non solo il direttore questa sera, ma anche ideato questo ciclo rachmaninoffiano, se così possiamo dire, dal 2019 a oggi. Il Festival di Lucerna.
1: Intanto,
0: noi sapete, noi conduttori navighiamo a vista e quindi non possiamo sapere esattamente l'inizio della musica. Ci orientiamo ascoltando quello che ascoltate voi. Ora c'è ancora Eva Hertel della SFR2 che sta presentando il concerto, che ha qualche vantaggio su di noi perché è lì.
1: Sind gespannt, ob der Dirigent jetzt auftritt. Ja, Riccardo Chailly kommt auf die Bühne für diese vier sinfonischen Stücke aus der Oper Aleko. Introduktion, Tanz der Frauen, Intermezzo und Tanz der Männer.

E vi stiamo trasmettendo in diretta dalla Concert Hall di Lucerna, il concerto di questa sera previsto dal cartellone del Festival di Lucerna Estate 2026, l'orchestra del Festival con Riccardo Chailly sul podio, un concerto quasi interamente dedicato a Rachmaninoff. Quelli che abbiamo ascoltato sono i quattro pezzi sinfonici dall'opera Aleko: introduzione, danza delle donne, intermezzo e danza degli uomini. Una sintesi orchestrale in quattro momenti realizzata da Chailly a partire appunto dall'opera Aleko. Vi dicevo che non viene raccontata l'intera vicenda dell'opera teatrale, ma viene conservata l'atmosfera e i contrasti. L'introduzione che avete ascoltato apre uno spazio sonoro che è pieno, carico di inquietudine. Le danze invece evocano la dimensione collettiva, comunitaria e nomade, mentre l'intermezzo interrompe il movimento, introduce una parentesi più raccolta fino alla esplosione energica, fisica, ritmatissima della danza degli uomini. E c'è, nonostante la giovane età di Rachmaninoff, dicevamo che l'ha composta Aleko a 19 anni nel 1892, c'è già, ci sono già le tracce del Rachmaninoff che sarà. E adesso ascoltiamo gli Etudes Tableau nella versione orchestrale di Ottorino Respighi, 5 degli Etudes Tableau scritti per pianoforte. Li ascolteremo in quest'ordine: La Mer e le Mouettes, in Mari Gabbiani, La Foire, La Fiera, Marche Funèbre, Le Chaperon Rouge et le Loup, Cappuccetto Rosso e il Lupo, Marche. Questo non è l'ordine del numero di opus, ma l'ordine con il quale l'orchestra questa sera proporrà questa suite dagli Etudes Tableau orchestrata da Ottorino Respighi. Un lavoro questo dell'orchestrazione di Respighi risalente al 1929-30, mentre gli Etudes Tableau per pianoforte vengono composti nel 1911, o meglio l'opera 33 nel 1911, l'opera 39 nel 1916-17. Ecco, ci siamo quasi. Buon ascolto.

0: La suite da Étude de Tableau, orchestrazione di Ottorino Respighi, dei cinque delle Étude de Tableau di Sergei Rachmaninov, esattamente La Mer et le Mouettes, I Mare e i Gabbiani, opera 39 numero 2, La Foire, La Fiera, opera 33 numero 4, Marche Funèbre, opera 39 numero 7, Le Chaperon Rouge et le Loupes, Capuccetto Rosso e Lupo, opera 39 numero 6, e per finire Marche, opera 39 numero 9. Li abbiamo ascoltati nella interpretazione dell'orchestra del Festival di Lucerna, diretta da Riccardo Chailly, ed è in diretta da Lucerna per l'appunto. Il concerto che stiamo ascoltando, la collega della SRF2 Eva Ortel sta commentando anch'ella gli applausi e il successo, direi, di questo concerto. E noi naturalmente salutiamo i colleghi da Lucerna. È un concerto che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio, c'è anche una radio serba collegata questa sera in diretta.
1: Gleich erwarte ich hier meine beiden Gäste für die Kritikerrunde, aber zuerst möchte ich mich noch von unseren Hörerinnen und Hörern der EBU verabschieden.
0: Ecco, dicevo, un concerto per chi l'ha seguito fin dall'inizio, insomma, già lo sa, ma magari qualcuno si potrebbe essere collegato da poco. Abbiamo ascoltato.
1: Un saluto anche agli ascoltatori della RAI. Grazie per essere stati con noi questa sera dal Lucerne Festival. Vi auguro una buona continuazione della serata.
0: E anche noi appunto ringraziamo Eva Ortel della SRF2 e tutta l'organizzazione del Festival di Lucerna per questo bel concerto, che vi ricordo potrete riascoltare per 10 giorni su Rai Play Sound. E così si conclude e si chiude il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino di questa sera.

0: All'entrare in Lecce, la mia meraviglia non fu poca. Avevo sentito dire che nel regno di Napoli questo luogo per nettezza si distinguesse fra tutti. Ora, di tal giudizio, emesso già fin dall'anno 1767 dal barone Riedesel, potei accertarmi coi miei occhi. E questo scrive Ferdinand Gregorovius, lo storico Gregorovius, nel maggio del 1875, e Lecce è effettivamente così. È un gioiello che però Lecce e il Salento non sono territori nei quali andare soltanto per ammirare le bellezze paesaggistiche, il mare innanzitutto, ma non solo, ma anche le campagne, né soltanto la meravigliosa espressione del barocco leccese e salentino. Lecce è una città nella quale è possibile visitare mostre importanti, una realtà dinamica dal punto di vista musicale, teatrale, artistico, e oltre alle realtà private, dal punto di vista artistico ci sono due importanti realtà pubbliche, almeno in realtà sono di più: il Museo Regionale Provinciale Sigismondo Castromediano e il Museo Storico della città di Lecce, il MUST, una realtà davvero importante all'interno della quale è stata allestita una mostra altrettanto importante, Tesori nascosti della Galleria Borghese da Tiziano a Bernini, a cura di Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuele VII della Galleria Borghese. Di questa mostra importante ce ne parla il direttore del MUST, Fernando Bonocuore, che abbiamo al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Direttore, buonasera e benvenuto a Radio 3 Suite, grazie per aver accolto il nostro invito. Partiamo, se lei è d'accordo, prima dalla mostra per poi magari fare qualche considerazione più generale anche su quello che dicevo in premessa. Tesori nascosti della Galleria Borghese, di che cosa si tratta, Fernando Bonocuore?
1: È una mostra realizzata in partnership con la Fondazione Roma. E sarà a Lecce dal 24 di luglio al 18 di ottobre all'interno del nostro museo, del Museo Storico della città di Lecce, il MUST, ed è una mostra che raccoglie delle sezioni tematiche molto importanti: Rinascimento, Barocco, pittura su pietra, pittura su tavola, e considerate che vi sono in esposizione più di 30 opere. Alcune di queste opere sono inedite, nel senso che sono state restaurate, non sono mai state esposte all'attenzione del pubblico, e quindi abbiamo questo privilegio, noi del museo, del MUST, noi della città di Lecce, abbiamo questo grande privilegio di offrire a tutto il pubblico, che non solo leccese, salentino, ma anche il pubblico che da tutto il mondo viene a visitare la nostra città, abbiamo questo grande privilegio di offrire la visione di queste opere che sono veramente eccezionali. Raccogliamo all'interno di queste opere dei nomi veramente...
0: Ecco, ci faccia qualche nome, ci faccia un po' immergere nella grandezza e nella specificità di questa mostra, di questa esposizione.
1: Abbiamo opere di Tiziano, abbiamo un'opera che molti l'hanno soltanto ammirata sui libri, e noi abbiamo questo grande privilegio di offrirla al pubblico nel nostro museo. Abbiamo il Cristo flagellato di Tiziano Vecellio, un'opera del 1560. Poi abbiamo tante altre opere, vi lascio solo immaginare un po' questo excursus che passa da Dosso Dossi, Giovanni Busi, abbiamo la Madonna con Bambino di Dosso Dossi, che solo quella varrebbe certo la visione della mostra. Poi abbiamo delle opere, oltre a Dosso Dossi, abbiamo Palma il Vecchio, abbiamo Gian Lorenzo Bernini, considerate che noi abbiamo in esposizione sia l'autoritratto da giovane che l'autoritratto in età matura di Lorenzo Bernini. Poi abbiamo Antonio Tempesta, chi è così all'interno di determinati chi ha portato avanti degli studi particolari sa benissimo Antonio Tempesta, le scene di caccia di Antonio Tempesta che sono veramente eccezionali. E poi, seguitando in questo excursus, così anche un po' a volo d'uccello, perché
0: Certo.
1: chiaramente l'unico modo per ammirarle è quello di
0: Sarà venire
1: venire
0: a
1: a
0: Lecce,
1: Lecce
0: certamente.
1: nel Must. Però abbiamo per esempio la Lucrezia di Sirani, oppure abbiamo anche delle opere che sono veramente eccezionali, del Castrucci. E poi abbiamo anche un'opera di cui io sono veramente innamorato, che ogni mattina quando vado a fare la mia visita al museo che dirigo, i miei occhi vanno sempre sulla Lucrezia di Leonardo da Pistoia, che poi fa il paio con Cleopatra, sempre di Leonardo da Pistoia, ed è veramente un momento magico guardarle tutte e due, ammirarle tutte e due in queste sale del nostro museo, che sono state poi tutte quante, diciamo, allestite per dare poi la possibilità a queste opere di essere confezionate veramente in questa bellissima bomboniera che è il Must.
0: Ecco, a proposito del Must, Fernando Buonocuore, lei è direttore del Must da relativamente poco
1: Nove mesi.
0: tempo, no? Ecco,
1: Nove mesi.
0: non ha ancora tagliato il traguardo del primo anno, quindi è passato poco tempo, ma si è subito impegnato a dare al Must una certa identità. Spesso si pensa che in realtà più piccole, in città piccole o relativamente piccole, come Lecce, non si possano trovare dei musei di certe dimensioni. Ecco, i musei leccesi smentiscono e il Must smentisce questo pregiudizio, chiamiamolo così. E come ha interpretato e come intende il suo ruolo di direttore e come ha espresso le sue idee progettuali nel concreto, nella programmazione del Must?
1: Il Must aveva bisogno proprio di una rivoluzione, nel senso che noi abbiamo un museo che è spettacolare nella sua interezza, nel senso che il Must, considerate che nasce ed è un antico convento, l'antico convento di Santa Chiara. E si trova proprio in una posizione poi strategica rispetto a tutto quanto il centro storico di Lecce, perché è a ridosso poi della parte centrale del centro storico, nonché anche ha una suggestiva vista proprio sulle rovine del teatro romano che è confinante proprio con il convento di Santa Chiara. È un museo dalle dimensioni, come posso dire, importanti, perché ha un piano terra, un primo piano, un secondo piano, ha delle ali, delle aree molto molto grandi. E bisognava farlo uscire un po' dall'anonimato, bisognava dargli un nuovo tono. Fino ad ora il Must comunque ha ospitato delle buone mostre, delle buone opere, però bisognava un attimo dare una svolta. Ed è questo un po' l'impegno anche del sindaco, dell'amministrazione odierna, del sindaco Adriano Poli Bortone, che mi ha voluto poi come direttore del Must. Io mi avvalgo anche di due consulenti, con i quali da 9 mesi abbiamo intrapreso una nuova, un New Deal, proprio un nuovo corso del museo.
0: Ecco, che si con...
1: Ospitiamo.
0: sì, scusi direttore, che si concretizzerà anche in delle mostre nel periodo successivo alla chiusura di questa mostra di cui stiamo parlando, immagino.
1: Certamente, perché considerate che la nostra programmazione è una programmazione che è in itinere, ma nello stesso tempo abbiamo riprogrammato tutte quante le aree espositive della galleria cittadina. che ospita delle opere bellissime del 1700, 1800 e 1900 di artisti salentini e leccesi. Considerate che nelle sale a piano terra abbiamo riallestito tutto quanto il museo, abbiamo ridato una casa a delle opere che erano sparse anche in dei contenitori cittadini, in dei palazzi cittadini di proprietà del comune, ma che non avevano poi la giusta collocazione, che adesso invece ce l'hanno all'interno del museo. Al primo piano abbiamo questa grandissima area espositiva che adesso sta proprio in questi giorni, fino ad ottobre, ospiterà i tesori nascosti della Galleria Borghese, ma che poi nel futuro ospiterà poi tantissime altre mostre che sono già in programmazione per i prossimi 3 anni, mostre molto importanti. Considerate che al piano primo vi è anche un'area dedicata proprio agli scavi archeologici e ai reperti archeologici che sono stati trovati e quindi in qualche modo vanno a istoriare un po' tutta quanta quella che è la genesi, la storia che ha avuto Lecce nei vari secoli. E poi
0: Certo.
1: abbiamo anche un'altra area che è dedicata proprio a delle opere anche contemporanee, sempre di artisti salentini.
0: Ecco, Frando Buonocuore, intanto grazie anche per questa panoramica su questo importante museo del Sud Italia, che è il MUST a Lecce. E prima di salutarla vorrei chiederle questo, da direttore, quanto è importante secondo lei che un museo pubblico in questo caso, dialoghi con il territorio, anche con mondi che sono diversi o lontani da quello a volte troppo chiuso dell'arte?
1: Per risponderle a questa domanda, io le faccio presente quello che è il motto che da 9 mesi stiamo portando avanti con la mia equipe, nonché anche con il nostro sindaco Adriano Poliportone. Stiamo cercando di portare avanti un motto che si basa su 3 parole: Lecce contemporanea mediterranea. Noi abbiamo una grande ambizione, noi vorremmo diventare uno dei centri culturali più importanti del Sud Italia. Vorremmo cercare di far arrivare a Lecce tantissime persone che vengono a Lecce per visitare il nostro museo, per visitare la nostra città, dove possono trovare e devono trovare nei prossimi anni, devono trovare un momento per poter dire che Lecce è veramente una Lecce contemporanea, mediterranea, aperta a tantissime altre realtà, ma nello stesso tempo vogliamo che il turista, il leccese, possa nutrirsi proprio di questa grande cultura, nonché di questa grande situazione che il MUST presenta e che speriamo possa poi nei prossimi anni possa veramente far diventare Lecce una delle città poi del Sud Italia che maggiormente possa coagulare l'attenzione da parte di tutti quanti.
0: Bene, benissimo. Allora noi non possiamo far altro che invitare ascoltatrici e ascoltatori a visitare fino al 18 ottobre c'è tempo, ma affrettatevi a visitare la mostra Tesori nascosti della Galleria Borghese da Tiziano a Bernini a cura di Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuele Settimi della Galleria Borghese. È una mostra allestita al Museo MUST di Lecce, con il cui direttore abbiamo conversato fino ad ora e con lui l'abbiamo presentata, il direttore Fernando Buonocuore, che ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro e buonanotte.

0: Abbiamo ascoltato Asciugate i begli occhi, madrigale quattordicesimo dal libro quinto di Gesualdo da Venosa, ma nella versione orchestrale di Igor Stravinsky, dal titolo, la raccolta dal titolo Monumentum pro Gesualdo da Venosa. È un ascolto che ci consente in qualche modo di sottolineare questo attraversamento della storia e della cultura a Lecce dall'antichità, ora dovremmo andare indietro fino ai Messapi, ma insomma, fino alla contemporaneità. E abbiamo parlato della mostra dedicata ai tesori nascosti della Galleria Borghese e tra pochissimo parleremo invece di una mostra che si cala tutta nel Novecento. E inizierei intanto ringraziando il nostro ospite Roberto La Carbonara, che è al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per averlo accolto, che insieme a Thierry Bertini ha curato la mostra Gianni Bertini, Storia di un uomo senza storia, e che è stata allestita alla Fondazione Biscozzi Rimbaud di Lecce ed è visitabile fino al 13 settembre. E inizierei con le parole dello stesso La Carbonara, le parole con le quali Roberto La Carbonara apre il suo saggio all'interno del catalogo della mostra. La Carbonara scrive così: è la notte dell'11 agosto 1953, quando, poco dopo le 22, un giovane occhialuto sale su di un pozzo in Campo San Fantin a Venezia, alle spalle del teatro La Fenice, sistemando alla meno peggio una sedia, un tavolino e una risma di carte dattiloscritte. Fra il risolino di qualche turista e la riprovazione dei più scettici, il giovane inizia a declamare qualche riga, circondato dai pochi passanti e curiosi lì per caso. Qualcuno scatta una fotografia. All'indomani, un breve articoletto su Gazzettino Sera darà notizia del curioso accaduto. L'autore di quel reading in piazzetta, dal titolo Storia di un uomo senza storia, è il pittore Gianni Bertini, non nuovo a queste imprese. Roberto La Carbonara, chi era Gianni Bertini?
1: Beh, Gianni Bertini, oltre che uno scrittore, come appunto si evince da questo manoscritto, Storia di un uomo senza storia, che dà il titolo appunto alla mostra della Fondazione Biscozzi Rimbaud, è però soprattutto uno degli artisti, degli autori più affascinanti e originali e soprattutto indipendenti, direi, del secondo Novecento italiano nell'ambito della pittura. È un artista che potremmo dire anche del tutto insofferente a quelli che sono gli accademismi, gli stili. È difficile inserire Gianni Bertini anche nell'alveo di alcuni gruppi o di alcuni appunto stili. In particolare, lui stesso firma il Manifesto contro lo stile celebre del 1957 insieme con Manzoni, D'Angelo, Klein, eccetera. Ma è quindi un artista che continua ridiscute i termini della propria ricerca e molto spesso, questa mostra lo rivela, è un artista in anticipo su tante istanze estetiche dell'arte italiana, europea e internazionale. Per cui la sua vicenda è sempre costellata da questi anticipi, da queste accelerazioni e la mostra di Lecce appunto vuole ricostruire alcuni dei nuclei principali della sua ricerca, muovendosi a partire dalla metà degli anni 40 e poi soprattutto fino agli anni 70, da una indagine di tipo post-figurativa che risente anche un po' del fascino, della sua fascinazione nei confronti del futurismo, per poi approdare alle istanze informali fino all'anticipo dell'arte pop, del nuovo realismo, con quella che è la stagione più importante della sua produzione, nota con il termine Mac Art, Mechanical Art. Ora, Gianni Bertini è sicuramente un artista che non ha la grandissima popolarità di alcuni suoi colleghi più noti, faccio per dire, citavo Manzoni o Lucio Fontana, eccetera, ma
0: Che
1: questo
0: oltre a
1: anche.
0: colleghi erano anche persone che lui frequentava costantemente, insomma, erano.
1: Assolutamente, frequentava e spesso appunto ha avuto anche collaborazioni espositive principalmente, ma si tratta di un artista che ha trascorso gran parte della sua vita a partire dal 56, poi Bertini muore nel 2010, quindi oltre 50 anni in Francia. E quindi un artista metà italiano, metà francese, questo probabilmente non ha aiutato anche storicamente, oltre al fatto che appunto è un artista di una difficile collocazione. Ma la cosa impressionante è vedere nel suo lavoro l'assoluta attenzione a quello che è il clima culturale europeo del secondo Novecento e, come dicevo prima, anche tanti momenti di anticipo, anche dei tagli sulla tela, per dire, o, certo. Alcuni, o appunto una serie di citazioni che provengono dal mondo del consumo, delle mitologie contemporanee, ma se vogliamo anche una decina, quindicina d'anni prima della pop art, e così in numerosi momenti. Questo è il motivo per cui abbiamo voluto portare Bertini all'attenzione intorno di questa mostra, ma anche perché, e questo è fondamentale per la Fondazione Biscozzi Rimbaud, le proposte espositive del museo si reggono sugli autori della collezione, e Bertini è uno dei primi autori, certo, che accoglie i visitatori nella sala dell'informale.
0: Certo, certo. Bertini che nasce a Pisa nel 1922, si spegne a Cannes nel 2010, come ci ricordava Roberto La Carbonara. Ecco, La Carbonara, per inquadrarla ancora meglio, a beneficio ovviamente di chi ci ascolta, tenendo conto che è sempre molto difficile parlare di arte alla radio, perché è evidente che bisognerebbe accompagnare le nostre parole, le sue parole in particolare, con la visione, quindi dobbiamo fare uno sforzo in più per poter far avere un'idea, anche se di massimo, appunto, a ascoltatrici e ascoltatori. Ci parlava della MacArt, ma ancora prima, nell'immediato secondo dopoguerra, c'è un'altra stagione, o meglio un ciclo di opere che hanno in qualche modo, in qualche misura caratterizzato lo stile, il linguaggio, la poetica di Bertini, I Gridi. Ecco, diciamo subito che non è un errore, non sono le grida, ma sono I Gridi.
1: È ancora più selvaggio, più primario, primitivo.
0: Ecco, ci dice qualcosa su questi lavori?
1: Beh, sì, la mostra parte dai Gridi perché difatti anche la stagione espositiva, la sua ricerca artistica e produttiva parte da questo momento. Siamo nel 40, tra il 46 e il 49, in particolare nel 49. Lui, all'interno di una mostra molto importante in Italia, che è una mostra alla Struzzina di Firenze, si intitolava Arte d'Oggi, espone questi lavori che sono sì astratti, polimaterici, e ironici anche nel loro titolo e nella loro composizione, ma rivelano qualcosa di completamente diverso, di totalmente nuovo, che supera il dibattito fra figurazione e astrazione. Infatti incorpora una serie di codici e dei linguaggi non artistici che provengono per esempio dal mondo della segnaletica urbana, codici urbani, segni, segnaletiche, dei letteroni, numeri, hanno questa pittoricità quasi da graffito murale, quindi siamo negli anni 40, ricordiamolo, ma vediamo già lontano altre espressioni, e tanti riferimenti al mondo dell'automobilismo, per esempio, o al mondo dei semafori, al mondo delle strade. Insomma, legge già questo mondo artificiale che sta ricoprendo con le sue, appunto, innovazioni tecnologiche il tessuto del paesaggio urbano. E ripeto, siamo già negli anni 40, siamo ancora negli anni 40. Ma poi perché li chiama Gridi? Questo in realtà Bertini non l'ha mai rivelato, ma lui diceva: avevo un'istanza sicuramente di gridare, di urlare e di anche smarcarmi rispetto al mio contesto. Ma a me ricorda molto anche quell'idea di una comunicazione urlata, fatta di spot, di parole chiavi, di slogan, che inizia a caratterizzare il mondo del consumo negli anni 50 e che noi conosciamo benissimo oggi.
0: Fin troppo bene.
1: Esatto.
0: Roberto La Carbonara, arriverà poi una decina d'anni dopo circa la MacArt, che lei ha già nominato, e in questo caso di che cosa stiamo parlando, di cosa si tratta?
1: Beh, la McCarthy è il momento sicuramente più importante e più celebre anche nel suo percorso. Molto si deve anche al conio di questo termine da parte di Pierre Restany, critico francese che ha molto frequentato Gianni Bertini. E difatti, mechanical art, il termine lo suggerisce, è questo processo di meccanizzazione della produzione dell'opera. In modo particolare, ecco, nel caso di Bertini si tratta di opere realizzate attraverso il riporto fotografico sulla tela emulsionata. Attenzione, non è un semplice riporto, cioè come dire una stampa su tela, ecco,
0: Sì.
1: ma si tratta di un montaggio di immagini che provengono dal mondo del consumo e queste immagini vengono appunto poi proiettate con un proiettore su queste tele sensibili, sulla quale poi Bertini interviene con i suoi segni che in realtà caratterizzano anche la stagione precedente, quella informale. Quindi si tratta davvero di un'immagine stratificata, in cui ci sono citazioni dal mondo contemporaneo, ma appunto c'è questa sorta di idea di stereotipizzare, quasi di brevettare l'immagine, di produrre come se si fosse delle macchine. In realtà c'è poi un'idea anche molto critica alla base
0: Sì. Ecco,
1: di questo incontro tra la pittura e appunto l'artificiosità.
0: Roberto La Carbonara, invece che cosa accadrà nei 10 anni successivi? Perché ero particolarmente curioso di chiederle questo. Negli anni 70, 80, 90, come ha vissuto la sua vita di artista negli ultimi, diciamo, beh, mezzo secolo direi della sua vita, perché si è spento appunto nel 2010.
1: Beh, dunque, la stagione della McArt sicuramente è quella che caratterizza più a lungo la produzione di Bertini e che avrà addirittura degli sviluppi, delle articolazioni anche molto di seguito nel tempo, attraverso, come dire, delle variazioni su questo tema, cioè sul tema appunto dell'incontro tra la pittura segnico, gestuale, informale e la riproduzione, la riproducibilità, ecco, per citare poi quelli che sono i suoi riferimenti. La cosa molto interessante però è che Bertini, difatti, inizierà a immaginare tutta una serie di anche nuove tecnologie, nuovi media che vengono incorporati all'interno del processo pittorico. Vi faccio un esempio agli ascoltatori. Lui, ad esempio, siamo negli anni 70, i primi anni 70, e scrive proprio queste parole: mi propongo nel prossimo futuro di concretizzare un'immagine proiettata nel vuoto. Lo schermo è formato dalla luce, si potrà passare attraverso l'immagine, i dati potranno essere comunicati per telefono da calcolatore a calcolatore. Siamo nel 1971, in pratica immagina la realtà virtuale, la realtà aumentata
0: Sì, sì, sì,
1: e
0: sì.
1: tutte le alcune estetiche che ovviamente sono di là da venire. Il corso della sperimentazione tra gli anni 70 e il 2000 sarà molto spesso appunto caratterizzato da queste continue sperimentazioni, incessante sperimentazione sulle immagini.
0: Ecco, mi volevo tenere questa domanda per ultima, anche io avevo posizionato il mio indice alla pagina 38 del catalogo, perché volevo proprio sollecitarla su questo aspetto della visionarietà, questa idea di combinazione tra tecnologie, nuove tecnologie, anche al di là dell'avvenire, realizzazione artistica. Ma le chiederei, si può parlare di eredità di Gianni Bertini? C'è qualcuno, non credo che abbia mai avuto in mente di dare vita a una scuola, come si dice, ma c'è qualcuno secondo lei che ha in qualche modo cercato di raccogliere il testimone lasciato da Gianni Bertini?
1: Ma in realtà sì, assolutamente non possiamo parlare di una scuola, ma quello che noi notiamo nella anche negli anni 90, in quella stagione di ritorno alla pittura, che spesso vive di questi cicli e di rinnovamenti costanti, molto spesso l'incorporare il medium, che sia il medium televisivo o poi appunto le forme della digitalizzazione, all'interno della pittura o quantomeno confrontarsi con questo linguaggio, è una prassi che caratterizza anche i grandi pittori internazionali di cui appunto possiamo godere a partire dagli anni 90. Ecco, a me viene in mente in modo particolare più che una serie di artisti, proprio tutto quello che accade nell'ambito della fotografia e non so, nelle tesi di Forti-Berta, cioè nell'idea che appunto l'immagine possa trasformare costantemente la cultura visuale e in un processo di continua metamorfosi, mutuandosi tra i vari linguaggi e ovviamente, figli del postmoderno, prevedendo questa assoluta liquidità tra i linguaggi. Ecco, se Bertini ci ha consegnato prima di altri questa prospettiva è esattamente quella della liquidità dei linguaggi e del loro impossibile contenimento all'interno di una griglia, di una definizione.
0: Ecco,
1: una scuola di un autore, mi piace davvero ricordare questo suo approccio che poi caratterizza moltissima pittura, fotografie, appunto territori ibridi della ricerca.
0: Certo, una sorta di eredità, diciamo, nebulizzata e che poi via via ha trovato corpo e forma in artisti e in settori diversi delle arti. Grazie a Roberto La Carbonara, che insieme a Thierry Bertini ha curato la mostra Gianni Bertini, Storia di un uomo senza storia, allestita alla Fondazione Biscozzi Rimbaud di Lecce, che è visitabile fino al 13 settembre prossimo. Grazie Roberto La Carbonara.
1: Grazie mille, buona serata.
0: A voi. Bene, e adesso apriamo un altro spazio, prima di dedicarci all'ascolto del Festival dei Festival intorno alle ore 23, e questo spazio lo dedichiamo, come facciamo sempre da molto tempo, alla Repubblica nelle Memorie, 42esima edizione premio Pieve Saverio Tutino. La Repubblica nelle Memorie 1946-2026, un altro spazio prima di dedicarci all'ascolto del Festival dei Festival intorno alle ore 23, e questo spazio lo dedichiamo, come facciamo sempre da molto tempo, alla Repubblica nelle Memorie, 42esima edizione premio Pieve Saverio Tutino. La Repubblica nelle Memorie 1946-2026 è il tema del premio Pieve Saverio Tutino 2026 promosso dall'Archivio

0: Ecco, questa è la sigla che accompagnerà gli spazi che dedicheremo, 8 spazi che dedicheremo al premio Pieve Saverio Tutino 2026. Perché? Perché ogni settimana incontreremo uno degli 8 finalisti del premio e questa sera il nostro primo ospite è Nicolò Augelli che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera Giacomo, buonasera a tutti.
0: Buonasera Nicolò Augelli, e grazie per aver accolto il nostro invito. Dunque, lei è risultato finalista con il suo testo Pagine bianche con fiori marci all'interno, ma prima di parlare del suo diario, le chiederei intanto di dirci come ha conosciuto l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano.
1: Sì, allora io semplicemente come molte cose l'ho conosciuto online, in un momento dove stavo cercando un po' una casa per la mia voce, mi sono proprio imbattuto in una ricerca appunto di concorsi, di mondi in verità che fossero inerenti alla scrittura autobiografica e prima mi sono imbattuto proprio nell'esistenza dell'archivio diaristico nazionale e poi ho visto il premio Pieve. E un po' inseguendo quello che per me era, non dico un sogno, ma diciamo un'aspirazione, ho deciso di inviare appunto quello che a tutti gli effetti stava sempre più prendendo la forma da un semplice diario a qualcosa di molto più corale e molto più condivisibile.
0: Ecco, e la forma che ha preso il suo racconto autobiografico porta adesso appunto il titolo di Pagine bianche con fiori marci all'interno, con cui appunto si è risultato finalista al premio. E io, se lei è d'accordo, Nicolò Augelli, inizierei a scendere un po' nelle pieghe di questo suo diario, che è appunto un racconto autobiografico molto, molto forte, perché tratta di questioni di estremamente delicate, complesse, parla del suo vissuto. E come lo potrebbe sintetizzare lo spirito più che la storia in sé, o anche la storia, insomma, ovviamente può raccontarci liberamente quello che ritiene più significativo per chi è interessato ad ascoltare e a conoscere la sua storia, come i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Certo, allora io direi di partire proprio dal titolo, perché il titolo è molto evocativo. Innanzitutto rappresenta proprio una frase che è all'interno di quello che ho scritto, e per me le pagine bianche sono fondamentalmente, da una parte rappresentano proprio quel gesto di essiccare i fiori, in questo caso i fiori sono marci, perché forse sono stati dimenticati troppo in mezzo alle pagine. Le pagine bianche per me ora rappresentano anche un po' la nuova storia che ho da scrivere, e i fiori marci sono un po' il mio passato. Il mio manoscritto, come giustamente lei ha detto, tratta temi delicati, perché è una storia che è nata e che tuttora sta continuando a svolgersi, perché la cosa, diciamo, bizzarra è che io ho inviato il manoscritto, ma non sapendo assolutamente l'esito del concorso, la storia è andata avanti, ho continuato a scriverla. Sì. Perché è stata proprio la sua gestazione è avvenuta all'interno di una comunità terapeutica dove sono tuttora. È una storia fondamentalmente di una perdita completa di un'identità, di una vita a seguito di una caduta che è sfociata proprio in una dipendenza da sostanze.
0: Sì.
1: Il tema quindi è proprio la ricerca di una nuova identità, sperimentando un mondo a me completamente strano, che è quello di una comunità terapeutica che ha a tutti gli effetti delle dinamiche politiche, sociali, di potere, di amplificazione proprio relazionale, e è un racconto assolutamente corale. Io penso che chi si imbatterà nella mia storia avrà sicuramente una visione di

0: cosa succede all'interno di un mondo di cui si parla forse anche troppo poco, o forse di cui non si sa così tanto, proprio dall'interno, perché è una storia effettivamente molto oggettiva di come io ho vissuto la comunità, sto vivendo perché io tuttora sono in comunità, ma soprattutto anche di come all'interno di una situazione simile si può ricostruire veramente la propria identità.
1: Beh, in effetti c'è, come diceva
0: Quindi,
1: Nicolò. Scusi, scusi, dica
0: sì,
1: pure.
0: certo.
1: No, dicevo che
0: No,
1: c'è in
0: no,
1: effetti uno
0: dicevo.
1: stigma su certi temi, su
0: Sì.
1: certe questioni e anche appunto di una, tutto quello che si può raccontare o dire attorno a una comunità terapeutica o all'esperienza all'interno di una comunità terapeutica. Presumo non sia facile per nulla raccontarlo, non sia per nulla facile fare questa esperienza anche per lei, per come racconta nel suo diario l'ingresso nella comunità. È stato un momento che lei ha cercato di respingere all'inizio, era una gabbia sostanzialmente per lei. Lei scrive: "Forse fu in quel momento che per la prima volta scelsi di stare nello spazio troppo stretto, nella fatica." E che cosa ha rappresentato per lei quel momento di ingresso nella comunità?
0: È stato un momento devastante perché, come posso dire, arrivando da una vita che nella mia esperienza era strutturata, io comunque arrivavo da una vita a Milano con una carriera alle spalle nell'ambito pubblicitario, insegnante in un master, avevo tutti, diciamo, dei canoni proprio di stile di vita ben saldi, che invece così saldi non erano. E quindi chiudermi tutto alle spalle ed entrare in una comunità è stato un misto di vergogna, sicuramente, come per dire: guarda a che punto sono arrivato, perdita totale di affetti. C'è anche da dire che c'è tutto un discorso su come poi una persona che chiaramente soffre di quella che è una dipendenza, chiaramente non si renda conto di essere una bomba a orologeria per
1: Sì,
0: tutti.
1: sì.
0: Paura, paura perché per un posto che non conoscevo, per dovermi rassegnare al fatto che la mia vita aveva a tutti gli effetti bisogno di una pausa. Pausa che non potevo più permettermi di non seguire. E quindi l'inizio è stato veramente forte, è stata proprio una perdita, un lutto, una sorta di lutto verso me stesso. Io ho passato i primi mesi che fondamentalmente piangevo tutti i giorni, e però sono testimone oculare e vivente del fatto che attraverso il dolore si risolve il dolore e quindi l'unico modo possibile è stato affrontarlo. In comunità ci sono chiaramente tutte delle regole, ma ci sono anche ovviamente dei professionisti che costantemente lavorano sulla persona e non sulla sua dipendenza, ma su quello che c'è dietro. Quindi per me a tutti gli effetti è tuttora una scuola di vita. Scuola di vita che fondamentalmente ho iniziato a far uscire da me attraverso le parole e più continuavo a scrivere parole su un foglio e per la prima volta quindi a vedermi da fuori, perché fondamentalmente con le sostanze una persona non fa altro che sedare, che scappare da qualcosa, che non affrontare delle emozioni, cose che magari non riesce neanche a mettere a fuoco. Per me la scrittura invece è proprio una terapia, perché io a quel punto vedo sul foglio, metto fuori da me le mie emozioni, quello che provo, riesco a dare loro un nome, una forma, e lì non dico di aver trovato la mia salvezza, ma sicuramente la mia strada.
1: Ecco, io mi avvicino a lei con le mie domande con grande delicatezza perché non si tratta della storia che un autore come dire, ha generato con la propria fantasia, ma stiamo parlando della vita vera, della vita vissuta, del passato, del presente e del futuro dell'autore, in questo caso suo, di Nicolò Augelli. E, le volevo chiedere, lei una volta che è entrato nella la comunità, la immagino un po' con una sorta di microcosmo, una microsocietà che, come diceva anche lei, come ha scritto anche lei, è costruita sulla base di regole anche ferree che vanno seguite, ma anche di rapporti non soltanto di tipo professionale, ma anche di tipo umano. Ecco, volevo chiederle che caratteristiche hanno, che qualità hanno i rapporti che si costruiscono all'interno di una comunità?
0: Allora, sono rapporti, secondo me, molto difficili, oserei dire difficili, nel senso che la comunità, proprio per sua nomea, è un percorso di gruppo. All'interno di gruppo, del gruppo chiaramente si hanno persone che non si sono scelte tra di loro, che non hanno scelto questo luogo, e quindi di conseguenza tutto, come appunto ha detto lei, è amplificato. Si salta per aria veramente per una forchetta spostata, per un piatto di pasta che magari è di una razione diversa dal vicino, ci si innamora come niente, si crede di provare dei sentimenti in qualsiasi forma, che siano odio, che siano affetto, iperamplificati. E poi c'è la sostanza, c'è il richiamo della sostanza. Io ho creduto più di una volta, ma non lo dico con rammarico, lo dico con constatazione, di aver instaurato dei rapporti che sarebbero durati. E purtroppo spesso e volentieri non è andata così. Io da quando sono qui, ormai è 1 anno e 6 mesi, ho visto andare via più di 100 persone, perché comunque la comunità è un luogo aperto, nel senso che non ci sono sbarre se
1: Sì.
0: non quelle mentali. E il richiamo del mondo fuori, della sostanza, per molti è stato troppo forte, oppure il non rispetto delle regole, oppure l'essere convinti di essere arrivati a una soluzione. E spesso e volentieri ho creduto di conoscere i miei compagni di avventura, chiamiamoli così, ma ho scoperto poi che mi nascondevano tanto di loro, probabilmente per vergogna. Invece questo è proprio il luogo dove tutte le maschere devono cadere e dove non bisogna vergognarsi di ripartire proprio da zero, da se stessi, scoperti e in un certo qual senso nudi, perché se c'è una cosa che non esiste in comunità è il giudizio.
1: Ecco, bisogna in qualche modo trovare la propria via d'uscita, l'uscita d'emergenza. Lei, Nicola Augelli, pensa di averla trovata?
0: Io la sto trovando, non dirò mai di averla trovata perché non mi vorrei mai sentire invincibile verso una cosa così grande come quella della dipendenza. Io sicuramente posso dire di essere forse nel momento più felice della mia vita, ma non lo dico proprio mentalmente, perché ho una consapevolezza e ho degli strumenti che prima non avevo. E io spero veramente che la mia storia, non dico sia da esempio perché così mi sentirei un po' istruttore, un po' maestro e non voglio esserlo, ma che sia un'esperienza condivisibile, perché indipendentemente dalla persona Nicolò, dal lavoratore che poi è caduto, che poi è entrato in una comunità, indipendentemente dalla persona Nicolò omosessuale, e c'è anche tutta la parte di omosessualità che tratto all'interno della mia storia, anche perché chiaramente anche qui ha avuto un peso,
1: Certo.
0: credo che chiunque si possa in qualche modo riconoscere in parti della mia storia come una persona che davanti a una difficoltà ha dovuto per forza prendere il coraggio, di affrontarla.
1: Ecco, prima di salutarla, Nicola Augelli, le faccio un'ultima domanda che riguarda invece la scrittura. Sono due domande in una, in realtà. Ecco, intanto
0: Va bene.
1: se lei aveva iniziato a scrivere, se lo faceva anche da prima, nella sua vita precedente, chiamiamola così, se era una passione che aveva o è maturata come appunto un modo per tirare fuori dalle sue profondità, dal suo intimo. Qualcosa e quindi è venuta fuori a un certo punto, e se dopo questa esperienza di scrittura, che direi è andata molto bene, pensa di continuare.
0: Allora, certo, allora, sì e no la prima domanda, nel senso che scrivere scrivevo già e scrivo tuttora perché lo faccio di lavoro, sono un copywriter. Non ho mai scritto così frequentemente e così focalizzandomi su me stesso. Il manoscritto che è arrivato al premio Pieve è fondamentalmente è nato proprio come un quaderno di appunti. Scrivevo semplicemente, come dicevo prima, per tirare fuori. Andando avanti mi sono reso conto che quello che stavo scrivendo non apparteneva più a me, ma apparteneva a questo posto, perché era diventato proprio un racconto corale, perché le mie emozioni chiaramente passavano attraverso le persone che avevo attorno, le situazioni che vivevamo insieme. Non solo che avevo attorno qui, ma anche i momenti a casa, la famiglia, gli amici, insomma, tutto quello che piano piano si stava ricomponendo. Il mio racconto credo che abbia trovato veramente la casa giusta, perché quello che io apprezzo veramente dell'Archivio Diaristico Nazionale e del premio è il fatto che non bisogna avere per forza una storia plateale o diciamo da supereroi per trovare il modo di darle una voce, bisogna solo avere il coraggio di condividerla. Io sicuramente continuerò a scrivere, lo sto già facendo, perché come dicevo lo stesso manoscritto si è evoluto, perché non sapendo chiaramente l'esito del premio, concorso, ho continuato ad andare avanti, perché chiaramente la mia vita qui dentro va avanti, quindi appartiene ancora a quella storia, e credo che non smetterò mai, perché è proprio una forma di cura nei miei confronti e nei confronti di chi magari un giorno mi leggerà.
1: Ecco, noi ci auguriamo che lei possa continuare, voglia continuare a scrivere, perché ha una scrittura davvero molto interessante, diretta, ma anche poetica. E quindi grazie a Nicolò Augelli, che è stato con noi questa sera, che è uno degli 8 finalisti della 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si terrà tra il 17 e il 20 settembre prossimo. Allora, Nicolò Augelli, grazie e in bocca
0: grazie
1: al lupo.
0: A voi.
1: E buonanotte.
0: Grazie a voi, grazie, buonanotte.
1: Ecco, c'è una frase che vorrei citarvi dal diario di Nicolò Augelli. La colpa che sentivo di dover espiare piano piano sta diventando l'occasione per capire finalmente chi sono. È evidente che questo vale per tutti: la costruzione della propria identità passa per il riconoscimento. Il riconoscimento da parte degli altri, ma anche il riconoscimento da parte di se stessi, ed è un percorso complesso, difficile, ma che si può, auspicabilmente si dovrebbe concludere con una sorta di canto del mattino, di canto di una nuova alba, di una nuova aurora. E chiudiamo questo spazio ascoltando proprio qualcosa che richiama questa immagine, e mi riferisco a Gesang der Frühe di Robert Schumann, opera 53. Da questa raccolta ascoltiamo Im Anfrage Ruhiges, Im Verlauf bewegst tempo, eseguito da Anders Schiff, inizialmente tranquilla, si anima man mano che procede.

Da Gesang der Frühe, opera 133 di Schumann, abbiamo ascoltato Im Anfange, Anfange ruhiges, im Verlauf bewegtes Tempo. Inizialmente tranquilla, si anima man mano che va avanti, che procede, eseguita da Andras Schiff. E adesso iniziamo a presentare il secondo concerto di questa sera, il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Come vi anticipavo all'inizio della puntata, di questa puntata, ascolteremo la prima parte del concerto che si è tenuto all'Auditorio Nacional di Madrid il 26 aprile scorso, una registrazione Euroradio, mentre la seconda parte di questo concerto la ascolteremo domani, sempre a partire dalle 23. Protagonista indiscusso Manuel de Falla, del quale celebriamo i 150 anni dalla nascita, gli 80 dalla morte. Manuel de Falla, nato nel 1876 e morto nel 1946. Se è vero che l'atmosfera spagnoleggiante, una certa vena ispanica, ricorre spesso nel repertorio francese della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo, è anche vero che l'ambiente francese ha influenzato non poco quello spagnolo, i compositori spagnoli, dando all'opera di alcuni dei suoi compositori di punta maggiori un respiro più europeo, in parte orientando anche questi compositori verso una direzione alternativa, meno netta rispetto alla tradizione nazionale, ma anche rispetto ad esempio al linguaggio musicale romantico di ascendenza tedesca. E uno dei massimi, delle massime espressioni, dei massimi interpreti di questa combinazione è proprio Manuel de Falla, il quale negli anni di permanenza a Parigi, parliamo di un periodo che va grosso modo dal 1907 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, al 1914, riesce ad assorbire, per un verso ad assorbire lo spirito moderno, avanguardista francese, ma anche lo riesce a fare senza tagliare, recidere i legami con la tradizione spagnola, senza recidere le proprie radici, dalle quali in qualche modo cerca anche di emanciparsi. E quindi è il tentativo questo di Falla di trovare una terza via, diciamo così, tra la musica folclorica e folcloristica spagnola e la musica moderna. E dall'incontro con l'ambiente parigino e con il gusto impressionista nasce ad esempio il lavoro per voce e pianoforte Tres Melodias del 1909, ma così come anche Noches en los Jardines de España, che ascolteremo questa sera, lavoro invece del 1900, scritto tra il 1909 e il 1915, così come anche L'amor brujo, che invece ascolteremo e di cui parleremo domani. Sono opere cariche di sensualità, cariche di piene zeppe di raffinatissime soluzioni timbriche e anche di soluzioni estremamente interessanti dal punto di vista strettamente orchestrale. E all'inizio degli anni 20 Falla sembra invece poi muoversi in un territorio diverso, che alcuni hanno definito neoclassico. E perché l'hanno definito così? Beh, per via di una sorta di tendenza verso l'essenzialità, verso la concentrazione, verso la linearità. E il concerto per clavicembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello, scritto tra il 23 e il 26, è in qualche modo testimonianza di questa tendenza cosiddetta neoclassica. Questo concerto intreccia il richiamo alla tradizione seicentesca di autori, grandi autori come Couperin, come il nostro Scarlatti, con un gusto più contemporaneo che si rende evidente soprattutto nella concisione, come dicevamo, nell'essenzialità anche ritmica. Il concerto che ascolteremo questa sera invece si apre con la Fantasia Betica, scritta nel 1919, ma la ascolteremo nella sua versione orchestrale,
vi ho detto solo all'inizio della puntata e ve lo ricordo adesso, che l'orchestra che ascolteremo è l'Orchestra Nazionale Spagnola, guidata da David Afkam, mentre poi il pianoforte che ascolteremo sarà quello di Bertrand Chamieux. Ecco, la versione che ascolteremo è la versione per orchestra della Fantasia Betica. L'orchestrazione è quella di Francisco Coll del 1985. La genesi di questo lavoro, che nasce come lavoro pianistico, è legata a un episodio particolare. Negli anni immediatamente successivi al primo conflitto mondiale, Stravinsky attraversava un momento difficile dal punto di vista economico, e allora il direttore d'orchestra Ernest Ansermé, che era amico sia di Stravinsky che di Faia, chiese a quest'ultimo di intercedere presso Arthur Rubinstein, in quel momento impegnato in una tournée in Spagna, per una sorta di commissione che prevedesse ovviamente un anticipo. Rubinstein offrì un anticipo per la commissione di quest'opera a Stravinsky, e con la stessa generosità ne commissiona una anche a Manuel de Falla. E da questo doppio gesto generoso nacquero due pagine importanti, che poi saranno destinate a entrare nel repertorio, nella storia della musica del Novecento: il lavoro Piano Reg Music di Stravinsky e la Fantasia Betica di Manuel de Falla. Completata nel 19, dicevo, versione per pianoforte, viene consegnata direttamente, personalmente, brevi mano, a Rubinstein a Madrid, e il pianista, il grande pianista Rubinstein, colse subito il valore di questa pagina, ma anche la straordinaria difficoltà della partitura. E la prima esecuzione ebbe luogo a New York nel febbraio, il 20 febbraio del 1920, e proprio con Rubinstein al pianoforte, che era quindi che diventerà non solo il dedicatario, ma anche il primo interprete di questo lavoro, che però finì per eseguire poche volte, abbastanza raramente rispetto ad altri lavori pianistici. Non lo spaventavano le difficoltà tecniche, perché Rubinstein sappiamo che era capace dell'inimmaginabile. Fatto sta che la Fantasia Betica entrerà di diritto, collocandosi in una posizione centrale nel catalogo di Faia. È l'ultima, forse la più alta espressione di quello che è stato definito il periodo andaluso, e forse quasi ne è una sorta di congedo. E il titolo Betica fa riferimento, richiama l'antica provincia romana corrispondente in gran parte all'attuale Andalusia, e suggerisce fin dall'inizio, fin dal titolo appunto, il desiderio di evocare non tanto o non solo una regione geografica, quanto soprattutto una regione dell'immaginario, uno spazio della civiltà, uno spazio della cultura, uno spazio della memoria. E dunque ascoltiamo Fantasia Betica nella versione orchestrale, con l'orchestrazione di Francisco Coll del 1985, Fantasia Betica di Manuel de Falla, eseguita dall'Orchestra Nazionale Spagnola, guidata da David Afkam.

Questi applausi seguono l'esecuzione della fantasia abetica di Manuel de Falla, in versione per orchestra. Come vi dicevo, nasce come opera pianistica e questo è il risultato dell'orchestrazione di Francisco Coll, realizzata nel 1985. Abbiamo ascoltato l'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam ed è un concerto che vi stiamo proponendo, un concerto registrato nel circuito Euroradio il 26 aprile scorso all'Auditorio Nacional di Madrid. È un concerto tutto dedicato a musiche di de Falla, la cui seconda parte ascolteremo domani. In questa prima parte abbiamo ascoltato la fantasia abetica e segue un lavoro importante, imponente, che prevede la presenza del pianoforte. Si tratta della Noches en los Jardines de España, un lavoro scritto tra il 1909 e il 1915, composto da tre movimenti, da tre parti: En el Generalife, Danza Lejana e En los Jardines della Sierra de Córdoba. Al pianoforte si è accomodato a un certo punto Bertrand Chamailloux, che ascolteremo tra pochissimo. E questo lavoro, dicevamo, nasce tra il 1909 e il 1915 a Parigi. Sostanzialmente, vi ricordavo che Manuel de Falla ha trascorso un periodo di circa 7 anni tra il 1907 e il 1914. E nasce come serie di pezzi per pianoforte che poi furono progressivamente trasformati, trattati, manipolati da Falla per andare poi a costituire una partitura per pianoforte e orchestra. Peraltro questa idea fu sostenuta e caldeggiata anche da Albéniz e nonché dal pianista Ricardo Vignes. Durante la Prima Guerra Mondiale Falla si stabilisce nella villa dell'amico Santiago Rusiñol. L'ambiente mediterraneo, l'interesse del pittore per i giardini spagnoli in qualche modo hanno contribuito alla definizione dell'opera, dello spirito dell'opera. Questo lavoro viene presentato nel 1915, o meglio fu completato nel 1915 e venne poi presentato poco dopo a Madrid il 9 aprile del 1916. In quella circostanza al pianoforte sedeva José Cubiles insieme all'orchestra Orchestra Sinfonica de Madrid. Questi tre luoghi, o meglio questi tre momenti, queste tre parti, il Generalife, la Danza Lejana e i Giardini della Sierra de Córdoba, non intendono descrivere o raccontare storie spagnole, ma evocare dei luoghi, evocare le loro atmosfere e forse anche degli stati d'animo. Il Generalife dell'Alhambra, la Danza Lejana, che è qualcosa di volutamente misterioso, e i Giardini della Sierra de Córdoba. E ascoltando questa musica inevitabilmente si iniziano a formare dentro di noi delle impressioni così forti che ci sembra di vivere, di avere queste percezioni sensoriali per davvero. La notte spagnola, i profumi, gli arabeschi che in qualche modo ci fanno transitare, ci fanno muovere dalla realtà alla fantasia, dalla realtà all'immaginazione. E per quanto Falla non aveva intenti espressamente descrittivi, per l'appunto, non dobbiamo considerarla questa una musica a programma, una musica descrittiva in senso stretto o in un senso, come dire, chiuso. Voleva sì evocare luoghi, sensazioni e sentimenti, ma cercando di andare al di là, oltre la semplice, la pura descrizione. C'è una fusione anche in questo lavoro, come dicevamo prima, che è interessante, che in qualche modo disegna, attribuisce originalità alle Noches, e cioè il fatto di aver
coniugato la tradizione culturale spagnola con la modernità, la sensualità mediterranea con la costruzione, una costruzione un po' più intellettuale dal sapore più mitteleuropeo. Sono senz'altro percepibili facilmente influenze di Debussy e di Ravel, soprattutto nella gestione, nella capacità di costruire certe atmosfere, nella capacità di trattare il colore, ma la materia ritmica, la melodia restano profondamente legate all'Andalusia. E allora ascoltiamo la Noches en los Jardines de España nei tre movimenti En el Generalife, Danza Lejana, En los Jardines de la Sierra de Córdoba, al pianoforte Bertrand Chamaillou con l'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam.

E con questi suoni bassi del pianoforte che sembrano quasi dei rintocchi di campana, si chiude il lavoro per pianoforte e orchestra di Manuel de Falla, Noches en los Jardines de España, articolato nelle tre parti, nei tre movimenti, en el Generalife, Danza Lejana e en los Jardines de la Sierra de Córdoba. L'abbiamo ascoltata questa famosa e bellissima pagina di Falla nell'esecuzione dell'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam e con Bertrand Chamayou al pianoforte. Vi ricordo che questa è la prima parte di un concerto che si è tenuto il 26 aprile scorso all'Auditorio Nacional di Madrid. La prima parte, ovviamente, vi faremo ascoltare anche la seconda, ma questo accadrà poi domani e sempre nella parte finale, come secondo concerto della puntata, quindi intorno alle 23. Ma la prima parte di questo concerto non si chiude così, non si chiude con la Noches en los Jardines de España, perché come di consueto il pianista, in questo caso Chamayou, ha concesso un bis che sicuramente tutti voi riconoscerete.

Applausi per il pianista Bertrand Chamaillou, che ha eseguito come bis Alborada del Grazioso dalla raccolta famosissima Miroir di Maurice Ravel, raccolta del 1915, e questo è il bis che ha concesso appunto il pianista dopo aver eseguito Noches en los Jardines de España di Manuel de Falla, e ancora prima l'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam, che l'ha accompagnato per le Noches, aveva eseguito la Fantasia Betica nella versione per orchestra realizzata da Francisco Coll, anche in questo caso la Fantasia Betica di Manuel de Falla. E questo concerto con musiche di De Falla continuerà domani alle 23. Vi abbiamo proposto la prima parte di questo concerto che si è tenuto nell'aprile scorso all'Auditorio Nazionale di Madrid, e appunto continueremo poi questo viaggio nella musica di De Falla, di Manuel De Falla, domani sera. E come sentite dalla sigla, il nostro programma volge alla conclusione. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Il programma è a cura di Domenica D'Onofrio. Questa sera, al di là del vetro, si sono alternati alla console Domenico Ganci e Fabrizio Paccione, e in regia c'è stata Marianna Gallerano, e io ringrazio tutti loro, così come ringrazio voi. Se vorrete, ci ritroveremo qui domani alle 19.45. continuate a seguire la programmazione di Radio 3. Buonanotte da Giacomo Fronzi.

È una musica spettacolare quella che è arrivata ora nella Notte di Battiti. Si tratta del recupero da parte della Canary Records di materiale inedito. È datato circa 1957 ed è inciso da due musicisti tra i più importanti della storia americana che si sono dedicati anche a comporre e a suonare per gli spettacoli di danza del ventre che si tenevano in diversi club statunitensi definiti asiatici, soprattutto a Boston. I titolari sono il violinista di origini arabe Fred Elias e il percussionista di origini armene Buddy Sarkissian, entrambi nati in America nel New Hampshire negli anni 20, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver sofferto i disturbi post-traumatici della guerra, i due musicisti hanno iniziato a suonare tantissimo insieme, mischiando le diverse radici culturali anche con altri artisti, soprattutto di tradizione greca, chitarristi o clarinettisti, tanto che agli inizi degli anni 60 escono due dischi che hanno riferimenti evidenti a questo intreccio: Magic Fingers Play Cleopatra's Favorites e Hellenic Near East Jams. Dalle session di questi due dischi l'etichetta, la Canary, è riuscita a trovare altro materiale inedito che ora è raccolto in queste outtakes che hanno per sottotitolo Near Eastern Music in New England. Extravaganza, Chapter One, il brano che abbiamo già ascoltato. Ora abbiamo scelto Zamica, Fred Elias e Buddy Sarkissian.

Musica del vicino Oriente eseguita in New England è la potente storia dei due musicisti titolari di queste musiche, spesso usate per la danza del ventre o come in questo caso in uno spettacolo intitolato Cleopatra Review. Dicevo, la storia del violinista arabo Fred Elias e del percussionista armeno Badi Sarkissian è raccontata molto bene nelle note che accompagnano la pubblicazione da parte della Canary Records, etichetta di Baltimora, che si dedica proprio alla ristampa, scrivono loro stessi, di capolavori musicali del primo Novecento, per lo più in lingue diverse dall'inglese. E anche il brano Zamica lo abbiamo tratto da questo materiale inedito che è stato registrato circa nel 1957. E noi a Battiti continuiamo a intrecciare strumenti, suoni, culture e danza con le musiche registrate da un'orchestra di artisti e vocalisti egiziani per la ballerina e produttrice Shahrzad.

Si intitola Agmal Leila ed è il quinto album prodotto da Shahrzad, cioè da quando la ballerina si è trasferita al Cairo nel 2015, e lei stessa scrive: il mio obiettivo per questo lavoro era chiaro, creare una raccolta musicale al totale servizio dei ballerini, perché sono arrangiamenti di classici, alcuni originali eseguiti da tanti musicisti e cantanti del Cairo e pensati proprio per o diversi formati di spettacoli o per fare e usarli nei laboratori, per farne delle lezioni. Insomma, questa l'idea di Shahrzad, che scrive, è dedicato sia a quelli che si vogliono esibire, sia agli insegnanti o semplicemente per chi vuole ballare. E quindi c'è l'invito a scaricare gratuitamente queste musiche. Tra l'altro, sul sito si trova anche un documento completo dove si descrive il contesto di ogni brano, c'è il testo in arabo e la traduzione in inglese. Dunque la regia, la produzione di questa bella iniziativa uscita a maggio scorso e dedicata a chi danza è della ballerina egiziana Shahrzad, con il disco che, dicevo, si intitola Agmal Leila e dal quale ascoltiamo anche Enra Minak Ya Enna.

dalle danze popolari egiziane di Shahrzad siamo approdati a Sunny Jain, compositore, batterista e giovane maestro di Dolla, delle percussioni Dolla. Sunny Jain da Brooklyn ha messo in piedi Red Barat, una particolare band statunitense che fa parte della scena musicale asiatica, che è cresciuta in quel paese, è nata intorno anche al circuito dei matrimoni sudasiatici che si svolgono in America. I Red Barat con Sunny Jain e il suo cast composto da alcuni polistrumentisti di New York scatenano dunque le proprie musiche meticce sia sul palco sia ai party. Ad aprile scorso sono state raccolte in un album che si intitola Banga Rangila. Ci sono anche diversi ospiti speciali, tra i quali il batterista Stuart Copeland e alcune star dell'hip hop pakistano e tantissime voci, come abbiamo già apprezzato e ascoltato nel brano omonimo che apre tutto il lavoro. Child Baby invece era il titolo del loro album di debutto, uscito 15 anni fa, ma Child Baby fa parte anche del nuovo repertorio. Allora eccola qui, Sunny Jain e Red Barat.

Bangara Rangila, l'album dei Red Barat, uscito per Singi Records, con Sunny Jane alle percussioni doll a guidare questo vivace ensemble di ritmi e fiati in stile balcanico, asiatico e americano. Ci sono molti stili, molti modi per celebrare le proprie tradizioni sonore e culturali, sia rimanere fedeli al suono di un tempo, sia intrecciando le memorie popolari con altri suoni e strumenti attuali. Grecia Alban è cantante e compositrice ecuadoriana di Cotopaxi, lei le abbraccia entrambe nel suo album di debutto, sceglie la dolcezza per creare questa sorta di canzoni folk reinventate per voce, batteria, chitarra e sintetizzatori. Il disco si intitola Nubes Selva, si può tradurre liberamente come giungla di nuvole, è il disco dal quale abbiamo scelto Anita.

E dall'Ecuador di Grecia Alban, cantante di Cotopaxi, che riflette dolcemente sulle radici della musica ecuadoriana e dell'America Latina con canzoni dove l'elettronica si mischia ai suoni della natura e della foresta. Dicevo, da lei siamo passati alle tradizioni musicali delle isole Salomone, le Solomon Islands. Siamo nel Pacifico del Sud e abbiamo già incontrato una delle voci più potenti di quella cultura, la voce di Natti Dolayasi, che fa parte della tribù Adeghege di Lau Malaita. Natti è descritto come una voce della natura selvaggia, anche per la sua profonda conoscenza di rari antichi canti rituali mistici e tribali degli antenati che sono arrivati a lui tramandati oralmente. E la sua idea sonora quindi è basata proprio sul desiderio di condividere questo suo sapere a beneficio delle generazioni future, perché racconta le parole dei nostri antenati e che vivono attraverso le storie, e i canti possano guidarci in un cammino futuro dove ci sia spazio per la pazienza, l'unità e l'armonia tra le genti, la terra e il mare. A maggio scorso l'etichetta australiana One Talk Music ha pubblicato il disco di Natti Dolayasi, che si intitola Sifoa, dal quale, oltre alla breve introduzione poetica che abbiamo già ascoltato, ora abbiamo estratto anche la title track. L'ascoltiamo insieme dalle isole Salomone, Sifoa, Natti Dolayasi.

Torniamo ad ascoltare il lavoro di un artista molto prolifico che negli ultimi anni ha pubblicato con decisamente frequenza numerosi dischi inseriti in contesti molto diversi gli uni dagli altri, anche fisicamente lontani proprio a livello geografico. Brasile, Stati Uniti, Giappone, e torniamo in Brasile stanotte, il suo paese natale, scenario di questo ultimo album di Fabiano do Nascimento, che appunto ama collaborare con artisti di origine e di stili diversi, che in questo caso è al fianco di un'orchestra di 16 elementi guidati dal trombonista Vitor Santos, un artista già collaboratore di diversi nomi importanti della musica popolare brasiliana contemporanea. Si intitola Villa e racconta di questo quartiere di Rio in cui Fabiano do Nascimento è cresciuto, un quartiere neocoloniale costruito alla fine degli anni 20 del Novecento con case basse, anche appunto villette unifamiliari, e che quindi non, anche non essendo l'unica zona della città con questa apparenza, si differenzia comunque molto dall'immagine di Rio più mainstream, più conosciuta soprattutto negli Stati Uniti o in Europa dal punto di vista turistico. Proprio questo sovrapporsi di architetture e di immagini è fonte di ispirazioni per le composizioni non solo di questo disco, ma dell'intero materiale di Fabiano do Nascimento, che però in questo lavoro tinge anche un po' di nostalgico i brani, pescando appunto proprio nelle emozioni legate al ritorno sia a casa che all'infanzia. L'album è stato registrato tra Rio e Los Angeles, dove Do Nascimento lavora regolarmente, ed è pubblicato da Far Out Recordings. Abbiamo ascoltato un brano che si intitola Spring Theme, mentre il prossimo è Floresta dos Sonhos.

La chitarra di Fabiano Donascimento al centro dell'orchestra guidata da Victor Santos in Villa, mentre la chitarra che abbiamo ascoltato ora in un brano dal titolo Scala è quella nelle mani, anzi sono quelle nelle mani di Anton Turell, un artista di Stoccolma che ha da poco pubblicato il suo secondo album dal titolo molto semplice ed esplicito Solos 2. E, mentre il primo volume di questa sua ricerca appunto in solo si concentrava sul potenziare lo strumento attraverso l'uso dell'elettronica, in Solos 2 rimane il concetto di dialogo, ma gli interlocutori sono gli strumenti acustici e lo spazio in cui avviene la registrazione. Nello specifico questo disco è stato registrato in uno studio in Piemonte chiamato Palazzo Stabile, che ha assunto un ruolo molto importante nella creazione, non solo come fonte di ispirazione ma anche proprio come elemento pratico. Nel prossimo brano, per esempio, che è frutto di del lavoro sviluppato da quest'artista in una cantina del XVI secolo, il tentativo di accordare gli strumenti nella stanza sono proprio al centro del processo creativo e del brano. Quindi anche in questo caso, come in Villa, ci troviamo di fronte alla musica che è legata all'architettura, ma che allo stesso tempo rimane molto personale e in cui razionalità e virtuosismo sono al servizio di un grande esercizio di ascolto. Per quanto riguarda invece il tema del dialogo, in questo disco Anton Turell vuole fare un passaggio ulteriore, perché oltre appunto al dialogo degli strumenti nello spazio abbiamo anche l'elemento di avere un doppio strumento, perché Anton Turell utilizza due chitarre nello stesso momento, con una mano per ogni strumento, e anche questo gioco diventa elemento centrale nella composizione. Ascoltiamo Cripta.

Lasciamo ora anche il lavoro di Anton Turell per continuare l'ascolto di questa sezione di battiti di album in cui l'elemento protagonista è la chitarra. The Blue Hours è il quarto album di Paolo Taviano nelle vesti di Zero Summer. Gli strumenti in questo caso vengono processati, sovrapposti, per cui il genere si sposta un po' più verso l'ambiente e la sperimentazione elettronica rispetto a quello che abbiamo ascoltato finora, anche se la fonte del processo rimangono appunto le chitarre elettriche, in questo caso anche i bassi. Troviamo inoltre anche in questo caso un riferimento all'architettura. Nello specifico torna al contesto urbano da cui siamo partiti, con un piccolo testo nelle note di copertina che vogliono appunto suggerire una scena, un momento, tra l'altro proprio del mese di aprile, in una città che la musica poi arriva ad occupare e a descrivere più nel dettaglio. Il disco è stato pubblicato dall'etichetta indipendente inglese Thriftworks e da questo lavoro ascoltiamo ora Innermost.

para todos la luz. Para todos, todos.

ad alta voce. Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Seconda puntata.

Passarono ancora 8 giorni e poi 10. L'autunno era già in agonia. Di notte le siepi brinavano e la luna s'era fatta più fredda del sasso. E così ferma, rotonda e precisa come può essere solo a Natale. Le due nubi che l'erano d'attorno parevano aria appannata. Alle 6 scendevate in strada e non sentivate altro che odor di polenta e castagne bollite nell'acqua. I campanacci di bronzo arrivavano allora lì al borgo da 1 miglio, 2 miglia e anche più. Ma la vecchia non si fece vedere. «Prima o poi vengono tutti da me», mi dicevo, «tanto più che l'inverno è alle porte. Finiscono col venir tutti, io lo so, prima o poi. Dovrà uscir dalla tana anche lei». E invece no. Passò anche l'autunno. Le siepi adesso erano solo grovigli di spini. Gli uomini stavano già per finire le trappole da portare su a monte nei boschi e la vecchia non uscì dalla tana. Feci quello che non avevo mai fatto. Mi decisi a informarmi di lei. Regalai 2 pelli di coniglio a un ragazzo che su per giù mi faceva da chierico e lo feci andare dal bosco ai calanchi. Il ragazzo se ne andò in giro 2 giorni qua e là, perché in realtà era un bravo ragazzo, pieno di idee ed espedienti e per quassù anche quasi educato. Salì alle torbe e ai calanchi e ai pascoli e non riuscì a trovar più di tanto. Gliene diedi 1/3 e lui si spinse ai confini di Bobbio e quel che c'era da sapere lo seppi. Viveva sola, al di là del sentiero degli olmi, proprio ai margini della parrocchia. E dopo non ci sono che forre torbiere e anche peggio, seppur peggio è possibile. C'era venuta a stare da poco e senza dir niente a nessuno, venendo su dalle parti di Bobbio, dove 4 anni prima i tedeschi avevano bruciato anche i sassi. Si chiamava Zelinda Icci fu primo. Aveva compiuto i 63 l'8 agosto e adesso lavava a stracci e budella dalla mattina alla sera laggiù dal canale per qualcuno o qualcosa di un paese di valle dove c'era già qualche industria. Ogni sera, al cader delle ombre, se ne veniva su per la strada di monte coi suoi stracci e la sua carriola e la capra, vinta, pare, a una lotteria di parrocchia. Lungo le siepi si chinava a ogni passo a prender su sterpi secchi o anche carta e davanti al tabernacolo Jesus si segnava e abbassava la testa. Mai una volta alla processione, mai ai vespri, mai in chiesa. Quel che venni a sapere fu questo. Alla sera del 9 stavo a insegnare la commedia ai ragazzi. S'aprì l'uscio e la Melide entrò con 3 o 4 formaggi di capra. Era appena tornata dall'aver cucito il lenzuolo ad un vecchio. S'avvicinava la loro brutta stagione. Quando l'agonia cominciava, la mandavano subito a prendere. Lei vegliava 1 notte, 2 e 3, lo lavava e cuciva il lenzuolo e ogni volta tornando aveva sempre per le mani qualcosa. «Una vecchia ha bisogno di voi, è nello studio». «Lo so», disse, «oro brutta stagione». Quando l'agonia cominciava, la mandavano subito a prendere. Lei vegliava 1 notte, 2 e 3, lo lavava e cuciva il lenzuolo e ogni volta tornando aveva sempre per le mani qualcosa. «Una vecchia ha bisogno di voi, è nello studio». «Lo so», dissi, «lo so». Ed invece era tutta una storia.

Voglio fare l'allegro e tutti in gamba fino a domani mattina. Ma il fatto è, brava gente, che per questa sera non ho proprio bisogno di voi. Così tutti se ne andarono via e io restai solo in parrocchia. Il corridoio era più buio di un forno e a guardare la striscia di luce che usciva dalla fessura dell'uscio mi sentii come uno che è in debito. Il creditore è di là ad aspettarlo e lui intanto non sa come fare perché il suo lo ha già speso da un pezzo e tutto quel che ha è un po' di rame e in una mano ci sta. Non m'era mai capitato da secoli. E la cosa mi fece pensare. Sentii i ragazzi salutarsi in strada. Un sasso rotolò per la piazza. Una porta e poi un'altra si chiusero. Quello che stava alle torbe continuò la sua strada fischiando. Ed ecco qui la mia vecchia, pensai. Dopo un poco aprii l'uscio. Era là. Era la prima volta che potevo vederla a due passi e io mi misi a osservarla ben bene. Aveva pelle scura e rugosa e capelli color grigio passera e vene dure e sporgenti come neanche un uomo le ha. E se una pianta può in qualche modo servire a dar l'idea di un cristiano, bene, un vecchio ulivo di fosso è quel che ci vuole per lei. A vederla così, mi pareva che ormai né stanchezza né noia potessero più qualche cosa su lei. Si lasciava vivere. E basta. Ecco tutto. Le indicai con una mano la sedia. Ma lei sorrise in maniera selvatica e abbassò un po' la testa e si avvicinò allo scrittoio. Ecco, cominciò un po' indecisa. Intanto, lei non mi conosce neanche. Beh, l'interruppi io sorridendo. Da un po' di tempo per noi preti non spira troppo buon'aria, lo so. Ma a questo punto non siamo ancora arrivati, mi pare. E lo dissi in tono da farle capire che tutto quel che di un uomo o un altro uomo può venire a sapere, nome, strada, mestiere e altro ancora, io ero venuto a saperlo da un pezzo. Tutto il resto lo aspettavo proprio da lei. Dicevo, precisò ad occhi obliqui, che io non mi sono mai fatta vedere qui prima d'oggi. Beh, l'inverno è all'uscio e c'è un mucchio di cose da fare e per voi peggio ancora, suppongo. Chi vi dice di venire in parrocchia? L'importante è non perdere il numero. Può sempre venir buono. Ecco tutto. E io non l'ho perso, disse lei dopo un po' sorridendo, come se usare le mie stesse parole fosse bere al mio stesso bicchiere. Ebbene che avete fatto, altro che voglio sperare che vi possa venir buono sul serio. Ma neanche adesso si decise a parlare. E allora, per farle svuotare tutto il sacco, pensai che non c'era altro mezzo che fare come se lei nemmeno ci fosse. Lì sullo scrittoio c'era un lunario di 5 o 6 anni passati e io lo presi e mi misi a sfogliarlo e a guardare come fosse granché. Ecco qui, mi dicevo. La vecchia non ha ancora parlato. E può darsi che si faccia ancora pregare e pregare e dica ancora di no per un anno. E più tarda a parlare, più è segno che la cosa è importante. Più è segno che la cosa è importante, lo so, fino a qui riesco ancora ad arrivarci. Ma ho gran paura, sul serio, di non poter servir più per un caso del genere. Tutto questo è un'altra lingua per me. Sagre, oli sante, un matrimonio alla buona.

Ecco il mio pane, oramai. E pensai a quel che invece ero a 20 anni, quando leggevo di tutto, e nel seminario per giunta mi chiamavano il Doctor Ironicus. Ecco, aprì finalmente la bocca. Io volevo domandare nient'altro che questo. Io guardavo il lunario e tacevo. Per un poco ritacque anche lei. È vero o no che anche voi, sì, la Chiesa, ammette che due che si sono sposati possono anche dividersi e uno è libero poi di sposare chi vuole? Un uomo può arrabbiarsi anche per meno di questo, per molto meno, io lo so, e lo stesso un povero prete. Misi il lunario da parte e la guardai in mezzo agli occhi. E la mia faccia non dovette certo garbarle granché, perché lei prese subito a guardarsi di striscio le scarpe e a tirarsi e a lisciarsi il grembiule e far cose perfino più sciocche. E intanto si ritirò come in se stessa, né più né meno che un riccio se qualcuno lo tocca. Per giorni e giorni non avevo pensato ad altro che a lei. Ero andato ogni sera al canale e ci avevo fatto anche su grandi segni. E adesso, ecco qua, tutto quel che ne usciva era una storia da far ridere le stalle per tutto quanto l'inverno. Beh, mi pare che vi siate messa per strada un po' tardi, volli fare l'ironico. Non è questo, disse lei dolcemente. Volevo solo sapere se la Chiesa lo ammette. Sono venuta per questo da voi. Per esempio, ma vogliamo scherzare? La Chiesa non lo ammette per niente. La interruppi, anche un po' risentito. E se volete saperlo, non potrebbe far niente di meglio. Lo so, io lo so bene. La Chiesa dice sempre così, tutti i preti lo dicono, anche quello di Bobbio. Si capisce, come no? Oh, ma è giusto che facciano così, si capisce. Dovete fare così è nient'altro che il vostro dovere. Io vi capisco benissimo. Voi dobbiamo. Che cosa dobbiamo? Ma è così, questo è il fatto. È la Chiesa che lo vuole, capite? E con tutte le ragioni del mondo, e da 1000 anni a dir poco, e neanche un vescovo può cambiarla di un dito. Figuratevi un prete. Mi guardò come si guarda un bambino. Lo so, ripeté lei con dolcezza. Queste cose le so come un'altra. Oltretutto sono stata una figlia di Maria tempo fa. Non è questo. Io voglio dire che mi hanno detto che delle volte ci sono casi particolari, diversi, e che allora si può. Voi non parlate mai di questi casi alla predica. E io vi capisco, come no? Vi capisco benissimo. E invece poi i casi ci sono. A me hanno detto così. Roba da strapparsi i capelli. Beh, sì, casi speciali ci sono. Dovetti arrendermi io. Casi specialissimi, ecco. Ma così pochi, vedete? Mi rivalsi di colpo. Che è come nemmeno ci fossero. Uno su 20.000, su 100.000 a essere larghi, e magari anche meno. E quando vi sembra di trovarvi davanti al caso più strano del mondo? Bene, pensate che non è ancora strano abbastanza.
che ci manca ancora qualcosa e non sbaglierete per niente. Ed è un'ottima regola questa. Ma ci sono, insiste lei, sempre dolce e implacabile. Voi non ne parlate mai nelle prediche. E poi i casi ci sono lo stesso. Sì, sì, ve l'ho detto, Zelinda Icci, l'ho detto, specialissimi casi, come però neanche ci fossero. E così la regola non serve più. Per questi specialissimi casi, no, va da sé. Di modo che, disse lei come a se stessa, così non c'è nemmeno peccato. Di modo che non c'è nemmeno peccato, ripetei. Ed allora successe qualcosa. La mia vecchia si guardò un poco intorno e poi diede un'occhiata anche all'uscio e per un po' stette lì ad ascoltare. Sì, qualcosa doveva accadere. Qualcosa era già per l'aria, vi dico. E di colpo, senza sapere perché, mi fu più chiaro del sole che tutte quelle sue sciocche domande sul matrimonio e la regola e sui casi speciali e via ancora non erano più che un pretesto. E se io le avevo prese sul serio e mi ci ero per giunta arrabbiato, bene, tanto peggio per me. A ciascuno il suo e così sia. Ecco un prete in pensione, oramai. Vedete, cominciò infatti lei, adesso ci sarebbe anche una cosa. Se vogliamo, quella di prima era un po' una malizia. Io volevo... In quel momento, di là sulla strada, si sentì un rumore di campanacci di bronzo e un fruscio come d'erba medica e d'acqua che prendeva tutta quanta la via e un'infinità di peste leggere e bellate. Ombre bianche e ombre nere scorrevano via dietro il vetro. Gli spinoni abbaiavano forte. Così lei si interruppe nel mezzo e porse orecchio al rumore e nemmeno accennava a riprendere. Dicevamo, Zelinda, tentai io con ben poca speranza. No, un'altra volta, s'affrettò, come a chiedere scusa. Adesso è ormai troppo tardi. Sono tornati perfino i pastori e a momenti è già notte. Un'altra volta, semmai. Verrò un'altra volta da voi, di sicuro. Per quella sera capii che non c'era proprio più niente da fare e tutto quel che potevo era alzarmi con lei e accompagnarla giù fino al sagrato. Adesso era uscita la luna, ma c'era così freddo all'intorno che pareva rabbrividire anche lei. L'aria intorno era blu, e blu i sentieri e le erbe dei pascoli e i calanchi e le macchie dei boschi. Ero triste, come un ragazzo, parola. E lasciarla andare così era più di quel che potessi permettermi. «Ehi là, Zelinda!» gridai. «Ascoltate un momento. Fermatevi!» «Zelinda!» cominciai quando le fui a neanche un passo. Voglio essere franco con voi. Voi ve ne state tutto il giorno lì in fondo al canale a lavar biancheria e stracci vecchi. Non conoscete nessuno. Non vi fermate mai con nessuno e da vespro via subito a casa. E questa sera, così tutto a un tratto, vi prendete la briga di venir su da me a far 2 chilometri buoni sopra più degli 8 che fate ogni giorno e poi mi chiedete quel che mi avete chiesto. Ecco tutto. Bene, ho fatto da maniscalco, da dottore e da tutto e non c'è cosa purtroppo che mi possa più far meraviglia.
ma questo mi è parso strano piuttosto. Una cosa curiosa, sul serio. Neanche adesso lei disse parola. Siete ben sicura, Zelinda, di non aver proprio altro da dirmi? La vecchia parve un poco indugiare. Siete proprio sicura? Provai ancora ad insistere, di avermi chiesto davvero ogni cosa. Sì, sì, rispose lei un po' a fatica. Buonanotte. Buonanotte, dissi io. Mi appoggiai con un braccio contro il melo che sta sul sagrato e con gli occhi la seguii per un po'. Andava via lentamente e anche un poco a fatica, direi, sicché prima che sparisse alla svolta dovette passare del tempo. Alla curva scomparve subito lei e poi, dopo un po', la sua ombra. Ma il rumore dei tacchi mi arrivò ancora per qualche minuto. Quando non sentii proprio più niente, tornai dentro in parrocchia.

0: Alessandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Carl Philipp Emanuel Bach. Sonata in La minore per flauto e basso continuo. Accademia Ottoboni. Manuel Granatiero, traversiere. Marco Ceccato, violoncello. Yu Yashima, clavicembalo.